0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio dei due pilastri sì. della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, sì, sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, a Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo. Per poi arrivare invece a Rolling Stones, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Bene. Senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Ma guarda, consigli, è difficile dare consigli in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli alti e bassi di questo mondo musicale, quindi non mollare mai.
0: Certo. Senti, George, tu vivi in Svizzera, no, o sbaglio?
1: Io vivo in Svizzera, sì, vivo in Svizzera vicino a Lugano.
0: Ma sei stato un periodo anche a Londra per un po' di tempo?
1: Sono stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020 pre-pandemia, però diciamo tutta la mia produzione fino a questo momento è stata tutta in inglese.
0: Senti, ma quanto questi luoghi hanno influenzato un po' anche nel tuo modo di scrivere rispetto un po' al mercato italiano, ecco?
1: Ma diciamo che non dico che sia una musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina, anche io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato, e molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
0: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
1: Ma parecchio, perché comunque soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche. Nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca comunque di elettrificare un po' il tutto e niente, di portare a casa quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.
0: Bene.
1: Che è lontana, capisco che comunque sia lontana da quello che è il mondo musicale attuale.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta George Merck, Sei l'estate, il nuovo singolo, la versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima Sanremo, insomma, perché tu hai firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare,
1: ma
0: devo dire?
1: Particolare. Sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, ed è strano, fa strano, perché è tutto nato per caso io ho dato questo brano a mia mamma dicendo senti, magari riesci a fare un provino, e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
0: Senti Giorgio, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
1: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. E chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
0: Bene, allora Giorgio, tra pochissimo sentiremo la tua canzone, Giorgio Merck, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, Giorgio?
1: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
0: Ah beh, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?
1: Di Branduardi ruberei, ma probabilmente Confessione di un malandrino.
0: Bene, bene. Opere incredibili di questo grande artista.
1: Opere incredibili, sì.
0: Certo, certo. Senti Giorgio, allora, questa tua canzone, Sei l'estate, Breathless Summer, due versioni. Come mai l'idea, naturalmente, di
1: scrittare? Due versioni, allora, l'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta. Però appunto ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scriverne anche una versione inglese, che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Sei l'estate. Sei l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione, quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi, per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la mia estate, quindi profumi estivi, quindi sole caldo, vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, quasi in macchina
0: sul lato strada, sfrecciando fino ai fili ambassati, insomma, con il vento che ti accarezza, naturalmente. Una bella idea, e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremmo avuto naturalmente di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
1: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito, ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando alla ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
0: Bene.
1: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
0: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui nel nostro appuntamento serale. Un sogno di Giorgio Merck?
1: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti, che c'è tuttora, e che in una puntata racchiude 5-6 ospiti.

0: ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
1: Bene, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo tuo lavoro più ampio, intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente Sei l'estate, Breathless Summer. Grazie a George Merck.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una visita medica importantissima che lei definisce vitale, fissata per martedì, e una lotta sfrenata contro la burocrazia che le rende tutto difficile. Alessandra Pagano non è solo la caregiver di Stefano Falcone, è sua moglie, la sua compagna di vita e il suo punto di riferimento nella malattia. Sono giorni, anzi settimane, che lotta per rinnovare per la quarta volta il contrassegno unificato disabili europeo, il pass auto per il marito e per avere uno stallo sotto casa. Ma la polizia locale pretende che a ritirarlo sia Stefano. Eppure l'ex operaio Natuzzi, 53 anni, residente nella borgata di Lama, è affetto da una grave patologia tumorale in fase avanzata. Ogni spostamento dal proprio domicilio comporta grave pericolo di vita. E la frase lapidaria scritta nero su bianco sui verbali ufficiali, totalmente dipendente da un accompagnatore per compiere gli atti quotidiani di vita. Eppure gli uffici della Polizia Municipale di Taranto, quei verbali firmati da commissioni mediche e la dicitura pericolo di vita sembrerebbero non avere valore.
2: Mi sono recata qui questa mattina con la delega per ritirare il CUDE, siamo arrivati alle 12, io sono qui dalle 9 e il CUDE ancora non mi viene rilasciato.

0: per cavilli burocratici. Io martedì ho da fare una visita infettivologica salvavita per mio marito e non mi mettono nelle condizioni di poter raggiungere l'ospedale. Quindi adesso risponderanno ognuno per uno personalmente di questo.
1: Una giornata passata in attesa di un pass che non le viene concesso, il cellulare compulsato nervosamente per avere una mano da qualcuno e mille persone che le passano avanti.
0: Niente, sembra essersi eretto un muro enorme, tenendo presente che questo regolamento comunale vale solo per alcuni ammalati, perché qui si viene trattati da malati di serie A e ammalati di serie B.
1: Il Consiglio Comunale in questi giorni ha registrato un netto dietrofront nei confronti del regolamento, con tre emendamenti che lo hanno riportato in commissione servizi per apportare le modifiche a sostegno dei caregiver, anche sotto richiesta del Garante regionale dei disabili, che ha tentato di intervenire in aiuto di Alessandra per tutta la giornata. Ma alla cecità della burocrazia sembra che tutto questo non basti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale, Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Lancio di coltelli e altri oggetti, e come se non bastasse, colpi di pistola scacciacani sparati da un balcone. Scene di ordinaria violenza in via Oberdan, dove alcuni operatori del 118 sono stati aggrediti da un giovane in uno stato di gravissima agitazione psicomotoria. L'ennesima violenta aggressione ha causato danni importanti all'ambulanza e per fortuna nulla di particolarmente grave per gli operatori. L'episodio è stato reso noto dal direttore del servizio 118, Mario Balzanelli. Lasciamo alle forze dell'ordine le valutazioni del caso, le sue parole pubblicate sui social e alla coscienza di voi tutti una riflessione sulla vita che viviamo al servizio della comunità e dello Stato. È la seconda aggressione che gli operatori subiscono in quella stessa abitazione e da parte dello stesso giovane. Siamo davanti all'ennesimo episodio vile e inaccettabile ai danni di lavoratrici e lavoratori che svolgono un servizio essenziale per la collettività, dichiara Giovanni Maldarizzi, segretario generale della UIL Funzione Pubblica. Non si può continuare a chiedere al personale del 118, dice Maldarizzi, di intervenire in contesti sempre più difficili, senza adeguate tutele, senza il giusto riconoscimento professionale e senza un sistema capace di proteggerlo davvero. Le aggressioni contro il personale, conclude il sindacalista, non possono essere considerate un rischio normale del lavoro. Chi soccorre deve poter operare in sicurezza, con dignità e con strumenti adeguati. Secondo Vincenzo Palmieri, responsabile organizzativo della UIL Funzione Pubblica, questo episodio è l'ennesimo segnale di un fenomeno ormai allarmante che colpisce il personale sanitario e dell'emergenza. Da tempo, afferma Palmieri, chiediamo il riconoscimento giuridico e professionale della figura dell'autista soccorritore, l'introduzione della patente di servizio per gli operatori dell'emergenza, maggiori garanzie, coperture assicurative e tutele legali per tutto il personale del 118. Servono inoltre, conclude il sindacalista, protocolli operativi uniformi su scala nazionale e l'allineamento dell'intero sistema di emergenza-urgenza, superando disparità territoriali che oggi producono differenze organizzative e operative non più tollerabili. Non è più accettabile lasciare soli gli operatori mentre svolgono il proprio dovere.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una nuova aggressione ad un poliziotto penitenziario nel carcere di Taranto. L'episodio si è verificato quando un sovrintendente stava notificando ad un detenuto condannato per associazione mafiosa un provvedimento di esclusione da alcune attività a seguito di comportamenti violenti ai danni di altri detenuti. La reazione è stata brutale. Il detenuto ha sferrato un pugno al volto del poliziotto facendolo cadere per terra. L'agente è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Per lui la prognosi è di alcuni giorni. L'episodio ha suscitato l'immediata reazione sindacale. Il SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria, sottolinea come la direzione aveva già chiesto in altre occasioni l'allontanamento di quel detenuto, richiesta caduta nel vuoto. L'episodio mette ancora una volta mette in risalto la grave situazione in cui versa il carcere di Via Magli. Il Sappe ricorda come a fronte di una capienza di 350 posti, il numero dei detenuti ristretti a Taranto è di 850. In stanze da 3 posti, fa sapere l'organizzazione sindacale, si è arrivati a sistemare 5 letti. Una situazione che produce un effetto che sa di beffa, perché non avendo i 3 metri di spazio previsti per legge, i detenuti fanno ricorso, ottenendo così il risarcimento da parte dello Stato. Ma il Sappe segnala un'altra grave conseguenza prodotta dal sovraffollamento. È saltato infatti il principio della suddivisione dei detenuti per reati commessi, e questo alimenterebbe una sorta di scuola criminale all'interno di un luogo che invece dovrebbe essere di rieducazione. La richiesta del sindacato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è di procedere allo sfollamento di almeno 200 detenuti e l'invio di 80 agenti di polizia penitenziaria, misure indispensabili, secondo l'organizzazione sindacale, per riportare sotto controllo la situazione del carcere di Taranto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Oltre 1.500 ricorsi giudiziari in un solo anno, pratiche, carte, contenziosi legali aperti da lavoratori che chiedono solo di vedere riconosciuta la propria malattia. I numeri del 2025 fotografano Taranto come l'epicentro di un'autentica emergenza silenziosa, dove un caso su 3 di denuncia di malattie professionali in tutta la Puglia appartiene a questo territorio. E partendo da questa fredda e drammatica realtà che oggi, venerdì 12 giugno, la memoria si fa denuncia. Nel rione Tamburi l'Associazione Nazionale Magistrati ha voluto portare il dibattito sulla sicurezza fuori dalle aule di giustizia nel 23esimo anniversario della morte di Paolo Franco e Pasquale De Torre. Lo Stato si stringe attorno a una ferita sociale ancora aperta, anche se la risposta della cittadinanza è stata timida.
5: Un caso su 3 di denunce di malattie professionali presentate in tutta la regione Puglia appartiene a Taranto. La provincia di Taranto ovviamente non rappresenta un terzo di tutta la regione, quindi ha un ruolo trainante per quanto riguarda le denunce di malattia professionale presentate. Non tutte possono essere riconosciute naturalmente dall'istituto, per cui c'è anche un fenomeno del contenzioso giudiziario sulle malattie professionali particolarmente ampio e significativo. Ciò significa, ritengo, che in questo territorio c'è un dissidio da ricomporre, cioè quello della tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, valori costituzionali che non devono entrare in conflitto tra loro, ma bisogna cercare una composizione armonica di essi.
1: Un problema che per i magistrati non può essere risolto soltanto quando il danno è ormai compiuto. La presenza delle massime istituzioni nel cuore del quartiere Tamburi punta a lasciare un segnale chiaro, cercando di colmare una storica percezione di distanza tra i cittadini e lo Stato.
6: Vogliamo fare rete, ognuno con le proprie funzioni, con le proprie prerogative, i propri poteri, e vogliamo cercare di dimostrare alla cittadinanza che lo Stato c'è ed è vicino. Abbiamo bisogno però che la cittadinanza questo lo comprenda e ci dia fiducia. Certo, il fatto che non ci sia neanche la comunità parrocchiale e persone del quartiere Tamburi ci fa riflettere, ci deve far riflettere, ma lo Stato c'è indipendentemente dalla partecipazione ad eventi di questo tipo. E questo volevamo dimostrare, e questo, e per questo siamo qui.
1: Anche perché l'emergenza ha ormai superato i cancelli della grande fabbrica, se l'agricoltura e l'edilizia restano trincee storiche, la rivoluzione del mondo del lavoro ha aperto nuovi fronti. Gli infortuni stradali legati al boom della logistica, le aggressioni al personale nelle corsie degli ospedali, i rischi psicosociali come il burnout nei call center sono tutte nuove patologie figlie di una tecnologia che spesso mette al centro la macchina e non l'uomo. Per questo la risposta penale non basta più. L'appello che si leva da Taranto in questo 12 giugno è quello di fare rete tra istituzioni e cittadini, perché dietro ai 1.500 ricorsi dell'INAIL ci sono vite, famiglie e una dignità del lavoro che deve essere difesa prima che sia troppo tardi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ancora un grave episodio di violenza ai danni del personale sanitario si è verificato all'interno dell'ospedale Santissima Annunziata, dove un medico del reparto di neurochirurgia e un addetto alla vigilanza sono stati aggrediti da un uomo al termine di una visita medica. Secondo quanto ricostruito, il medico aveva appena concluso una visita effettuata con la massima attenzione e scrupolosità nei confronti del paziente, quando, per motivi ancora al vaglio delle autorità, è stato improvvisamente aggredito. Nel tentativo di riportare la situazione alla calma, è intervenuto anche il personale

0: personale di vigilanza, rimasto a sua volta coinvolto nell'aggressione. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno identificato l'autore del gesto e proceduto alla sua denuncia all'autorità giudiziaria. Il medico ha riportato ferite al volto e al naso, per le quali si è reso necessario il ricorso alle cure sanitarie. Nonostante le lesioni subite e il forte stato di stress conseguente all'accaduto, con 30 giorni di prognosi, il professionista ha scelto di proseguire il proprio turno di servizio, animato da un profondo senso di responsabilità nei confronti dei pazienti e in considerazione della carenza di personale medico che interessa il reparto. L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, una piaga che continua a colpire ospedali e strutture sanitarie in tutta Italia, mettendo a rischio l'incolumità di medici, infermieri e operatori impegnati quotidianamente nell'assistenza ai cittadini. L'azienda sanitaria locale ha espresso piena solidarietà al medico e all'addetto alla vigilanza, condannando fermamente ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari. L'ASL ha inoltre annunciato che si costituirà parte civile nell'eventuale procedimento giudiziario a tutela dei propri dipendenti e dei valori di rispetto e sicurezza che devono caratterizzare ogni struttura sanitaria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un confronto immediato tra Regione, Prefettura, ASL 118, Sanità Service e sindacati per individuare soluzioni che abbiano come obiettivo quello di tutelare il personale del 118. E questa è la richiesta che arriva dalla USB dopo l'ennesima aggressione della quale nei giorni scorsi sono state vittime gli operatori del 118. Per sollecitare iniziative immediate e concrete a fronte di questa emergenza, l'organizzazione sindacale ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio Meloni, al Presidente della Regione De Caro, all'assessore regionale Pentassuglia, al direttore generale della ASL Bavaro, all'amministratore unico di Sanità Service Pulito, nonché al direttore del 118 Balzanelli. Le ultime aggressioni, purtroppo non episodi isolati, che hanno visto vittime infermieri e autisti soccorritori impegnati durante gli interventi, afferma Simona Laliscia del coordinamento sanità privata della USB, evidenziano un sistema che non tutela chi a sua volta tutela la vita dei cittadini. Gli operatori, afferma Laliscia, salgono sulle ambulanze sapendo di correre rischi per la loro incolumità, senza presidi adeguati e senza protocolli efficaci di intervento. Da qui la richiesta di protocolli operativi congiunti con le forze dell'ordine, con l'attivazione di procedure standardizzate per la gestione degli interventi a rischio. L'USB chiede codici di intervento dedicati e un collegamento diretto 118 forze dell'ordine. Ma ci sono aspetti che toccano anche risvolti giuridici e contrattuali. Innanzitutto il riconoscimento della figura dell'autista soccorritore, figura professionale con altissime responsabilità, finora tuttavia priva di inquadramento specifico e di adeguata tutela. Tra le richieste anche quella di istituire per queste figure l'indennità di rischio. Secondo l'Unione Sindacale di Base si tratta di una disparità inaccettabile rispetto a quanto avviene per altri comparti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'ILVA, a mio avviso, l'avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto particolarmente avverso. A giorni si aspetta la sentenza in merito al dissequestro di un alto forno che credo sia stato sequestrato fino a probatorio oltre un anno fa.
0: L'industria siderurgica italiana può continuare a produrre acciaio. Lo ha detto il ministro Adolfo Urso, intervenuto alla seconda giornata del Forum in Masseria, l'iniziativa di Bruno Vespa in svolgimento alla masseria di Reni a Manduria. Il ministro ha spiegato che in questi primi mesi del 2026 la produzione siderurgica è aumentata, in controtendenza con quanto avviene in altri paesi. Urso ha aggiunto che grazie agli accordi con Danieli, Metinvest e Jindal sta per essere rilanciata anche la produzione nello stabilimento di Piombino, che aveva smesso di produrre acciaio da circa 15 anni. Ma l'aspetto più rilevante dell'intervento del ministro è stato quello sul destino dello stabilimento di Taranto. Il ministro ha sottolineato la pesante eredità ricevuta, con particolare riferimento alla gestione ArcelorMittal, che, secondo il governo, ha prodotto danni per 7 miliardi di euro, per i quali è stata avviata anche un'azione di risarcimento nei confronti della multinazionale dell'acciaio. Il ministro ha poi annunciato che il lunedì incontrerà i sindacati per illustrare qual è la situazione

0: dell'ex Ilva e quali sono le possibilità che si stanno esplorando per uscire dalla crisi. Il ministro ha però lanciato anche un avvertimento: per farcela è necessario che a Taranto vi sia piena consapevolezza e responsabilità da parte di tutte le parti coinvolte in questa tormentata vertenza. Prima di Urso è intervenuto il ministro per l'ambiente Pichetto Fratin nell'ambito di un confronto sulle politiche energetiche. Il ministro ha ribadito l'intenzione di puntare sul nucleare e ha ipotizzato che entro il 2040 l'energia nucleare potrebbe coprire fino al 22% del fabbisogno energetico del paese. Negli incontri della prima giornata erano intervenuti fra gli altri i ministri Carlo Nordio e Marina Calderone, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il forum si concluderà domenica 14 giugno con l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 4 ore di sciopero all'ITEC, l'azienda aggiudicataria dell'appalto per la manutenzione dei sistemi antincendio della raffineria Eni. La decisione di scioperare arriva dalla UILM, che accusa l'azienda di non fornire risposte concrete alle richieste avanzate dall'organizzazione sindacale, nonostante i numerosi incontri e i ripetuti solleciti. Secondo la UILM, dal momento in cui è stato acquisito l'appalto, i lavoratori operano in condizioni che il sindacato ritiene non conformi agli standard di igiene e sicurezza. La UILM accusa così l'azienda di ignorare l'elevata professionalità dei propri dipendenti, non riconoscendo il corretto inquadramento professionale previsto dal contratto nazionale di lavoro e mostrando totale chiusura rispetto alla possibilità di definire migliori condizioni. A distanza di mesi dall'avvio dell'appalto, ha scritto in una nota alla UILM, non è più accettabile che tali criticità persistano senza che l'azienda abbia fornito alcuna risposta concreta. Ecco allora la decisione di proclamare 4 ore di sciopero per la giornata di lunedì 15 giugno. La UILM conferma così la disponibilità al confronto, ma allo stesso tempo avverte che in mancanza di risposte da parte dell'azienda, le iniziative sindacali saranno progressivamente intensificate fino al raggiungimento dei risultati concreti, a tutela della sicurezza, della dignità e dei diritti di tutti i lavoratori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: I giochi del Mediterraneo sono ormai vicini e voi come Confartigianato continuate a chiedere che questa opportunità non venga sprecata, perché può essere un motore di sviluppo per l'economia locale.
3: Sicuramente, siamo tornati sull'argomento proprio per questo, perché in questo momento il dibattito è rivolto ovviamente al post giochi, ed è anche questo una cosa buona rispetto alla paura delle cattedrali del deserto che possono rimanere. Però noi dobbiamo ancora giocare la partita dei giochi. E la nostra intenzione è concentrarsi e fare tutti gli sforzi possibili affinché le migliaia di persone che arriveranno, che sono poi tra l'altro non sono soltanto gli atleti, ma verranno gli amici, verranno i parenti, i familiari, gli appassionati, quelli che verranno a farsi la vacanza a Taranto approfittando del fatto che ci sono i giochi del Mediterraneo, che per la nostra cronica assenza di strutture ricettive hanno prenotato nei posti vicino a Taranto. I posti vicino a Taranto sono quelli noti, quelli della Valle d'Itria, quelli del Brindisino, del Varese, che avranno anche loro approfittato a farsi i loro calendari, i loro programmi per trattenere il più possibile questa gente lì. E quindi è una specie di battaglia, perdonateci il termine, ma qui dobbiamo giocare tutto il possibile per trattenere maggior numero di ore questa gente qui nella città. E per fare questo dobbiamo fare eventi e programmi che vanno dalla mattina fino alla tarda notte, se no va a finire come le crociere, no? Le crociere, diciamo, i tour operator che organizzano e canalizzano la buona parte dei turisti e li portano con i pullman, e questo lo vediamo con i nostri occhi, lo portano proprio in quelle zone che stavamo dicendo prima. Quindi l'appello è di fare squadra in questo momento, giocarci tutte le carte, stare insieme. Chiediamo quindi al comitato organizzatore, al sindaco, vedere in che modo si può fare i programmi per trattenere questa gente qui, se no non abbiamo fatto niente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pugno di ferro del comune contro chi non rispetta le norme per il decoro urbano. Il sindaco Piero Bitetti, infatti, con propria ordinanza ha disposto un provvedimento a tutela del decoro urbano e dell'igiene pubblica, valido dal 15 giugno al 15 settembre 2026. L'esigenza è quella di contrastare fenomeni di degrado e di garantire una gestione corretta dei rifiuti,

soprattutto in vista dell'aumento delle temperature estive e dell'importante appuntamento dei Giochi del Mediterraneo. L'ordinanza è rivolta a tutta la comunità con l'obiettivo di salvaguardare il decoro delle vie cittadine, migliorare la qualità della raccolta differenziata, prevenire problematiche igienico-sanitarie e valorizzare l'immagine della città in un periodo di grande visibilità in

0: Tra gli obblighi principali, mantenere i locali e le aree visibili dalla strada in perfetto stato di pulizia e decoro, rispettare rigorosamente i giorni e gli orari del calendario di raccolta differenziata, conferire correttamente i rifiuti, garantire la pulizia dell'aria esterna all'esercizio e dotare gli spazi interni ed esterni di contenitori per la raccolta. La violazione alle disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni da 200 a 500 euro e la chiusura temporanea dell'attività fino a un massimo di 15 giorni. Il pagamento in misura ridotta in caso di contestazione invece è di 400 euro. L'amministrazione comunale sottolinea così il ruolo fondamentale degli operatori economici nella tutela del territorio e invita tutti i cittadini e le attività a collaborare attivamente per mantenere Taranto pulita, accogliente e decorosa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il Comune intensifica i controlli sul territorio per contrastare la vendita illegale di cozze e mitili. Una vasta operazione congiunta ha visto impegnati Polizia Locale, Polizia di Stato, Commissariato Borgo e personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Nel corso dell'attività i venditori abusivi sono stati individuati e denunciati. Per loro è scattato anche il provvedimento di sequestro delle cozze e dei mitili, oltre a bilance e banchi utilizzati per la vendita su strada. Le operazioni sono state seguite personalmente dall'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa su disposizione del sindaco Piero Bitetti. Abbiamo invitato gli interessati ad intraprendere un percorso di legalità individuando postazioni idonee anche all'interno dei mercati cittadini, dice l'assessore Cosa. Ai cittadini che continuano ad acquistare prodotti esposti al sole e senza alcuna certificazione, ricordiamo che si espongono a rischi per la salute e favoriscono di fatto il perdurare di situazioni di illegalità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Dopo i primi interventi di pulizia al molo dei pescatori di Via Garibaldi e della costa della Pineta a Cimino, dove sono stati raccolti più di 250 sacchi di rifiuti e materiali ingombranti, continua l'intervento di clean up del Mar Piccolo attraverso il progetto Miti di Mare, promosso da Isola Cooperativa Sociale e realizzato con il sostegno del Comune di Taranto. In particolare, i mitilicoltori di 20 cooperative del territorio hanno ripulito insieme ai volontari di Plastica Qua e ai beneficiari dell'associazione la località Le Sciaie, un luogo storico per il settore che racchiude anni di tradizione e lavoro, come ha raccontato il mitilicoltore Nicola D'Andria.
3: Noi questo progetto lo vorremmo fare almeno una volta al mese, cioè da parte dell'amministrazione di aiutarci a mettere dei contenitori per non buttare anche sulle banchine e creare questo scempio. Noi ce la mettiamo tutto per cercare di preservare l'ambiente e il mare della nostra città e valorizzare il nostro prodotto. Se il comune ci aiuta a mettere dei contenitori, ma anche dei contenitori per mettere le bottiglie, la spazzatura e cercare di tenere l'ambiente pulito sia per il mare che per la città.
0: Una richiesta già avanzata all'amministrazione comunale che ha assicurato maggiori controlli sul decoro e interventi significativi per salvaguardare l'ecosistema marino e il lavoro dei mitilicoltori, come ha spiegato Francesco Cosa, assessore alle attività produttive e Blue Economy di Taranto.
4: C'è anche una progettualità molto più complessa che è il SIAB. Stiamo per sottoscrivere le procedure negoziali e ci siamo dati come obiettivo 2030 per creare i punti di sbarco veri e propri ed evitare che in maniera spontanea anche gli stessi mitilicoltori creino delle capanne per ripararsi dal sole, ma vogliamo dare dignità anche al loro lavoro.
0: Un'iniziativa nata con l'obiettivo di tutelare l'ambiente, raccontare la cultura e la storia della cozza tarantina. E non solo. Per Giuseppe Internò, presidente dell'associazione Plastica Qua, e Angelo Inno di Isola Cooperativa Sociale, questa attività diventa occasione per rafforzare il legame tra la comunità e il suo mare, promuovendo così la coesione sociale e lo sviluppo economico.
5: Sperando anche che questo progetto non si fermi qui e vada oltre anche circa l'introduzione di materiali alternativi e via dicendo.
6: Sensibilizzare prima di tutto i mitilicoltori, i quali chiaramente sono parte integrante di questo sistema, affinché si possa anche lavorare per loro in condizioni ambientali idonee e adeguate.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dopo la conclusione della tappa a Vieste, lunedì 15 giugno la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela, farà la sua seconda tappa a Taranto, dove fino al 18 giugno sarà allestito anche il villaggio della Vela, che permetterà al pubblico di vivere gratuitamente il mare.

0: Oltre le regate. La tappa di Taranto ha il patrocinio della Regione Puglia, che sostiene il Giro d'Italia a vela con l'assessorato al turismo e l'agenzia Puglia Promozione, offrendo ospitalità a 65 atlete e atleti nel capoluogo ionico, a testimonianza della sinergia tra Marina Militare, Difesa Servizi, Regione Puglia e i comuni di Vieste e Taranto. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo e con il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica con le sue tre spettacolari discipline: l'offshore con le lunghe e sfibranti navigazioni d'altura, l'inshore con regate avvincenti a ridosso della costa e infine il board, la disciplina acrobatica del wing foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Il livello agonistico dell'edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano, con 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una giornata dedicata ai temi dell'inclusione, del diritto, dell'economia e della sostenibilità per disegnare il futuro del territorio. Gli stati generali dello sport hanno visto la partecipazione di personalità di rilievo, del panorama politico-istituzionale, del mondo sportivo e del sociale. L'iniziativa, voluta dall'osservatorio degli enti no profit, si è tenuta a Palazzo del Governo e ha voluto essere un momento di confronto in vista dei Giochi del Mediterraneo.
2: Abbiamo voluto fortemente che questo evento oggi fosse qui a Taranto, perché riteniamo che in una città che sino ad ora ha avuto una vocazione industriale e che spesso è nota alle cronache anche per ragioni ambientali ma in senso negativo, lo sport e questo meraviglioso evento costituisca un momento di rilancio e un volano non solo per l'economia in senso stretto ma anche per l'economia sociale, per il tessuto sociale di questa città, che sicuramente trarrà da questo evento, che la metterà sotto gli occhi del mondo, trarrà benefici dal punto di vista dell'inclusione.
0: A coordinare i lavori Valentina Fusco, referente regionale dell'osservatorio.
3: Oggi qui in stretta collaborazione con i consulenti dello sport vogliamo portare un nuovo metodo innovativo, che è quello della valutazione sportiva. Stiamo vivendo una stagione straordinaria con la nascita di tanti cantieri e strutture sportive, ma vogliamo che da questi cantieri possa scaturire occupazione, sviluppo economico e sviluppo turistico.
0: A sorpresa la presenza della medaglia d'oro olimpica Valentina Vezzali, stella della scherma mondiale.
4: Da atleta che ha disputato ben 5 giochi olimpici e anche 2 giochi del Mediterraneo, fra cui uno in Italia nel 2009, a Pescara, posso dire che un evento importante che raccoglie tantissimi partecipanti, soprattutto tantissime nazioni, è un'occasione per poter rilanciare il territorio, per poter rilanciare lo sport e portare tantissime persone alla pratica sportiva. Un evento come quello dei Giochi del Mediterraneo che si disputerà a Taranto permetterà alle persone che verranno qui di conoscere il territorio, una città fra l'altro bellissima che ho avuto modo di conoscere nel 2000 quando il Taranto Calcio regalò tantissime emozioni alla città con la promozione dalla C2 alla C1 e i playoff l'anno dopo, e quindi sicuramente ritrovo una città non solo con uno stadio nuovo ma addirittura con impianti che potranno essere un luogo per la crescita e la formazione dei nostri giovani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: parlare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Iniziamo una nuova settimana insieme alla carica. È proprio alla carica. È lunedì. Cosa facciamo noi lunedì? Ripartiamo. Cerchiamo di ripartire alla grande. Oggi vi ho preparato una puntatina, niente male, proprio per partire con una bella, bella, bella grinta. Un saluto alla regia, alla parte tecnica. Piero Caffio, Michael Schino, come sempre, pronti a qualsiasi cosa accadrà da qui in avanti. Scrivetemi 339-680-6868. 099 47 30 144 per intervenire in diretta, e redazione@radiocittadella.it è la nostra mail. Ovviamente vi ricordo che siete sintonizzati sul sito radiocittadella.it, sui 96.5 FM le nostre frequenze, ma anche le nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, e sul canale 94 Puglia Basilicata Cittadella TV. E adesso partiamo subito con la New Hit.
2: Cittadella New Hit.

0: Mark che ci regala un altro pezzo molto molto bello, una new hit di questa settimana, Beautiful Freaks, questo pezzo e questa artista che ci piace molto. Siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 di Cittadella TV. Se volete scrivetemi anche sui nostri social Facebook e Instagram e al 339-680-6868. E adesso una breve pausa, a tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

amici, eccoci dopo il nostro rewind, siamo ritornati in onda Radio Gaga dei Queen. Eccoci qua, io ho il piacere di presentarvi un ospite speciale, un ospite particolare, un chitarrista e compositore a cui chiedo subito di suonarci un brano e vi presento, signore e signore, Miguel Zepe Diaz.

0: Mamma mia, io faccio un applauso qua a tutti.
1: Grazie.
0: Ti facciamo un benvenuto, benvenuto. Grazie per essere
1: grazie
0: qua
1: mille.
0: In Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vorrei presentare questo incredibile artista, è un chitarrista e compositore e arriva dall'arcipelago di Chiloé, che è nel sud del Cile. Tu hai fatto sempre una ricerca incredibile, una grande ricerca per quello che è il tuo cammino, non il tuo percorso. Io vorrei partire proprio dall'inizio. Come è nata la tua passione, l'amore per la chitarra?
1: Annette, grazie mille per questo bel invito. È nato perché io sono di una isola lontana sud dal Cile, la porta della Patagonia cilena, e questo tempo parlo degli anni 80-90. Per noi suonare un strumento diventava un sogno veramente bello, e dopo è stata la mia ricerca di vita, e imparando mi piaceva sempre stare in luoghi vivendo, no? Le cose delle culture fino
0: ecco
1: a,
0: questa è una domanda che io ti volevo fare. Io so che tu hai fatto una ricerca in diverse parti del mondo, quindi tutto il Sud America oltre al tuo luogo, no, di nascita.
1: Sì.
0: Poi sei stato, non so, in Perù, in Bolivia, hai
1: sì.
0: vissuto lì in Andalusia. Ecco, io ti voglio chiedere una cosa: quanto è importante portare e assorbire, imparare quello che è il tuo percorso, la tua carriera artistica
1: sì.
0: e di studio, di ricerca, quanto è importante per portarlo agli altri?
1: Sì, bella domanda. Quello è molto importante perché oggi, diciamo, la cultura, la musica è diventato un po' superficiale. Per questo, quando si fa musica di altre culture, dobbiamo avere attenzione, perché io vedo così: la cultura e la musica è come il mare. Possono dire io conosco il mare, però tu puoi vedere solamente la superficialità del mare.
0: Ok.
1: Invece, se noi vediamo il mare, che sotto mare c'è un'altra vita, ci sono frutti di mare, le alghe, no?
0: Sì.
1: Quello
0: c'è
1: è la cultura.
0: C'è tutto un mondo sotto.
1: Quello è la cultura e quello è la musica. Per questo dobbiamo avere molta attenzione quando si dice io faccio questa musica, questa cultura, vedendo solamente la parte superficiale delle cose.
0: Certo.
1: Per questo a volte non si impara bene, o si dicono cose che non ci sono, perché dobbiamo capire che sotto questa superficialità c'è il mondo vero.
0: Certo,
1: no?
0: Bisogna
1: dove,
0: andare
1: dove
0: in profondità.
1: Dove c'è la vita. E questo percorso, diciamo, è vivere, diciamo, insieme alle culture, alle persone, che alla fine la musica, se non c'è questa passione, però pure le cose vissute, risulta
0: sì,
1: una cosa per me un po' superficiale, perché se io voglio suonare una cosa che ha un senso ritmico, per esempio della Bolivia,
0: sì,
1: un guaino, per esempio, se
0: sì,
1: io voglio suonare un guaino, non posso dire io l'ho imparato da YouTube, se non sai che significa il senso ritmico di quello che sto dicendo. Per esempio, il guaino

0: Sì, tu hai vissuto in questi posti, no? Tu hai viaggiato perché la tua ricerca è stata proprio quella di andare in questi luoghi, certo, di vivere con la gente del luogo e di capire tutta la loro cultura, che non è solo, come dici tu, la superficialità, proprio vivere quel sentimento.
1: Certo, certo. Pure penso che la musica dobbiamo... io parlo di quello che ho vissuto.
0: Certo.
1: No? È come leggere una notizia, sì, no? Senza sentire quello che stai dicendo. E per me la ricerca della culturalità, della musica, delle musiche dell'America Latina, dell'Andalusia, ha un senso diverso che ti fa sentire di più.
0: Certo.
1: Una connessione più profonda con quello che vuoi dire, no? Perché è quello vissuto.
0: Assolutamente.
1: Tra virgolette, è la verità.
0: Ah, certo, assolutamente. Noi sappiamo che tu hai conseguito il grado superiore di chitarra flamenco sotto la guida del maestro Carlos, sì, Lederman.
1: Un grande maestro che ha vissuto tanti anni pure con Vicente Amigo.
0: Mamma mia.
1: Vicente Amigo, che possiamo...
0: Vicente Amigo è qualcosa di... Bello, bellissimo. Poi tu hai completato, hai approfondito la tecnica, le armonie, le modulazioni tipiche del flamenco.
1: Certo.
0: Hai completato la laurea in musica e formazione per interpreti strumentali in chitarra latinoamericana con menzione in, sì, composizione musicale. Poi sei diplomato in chitarra jazz presso l'Istituto delle Arti del Cile e hai così, nonostante insomma tutti questi percorsi di formazione, la tua formazione, come tu dici, è andata oltre.
1: Sì.
0: Quindi vivere la vita all'interno di questo lavoro, sì, è nata questa tua necessità.
1: Certo.
0: Tu sei anche un docente, perché tu in Cile, in Patagonia, hai lavorato per tanti anni come docente per i ragazzi,
1: sì,
0: per proprio questo tuo, come dire, amore anche per i ragazzi, vero, per l'insegnamento.
1: Certo, è importante. Penso che la musica, parlo come un bimbo di questi luoghi lontani, è un ponte veramente di trasformazione tangibile che tu puoi vedere. Oggi che sono un uomo, posso vedere che la musica è stata presente in ogni cosa che io faccio giorno dopo giorno.
0: Certo.
1: No? E questo si può capire quando un bimbo suona un strumento o canta una canzone, la loro famiglia non è lo stesso di prima,
0: eh,
1: no?
0: Beh, certo.
1: Per questo è necessario oggi, in questo mondo un po' veloce, un po' loco, come si dice in spagnolo,
0: sì,
1: capire un po' il senso della cultura e della musica, che ti fa cambiare qualcosa all'interno. Penso che è molto importante, e per questo la musica per i bimbi è una cosa molto importante, che fa crescere non solamente le mani, pure il cuore, il pensiero, che è bellissimo, la condivisione.
0: È bello, è bellissimo. Infatti poi tra pochissimo parleremo, perché per fortuna tu hai adottato la Puglia come terra natale.
1: Certo.
0: Diciamo come terra adottiva, e quindi sei qua per nostra fortuna, e poi insegnerai, oltre che a Polignano a Mare, luogo in cui sei, anche qua dalle nostre parti nella zona di Taranto, quindi Taranto, Martina Franca e Grottaglie, ma lo diremo tra poco. Noi facciamo una piccola pausa,
1: certo,
0: mandiamo un po' di musica e ci rivediamo tra poco.

0: Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Ed eccoci amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Pierogaffio, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica, ospite in studio Miguel Zepedias. Eccoci Miguel, siamo tornati in onda. Allora, io so che adesso voglio chiederti un po' di cose tecniche, va bene?
1: Certo.
0: Perché ci hai parlato insomma di capire di tutta la tua ricerca, ma parlami un po' di quella che è la tecnica, se è possibile.
1: Certo.
0: Com'è la chitarra flamenca? Qual è la vera tecnica? Perché noi certe volte vediamo delle cose qui in Italia che però non sono proprio, proprio così.
1: Diciamo, quello che abbiamo parlato, no? Di la superficialità delle cose.
0: Esatto.
1: Adesso parlerò un po' delle tecniche che si utilizzano sulla chitarra flamenca. Per esempio, una delle tecniche molto particolari si chiama alza púa. L'alza púa si fa con il pollice. Quello che dobbiamo fare è sulla melodia che fa, per esempio, così. Ogni melodia io sul pollice faccio. Questo in velocità si ascolta così.
0: Okay.
1: No? La prima tecnica, dopo abbiamo la tecnica del piccato, no? Dopo abbiamo la tecnica del rasgueo. Il rasgueo più conosciuto è anulare medio indice, no? No? Fa. Allora, possiamo fare tutta questa cosa insieme e si trasforma quello che è il suono della chitarra flamenca. Però dobbiamo aggiungere una cosa molto importante, che è il senso ritmico. Per questo è molto importante conoscere ogni stile musicale del flamenco. Adesso suonerò 30 secondi di un stile che si chiama buleria, che ha 12 tempi. Ok, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Però questo non si sente a nulla, no?
0: No.
1: Allora, quello importante, dobbiamo capire il senso ritmico di questi 12 tempi. 12 tempi che si marcano i tempi forti sulla casa armonica, il tempo 3, 6, 8, 10, 12. Come faccio questo? Faccio 1, 2, il 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3. E metto quello che abbiamo visto, pollice, rasgueo e piccato. Questa è una composizione mia che si chiama Buleria del Sur.

0: Mamma mia, ragazzi, siamo tutti con gli occhi. Va bene, è un'emozione ascoltarti, una grande, profonda emozione. Allora, io manderei in onda un attimo velocemente le immagini dello scorso festival che hai fatto l'altra sera qui a Taranto, il Festival Le Corde che Suonano degli Amici della Musica Arcangelo Speranza. È un grande festival, una grande associazione, ed è stato un trionfo incredibile, perché c'è stata, a parte gli applausi che non finivano mai e che vi chiedevano, il pubblico vi chiedeva di tornare sempre,
1: è
0: no?
1: Stato bellissimo.
0: Insieme a Nico Berardi, ovviamente, che salutiamo. E poi c'è una cosa pazzesca: a fine concerto, tutti in piedi, la standing ovation, insomma, veramente meritato. E noi stiamo sentendo con le nostre orecchie tutto quello che accade.
1: Grazie.
0: Io adesso, in ultimo, è stato bello per te il festival l'altra sera?
1: Certamente, perché la condivisione della musica, delle culture, è bellissimo. Con Nico Berardi ci siamo conosciuto 3 anni fa. Lui è un musicista molto importante in regione, pure perché è un simbolo dell'orchestra Note della Taranta come musicista, e facciamo questo. Lui fa sottomare una ricerca della loro cultura,
0: nella
1: del Salento, della Pizzica, della Taranta, e io la ricerca della musica latinoamericana, fino dal Messico, fino all'Antartide quasi, in ogni posto. Per questo è bello la condivisione dalla musica del Salento fino quasi l'Antartide dal Cile. Quello è una cosa bellissima, che sempre lo facciamo con tutto rispetto, però soprattutto con la ricerca profonda, che quello è la
0: il
1: cosa
0: senso,
1: più importante.
0: È la cosa più importante, dà il senso alle cose. Allora, grazie a Dio, insomma, tu sei qua, sei a Polignano a Mare, però farai, oggi sei ospite in una scuola che è la Top Art Academy di Grottaglie, quindi tu oggi sarai là. Per chi ti volesse venire a incontrare, a conoscere, può venire oggi alle 18 alla Top Art Academy a Grottaglie. Tu insegnerai quindi qui a Grottaglie, poi a Martina Franca e anche a Taranto, oltre che a Polignano. Quindi
1: certo,
0: siamo felici di averti qua, e resterai qua, vero Michele?
1: Sì, certo.
0: Tolti i tuoi impegni, ovviamente, perché viaggi, però diciamo residente qui ormai in Puglia.
1: Sì, Puglia veramente per me è molto importante, perché si avvicina molto alla mia terra, alla Patagonia, al verde, le persone sono molto simpatiche, e mi trovo bene. Perché,
0: e siamo del sud.
1: Certamente, perché noi in Patagonia andiamo a comprare il pane e ti trovi con un vicino a casa e alla fine stai bevendo il caffè dopo di mezz'ora parlando della vita.
0: Bello.
1: Quello per me è una cosa molto importante.
0: Ed è bellissimo.
1: È così. E voglio solo 30 secondi per fare un invito alle mamme, ai genitori, alle persone adulti che vogliono imparare la chitarra. La chitarra non è solo un strumento con le corde.

0: Signore e signori, Miguel Zepedias. Grazie Miguel, grazie.
1: Grazie a te, Annette. Grazie mille.
0: Linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. Il

0: la grande Gloria Gaynor. Vi ho detto, amici, che stamattina, questo lunedì, questa settimana partivamo col botto e così è stato. Una garanzia, lo so. Voi per questo dovete sempre seguirci e vi ringrazio per i messaggi che arrivano. Grazie. Adesso continuiamo a parlare di eccellenze. Adesso abbiamo parlato di eccellenze che arrivano dal mondo e arrivano proprio giusto qua nel nostro territorio. Invece adesso parliamo delle eccellenze del nostro territorio. Arrivare ai gelati artigianali gastronomici di 10 regioni italiane per la quarta edizione del Festival del Gelato Italiano. Io voglio parlarne insieme alla meravigliosa maestra gelatiera, perché sapete che c'è dal 4 al 7 giugno c'è stata una manifestazione molto importante. C'è stata la quarta edizione del Festival del Gelato Italiano Artigianale e Gastronomico. 13 maestri gelatieri provenienti da 10 regioni italiane, dalla Valle d'Aosta alla Basilicata, insomma alla Puglia, hanno portato a arrivare a questi gusti inediti creati appositamente per l'evento, ciascuno costruito attorno a un ingrediente tipico del proprio territorio. Non so, dalla castagna affumicata dell'entroterra ligure, al caffè dei pescatori di Fano, al mosto cotto delle cantine umbre, al latte delle asini allevate in Canavese. Insomma, il festival è organizzato da Associa Insieme ETS con il comune di Rivara e il maestro gelatiere Marco Nicolino di Rivarolo Canavese come direttore artistico. Insomma, ci sono tante cose, e come non potevamo parlare della nostra maestra gelatiera Katia Cavallo, che è qui in collegamento telefonico. Ciao Katia!
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben trovata. Allora, noi ogni volta che ci sentiamo ci racconti delle belle novità e ci racconti delle tue invenzioni, delle tue cose. Quindi noi siamo dei golosoni, però di più lo siamo quando le materie prime e

0: E gli artisti che fanno questo gelato come te sono veramente preziosi e particolari. Raccontaci tutto, com'è andata? Facciamo un bilancio e dici qual è stato il tuo ingrediente segreto.
1: Allora, quest'anno è andato benissimo, ancora meglio degli altri anni, perché si sa come più si va avanti, più si perfeziona l'evento, insomma. Questa è una quarta edizione, io ho partecipato alle prime due, la terza l'ho saltata per motivi di impegni lavorativi, perché mi impegnata anche qui a fare altri eventi con la Puglia. Quest'anno, quarta edizione, è andata alla grande. I numeri ufficiali ancora non sono usciti, usciranno oggi come
0: usciranno, ecco, perché
1: è andata, da tutto è stato tantissimo, un sacco di bambini, un sacco di famiglie, risposta altissima, l'organizzazione è stata magnifica, top, quindi siamo riusciti a occupare tutte le fasce orarie, gli eventi che erano in previsione sono stati tutti svolti con eccellenza. Ovviamente c'era il gelato come argomento e ingrediente principale, che ha deliziato tutti gli ospiti in diversi talk e in diverse masterclass.
0: Allora, vogliamo sapere il tuo gelato cosa hai portato? Cosa hai presentato, allora, che poi veniamo a mangiare a Grottaglie?
1: Certo, ho ripresentato, perché me l'hanno richiesto, il caffè Tarentum, che è il gusto che ho portato anche a Sanremo. Siccome lì in Piemonte non c'era, se non lo conoscevano, mi hanno chiesto di presentarlo e di parlarvi anche della nostra tradizione. E anche lì ha avuto un grandissimo successo ed è stato apprezzato da tutti. Quindi il caffè Tarentum è arrivato anche a Torino.
0: Benissimo, siamo felici di questo. Noi veniamo a Grottaglie da te ad assaggiarlo. Ci ricordi come si chiama la tua gelateria?
1: Gelatica.
0: Gelatica con la K.
1: Sì, esattamente.
0: Gelatica con la K. Noi ricordiamo, non so se lo fai ancora, te lo chiedo, anche quest'anno fai i gelati per i cani?
1: C'è stato un attimo uno stop per via della nuova legislazione a livello regionale, però stiamo provvedendo nel poterlo rifare.
0: Ad adeguarci, va benissimo, va bene. Noi ti veniamo a trovare, Katia, perché i tuoi gelati sono super. Congratulazioni ancora per quest'altro traguardo e ci rivediamo, ci risentiamo alla prossima. Grazie, Katia Cavallo. Ciao, buona giornata.
1: Grazie a voi. Ciao, ciao.
0: Amici, do linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Belmont feat. Serena Brancale, The Colors, Partenope. Questa è la new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo del 12 giugno, perché il Parco delle Tagliate di San Giorgio Ionico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove cittadini, giovani e associazioni daranno vita ai primi 12 articoli della Costituzione italiana attraverso teatro, musica e immagini e Costituzione viva. Parliamo di questo, che non è solo uno spettacolo. Voglio parlarne insieme al regista Alfredo Traversa. Ciao Alfredo, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, ciao.
0: Allora, Costituzione viva non è solo uno spettacolo, che cos'è?
1: Beh, è un momento molto particolare, proprio per gli 80 anni in cui si celebra la Costituzione, la nascita della Costituente, di questi 75 padri e madri costituenti che si uniranno in una sala e lì giorno e notte per un anno studieranno. E la stessa cosa abbiamo fatto noi con i cittadini di San Giorgio Ionico, uomini pensionati, operai, studenti, che si sono ritrovati per mesi a riflettere su delle parole, sulle parole dei primi 12 articoli, quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione.
0: È incredibile, è un racconto quello che tu stai facendo, anche di condivisione, ma di un profondo credo, di come dire, della diffusione e condivisione anche dei nostri valori.
1: Sì, è un momento particolare, ripeto, perché proprio abbiamo voluto capire insieme per alcuni mesi le parole scritte nel 1946, adesso siamo nel 2026, che valore hanno, che interpretazione, che forza. Si chiama Costituzione viva perché abbiamo pensato che una Costituzione

0: questi articoli, debbano essere vivi. Se non sono vivi nell'animo, nel corpo soprattutto degli italiani, beh, la Costituzione è morta, non è viva. Allora non significa invitare grandi studiosi, grandi artisti, commentatori della Costituzione, no, no, assolutamente, ma capire se noi comuni cittadini abbiamo ancora un'emozione riguardo a questi articoli, a questi principi fondamentali, che hanno lo scopo primario non quello di dettare delle regole, dei comportamenti, ma di fare degli esseri umani a tutto tondo e poi dei cittadini. Non è un caso che l'articolo, uno degli articoli più importanti, è quello che dice a un certo punto che ogni cittadino deve contribuire alla crescita spirituale dell'Italia.
1: Mamma mia, è vero. Ci sono in questo, tra virgolette, percorso di lettura, avete trovato delle differenze, qualcosa che abbiamo perso per strada in questi anni?
0: Ma più che perso, io penso che non si sia mai analizzato, nel senso non si sia mai dato ai cittadini, al popolo italiano, la possibilità di emozionarsi rispetto a vite, a esseri umani, a sogni, a aspirazioni. Ecco, tutto questo è invece un patrimonio che sta lì, vivo appunto, e che può essere continuamente il carburante necessario, non il petrolio, ma il carburante necessario per andare avanti. È solo questo, sono solo i principi fondamentali che hanno dato vita all'Italia, ecco, non il greggio.
1: Assolutamente concordo. Alfredo, io ti ringrazio per averci parlato di questo invito, insomma, di questo

0: Ospiti è previsto alle 20:30 al Parco Tagliate in via Brunelleschi a San Giorgio Ionico. Grazie ad Alfredo Traversa, buon lavoro Alfredo e a presto.
1: Grazie a voi, anche a voi buon lavoro, grazie di tutto.
0: Bene amici, adesso continuiamo con la musica e per noi c'è Anima e Giorgi con Beautiful.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale.

0: servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Cittadella Visual Radio TV.
6: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

0: Chiara, vamos a bailar esta vita nuova, questo è il pezzo per i nostri Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo di un convegno che si svolgerà oggi dalle 16.30, un attimo che non leggo bene, ve lo dico subito, scusate, ecco sì, 16.30 alle 19.30 al Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza, in via Anfiteatro 4 a Taranto. Questo convegno si chiama Autismo, Sport e Inclusione. Voglio parlarne insieme ai responsabili del progetto, che è Cosimo Guido, che è qui in collegamento con noi. Buongiorno Cosimo, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito.
0: Allora, grazie a te per essere qua e per parlarci di questo convegno che ci sarà oggi. Raccontaci tutto.
1: Allora, io mi scuso per questa location un po' di fortuna, insomma, che ho trovato.
0: Va bene, prego.
1: Collegare.
0: Va bene.
1: Il convegno, noi siamo presenti nel territorio tarantino da ormai 10 anni. In questa occasione c'era, considerando la questione dell'importante evento che coinvolgerà Taranto per i Giochi del Mediterraneo, era importante che si creasse, insomma, un momento in cui fossero protagonisti anche i nostri ragazzi e si parlasse anche dello sport, non solo come attività, ma dello sport come attività per tutti, anche e soprattutto per i ragazzi che noi seguiamo attraverso una terapia che si chiama TMA, che sta per terapia multisistemica in acqua, e che si occupa di bambini con disabilità psichica in generale, in particolare con nella maggior parte dei casi, diciamo così, sono soprattutto bambini con disturbo dello spettro autistico. All'evento che si terrà, appunto, come dicevi prima, dalle 16.30 alle 19.30 di oggi al Palazzo di Governo della città di Taranto, parteciperanno professionisti che, oltre ad essere persone umanamente e sensibilmente portati a lavorare con bambini con disabilità, con ragazzi con disabilità, sono appunto professionisti del settore che lavorano all'interno delle piscine, ma anche in ambienti più marini, diciamo, come in posti della regione che offre appunto la città di Taranto, e che danno più possibilità ai nostri ragazzi di sperimentarsi, di riuscire a esporsi a contesti e situazioni nuove, ma assolutamente fruibili anche da loro nei contesti e nelle attività e nei posti che offre la città e la provincia di Taranto.
0: Certo, assolutamente. Quando parliamo di sport parliamo sempre, no? In ogni caso di inclusione, nel caso in cui si tratti di ragazzi, di bambini, di ragazzi con autismo o con diverse abilità. Quindi questo è importante. Sappiamo che ci sarà anche Luca Pellicoro, che è responsabile HSA Italia, è presidente responsabile tecnico di Enjoy Your Dive, insieme a tanti altri che saranno presenti. Ad esempio ci sarà l'istruttrice federale prego.
1: Sì, e Giuseppe Malumberti, che invece è un istruttore federale SAP, e quindi si occupa, lui è referente delle attività paralimpiche della SAP Academy di Taranto,
0: sì.
1: Ma c'è anche Domenica Tirasini, che invece si occupa più che altro di interventi assistiti con gli animali, quindi andiamo anche un po' al di fuori dell'ambiente acqua, che è un po' il nostro ambiente, diciamo, prediletto.
0: Certo.
1: E ci sarà anche un psicologo psicoterapeuta della TMA, che ogni nostro operatore viene seguito nella sua relazione terapeutica col bambino da uno psicologo psicoterapeuta, che dà appunto delle indicazioni e ci consente di lavorare su obiettivi a breve, medio e lungo termine, sulla base di quelle che sono le osservazioni che vengono fatte sul bambino. Oltre a loro ci sarà anche la direttrice sportiva della Meridiana di Taranto, che è la piscina che ci accoglie oramai dal 2017, che è per la famiglia.
0: Benissimo. L'appuntamento è per oggi pomeriggio e io ti ringrazio per essere stato mio ospite qui. Grazie. Partecipiamo Taranto, lo ricordiamo, dalle 16.30 alle 19.30 Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza, ci sarà questo convegno Autismo, Sport e Inclusione, oltre le barriere dentro il gioco. Grazie mille a Cosimo Guido, a presto, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie, arrivederci. Bene amici, adesso continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi perché c'è Siena Spyro, con questo pezzo Material Lover, che ci ascoltiamo tutto, mi raccomando alzate il volume.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Nella Piaga Businessman, questo è il pezzo, una new hit di questa settimana, è andato molto sull'elettronico, edito Nella Piaga, ci piace moltissimo amici, e adesso è arrivato il momento della stagione in cui diciamo ma andiamo in palestra, non andiamo in palestra, poi andiamo in palestra, fa caldo, però voglio andare in palestra perché voglio tenermi in forma, insomma siamo a giugno, per agosto, luglio, agosto sarò in splendida forma, quindi cosa facciamo? Andiamo, ma facciamo l'abbonamento, non facciamo l'abbonamento, facciamo ingressi, perché quando facciamo l'abbonamento, ragazzi, non andiamo mai. Allora, conviene davvero abbonarsi? Per la stragrande maggioranza degli utenti la risposta è no. Sebbene inizialmente la formula all inclusive possa sembrare economicamente vantaggiosa, dato che la quota mensile è spesso decisamente più bassa rispetto alla somma dei singoli ingressi, in realtà la realtà dei fatti smentisce quasi sempre questa convenienza, perché il fenomeno, non lo dico io, è stato analizzato nel dettaglio in un celebre studio accademico condotto dagli economisti Stefano Della Vigna e Ulrich Malmendier della Università della California, della Stanford University. La ricerca mostra che molti nuovi iscritti sono vittime di una proiezione ottimistica, cioè siamo degli irrecuperabili ottimisti riguardo alle proprie intenzioni future. Quindi sopravvalutiamo drasticamente che frequenteremo la palestra, che agiremo in base a tutto quello che noi vorremmo, insomma, piuttosto che guardare la realtà. C'è la trappola dei costi, perché quanto ci costa ogni singolo ingresso? Allora, un'analisi approfondita su migliaia di membri di centri fitness, i cui dati sono stati incrociati con delle evidenze pubblicate poi su una rivista specializzata, ha confermato un trend impietoso. La media di presenze mensili crolla da 7,5 durante il primo mese a meno di una singola presenza al 12° mese. Sono io! Questo significa che, a conti fatti, il costo medio per ogni sessione di allenamento effettivamente, insomma, lievita fino a superare 17 o 20 euro, rendendo paradossalmente molto più conveniente l'acquisto di ingressi singoli. Oggi vado, pago, domani non si sa. Gli studiosi definiscono questo comportamento come distorsione del presente. Siamo disposti a pagare un sovrapprezzo oggi per l'illusione di impegnarci domani, finendo però per soccombere alla pigrizia non appena questo entusiasmo svanisce. Un altro fattore determinante identificato dagli esperti è la cosiddetta inerzia contrattuale. Molti utenti continuano a pagare l'abbonamento per mesi, pur

non mettendo mai piede in sala pesi, semplicemente perché il processo di disdetta richiede uno sforzo burocratico, emotivo, e devo andare a parlare, devo andare a dire, insomma, e poi lo faccio dopo, intanto noi paghiamo il mensile senza mettere piede in palestra. Lo fate anche voi? Vi rivedete in questo atteggiamento? In sostanza, le palestre traggono profitto anche da questa discrepanza tra le nostre aspirazioni e il nostro comportamento effettivo. Paghiamo in un certo senso, come si potrebbe dire, definire, tra virgolette, non me ne voglia nessuno, una tassa sulla speranza. Questo io sto spiegando un fenomeno e non sto dicendo delle palestre, cerchiamo di capire quando parliamo. La chiave per evitare questo spreco di denaro, secondo i ricercatori, sottolineo, non secondo me, secondo i ricercatori, non risiede nella forza di volontà, ma nella formazione di abitudini solide e meccaniche. Quindi a sfruttare davvero l'abbonamento sono esclusivamente coloro che riescono a costruire una routine ferrea, stabilendo giorni e orari precisi che non lasciano spazio alla negoziazione quotidiana. Io domani, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 palestra, punto, basta, finito, si va, andare, veloce, perché questo è, amici, quindi questo dobbiamo fare, crearci una bella routine, dire ok, io quei giorni là blocco tutto, vado in palestra, lascio il telefono e mi concentro e faccio su e giù.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su

0: residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Questo è il pezzo per i nostri Rewind, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono Net, Piero Caffi alla regia e alla parte tecnica. E adesso vi voglio parlare di un appuntamento questa sera alle 19.30 presso la Factory and Made in Italy. Ci sarà un incontro, un aperitivo, un ascolto condiviso, un momento per stare insieme e per ascoltare Nostra Signora del Buio, il brano pubblicato in anteprima lo scorso 29 maggio, che anticipa il nuovo lavoro di Giorgio Consoli, e io sono qua in collegamento con lui. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Annette, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, ciao. Allora, ogni tanto ci dai delle novità. Io ho visto questa cosa e ho detto: ma che cos'è? Che cos'è questa cosa? Raccontaci.
1: Questa cosa è il mio ritorno al canto, alla musica. So che da lavorando canzoni dopo Coralli Cotti a colazione, delle canzoni che non avessero la forma citativa di music che avevano quelle di Coralli Cotti a colazione. Questa è la prima di un disco che, lo posso dire, si chiamerà Panico, che uscirà a settembre 2026 per Nos Records Lab. Questa canzone è la...
0: Allora Giorgio, noi purtroppo ti sentiamo purtroppo proprio a tratti. Ah. Allora noi ti chiamiamo il telefono, così ti sentiamo benissimo, va bene? Perché sono troppo importanti le cose, okay, che stai dicendo, bene, e vogliamo capirti bene, sentirti bene. Allora, questa sera, 12 giugno alle 19.30, noi alla Factory, che è in via Niceforo Foca 30 a Taranto, alle 19.30 ci sarà questo aperitivo. Ci sarà ovviamente Giorgio Consoli, questo attore, performer, regista, musicista, e che presenterà e ascolteremo Nostra Signora del Buio, questo brano che ha pubblicato in anteprima. Però ci stava raccontando proprio che a settembre, e adesso glielo chiediamo bene, a settembre uscirà il suo nuovo lavoro, e ci ha detto anche il titolo, però non ho capito bene che cosa ha detto, quindi vorrei proprio sapere come si chiamerà il nuovo album, il suo nuovo lavoro e tutto quanto. Tengo a dire, lo dirò anche insieme a Giorgio, che abbiamo per Nostra Signora del Buio, per questo singolo, per questo brano nuovo, una immagine che è molto bella, questo disegno che io vedo che è molto molto bello, e voglio chiedergli, perché so, se non sbaglio, che qualcuno lo ha disegnato, e quindi voglio chiedergli anche questo. E lo stiamo raggiungendo telefonicamente, e l'occasione, insomma, per parlare anche di questo percorso che ha portato fino a questo punto, e chissà, magari si potrebbe. Allora Giorgio, sei qua al telefono, vero?
2: Sì, voi mi sentite adesso?
0: Perfettamente. Allora, ci stavi dicendo una cosa molto importante, che a settembre uscirà?
2: Che a settembre uscirà un album completo. Il 18 settembre esce Panico Park.
0: Ah, Panico Park! Welcome to Panico Park!
2: Proprio. Esatto, esatto.
0: Che bello, che bello! Sì, che sì. Curiosità, guarda, una curiosità incredibile. Cos'è un po', qual è il concetto di Panico Park, anche se più o meno lo posso intuire? Però...
2: Esatto, esatto. Le parole dicono già tutto. No, ma è un disco, Panico Park, il concetto è che stiamo vivendo il panico, la concezione di panico sia fuori di noi che dentro di noi, in questa società scissa, moderna, piena di guerre, genocidi e tutto quello che sta succedendo, e soprattutto priva di, praticamente, secondo me, di contatto, di comunità, di contatto con gli altri, che avviene solo in una forma. Pensavamo di essere entrati in un'epoca individualista, siamo andati nell'iperindividualismo, no?
0: Certo.
2: E però tutto questo, il concetto di parco è bello, è un

0: è un momento di comunità il parco, in certo, fondo, se ci pensi.
1: Certo.
0: Però questo parco l'abbiamo diciamo disseminato di panico, però c'è la speranza che non è mai insomma, è che è sempre l'ultima a morire, che è il nostro vero motore, e quindi nel disco ci sono anche delle tematiche che provano a spezzare questo panico.
1: Che bello.
0: Nostra Signora del Buio parla in realtà di questo, eh. Cioè, Nostra Signora del Buio è un brano indicativo del disco, perché io, Annette, tanti, diciamo, un paio di anni fa ho letto in un libro che una delle forme per i bambini di scacciare la paura più alta e più forte è cantare al buio. Mm. I bambini hanno paura del buio. Mm. E hanno fatto una specie di esperimento e hanno visto che i bambini, molti piangevano, ma o dopo aver pianto al buio, la reazione principale era quella di cantare al buio, che era una cosa ancestrale per scacciare le paure.
1: Bellissimo.
0: Questa cosa l'ho trovata meravigliosa. Poi tu sei una cantante, voglio dire,
1: sì,
0: puoi capire meglio di chiunque altro questa cosa.
1: È meraviglioso, quindi, sì, è meraviglioso.
0: E quindi Nostra Signora del Buio è un po' quella cosa, l'arte che che ti salva.
1: Sì,
0: ecco,
1: sempre. È sempre così, Giorgio, è sempre così. È l'arte, quindi, la musica che ci salva, e questo,
0: esatto,
1: è un lavoro, esatto, sicuramente, conoscendoti, di introspezione, di ricerca, di vedere un po', no, le cose. E ti sei, insomma, associato, i tuoi soci cari sono,
0: sì.
1: Chi sono?
0: Allora il brano è scritto a quattro mani. Io ho scritto il testo e la melodia vocale, ma il brano l'ho arrangiato e scritto con me Domenico Cartago.
1: Grande Domenico, che salutiamo,
0: certo,
1: che salutiamo.
0: Certo, è che Domenico per me è una sicurezza, ormai,
1: sì,
0: andiamo in live insieme da tanti anni.
1: Bellissimo.
0: Ci troviamo benissimo, stiamo scrivendo ancora insieme, insomma.
1: Bene.
0: Mi ci trovo benissimo.
1: Invece,
0: e il disco è prodotto da Nos Records, volevo dire questa cosa.
1: Bene,
0: importante.
1: Nos Records. E una cosa, c'è un'immagine bellissima in Nostra Signora del Buio.
0: Sì.
1: Chi l'ha fatta?
0: Allora, esatto, stasera tra l'altro la svegliamo anche in stampa, quindi in formato cartaceo. E l'ha fatta quell'illustratore meraviglioso, Tarantino, anche lui, che è Gabriele Benefico. Che vi invito ad andare a spulciare su Instagram, cioè Gabriele Benefico Art.
1: Fa delle cose molto, molto interessanti, molto belle.
0: Giorgio,
1: io ti ringrazio. Ti do l'appuntamento questa sera alla Factory alle 19:30 per vederti,
0: sì,
1: per ascoltarti e per stare insieme a te.
0: Poi grazie mille dello spazio.
1: Noi ci rivediamo, grazie, qua per il disco, ti invito già da adesso, va bene?
0: Grazie, che Nostra Signora del Buio vi accompagni tutti.
1: Va bene, grazie, un abbraccio, ciao Giorgio, a presto.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Amici, detto questo, quanti ospiti oggi, ma quante cose, adesso è arrivato il momento del relax, eh? Weekend, va bene? Posso? Ma io posso rilassarmi nel weekend? Grazie a Piero Caffi, la regia, la parte tecnica. Passate un bel weekend con le persone che amate. Sempre dico questa cosa perché è molto importante. Mi raccomando, dedichiamoci alla famiglia, anche ai nostri amici, ai nostri piccoli animali da compagnia, a tutte le persone che amiamo. Noi ci rivediamo con calma lunedì. Ciao ciao!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella
1: Magazine. Taranto è la sfida più difficile perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti, che non mi sembra che tutti gli attori stiano portando il loro contributo a dare una soluzione positiva. Io non voglio accusare nessuno, non accuso mai nessuno, io cerco di risolvere i problemi. È un tavolo che è su richiesta dei sindacati a Chigi da quasi 2 anni e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale. Chiunque si può aggiungere alla procedura in corso facendo una proposta che sia migliorativa rispetto a quella in corso, e ovviamente io devo esimermi dal dare giudizi di qualunque tipo perché non sto tocca al ministro, ma semmai ai commissari dell'amministrazione straordinaria a giudicare le diverse proposte.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un'azienda europea, leader nel settore della tecnologia green, che investe nel nostro paese, perché gli investimenti esteri stanno aumentando in maniera significativa e crescente proprio in questi anni del governo Meloni. Questo è un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile e certamente in quelli dell'eolico offshore. Per questo abbiamo dichiarato Taranto con Augusta un hub per lo sviluppo degli impianti eolici offshore, come questo esempio che abbiamo davanti a noi è eclatante e ci dimostra.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 30 anni di storia, un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 megawatt. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del nord e nel mar Baltico e nel nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali, perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra. Dimensioni record, insomma, che ridefiniscono la logistica del territorio, 116 metri di lunghezza che rendono la sinergia con il porto di Taranto un asset vitale. Impossibile muovere questi colossi su gomma o su rotaia, la via del mare è l'unica possibile per spedire quello che oggi è stato definito da Andersen Made in Italy e Made in Europe, tecnologico, verso i mari del nord Europa, un'evoluzione straordinaria che Andersen ha raccontato dicendo che Taranto non è più solo la città dell'industria pesante del passato, ma si candida ufficialmente a diventare la culla della tecnologia green europea.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Abbiamo sentito la necessità di riportare il ministro nella realtà, visto che vive evidentemente nel mondo dei sogni. I problemi ambientali sono tutti nel presente, mentre le soluzioni sono tutti nella fantasia di un governo che da mesi cerca di vendere questa fabbrica senza che nessuno in realtà la voglia. Il progetto di elettrificazione più grande d'Europa, andrebbe ricordato anche questo al ministro Frattini, cioè che tutte le aziende siderurgiche più importanti d'Europa sono elettrificate, mentre Taranto è una proposta che non trova neanche i fondi per essere mantenuta, sempre ammesso che poi risolve i problemi ambientali della città.
4: Il presidente di Giustizia per Taranto, Massimo Ruggeri, commenta così le parole del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Venezia in occasione della festa dell'innovazione. Se l'ex Ilva chiudesse, ha detto, sarebbe una sconfitta ambientale, perché l'opportunità che abbiamo avuto e che abbiamo ancora è quella di fare l'acciaieria più moderna elettrificata d'Europa. Poi ancora, la sconfitta sarebbe anche di tipo economico, perché 6 milioni di tonnellate di acciaio in meno significa correre il rischio di dipendenza dall'estero, e abbiamo visto con l'energia cosa significa.
3: Sul discorso della dipendenza dall'estero dobbiamo dire che in realtà Ilva produce molto meno di quello che si pensi, produce ai suoi ritmi circa il 5% dell'acciaio italiano, quindi non è che l'Italia non produca acciaio. Riguardo invece ai problemi economici, volevamo ricordare al ministro Frattin che l'ex Ilva perde tra i 50 e gli 80 milioni al mese.
4: Ruggeri, volendo passare alla proposta, cosa si dovrebbe fare invece?
3: Allora, noi per la proposta siamo andati a studiarci i casi europei e mondiali più virtuosi e abbiamo trovato in quello della Ruhr, ma ce ne sono altri, quello più vicino alla realtà di Taranto, sia per grandezza del siderurgico, sia per problemi ambientali, sia per occupazione. Abbiamo visto che nella Ruhr, con una programmazione di 10 anni partecipativa, cioè è stato chiamato tutte le parti sociali del territorio a costruire questo futuro diverso, con fondi europei, nazionali e regionali si è usciti da quella situazione e si è riconvertita l'economia del territorio, perché poi va detto che sono stati trovati più posti di lavoro, più occupazione di quanta ce ne fosse prima, soltanto che un'occupazione sana e senza che l'ambiente ne fosse compromesso. Nella Ruhr in 10 anni con 10 miliardi di euro si è fatto, a Taranto sono stati spesi 20-25 miliardi di euro senza che si sia salvato nulla, soltanto per procrastinare una situazione che si rivela oggi in tutta la sua drammaticità.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Io faccio un applauso qua, tutti ti facciamo benvenuto, grazie per essere
6: grazie
5: qua
6: mille.
5: In Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vorrei presentare questo incredibile

0: Incredibile artista e un chitarrista e compositore, e arriva dall'arcipelago di Chiloé, che è nel sud del Cile. Tu hai fatto sempre una ricerca incredibile, una grande ricerca per quello che è il tuo cammino, non il tuo percorso. Io vorrei partire proprio dall'inizio. Come è nata la tua passione, l'amore per la chitarra?
1: Annette, grazie mille per questo bel invito. È nato perché io sono di una isola lontana a sud del Cile, la porta della Patagonia cilena, e questo tempo, parlo degli anni 80-90, per noi suonare un strumento diventava un sogno veramente bello, e dopo è stata la mia ricerca di vita, e imparando mi piaceva sempre stare in luoghi e vivendo, no, le cose delle culture.
0: Oggi sei ospite in una scuola che è la Top Art Academy di Grottaglie, quindi tu oggi sarai là. Per chi ti volesse venire a incontrare, a conoscere, può venire oggi alle 18 alla Top Art Academy a Grottaglie. Tu insegnerai quindi qui a Grottaglie, poi a Martina Franca e anche a Taranto, oltre che a Polignano.
1: Certo.
0: Quindi siamo felici di averti qua, e resterai qua, vero Michele?
1: Sì, certo.
0: Tolti i tuoi impegni, ovviamente, perché viaggi, però diciamo residente qui ormai in Puglia.
1: Puglia veramente per me è molto importante, perché si avvicina molto alla mia terra, alla Patagonia, al verde, le persone sono molto simpatiche e mi trovo bene. Perché,
0: e siamo del sud.
1: Certamente, perché noi in Patagonia andiamo a comprare il pane e ti trovi con un vicino a casa e alla fine stai bevendo il caffè dopo di mezz'ora parlando della vita.
0: Bello.
1: Quello per me è una cosa molto importante.
0: Ed è bellissimo.
1: È così. E voglio solo 30 secondi per fare un invito alle mamme, ai genitori, alle persone adulte che vogliono imparare la chitarra. La chitarra non è solo un strumento con le corde e il legno. La chitarra è un ponte veramente per te, no? Per te stesso, che alla fine sempre stiamo dicendo correndo nel giorno a giorno, però alla fine quando tu ti trovi con una cosa che ti fa sentire, la chitarra pure è sempre vicino a te, è vicino
0: sì.
1: a te, tu senti non solo le note, senti la vibrazione. Per questo tu quando arrivi a una casa dici: ah, che bella vibrazione c'è qui. La chitarra fa parte di te stesso. E faccio un invito a tutti quanti che vogliono imparare. Io sono qui per non solamente dare la mia esperienza di vita, pure il cuore per fare musica insieme.
0: Grazie Michele. Allora io però l'ultima chiusura, che ho qualche secondo, sicuramente ce l'ho. Sì, quanti secondi ho? Ce li ho. Allora, io vorrei... Posso cantare?
1: Certo.
0: Cantare.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: Noi abbiamo un bel progetto insieme.
0: Questo progetto che si chiama Sur, e sono felice di collaborarlo e di viverlo con te. Vi facciamo sentire Alfonsina e il Mar, una cut version insieme a un altro brano famoso. Ve lo facciamo sentire.

0: signore e signori, Miguel Zepedias. Grazie Miguel, grazie.
1: Grazie a te Annette, grazie mille.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pubblicati i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. A Palazzo di Città la conferenza per illustrare le diverse modalità di partecipazione ai bandi. Procedura semplificata per gli impianti del Parco Urbano Salinella e per il campo di calcio di Talsano. Si procederà al progetto di finanza per lo Stadio del Nuoto, il Pala Mazzola e il Pala Ricciardi, abbinato allo Stadio di Atletica Valente. Previste premialità per le proposte che contempleranno l'accesso agli impianti a prezzi agevolati per le piccole società sportive.
4: Tempo per affidare gli impianti sportivi compatibilmente con la data di scadenza dei Giochi del Mediterraneo, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive.
3: Discorso a parte, la gestione dello stadio Iacovone. È stata attivata la procedura del project financing sulla base della proposta pervenuta dal gruppo Ladisa, unica ufficialmente pervenuta. Naturalmente si proseguirà con una procedura pubblica alla quale potranno partecipare anche altre società interessate. Tutto ciò all'indomani delle dichiarazioni del presidente del Taranto Calcio, Sebastiano Ladisa, il quale aveva affermato che senza stadio verrebbe meno l'impegno del gruppo per il Taranto. In ogni caso, sarà garantita la concessione per assicurare l'iscrizione al prossimo campionato nelle more del nuovo affidamento.
4: Per lo stadio Iacovone è arrivata una proposta di progetto di finanza da parte del Taranto Calcio, di una società diciamo collegata. I proponenti conoscono la norma meglio di me e sanno che quella proposta deve seguire un iter e dopodiché sarà messa a bando, quindi sarà affidata al miglior offerente. Non può il consiglio, il sindaco, l'amministrazione comunale stabilire se va a Tizio o a Caio in maniera preferenziale.
3: Discorso più complesso per lo Stadio del Nuoto, che ha costi di gestione elevatissimi. Anche qui si procederà con il project financing, ma il comune sta cercando di ottenere contributi ministeriali per sostenere la gestione dell'impianto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Lo stato di salute della maggioranza dopo un anno com'è?
4: Ma lo ritengo assolutamente in forma, uno stato di salute ideale, la maggioranza è compatta, le condivisioni ci sono, avvengono, la maggioranza con maturità comprende quello che è il momento che stiamo vivendo insieme a tante emergenze, lo ricordo solo a me stesso. Continuiamo ad avere un'emergenza, urgenza, che è quella dell'ex Ilva. Non è affatto un capitolo chiuso che immagino si ripresenterà ad ore. Non solo questo tipo di emergenza, stiamo affrontando con serietà, con parsimonia, mi permetto di aggiungere anche con umiltà, non rispondendo a critiche e polemiche sterili, ma il nostro obiettivo è quello di lasciare fra 4 anni un'amministrazione diversa da come l'abbiamo ereditata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'occasione mancata. Così FIOM, WILM, USB commentano la decisione del ministro Adolfo Urso di rinviare eventualmente alla prossima settimana a Roma l'incontro richiesto dai sindacati metalmeccanici. I segretari Brigati, Sperti e Mercurio avevano infatti chiesto di poter incontrare Urso approfittando della sua presenza a Taranto per l'inaugurazione del nuovo stabilimento Vestas. Ma come riferiscono gli stessi segretari sindacali, proprio nella mattinata della visita di Urso è giunta la comunicazione della impossibilità del ministro di incontrare i sindacati.

0: sindacati a causa dei suoi numerosi impegni istituzionali. Restano in sospeso i temi sui quali i sindacati avrebbero voluto un confronto diretto col ministro, a partire dalle situazioni critiche in cui versa lo stabilimento siderurgico di Taranto, in particolare per quanto riguarda l'assenza di risorse finanziarie che impattano negativamente sulle attività di manutenzione, sulle condizioni di sicurezza e sull'aumento della cassa integrazione. Le sigle metalmeccaniche avrebbero poi voluto parole di chiarezza sul bando di vendita internazionale che continua a registrare rinvii su rinvii. FIOM, WILM, USB continuano dunque a ritenere indispensabile una immediata convocazione del governo a Palazzo Chigi sulla questione ILVA per garantire una volta per tutte un percorso chiaro sul futuro dei lavoratori dello stabilimento. Intanto la USB chiede che si proceda con la gestione diretta dello Stato, sia per l'ex ILVA che per la Sanac. Si tratta di due vertenze attorno alle quali ballano 16.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale. Unica strada percorribile, secondo l'esecutivo nazionale della USB, è quella della gestione pubblica diretta, per garantire un'occupazione stabile e sicura per i lavoratori che stanno soffrendo perché alle prese con migliaia di ore di cassa integrazione. A parere della USB, le gare in atto sono inopportune e rischiano di peggiorare ulteriormente una condizione già disastrosa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Termina con un documento condiviso il Consiglio Comunale Congiunto tenuto nel pomeriggio di lunedì su Leonardo, documento che dovrà essere portato all'attenzione del governo e dell'azienda e che ruota attorno a punti fermi: garantire il controllo maggioritario da parte di Leonardo S.p.A. e mantenere le commesse, quindi i livelli occupazionali. Il Consiglio Comunale ha fatto seguito al tavolo tecnico permanente nel quale i due primi cittadini avevano assunto l'impegno di far fronte comune per blindare i posti di lavoro. Sono in tutto 1.700 le unità lavorative a temere per il futuro, 1.400 i diretti, 300 dell'appalto. Si tratta di lavoratori altamente specializzati che temono ripercussioni dopo l'annuncio dell'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, della probabile intesa con il fondo sovrano saudita PIF, Public Investment Fund, entro il mese di giugno.
3: È stato intanto un esito favorevole perché abbiamo approvato un ordine del giorno congiunto proposto, diciamo, da tutte le parti in causa, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e sindacati. Il tema è quello legato alla nuova joint venture che vorrebbe realizzare la Leonardo, cioè far entrare un socio come socio un fondo estero. Quindi i timori che poi possa smantellare totalmente lo stabilimento e portare via le produzioni. Quindi un ordine del giorno che chiede di mantenere la governance su italiana e mantenere soprattutto i lavoratori sotto la governance appunto di Leonardo in Italia ed evitare attraverso degli accordi di smantellare gli stabilimenti. È un documento politico che guarda avanti e che vuole tutelare il territorio da scelte che possono in qualche modo incidere negativamente. Quindi tutti d'accordo, approvato all'unanimità, con il favore di tutti i parlamentari locali e anche i consiglieri regionali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto non può essere solo un luogo di passaggio, deve essere un luogo di lavoro stabile, qualificato e rispettoso delle persone. È la denuncia di FIOM CGL di Taranto sullo stabilimento Vestas Blade, leader nella produzione di pale eoliche. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone di oltre 200 milioni di euro di investimenti, il sindacato lancia l'allarme: mancano le stabilizzazioni. 200 milioni di euro investiti, 3 nuovi progetti industriali legati ai fondi del PNRR e l'inaugurazione l'8 giugno scorso alla presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso del nuovo maxi capannone per produrre le innovative pale eoliche V236. I numeri di Vestas a Taranto raccontano la storia di un sito industriale di forte crescita, un pilastro per la transizione energetica del paese, ma dietro i fatturati e le grandi strutture c'è un'altra realtà che preoccupa il sindacato. La FIOM CGL di Taranto solleva il caso del del precariato, a fronte di una produzione che aumenta, non corrisponde, dicono i rappresentanti dei lavoratori, un aumento dell'occupazione stabile, anzi, negli ultimi mesi si registrerebbe un trend opposto, scadenze contrattuali non rinnovate, nessun passaggio a tempo indeterminato, persino chi lavora in somministrazione da oltre 20 mesi. Gli investimenti ci sono e la produzione cresce, conclude la nota sindacale, ma senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale.

0: Insomma, il rischio, denuncia la FIOM, è quello di disperdere professionalità già formate, danneggiando la stessa continuità produttiva. Per questo l'organizzazione sindacale ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell'azienda per monitorare l'organizzazione del lavoro e ottenere dati chiari sui contratti. La sfida della transizione ecologica a Taranto per il sindacato si vince solo con il lavoro di qualità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Merachi, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3 che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria.
3: Vogliamo rendere Masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda Masseria Battaglia un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio.
2: Durante l'incontro, inoltre, sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo.
4: Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto.
2: Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri, per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Merachi.
5: Nasce sostanzialmente con due obiettivi, quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. Il secondo obiettivo è quello anche di contribuire attraverso queste iniziative alla valorizzazione della masseria Merachi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto si prepara a trasformarsi in una pista da ballo retro attraverso il Taranto Swing Festival. L'evento, promosso dalla Regione Puglia, porterà sul territorio ionico centinaia di ballerini e musicisti da tutto il mondo, come ha raccontato il direttore artistico Nicky Pezzolla.
6: Il Taranto Swing Festival è giunto alla settima edizione, 7 anni in cui abbiamo fatto crescere questo progetto, questa comunità che da piccola comunità di Taranto, forse la più piccola diciamo, della Puglia, è diventata così grande da espandersi poi in altre province, da Brindisi a Bari, nella Batte, quindi abbiamo allargato la comunità e abbiamo fatto diventare Taranto una destinazione swing. Infatti quest'anno siamo rientrati anche nei grandi eventi della Regione Puglia proprio perché riusciamo ad attirare danzatori appassionati da tutto il mondo, dall'Australia, dall'Europa, dalla Corea, dagli Stati Uniti. Quindi è una bella soddisfazione veder crescere diciamo, questa comunità e vedere arrivare delle persone a Taranto anche grazie allo swing. Negli ultimi anni abbiamo abbassato l'età media, quindi prima chiaramente lo swing nasce dalla musica jazz, quindi abbiamo preso appassionati un po' più adulti e adesso da qualche anno abbiamo anche appassionati dai 20 ai 30 anni, quindi che fanno parte della nostra comunità.
2: Tanti gli appuntamenti gratuiti. Si parte il 10 giugno con il flash mob al Monumento al Marinaio per poi lasciare spazio l'11 giugno allo Swing on Boat in collaborazione con Kima Mobilità e concludere venerdì 12 giugno con concerti e intrattenimento per grandi e piccini in Piazza della Vittoria. In programma anche una serie di workshop al Monrev e le gare della Puglian Swing Cup. Momenti che per Emilia Di Lello, rappresentante del Monrev, diventa occasione per far conoscere e valorizzare il tessuto culturale e sociale del territorio.
7: Ci dà la possibilità di mostrare la bellezza del nostro mare, della nostra costa, anche della nostra struttura, a persone che ci guardano e che ci seguono anche da lontano. E tutto questo grazie all'organizzazione di questo bellissimo festival che unisce cultura, unisce passione.

0: unisce competenza, ma anche tanta solidarietà, voglia di fare, di stare insieme con la musica, con il ballo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Bisogna poi prevedere bene cosa fare dopo, perché gli eventi finiscono e gli impianti rimangono. Quindi questo credo che sia non un problema di chi organizza, ma di chi poi ha la responsabilità di gestire le città.
3: Un monito chiaro che arriva direttamente da chi di grandi eventi e sfide internazionali se ne intende, Luca Cordero di Montezemolo, accompagnato dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, ha toccato con mano lo stato dell'arte dei cantieri per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. I tempi del cronoprogramma finora sono da record per l'Italia. Lo stadio del nuoto è pronto al riempimento delle vasche, lo Iacovone e il Para Ricciardi avanzano spediti, ma lo sguardo dell'ex presidente Ferrari è già proiettato al giorno dopo. La scommessa non è solo sportiva, è una vera e propria visione di sviluppo economico e turistico che deve superare i confini nazionali, ha detto, perché Taranto, sottolinea Montezemolo, ha frecce unico al proprio arco.
2: Una cosa, io credo che qui non è solo Taranto, perché c'è a 10 chilometri delle spiagge che sembri stare le Maldive, quindi io vedo per Taranto un potenziale importante nei prossimi anni se si troveranno anche investitori internazionali. Io non credo che ci siano tanti posti che offrano, per esempio, la bellezza della Taranto vecchia, tra virgolette, storica, la vicinanza con spiagge di questo genere, un aeroporto che chi l'ha fatto è stato molto intelligente, perché è un aeroporto logisticamente perfetto.
3: I Giochi del Mediterraneo come trampolino, dunque, non come traguardo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 6-7 mesi abbiamo finito.
5: E il tempo stimato dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sulla fine di alcuni cantieri, in particolare quelli legati al rifacimento del manto stradale per i Giochi del Mediterraneo, agli interventi per la realizzazione delle BRT e alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie che oggi interessano gran parte della città. Ai microfoni di Buongiorno Taranto, Lonoce ha assicurato la pubblicazione delle ordinanze nei prossimi giorni relative ai lavori su 3 lotti che saranno utilizzati poi dagli atleti durante la manifestazione sportiva.
4: Ma la zona è molto vasta e quindi daremo in tempo notizie alla cittadinanza in modo da sapere dove effettivamente verranno iniziati i lavori, perché bisogna coordinarsi in maniera corretta in modo tale da non fare tutti e 3 i lotti insieme. Quindi
5: certo.
4: Noi abbiamo, da quando iniziano i lavori per finire, abbiamo 45 giorni per poter fare tutte le strade.
5: Tra questi anche gli interventi di acquedotto pugliese sulla condotta idrica di Viale Ionio all'incrocio con Viale Virgilio. Una manutenzione complessa che, secondo l'assessore Lonoce, richiederà anche dei lavori notturni.
4: Hanno dato tempi fino al giorno 20 per completare tutta l'opera. Si lavorerà anche di notte per fare gli allacci, quindi la prossima settimana ci saranno interventi di notte per i collegamenti. E poi subito dopo avranno completato, però tenete presente che poi bisogna risagomare tutto il rondò, bisogna fare un asfalto come si deve, anche per dare lustro alla nostra città.
5: Per i cantieri delle BRT invece Lonoce non nasconde criticità e disagi, ma allo stesso tempo chiede collaborazione da parte dei cittadini.
4: Bisogna correre per completare l'opera. Chiediamo ai cittadini di stare, è chiaro che ci sono grosse difficoltà da parte degli automobilisti, però bisogna avere un po' di pazienza, ma tra 6-7 mesi la città cambierà volto. Io di questo ne sono sicuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso noi però non

0: andiamo ad Alghero, ma andiamo in Città Vecchia, dove c'è Anna Rita Casula Milfa, la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buongiorno Anna Rita.
1: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora,
1: e chi ci guarda anche.
0: Ti abbiamo svegliata presto stamattina perché c'è stata una riunione del comitato di quartiere con Kim Mobilità su diverse questioni, perché in Città Vecchia non si può parcheggiare più, sono comparse queste strisce blu che non si sa quando partiranno, quando non partiranno, non si capisce niente. Che cosa è successo durante questa riunione? Che cosa vanno detto?
1: Allora, questa riunione doveva essere una riunione tecnica in cui appunto diciamo ci venivano illustrati i tempi di avvio del servizio Strisce Blu e soprattutto le modalità attraverso le quali poi i residenti avrebbero richiesto i pass gratuiti. Come spesso accade in Città Vecchia, la riunione, che ripeto doveva essere tecnica, si è trasformata in una nuova opportunità per richiedere ancora, diciamo, quello che è l'obiettivo dei residenti. Abbiamo riformulato la richiesta quantomeno di riservare delle zone interne della Città Vecchia, come per esempio Via di Mezzo, all'uso esclusivo di chi vive nel quartiere. Ora, diciamo, le informazioni che non sono ancora ufficiali prevedono che il servizio Strisce Blu, così come esistente al borgo, dovrebbe partire per fine luglio, perché Kim Mobilità, Giorgia Gira, la presidente, ci spiegava che l'azienda sta acquistando le macchine, insomma, per il pagamento del parcheggio, e quindi insomma ci vogliono dei tempi tecnici affinché tutto poi possa realizzarsi.
0: Non però almeno c'è una data.
1: Sì,
0: cioè, indicativa, sì, quantomeno.
1: Sì. Okay. Indicativa, esattamente, sì, indicativa. Però ecco, ha preso l'impegno di riportare al sindaco di nuovo, insieme all'assessore Patronelli, queste richieste, che poi sono le richieste iniziali, perché ci tengo a ribadirlo, il comitato ha sempre chiesto, la proposta è sempre stata quella di riservare degli stalli esclusivi per i residenti.
0: Quindi nella,
1: queste
0: nella
1: strisce
0: via
1: blu
0: di mezzo.
1: Sono state una via di mezzo, esatto. No, queste strisce blu sono state, diciamo, il passo che l'amministrazione comunale ha fatto verso la nostra richiesta, ma come ho sempre sottolineato non ci soddisfa appieno, perché siamo certi che non risolverebbe completamente il problema, nel senso che se il parcheggio è a pagamento fino alle 8:30 e magari qualcuno torna dal lavoro alle 9, ecco, non credo che la questione sia risolta. Poi tutti i centri storici, quantomeno della Puglia ma anche fuori regione, prevedono questo tipo di
0: parcheggio H24,
1: di agevolazione. Sì, abbiamo anche chiesto il parcheggio H24, è un'altra delle proposte che sarà portata, diciamo, all'attenzione del sindaco. A stretto giro dovremmo riaggiornarci sia per gli aspetti tecnici, che poi riguarderanno l'effettivo avvio del servizio, che per queste ulteriori richieste.
0: Perché ogni tanto ci dimentichiamo che la Città Vecchia non è solo un luogo turistico dove andare a cena la sera, ma è un luogo dove la gente vive, che giustamente ha bisogno di servizi, e guai se non ci vivesse più, se non ci vivessero più i tarantini.
1: Assolutamente, penso che diciamo, l'identità del posto la facciano in qualche modo soprattutto i residenti.
0: Grazie Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Ci aggiorniamo a questo punto.
1: Assolutamente sì, non appena, diciamo, ci saranno delle novità rilevanti ci riaggiorneremo.
0: Ci
1: grazie per gli spazi che Radio Cittadella dedica sempre, diciamo, alle nostre battaglie, ecco.
0: È un piacere, noi siamo attenti ai quartieri. Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Non solo scontro sul contrassegno unico ai disabili, è stato un lungo consiglio comunale in modalità question time quello che si è celebrato ieri, caratterizzato da un fitto ordine del giorno e da un confronto serrato sui servizi ai cittadini. Sul fronte della macchina amministrativa i lavori hanno registrato il via libera unanime per arginare l'emergenza agli uffici anagrafe e stato civile, al collasso per il boom di richieste di carte d'identità. Per alleggerire le code e sfidare il caldo estivo, la Giunta si impegna su tre fronti: l'invito della prefettura

0: usare documenti alternativi come patente e aperture straordinarie pomeridiane solo su prenotazione con corsia preferenziali per anziani, donne incinte che ha già in mano un biglietto di viaggio pronto per partire, oltre allo spostamento temporaneo di personale da altri settori. Una boccata d'ossigeno sollecitata a lungo dall'opposizione che ha visto la collaborazione delle commissioni consiliari affari generali e servizi e soprattutto della direzione risorse umane. Ma l'Assisi ha trovato l'unanimità anche sulla cultura. Stop temporaneo infatti allo smantellamento della mostra sulla Settimana Santa del maestro Pietro Solito a Palazzo d'Aquino. Esulta sui social il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, autore della mozione "Ce l'abbiamo fatta". La mostra resta qui finché non ci sarà una sede di pari prestigio e sarà inserita nei circuiti turistici, ha dichiarato, ricordando gli oltre 5.000 visitatori già registrati. Approvato sempre all'unanimità anche il coinvolgimento del tessuto economico tarantino in vista del completamento del polo logistico Agromed di Castellaneta, così come sollecitato dalla regione per i fondi destinati a dispositivi di micronavigazione per i non vedenti. Unico semaforo rosso della giornata la bocciatura della mozione di Stellato per l'adesione del comune alla rottamazione del quinquies delle cartelle esattoriali. Insomma, tra scontri accesi e convergenze dell'ultimo minuto, Taranto prova a ridisegnare i suoi servizi, ma la tenuta dei provvedimenti si misurerà, come sempre, nei prossimi mesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La giunta comunale ha approvato l'assunzione a tempo indeterminato di 6 funzionari assistenti sociali tramite concorso pubblico e l'avvio della modalità volontaria per 2 istruttori amministrativi. L'iniziativa ha l'obiettivo di potenziare la rete di welfare territoriale, consolidando così la capacità del sistema di rispondere in modo tempestivo e integrato ai bisogni sempre più complessi della comunità. Il provvedimento infatti fa parte di una strategia di innovazioni finalizzata a prevenire il disagio e le fragilità, superando la logica della pura emergenza. Con questa selezione, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, investiamo su competenze e persone, rafforzando un presidio fondamentale di prossimità e il rapporto di fiducia con i cittadini, oltre a migliorare concretamente la qualità dei servizi erogati. Una scelta che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della nostra comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Se a Taranto si invoca l'attivazione dei voli di linea, a Bari si lancia un nuovo progetto per l'aeroporto di Grottaglie. L'idea è quella di farne uno scalo cargo per l'agroalimentare. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla mobilità Raffaele Piemontese, dall'assessore all'agricoltura Francesco Paolicelli e dal presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. L'investimento previsto è di poco più di 1.300.000 euro. In 3 anni la regione vorrebbe avviare all'aeroporto Arlotta una infrastruttura logistica che punta a servire una filiera agroalimentare che vale oltre 1 miliardo di euro. Di export. La fase sperimentale partirà inizialmente con un collegamento settimanale tra Grottaglie e Istanbul, grazie alla partnership con Turkish Airlines Cargo, uno dei principali operatori mondiali del trasporto merci aereo. Attraverso Istanbul le imprese pugliesi potranno raggiungere oltre 320 destinazioni nel mondo, aprendo nuovi canali commerciali verso Medio Oriente, Nord Europa, Nord America, Asia, Africa e Far East.
4: Diamo una prospettiva anche per aumentare i servizi al nostro settore della ortofrutta, dell'orticoltura, insomma settori trainanti del lattiero caseario. Pensate al freddo che va a raggiungere la nostra burrata in tutto il mondo. Attraverso questo servizio abbatteremo di molti costi, perché l'unico cargo presente in Italia è a Milano. Oggi Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe.
3: Il progetto punta a sviluppare un sistema logistico integrato tra Porto di Taranto e Aeroporto di Grottaglie, rafforzando l'intermodalità porto, aeroporto, ferrovia, rete stradale e creando una piattaforma in grado di intercettare i traffici merci provenienti dall'estremo oriente verso il nord Europa. Una infrastruttura che, almeno nelle intenzioni, potrà servire alla Puglia ma diventare anche un polo attrattivo per l'area Lombardia, comprendente anche Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. L'intervento nasce per rispondere alle necessità del comparto agroalimentare pugliese per ridurre i tempi e i costi logistici per le esportazioni delle produzioni fresche e altamente deperibili, che oggi

0: spesso devono transitare attraverso aeroporti del Nord Italia o dell'Europa centrale, una condizione che limita la competitività delle imprese del Sud Italia.
1: In questi anni abbiamo presentato un piano industriale estremamente complesso. Oggi diamo il fischio d'inizio ad una partita molto importante per tutta l'agricoltura pugliese, ma non solo, anche perché noi abbiamo una grande esperienza che stiamo mettendo a frutto. In questi anni il fatto di aver mobilitato tantissime fusoliere per conto della Boeing ci ha fatto comprendere quanto siamo pronti a costruire il secondo polo nazionale del cargo. Quindi è un'operazione che partirà con calma, guarderà non solo al mercato della frutta, dell'ortofrutta, del pesce, ma in particolar modo anche della farmaceutica, che è un settore ad altissimo valore aggiunto.
2: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio dei due pilastri della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, sì, sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, a Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo. Per poi arrivare invece a Rolling Stones, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Bene. Senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Ma guarda, i consigli, è difficile dare consigli in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli alti e bassi di questo mondo musicale, quindi non mollare mai.
0: Certo. Senti, George, tu vivi in Svizzera, no, o sbaglio?
1: Io vivo in Svizzera, sì, vivo in Svizzera vicino a Lugano.
0: Ma sei stato un periodo anche a Londra per un po' di tempo?
1: Sono stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020 pre-pandemia, però diciamo tutta la mia produzione fino a questo momento è stata tutta in inglese.
0: Senti, ma quanto questi luoghi hanno influenzato un po' anche nel tuo modo di scrivere rispetto un po' al mercato italiano, ecco?
1: Ma diciamo che non dico che sia una musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina, anche io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato, e molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
0: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
1: Ma parecchio, perché comunque soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche. Nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca comunque di elettrificare un po' il tutto e niente, di portare a casa quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.
0: Bene.
1: Che è lontana, capisco che comunque sia lontana da quello che è il mondo musicale attuale.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta George Merck, Sei l'estate, il nuovo singolo, la versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima Sanremo, insomma, perché tu hai firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare?
1: Ma
0: devo dire,
1: particolare. Sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, ed è strano, fa strano, perché è tutto nato per caso. caso io ho dato questo brano a mia mamma dicendo senti, magari riesci a fare un provino, e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
0: Senti Giorgio, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
1: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. E chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
0: Bene, allora Giorgio, tra pochissimo sentiremo la tua canzone, Giorgio Merk, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, Giorgio?
1: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
0: Ah beh, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?
1: Di Branduardi ruberei, ma probabilmente Confessione di un malandrino.
0: Bene, bene. Opere incredibili di questo grande artista.
1: Opere incredibili, sì.
0: Certo, certo. Senti Giorgio, allora, questa tua canzone, Sei l'estate, Breathless Summer, due versioni. Come mai l'idea, naturalmente, di
1: scrittare? Due versioni, allora, l'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta. Però appunto ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scriverne anche una versione inglese, che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Sei l'estate. Sei l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione. Quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi, per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la mia estate. Quindi profumi estivi, quindi sole caldo, vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, quasi in macchina,
0: sull'autostrada, sfrecciando fino ai fili ambassati, insomma, con il vento che ti accarezza, naturalmente. Bella idea, e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremo avuto naturalmente di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
1: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito, ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando alla ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
0: Bene.
1: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
0: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui nel nostro appuntamento serale. Un sogno di Giorgio Merk.
1: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti, che c'è tuttora, e che in una puntata racchiude 5-6 ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
0: Bene, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo tuo lavoro più ampio. Intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente, Sei l'estate, Breathless Summer. Grazie a Giorgio Merk.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una visita medica importantissima che lei definisce vitale, fissata per martedì, è una lotta sfrenata contro la burocrazia che le rende

0: molto difficile. Alessandra Pagano non è solo la caregiver di Stefano Falcone, è sua moglie, la sua compagna di vita e il suo punto di riferimento nella malattia. Sono giorni, anzi settimane, che lotta per rinnovare per la quarta volta il contrassegno unificato disabili europeo, il pass auto per il marito e per avere uno stallo sotto casa, ma la polizia locale pretende che a ritirarlo sia Stefano. Eppure l'ex operaio Natuzzi, 53 anni, residente nella borgata di Lama, è affetto da una grave patologia tumorale in fase avanzata. Ogni spostamento dal proprio domicilio comporta grave pericolo di vita. E la frase lapidaria scritta nero su bianco sui verbali ufficiali, totalmente dipendente da un accompagnatore per compiere gli atti quotidiani di vita. Eppure gli uffici della Polizia Municipale di Taranto, quei verbali firmati da commissioni mediche e la dicitura pericolo di vita sembrerebbero non avere valore.
1: Mi sono recata qui questa mattina con la delega per ritirare il CUDE, siamo arrivati alle 12, io sono qui dalle 9 e il CUDE ancora non mi viene rilasciato per cavilli burocratici. Io martedì ho da fare una visita infettivologica salvavita per mio marito e non mi mettono nelle condizioni di poter raggiungere l'ospedale. Quindi adesso risponderanno uno per uno personalmente di questo.
0: Una giornata passata in attesa di un pass che non le viene concesso, il cellulare compulsato nervosamente per avere una mano da qualcuno e mille persone che le passano avanti.
1: Niente, sembra essersi eretto un muro enorme, tenendo presente che questo regolamento comunale vale solo per alcuni ammalati, perché qui si viene trattati da malati di serie A e ammalati di serie B.
0: Il Consiglio Comunale in questi giorni ha registrato un netto dietro front nei confronti del regolamento, con 3 emendamenti che lo hanno riportato in commissione servizi per apportare le modifiche a sostegno dei caregiver, anche sotto richiesta del garante regionale dei disabili, che ha tentato di intervenire in aiuto di Alessandra per tutta la giornata, ma alla cecità della burocrazia sembra che tutto questo non basti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Lifetime di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 6-7 mesi abbiamo finito.
3: E il tempo stimato dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sulla fine di alcuni cantieri, in particolare quelli legati al rifacimento del manto stradale per i giochi del Mediterraneo, agli interventi per la realizzazione delle BRT e alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie che oggi interessano gran parte della città. Ai microfoni di Buongiorno Taranto, Lonoce ha assicurato la pubblicazione delle ordinanze nei prossimi giorni relative ai lavori su 3 lotti che saranno utilizzati poi dagli atleti durante la manifestazione sportiva.
2: Ma la zona è molto vasta, quindi daremo in tempo notizie alla cittadinanza in modo da sapere dove effettivamente verranno iniziati i lavori, perché bisogna coordinarsi in maniera corretta in modo tale da non fare tutte e tre i lotti insieme. Quindi
3: certo.
2: Noi abbiamo, da quando iniziano i lavori per finire, abbiamo 45 giorni per poter fare tutte le strade.
3: Tra questi anche gli interventi di acquedotto pugliese sulla condotta idrica di Viale Ionio all'incrocio con Viale Virgilio. Una manutenzione complessa che, secondo l'assessore Lonoce, richiederà anche dei lavori notturni.
2: Hanno dato tempi fino al giorno 20 per completare tutta l'opera. Si lavorerà anche di notte per fare gli allacci, quindi la prossima settimana ci saranno interventi di notte per i collegamenti. E poi subito dopo avranno completato. Però tenete presente che poi bisogna risagomare tutto il rondò, bisogna fare un asfalto come si deve anche per dare lustro alla nostra città.
3: Per i cantieri delle BRT invece Lonoce non nasconde criticità e disagi, ma allo stesso tempo chiede collaborazione da parte dei cittadini.
2: Bisogna correre per completare l'opera. Chiediamo ai cittadini di stare, è chiaro che ci sono grosse difficoltà da parte dell'automobilismo, però bisogna avere un po' di pazienza, ma tra 6-7 mesi la città cambierà volto. Io di questo ne sono sicuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E adesso noi però non andiamo ad Alghero, ma andiamo in Città Vecchia, dove

0: dove c'è Anna Rita Casula Milfa, la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buongiorno Anna Rita.
1: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora,
1: chi ci guarda anche.
0: Ti abbiamo svegliata presto stamattina perché c'è stata una riunione del comitato di quartiere con Kima Mobilità su diverse questioni, perché in Città Vecchia non si può parcheggiare più, sono comparse queste strisce blu che non si sa quando partiranno, quando non partiranno, non si capisce niente. Che cosa è successo durante questa riunione? Che cosa vanno detto?
1: Allora, questa riunione doveva essere una riunione tecnica in cui appunto ci venivano illustrati i tempi di avvio del servizio strisce blu e soprattutto le modalità attraverso le quali poi i residenti avrebbero richiesto i pass gratuiti. Come spesso accade in Città Vecchia, la riunione, che ripeto doveva essere tecnica, si è trasformata in una nuova opportunità per richiedere ancora, quello che è l'obiettivo dei residenti. Abbiamo riformulato la richiesta quantomeno di riservare delle zone interne della Città Vecchia, come per esempio Via di Mezzo, all'uso esclusivo di chi vive nel quartiere. Ora, le informazioni che non sono ancora ufficiali prevedono che il servizio strisce blu, così come esistente al borgo, dovrebbe partire per fine luglio, perché Kima Mobilità, Giorgia Gira, la presidente, ci spiegava che l'azienda sta acquistando le macchine, per il pagamento del parcheggio, e quindi ci vogliono dei tempi tecnici affinché tutto poi possa realizzarsi.
0: Però almeno c'è una data. Indicativa,
1: sì,
0: quantomeno.
1: Sì. Okay. Indicativa, esattamente, sì, indicativa. Però ecco, ha preso l'impegno di riportare al sindaco di nuovo, insieme all'assessore Patronelli, queste richieste, che poi sono le richieste iniziali, perché ci tengo a ribadirlo, il comitato ha sempre chiesto, la proposta è sempre stata quella di riservare degli stalli esclusivi per i residenti.
0: Quindi
1: queste strisce blu sono state il passo che l'amministrazione comunale ha fatto verso la nostra richiesta, ma come ho sempre sottolineato non ci soddisfa appieno, perché siamo certi che non risolverebbe completamente il problema, nel senso che se il parcheggio è a pagamento fino alle 8:30 e magari qualcuno torna dal lavoro alle 9, ecco, non credo che la questione sia risolta. Poi tutti i centri storici, quantomeno della Puglia ma anche fuori regione, prevedono questo tipo di
0: parcheggio H24,
1: di agevolazione. Sì, abbiamo anche chiesto il parcheggio H24, è un'altra delle proposte che sarà portata all'attenzione del sindaco. A stretto giro dovremmo riaggiornarci sia per gli aspetti tecnici che poi riguarderanno l'effettivo avvio del servizio che per queste ulteriori richieste.
0: Perché ogni tanto ci dimentichiamo che la Città Vecchia non è solo un luogo turistico dove andare a cena la sera, ma è un luogo dove la gente vive, che giustamente ha bisogno di servizi, e guai se non ci vivessero più i tarantini.
1: Assolutamente, penso che l'identità del posto la facciano in qualche modo soprattutto i residenti.
0: Grazie Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Ci aggiorniamo a questo punto.
1: Assolutamente sì, non appena ci saranno delle novità rilevanti ci riaggiorneremo.
0: Ci tocca.
1: Grazie per gli spazi che Radio Cittadella dedica sempre alle nostre battaglie, ecco.
0: È un piacere, noi siamo attenti ai quartieri. Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Non solo scontro sul contrassegno unico ai disabili, è stato un lungo consiglio comunale in modalità question time, quello che si è celebrato ieri, caratterizzato da un fitto ordine del giorno e da un confronto serrato sui servizi ai cittadini. Sul fronte della macchina amministrativa i lavori hanno registrato il via libera unanime per arginare l'emergenza agli uffici anagrafe e stato civile, al collasso per il boom di richieste di carte d'identità. Per alleggerire le code e sfidare il caldo estivo, la giunta si impegna su tre fronti: l'invito della prefettura a usare documenti alternativi come patente,

0: e aperture straordinarie pomeridiane solo su prenotazione con corsia preferenziali per anziani, donne incinte e chi ha già in mano un biglietto di viaggio pronto per partire, oltre allo spostamento temporaneo di personale da altri settori. Una boccata d'ossigeno sollecitata a lungo dall'opposizione, che ha visto la collaborazione delle commissioni consiliari affari generali e servizi e soprattutto della direzione risorse umane. Ma l'Assisi ha trovato l'unanimità anche sulla cultura stop temporaneo, infatti, allo smantellamento della mostra sulla Settimana Santa del maestro Pietro Solito a Palazzo d'Aquino. Esulta sui social il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, autore della mozione Ce l'abbiamo fatta. La mostra resta qui finché non ci sarà una sede di pari prestigio e sarà inserita nei circuiti turistici, ha dichiarato, ricordando gli oltre 5.000 visitatori già registrati. Approvato sempre all'unanimità anche il coinvolgimento del tessuto economico tarantino in vista del completamento del polo logistico Agromed di Castellaneta, così come sollecitato dalla regione per i fondi destinati a dispositivi di micro navigazione per i non vedenti. Unico semaforo rosso della giornata, la bocciatura della mozione di Stellato per l'adesione del comune alla rottamazione del quinquies delle cartelle esattoriali. Insomma, tra scontri accesi e convergenze dell'ultimo minuto, Taranto prova a ridisegnare i suoi servizi, ma la tenuta dei provvedimenti si misurerà, come sempre, nei prossimi mesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La giunta comunale ha approvato l'assunzione a tempo indeterminato di 6 funzionari assistenti sociali tramite concorso pubblico e l'avvio della modalità volontaria per 2 istruttori amministrativi. L'iniziativa ha l'obiettivo di potenziare la rete di welfare territoriale, consolidando così la capacità del sistema di rispondere in modo tempestivo e integrato ai bisogni sempre più complessi della comunità. Il provvedimento infatti fa parte di una strategia di innovazioni finalizzata a prevenire il disagio e le fragilità, superando la logica della pura emergenza. Con questa selezione, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, investiamo su competenze e persone, rafforzando un presidio fondamentale di prossimità e il rapporto di fiducia con i cittadini, oltre a migliorare concretamente la qualità dei servizi erogati. Una scelta che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della nostra comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Se a Taranto si invoca l'attivazione dei voli di linea, a Bari si lancia un nuovo progetto per l'aeroporto di Grottaglie. L'idea è quella di farne uno scalo cargo per l'agroalimentare. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla mobilità Raffaele Piemontese, dall'assessore all'agricoltura Francesco Paolicelli e dal presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. L'investimento previsto è di poco più di 1.300.000 euro. In 3 anni la regione vorrebbe avviare all'aeroporto Arlotta una infrastruttura logistica che punta a servire una filiera agroalimentare che vale oltre 1 miliardo di euro. Di export. La fase sperimentale partirà inizialmente con un collegamento settimanale tra Grottaglie e Istanbul, grazie alla partnership con Turkish Airlines Cargo, uno dei principali operatori mondiali del trasporto merci aereo. Attraverso Istanbul le imprese pugliesi potranno raggiungere oltre 320 destinazioni nel mondo, aprendo nuovi canali commerciali verso Medio Oriente, Nord Europa, Nord America, Asia, Africa e Far East.
4: Diamo una prospettiva anche per aumentare i servizi al nostro settore della ortofrutta, dell'orticoltura, insomma settori trainanti del lattiero caseario. Pensate al freddo che va a raggiungere la nostra burrata in tutto il mondo. Attraverso questo servizio abbatteremo di molti costi, perché l'unico cargo presente in Italia è a Milano. Oggi Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe.
3: Il progetto punta a sviluppare un sistema logistico integrato tra Porto di Taranto e Aeroporto di Grottaglie, rafforzando l'intermodalità porto, aeroporto, ferrovia, rete stradale e creando una piattaforma in grado di intercettare i traffici merci provenienti dall'estremo oriente verso il nord Europa. Europa. Una infrastruttura che, almeno nelle intenzioni, potrà servire alla Puglia, ma diventare anche un polo attrattivo per l'area comprendente anche Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. L'intervento nasce per rispondere alle necessità del comparto agroalimentare pugliese per ridurre i tempi e i costi logistici per le esportazioni delle produzioni fresche e altamente deperibili, che oggi spesso devono transitare attraverso aeroporti del Nord Italia o dell'Europa centrale, una condizione che limita la competitività delle imprese del Sud Italia.
5: In questi anni abbiamo presentato un piano industriale estremamente complesso. Oggi diamo il fischio d'inizio ad una partita molto importante per tutta l'agricoltura pugliese, ma non solo, anche perché noi abbiamo una grande esperienza che stiamo mettendo a frutto. In questi anni

0: Ma guarderà non solo al mercato della frutta, dell'ortofrutta, del pesce, ma in particolar modo anche della farmaceutica, che è un settore ad altissimo valore aggiunto.
1: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, è un rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio dei due pilastri, sì, della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, sì, sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, a Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo, per poi arrivare invece a Rolling Stones, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Beh, senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Ma guarda, i consigli, è difficile dare consigli in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli alti e bassi di questo mondo musicale, quindi non mollare mai,
0: certo. Senti, certo. George, tu vivi in Svizzera, no? O sbaglio?
1: Io vivo in Svizzera, sì, vivo in Svizzera vicino a Lugano.
0: Ma sei stato un periodo qui, anche a Londra, per un po' di tempo?
1: Sono stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto, certo, in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020, pre-pandemia, però diciamo tutta la mia produzione fino a questo momento è stata tutta in inglese.
0: Senti, ma quanto questi luoghi hanno influenzato un po' anche nel tuo modo di scrivere rispetto un po' al mercato italiano, ecco?
1: Ma diciamo che non dico che sia una musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina, anche io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato, e molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
0: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo, sì, nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
1: Ma parecchio, perché comunque soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche, nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca di comunque di elettrificare

0: modificare un po' il tutto e niente, di portare, certo, a casa, certo, quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.
1: Bene.
0: Che è lontana, capisco che comunque sia lontana da quello che è il mondo musicale attuale.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta George Merk, Sei l'estate, il nuovo singolo, la versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima Sanremo, insomma, perché tu hai firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare,
0: ma
1: devo dire?
0: Particolare. Sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, ed è strano, fa strano, perché è tutto nato per caso. Io ho dato questo brano a mia mamma dicendo: "Toh, senti, magari riesci a fare un provino", e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
1: Senti Giorgio, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
0: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. E chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
1: Bene, allora Giorgio, tra pochissimo sentiremo la tua canzone, George Merk, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, George?
0: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
1: Ah beh, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?
0: Di Branduardi ruberei, ma probabilmente Confessione di un Malandrino.
1: Bene, bene. Opere incredibili di questo grande artista.
0: Opere incredibili, sì.
1: Certo, certo. Senti Giorgio, allora, questa tua canzone, Sei l'estate, Breathless Summer, due versioni. Come mai l'idea, naturalmente, di
0: scrittare? Due versioni, allora, l'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta. Però appunto ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scriverne anche una versione inglese, che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Sei l'estate. Sei l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione, quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi, per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la mia estate, quindi profumi estivi, quindi sole caldo, vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, quasi in macchina
1: su un'autostrada, sfrecciando finestrini abbassati, insomma, con il vento che ti accarezza, naturalmente. Una bella idea, e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremo avuto naturalmente di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
0: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito, ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando alla ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
1: Bene.
0: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui nel nostro appuntamento serale: un sogno di George Merck?
0: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti, che c'è tuttora, e che in una puntata racchiude 5-6 ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
1: Beh, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo tuo lavoro più ampio, intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente, Sei l'estate, Breathless Summer, grazie a George Merck.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una visita medica importantissima che lei definisce vitale, fissata per martedì, è una lotta sfrenata contro la burocrazia che le rende tutto difficile. Alessandra Pagano non è solo la caregiver di Stefano Falcone, è sua moglie, la sua compagna di vita e il suo punto di riferimento nella malattia. Sono giorni, anzi settimane, che lotta per rinnovare per la quarta volta il contrassegno unificato disabili europeo, il pass auto per il marito e per avere uno stallo sotto casa. Ma la polizia locale pretende che a ritirarlo sia Stefano. Eppure l'ex operaio Natuzzi, 53 anni, residente nella borgata di Lama, è affetto da una grave patologia tumorale in fase avanzata. Ogni spostamento dal proprio domicilio comporta grave pericolo di vita. È la frase lapidaria scritta nero su bianco sui verbali ufficiali, totalmente dipendente da un accompagnatore per compiere gli atti quotidiani di vita. Eppure gli uffici della Polizia Municipale di Taranto, quei verbali firmati da commissioni mediche e la dicitura pericolo di vita sembrerebbero non avere valore.
2: Mi sono recata qui questa mattina con la delega per ritirare il CUDE, siamo arrivati alle 12, io sono qui dalle 9 e il CUDE ancora non mi viene rilasciato per cavilli burocratici. Io martedì ho da fare una visita infettivologica salvavita per mio marito e non mi mettono nelle condizioni di poter raggiungere l'ospedale. Quindi adesso risponderanno ognuno per uno personalmente di questo.
1: Una giornata passata in attesa di un pass che non le viene concesso, il cellulare compulsato nervosamente per avere una mano da qualcuno e mille persone che le passano avanti.
2: Niente, sembra essersi eretto un muro enorme, tenendo presente che questo regolamento comunale vale solo per alcuni ammalati, perché qui si viene trattati da malati di serie A e ammalati di serie B.
1: Il Consiglio Comunale in questi giorni ha registrato un netto dietro front nei confronti del regolamento, con tre emendamenti che lo hanno riportato in commissione servizi per apportare le modifiche a sostegno dei caregiver, anche sotto richiesta del garante regionale dei disabili, che ha tentato di intervenire in aiuto di Alessandra per tutta la giornata, ma alla cecità della burocrazia sembra che tutto questo non basti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Lancio di coltelli e altri oggetti e, come se non bastasse, colpi di pistola scacciacani sparati da un balcone. Scene di ordinaria violenza in via Oberdan, dove alcuni operatori del 118 sono stati aggrediti da un giovane in uno stato di gravissima agitazione psicomotoria. L'ennesima violenta aggressione ha causato danni importanti all'ambulanza e per fortuna nulla di particolarmente grave per gli operatori. L'episodio è stato reso noto dal direttore del servizio 118, Mario Balzanelli. Lasciamo alle forze dell'ordine le valutazioni del caso, le sue parole pubblicate sui social e alla coscienza di voi tutti una riflessione sulla vita che viviamo al servizio della comunità e dello Stato. È la seconda aggressione che gli operatori subiscono in quella stessa abitazione e da parte dello stesso giovane. Siamo davanti all'ennesimo episodio vile e inaccettabile ai danni di lavoratrici e lavoratori che svolgono un servizio essenziale per la collettività, dichiara Giovanni Maldarizzi, segretario generale della UIL Funzione Pubblica. Non si può continuare a chiedere al personale del 118, dice Maldarizzi, di intervenire in contesti sempre più difficili, senza adeguate tutele, senza il giusto riconoscimento professionale e senza un sistema capace di proteggerlo davvero. Le aggressioni contro il personale, conclude il sindacalista, non possono essere considerate un rischio normale del lavoro. Chi soccorre deve poter operare in sicurezza, con dignità e con strumenti adeguati. Secondo Vincenzo Palmieri, responsabile organizzativo della UIL Funzione Pubblica, questo episodio è l'ennesimo segnale di un fenomeno ormai allarmante che colpisce il personale sanitario e dell'emergenza. Da tempo, afferma Palmieri, chiediamo il riconoscimento riconoscimento giuridico e professionale della figura dell'autista soccorritore, l'introduzione della patente di servizio per gli operatori dell'emergenza, maggiori garanzie, coperture assicurative e tutele legali per tutto il personale del 118. Servono inoltre, conclude il sindacalista, protocolli operativi uniformi su scala nazionale e l'allineamento dell'intero sistema di emergenza-urgenza, superando disparità territoriali che oggi producono differenze organizzative e operative non più tollerabili. Non è più accettabile lasciare soli gli operatori mentre svolgono il proprio dovere.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una nuova aggressione ad un poliziotto penitenziario nel carcere di Taranto. L'episodio si è verificato quando un sovrintendente stava notificando ad un detenuto condannato per associazione mafiosa un provvedimento di esclusione da alcune attività a seguito di comportamenti violenti ai danni di altri detenuti. La reazione è stata brutale. Il detenuto ha sferrato un pugno al volto del poliziotto facendolo cadere per terra. L'agente è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Per lui la prognosi è di alcuni giorni. L'episodio ha suscitato l'immediata reazione sindacale. Il SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria, sottolinea come la direzione aveva già chiesto in altre occasioni l'allontanamento di quel detenuto, richiesta caduta nel vuoto. L'episodio mette ancora una volta in risalto la grave situazione in cui versa il carcere di Via Magli. Il SAP ricorda come a fronte di una capienza di 350 posti il numero dei detenuti ristretti a Taranto è di 850. In stanze da 3 posti, fa sapere l'organizzazione sindacale, si è arrivati a sistemare 5 letti. Una situazione che produce un effetto che sa di beffa, perché non avendo i 3 metri di spazio previsti per legge, i detenuti fanno ricorso ottenendo così il risarcimento da parte dello Stato. Ma il SAP segnala un'altra grave conseguenza prodotta dal sovraffollamento. È saltato infatti il principio della suddivisione dei detenuti per reati commessi e questo alimenterebbe una sorta di scuola criminale all'interno di un luogo che invece dovrebbe essere di rieducazione. La richiesta del sindacato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è di procedere allo sfollamento di almeno 200 detenuti e l'invio di 80 agenti di polizia penitenziaria, misure indispensabili, secondo l'organizzazione sindacale, per riportare sotto controllo la situazione del carcere di Taranto.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Oltre 1.500 ricorsi giudiziari in un solo anno, pratiche, carte, contenziosi legali aperti da lavoratori che chiedono solo di vedere riconosciuta la propria malattia. I numeri del 2025 fotografano Taranto come l'epicentro di un'autentica emergenza silenziosa, dove un caso su 3 di denuncia di malattie professionali in tutta la Puglia appartiene a questo territorio. E partendo da questa fredda e drammatica realtà che oggi, venerdì 12 giugno, la memoria si fa denuncia. Nel rione Tamburi l'Associazione Nazionale Magistrati ha voluto portare il dibattito sulla sicurezza fuori dalle aule di giustizia nel 23° anniversario della morte di Paolo Franco e Pasquale De Torre. Lo Stato si stringe attorno a una ferita sociale ancora aperta, anche se la risposta della cittadinanza è stata timida.
4: Un caso su 3 di denunce di malattie professionali presentate in tutta la regione Puglia appartiene a Taranto. La provincia di Taranto ovviamente non rappresenta un terzo di tutta la regione, quindi ha un ruolo trainante per quanto riguarda le denunce di malattia professionale presentate. Non tutte possono essere riconosciute naturalmente dall'istituto, per cui c'è anche un fenomeno del contenzioso giudiziario sulle malattie professionali particolarmente ampio e significativo. Ciò significa, ritengo, che in questo territorio c'è un dissidio da ricomporre, cioè quello della tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, valori costituzionali che non devono entrare in conflitto tra loro, ma bisogna cercare una composizione armonica di essi.
1: Un problema che per i magistrati non può essere risolto soltanto quando il danno è ormai compiuto. La presenza delle massime istituzioni nel cuore del quartiere Tamburi punta a lasciare un segnale chiaro, cercando di colmare una storica percezione di distanza tra i cittadini e lo Stato.
5: Vogliamo fare rete, ognuno con le proprie funzioni, con le proprie prerogative, i propri poteri, e vogliamo cercare di dimostrare alla cittadinanza che lo Stato c'è ed è vicino. Abbiamo bisogno però che la cittadinanza questo lo comprenda e ci dia fiducia. Certo, il fatto che non ci sia neanche la comunità parrocchiale e persone del quartiere Tamburi ci fa riflettere, ci deve far riflettere, ma lo Stato c'è indipendentemente dalla partecipazione ad eventi di questo tipo. E questo volevamo dimostrare, e questo, e per questo siamo qui.
1: Anche perché l'emergenza ha ormai superato i cancelli della grande fabbrica, se l'agricoltura e l'edilizia restano trincee storiche, la rivoluzione del mondo del lavoro ha aperto nuovi fronti. Gli infortuni stradali legati al boom della logistica, le aggressioni al personale nelle corsie degli ospedali, i rischi psicosociali come il burnout nei call center, sono tutte nuove patologie figlie di una tecnologia che spesso mette al centro la macchina e non l'uomo. Per questo la risposta penale non basta più. L'appello che si leva da Taranto in questo 12 giugno è quello di fare rete tra istituzioni e cittadini, perché dietro ai 1500 ricorsi dell'INAIL ci sono vite, famiglie e una dignità del lavoro che deve essere difesa prima che sia troppo tardi.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ancora un grave episodio di violenza ai danni del personale sanitario si è verificato all'interno dell'ospedale Santissima Annunziata, dove un medico del reparto

0: reparto di neurochirurgia e un addetto alla vigilanza sono stati aggrediti da un uomo al termine di una visita medica. Secondo quanto ricostruito, il medico aveva appena concluso una visita effettuata con la massima attenzione e scrupolosità nei confronti del paziente, quando, per motivi ancora al vaglio delle autorità, è stato improvvisamente aggredito. Nel tentativo di riportare la situazione alla calma, è intervenuto anche il personale di vigilanza, rimasto a sua volta coinvolto nell'aggressione. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno identificato l'autore del gesto e proceduto alla sua denuncia all'autorità giudiziaria. Il medico ha riportato ferite al volto e al naso, per le quali si è reso necessario il ricorso alle cure sanitarie. Nonostante le lesioni subite e il forte stato di stress conseguente all'accaduto, con 30 giorni di prognosi, il professionista ha scelto di proseguire il proprio turno di servizio, animato da un profondo senso di responsabilità nei confronti dei pazienti e in considerazione della carenza di personale medico che interessa il reparto. L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, una piaga che continua a colpire ospedali e strutture sanitarie in tutta Italia, mettendo a rischio l'incolumità di medici, infermieri e operatori impegnati quotidianamente nell'assistenza ai cittadini. L'azienda sanitaria locale ha espresso piena solidarietà al medico e all'addetto alla vigilanza, condannando fermamente ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari. L'ASL ha inoltre annunciato che si costituirà parte civile nell'eventuale procedimento giudiziario a tutela dei propri dipendenti e dei valori di rispetto e sicurezza che devono caratterizzare ogni struttura sanitaria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un confronto immediato tra Regione, Prefettura, ASL 118, Sanità Service e sindacati per individuare soluzioni che abbiano come obiettivo quello di tutelare il personale del 118. E questa la richiesta che arriva dalla USB dopo l'ennesima aggressione della quale nei giorni scorsi sono state vittime gli operatori del 118. Per sollecitare iniziative immediate e concrete a fronte di questa emergenza, l'organizzazione sindacale ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio Meloni, al Presidente della Regione De Caro, all'assessore regionale Pentassuglia, al direttore generale della ASL Bavaro, all'amministratore unico di Sanità Service Pulito, nonché al direttore del 118 Balzanelli. Le ultime aggressioni, purtroppo non episodi isolati, che hanno visto vittime infermieri e autisti soccorritori impegnati durante gli interventi, afferma Simona Laliscia del coordinamento sanità privata della USB, evidenziano un sistema che non tutela chi a sua volta tutela la vita dei cittadini. Gli operatori, afferma Laliscia, salgono sulle ambulanze sapendo di correre rischi per la loro incolumità, senza presidi adeguati e senza protocolli efficaci di intervento. Da qui la richiesta di protocolli operativi congiunti con le forze dell'ordine, con l'attivazione di procedure standardizzate per la gestione degli interventi a rischio. L'USB chiede codici di intervento dedicati e un collegamento diretto 118 forze dell'ordine. Ma ci sono aspetti che toccano anche risvolti giuridici e contrattuali. Innanzitutto il riconoscimento della figura dell'autista soccorritore, figura professionale con altissime responsabilità, finora tuttavia priva di inquadramento specifico e di adeguata tutela. Tra le richieste anche quella di istituire per queste figure l'indennità di rischio. Secondo l'Unione Sindacale di Base si tratta di una disparità inaccettabile rispetto a quanto avviene per altri comparti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'ILVA, a mio avviso, l'avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto particolarmente avverso. A giorni si aspetta la sentenza in merito al dissequestro di un alto forno che credo sia stato sequestrata fino a probatorio oltre un anno fa.
0: L'industria siderurgica italiana può continuare a produrre acciaio. Lo ha detto il ministro Adolfo Urso, intervenuto alla seconda giornata del Forum in Masseria, l'iniziativa di Bruno Vespa in svolgimento alla masseria Lireni a Manduria. Il ministro ha spiegato che in questi primi mesi del 2026 la produzione siderurgica è aumentata, in controtendenza con quanto avviene in altri paesi. Urso ha aggiunto che grazie agli accordi con Danieli, Metinvest e Jindal sta per essere rilanciata anche la produzione nello stabilimento di Piombino, che aveva smesso di produrre acciaio da circa 15 anni. Ma l'aspetto più rilevante dell'intervento del ministro è stato quello sul destino dello stabilimento di Taranto. Il ministro

0: ha sottolineato la pesante eredità ricevuta, con particolare riferimento alla gestione ArcelorMittal, che, secondo il governo, ha prodotto danni per 7 miliardi di euro, per i quali è stata avviata anche un'azione di risarcimento nei confronti della multinazionale dell'acciaio. Il ministro ha poi annunciato che il lunedì incontrerà i sindacati per illustrare qual è la situazione dell'ex Ilva e quali sono le possibilità che si stanno esplorando per uscire dalla crisi. Il ministro ha però lanciato anche un avvertimento: per farcela è necessario che a Taranto vi sia piena consapevolezza e responsabilità da parte di tutte le parti coinvolte in questa tormentata vertenza. Prima di Urso è intervenuto il ministro per l'ambiente Pichetto Fratin nell'ambito di un confronto sulle politiche energetiche. Il ministro ha ribadito l'intenzione di puntare sul nucleare e ha ipotizzato che entro il 2040 l'energia nucleare potrebbe coprire fino al 22% del fabbisogno energetico del paese. Negli incontri della prima giornata erano intervenuti, fra gli altri, i ministri Carlo Nordio e Marina Calderone, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il forum si concluderà domenica 14 giugno con l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 4 ore di sciopero all'ITEC, l'azienda aggiudicataria dell'appalto per la manutenzione dei sistemi antincendio della raffineria Eni. La decisione di scioperare arriva dalla UILM, che accusa l'azienda di non fornire risposte concrete alle richieste avanzate dall'organizzazione sindacale, nonostante i numerosi incontri e i ripetuti solleciti. Secondo la UILM, dal momento in cui è stato acquisito l'appalto, i lavoratori operano in condizioni che il sindacato ritiene non conformi agli standard di igiene e sicurezza. La UILM accusa così l'azienda di ignorare l'elevata professionalità dei propri dipendenti, non riconoscendo il corretto inquadramento professionale previsto dal contratto nazionale di lavoro e mostrando totale chiusura rispetto alla possibilità di definire migliori condizioni. A distanza di mesi dall'avvio dell'appalto, ha scritto in una nota la UILM, non è più accettabile che tali criticità persistano senza che l'azienda abbia fornito alcuna risposta concreta. Ecco allora la decisione di proclamare 4 ore di sciopero per la giornata di lunedì 15 giugno. La UILM conferma così la disponibilità al confronto, ma allo stesso tempo avverte che in mancanza di risposte da parte dell'azienda, le iniziative sindacali saranno progressivamente intensificate fino al raggiungimento dei risultati concreti, a tutela della sicurezza, della dignità e dei diritti di tutti i lavoratori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: I giochi del Mediterraneo sono ormai vicini e voi come Confartigianato continuate a chiedere che questa opportunità non venga sprecata, perché può essere un motore di sviluppo per l'economia locale.
3: Sicuramente, siamo tornati sull'argomento proprio per questo, perché in questo momento il dibattito è rivolto ovviamente al post giochi, ed è anche questo una cosa buona rispetto, insomma, alla paura delle cattedrali di deserto che possono rimanere. Però noi dobbiamo ancora giocare la partita dei giochi e la nostra intenzione è concentrarsi e fare tutti gli sforzi possibili affinché le migliaia di persone che arriveranno, che sono poi tra l'altro non sono soltanto gli atleti, ma verranno gli amici, verranno i parenti, i familiari, gli appassionati, quelli che verranno a farsi la vacanza a Taranto approfittando del fatto che ci sono i giochi del Mediterraneo, che per la nostra cronica assenza di strutture ricettive hanno prenotato nei posti vicino a Taranto. I posti vicino a Taranto sono quelli noti, quelli della Valle d'Itria, quelli del Brindisino, del Barese, che avranno anche loro approfittato a farsi i loro calendari, i loro programmi per trattenere il più possibile questa gente lì. E quindi è una specie di battaglia, perdonateci il termine, ma qui dobbiamo giocare tutto il possibile per trattenere maggior numero di ore questa gente qui nella città, e per fare questo dobbiamo fare eventi e programmi che vanno dalla mattina fino alla tarda notte. Se no va a finire come le crociere, no? Le crociere, cioè, i tour operator che organizzano e canalizzano la buona parte dei turisti e li portano con i pullman, e questo lo vediamo con i nostri occhi, lo portano proprio in quelle zone che stavamo dicendo prima. Quindi l'appello è di fare squadre in questo momento, giocarci tutte le carte, stare insieme. Chiediamo quindi al comitato organizzatore, al sindaco, vedere in che modo si può fare i programmi per trattenere questa gente qui, se no non abbiamo fatto niente.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Pugno di ferro del comune contro chi non rispetta le norme per il decoro urbano. Il sindaco Piero Bitetti, infatti, con propria ordinanza ha disposto un provvedimento a tutela del decoro urbano e dell'igiene pubblica, valido dal 15 giugno al 15 settembre 2026. L'esigenza è quella di contrastare fenomeni di degrado e di garantire una gestione corretta dei rifiuti, soprattutto in vista dell'aumento delle temperature estive e dell'importante appuntamento dei Giochi del Mediterraneo. L'ordinanza è rivolta a tutta la comunità con l'obiettivo di salvaguardare il decoro delle vie cittadine, migliorare la qualità della raccolta differenziata, prevenire problematiche igienico-sanitarie e valorizzare l'immagine della città in un periodo di grande visibilità internazionale. Le disposizioni riguardano in modo particolare le attività commerciali, artigianali e di somministrazione, comprese strutture ricettive, discoteche, stabilimenti balneari e circoli. Tra gli obblighi principali, mantenere i locali e le aree visibili dalla strada in perfetto stato di pulizia e decoro, rispettare rigorosamente i giorni e gli orari del calendario di raccolta differenziata, conferire correttamente i rifiuti, garantire la pulizia dell'aria esterna all'esercizio e dotare gli spazi interni ed esterni di contenitori per la raccolta. La violazione alle disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni da 200 a 500 euro e la chiusura temporanea dell'attività fino a un massimo di 15 giorni. Il pagamento in misura ridotta, in caso di contestazione, invece, è di 400 euro. L'amministrazione comunale sottolinea così il ruolo fondamentale degli operatori economici nella tutela del territorio e invita tutti i cittadini e le attività a collaborare attivamente per mantenere Taranto pulita, accogliente e decorosa.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il comune intensifica i controlli sul territorio per contrastare la vendita illegale di cozze e mitili. Una vasta operazione congiunta ha visto impegnati Polizia Locale, Polizia di Stato, Commissariato Borgo e personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Nel corso dell'attività i venditori abusivi sono stati individuati e denunciati. Per loro è scattato anche il provvedimento di sequestro delle cozze e dei mitili, oltre a bilance e banchi utilizzati per la vendita su strada. Le operazioni sono state seguite personalmente dall'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa su disposizione del sindaco Piero Bitetti. Abbiamo invitato gli interessati ad intraprendere un percorso di legalità individuando postazioni idonee anche all'interno dei mercati cittadini, dice l'assessore Cosa. Ai cittadini che continuano ad acquistare prodotti esposti al sole e senza alcuna certificazione, ricordiamo che si espongono a rischi per la salute e favoriscono di fatto il perdurare di situazioni di illegalità.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dopo i primi interventi di pulizia al molo dei pescatori di Via Garibaldi e della costa della Pineta a Cimino, dove sono stati raccolti più di 250 sacchi di rifiuti e materiali ingombranti, continua l'intervento di clean up del Mar Piccolo attraverso il progetto Miti di Mare, promosso da Isola Cooperativa Sociale e realizzato con il sostegno del Comune di Taranto. In particolare, i mitilicoltori di 20 cooperative del territorio hanno ripulito insieme ai volontari di Plastica Qua e ai beneficiari dell'associazione la località Le Sciaie, un luogo storico per il settore che racchiude anni di tradizione e lavoro, come ha raccontato il mitilicoltore Nicola D'Andria.
3: Noi questo progetto lo vorremmo fare almeno una volta al mese, cioè da parte dell'amministrazione, di aiutarci a mettere dei contenitori per non buttare anche sulle banchine e creare questo scempio. Noi ce la mettiamo tutto per cercare di preservare l'ambiente e il mare della nostra città e valorizzare il nostro prodotto. Se il comune ci aiuta a mettere dei contenitori, ma anche dei contenitori per mettere le bottiglie, la spazzatura, e cercare di tenere l'ambiente pulito sia per il mare che per la città.
1: Una richiesta già avanzata all'amministrazione comunale, che ha assicurato maggiori controlli sul decoro e interventi significativi per salvaguardare l'ecosistema marino e il lavoro dei mitilicoltori, come ha spiegato Francesco Cosa, assessore alle attività produttive e Blue Economy di Taranto.
4: C'è anche una progettualità molto più complessa che il SIAB, stiamo per sottoscrivere le procedure negoziali e ci siamo dati come obiettivo 2030 per creare i punti di sbarco veri e propri ed evitare che in maniera spontanea anche gli stessi mitilicoltori creino delle capanne per ripararsi dal sole, ma vogliamo dare dignità anche al loro lavoro.
1: Un'iniziativa nata con l'obiettivo di tutelare l'ambiente, raccontare la cultura e la storia della cozza tarantina. E non solo. Per Giuseppe Internò, presidente dell'associazione Plastica Qua, e Angelo Inno di Isola Cooperativa Sociale, questa attività diventa occasione

0: occasione per rafforzare il legame tra la comunità e il suo mare, promuovendo così la coesione sociale e lo sviluppo economico.
1: Sperando anche che questo progetto non si fermi qui e vada oltre anche circa l'introduzione di materiali alternativi e via dicendo.
2: Sensibilizzare prima di tutto i mitilicoltori, i quali chiaramente sono parte integrante di questo sistema, affinché si possa anche lavorare per loro in condizioni ambientali idonee e adeguate.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Dopo la conclusione della tappa a Vieste, lunedì 15 giugno la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela, farà la sua seconda tappa a Taranto, dove fino al 18 giugno sarà allestito anche il villaggio della Vela, che permetterà al pubblico di vivere gratuitamente il mare oltre le regate. La tappa di Taranto ha il patrocinio della Regione Puglia, che sostiene il Giro d'Italia a Vela con l'assessorato al turismo e l'agenzia Puglia Promozione, offrendo ospitalità a 65 atlete e atleti nel capoluogo ionico, a testimonianza della sinergia tra Marina Militare, Difesa Servizi, Regione Puglia e i comuni di Vieste e Taranto. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo e con il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica con le sue tre spettacolari discipline: l'offshore con le lunghe e sfibranti navigazioni d'altura, l'inshore con regate avvincenti a ridosso della costa e infine il board, la disciplina acrobatica del wing foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Il livello agonistico dell'edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano, con 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una giornata dedicata ai temi dell'inclusione, del diritto, dell'economia e della sostenibilità per disegnare il futuro del territorio. Gli stati generali dello sport hanno visto la partecipazione di personalità di rilievo del panorama politico istituzionale, del mondo sportivo e del sociale. L'iniziativa, voluta dall'osservatorio degli enti no profit, si è tenuta a Palazzo del Governo e ha voluto essere un momento di confronto in vista dei Giochi del Mediterraneo.
5: Abbiamo voluto fortemente che questo evento oggi fosse qui a Taranto, perché riteniamo che in una città che sin ad ora ha avuto una vocazione industriale e che spesso è nota alle cronache anche per ragioni ambientali ma in senso negativo, lo sport e questo meraviglioso evento costituisca un momento di rilancio e un volano non solo per l'economia in senso stretto, ma anche per l'economia sociale, per il tessuto sociale di questa città, che sicuramente trarrà da questo evento, che la metterà sotto gli occhi del mondo, trarrà benefici dal punto di vista dell'inclusione.
4: A coordinare i lavori Valentina Fusco, referente regionale dell'Osservatorio.
6: Oggi qui, in stretta collaborazione con i consulenti dello sport, vogliamo portare un nuovo metodo innovativo, che è quello della valutazione sportiva. Stiamo vivendo una stagione straordinaria con la nascita di tanti cantieri, strutture sportive, ma vogliamo che da questi cantieri possa scaturire occupazione, sviluppo economico e sviluppo turistico.
4: A sorpresa la presenza della medaglia d'oro olimpica Valentina Vezzali, stella della scherma mondiale.
7: Da atleta che ha disputato ben 5 giochi olimpici e anche 2 giochi del Mediterraneo, fra cui uno in Italia nel 2009, a Pescara, posso dire che un evento importante che raccoglie tantissimi partecipanti, soprattutto tantissime nazioni, è un'occasione per poter rilanciare il territorio, per poter rilanciare lo sport e portare tantissime persone alla pratica sportiva. Un evento come quello dei Giochi del Mediterraneo, che si disputerà a Taranto, permetterà alle persone che verranno qui di conoscere il territorio, una città fra l'altro bellissima che ho avuto modo di conoscere nel 2000. 2000, quando il Taranto Calcio regalò tantissime emozioni alla città con la promozione dalla C2 alla C1, i playoff l'anno dopo. E quindi sicuramente ritrovo una città non solo con uno stadio nuovo, ma addirittura con impianti che potranno essere un luogo per la crescita e la formazione dei nostri giovani.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
9: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
10: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono, ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei, Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano, nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari è Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali, il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
9: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare a pieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza il dito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro,

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop up, pop up, pop up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche all'errore e superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Louis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera Ebbasta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera Ebbasta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Fade. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciati ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei, di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di Sabbia.

0: stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Antrix per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta. Mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller, per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche.

0: economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre. E mentre i fan si chiedono se ha la festa, c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km orari. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni: Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento in fase d'acquisto, riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WNTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: giorni.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie a un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni del Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età grazie alla collaborazione con Sparkasse Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza, senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare nulla. La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
4: Yeah.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 17 giugno Fuse, action thriller del regista David Mackenzie. Nel cuore pulsante del centro di Londra, il ritrovamento accidentale in un cantiere edile di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale scatena l'immediato panico generale. Mentre le forze dell'ordine e l'esercito avviano un'evacuazione di massa per mettere in sicurezza l'intera area urbana, una banda di rapinatori professionisti decide di sfruttare il caos e lo sgombero per mettere a segno un colossale colpo in banca. Arriva nelle sale italiane il 18 giugno Toy Story 5. I giocattoli sono tornati nel nuovo film Disney e Pixar e questa volta incontrano la tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilipad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso. Passiamo ora alle serie TV. Il nome di Harlan Coben farà drizzare le antenne agli appassionati di gialli. Su Netflix il 18 giugno arriva Ovunque tu sia, I Will Find You, una nuova miniserie adattamento di un romanzo dell'autore. Protagonista Sam Worthington, che interpreta un padre condannato ingiustamente per aver ucciso il figlio scomparso. Quando riceve la prova che il figlio potrebbe essere ancora vivo, non fidandosi di nessuno, decide di evadere per ritrovarlo. Il 19 giugno arriva su Netflix Oasis Resort, nuova serie thriller spagnola che mescola dinamiche teen e mistero, ambientata dentro un resort di lusso, dove il paradiso vacanziero si trasforma rapidamente in un incubo. Quando una giovane donna scompare misteriosamente, ospiti e dipendenti diventano tutti sospettati. Nessuno può entrare o uscire dall'hotel finché la verità non viene a galla. Dal 19 giugno su Apple TV Plus arriva la seconda stagione di Sugar. Colin Farrell torna nei panni di John Sugar, un detective privato americano che nella prima stagione avevamo visto alle prese con la misteriosa scomparsa della nipote di un leggendario produttore di Hollywood. In questi nuovi episodi tornerà a Los Angeles per occuparsi invece del travagliato fratello maggiore di una giovane promessa della box. E torna il 21 giugno su Paramount Plus The Agency, acclamato spy thriller con protagonista Michael Fassbender, che veste i panni di un agente della CIA costretto a vivere sotto copertura. Nella seconda stagione la missione diventa ancora più personale. La donna che ama è prigioniera politica in Sudan e lui è disposto a tutto pur di salvarla, anche spingendosi oltre il punto di non ritorno. Per riuscirci dovrà muoversi su un filo sottilissimo, mettendo a rischio la propria vita, la missione e tutto ciò in cui crede. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: feste. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Esplode in questa stagione la vibrante ossessione per i sandali estivi dalle geometrie audaci. Questo fascino deriva da una precisa urgenza estetica. Bramiamo completare la nostra silhouette con una calzatura che non si limiti a proteggere il piede dal caldo, ma sappia ergersi a puro manifesto del nostro spirito più veritiero. Un tempo il prestigio di un sandalo risiedeva quasi unicamente nell'abbondanza degli ornamenti applicati. Si esigevano strass scintillanti, fibbie barocche, pellami opulenti come il rettile laminato. Adesso, al contrario, lo chic assoluto procede per via sottrattiva. Il fascino di queste creazioni si rivela nelle linee architettoniche dei listini o nelle nuance pastello e sature. Il fashion system ha invertito la rotta, mutando la scarpa aperta in un capolavoro da esibire. Non la si indossa più per camminare, ma per sedurre. Acquistare un sandalo griffato vuol dire investire in un manufatto progettato con maniacale precisione, concepito per donare slancio e ipnotizzare lo sguardo di chi osserva. Tra i trend della stagione dominano le silhouette ultrapiatte dalle architetture molto radicali. Discorriamo di calzature dai lacci setosi, quasi prive di una tomaia invadente, che appaiono fluttuare in assoluta simbiosi con la caviglia. Costituiscono la sintesi piena di un gusto odierno che si unisce perfettamente ai nostri look freschi, essenziali e chic. Sfoggiare un sandalo iconico disegnato da un giovane talento in una serata esclusiva è la mossa vincente per chi vive la moda come un'autentica forma d'arte. Eppure la vera novità recente è il grande successo dei sandali nudi, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono oggetti che sembrano scordare la loro funzione di base. Nati magari per il teatro o per le sfilate, questi accessori cambiano del tutto l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante. Affascinante, caldo e seducente. Il trucco di un sandalo moderno risiede nel suo puro contrasto. È nato per guidare i nostri passi, ma oggi serve a incorniciare le gambe proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un'epoca sempre più scandita da realtà virtuali, avatar e interazioni che si esauriscono sul mondo web, questa calzatura rappresenta una seduzione palpabile e vivida. Il sandalo attuale si conferma un'emozione fisica da sfoggiare con fierezza, sempre pronto a sublimare la nostra essenza e i nostri passi. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore britannico Charles Dickens. Ma le mode sono come gli esseri umani, vengono, nessuno sa quando, perché o come.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale.
2: Digitale.
1: Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia.
2: Digital Audio Broadcasting.
1: Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: DAB Plus.
3: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Iniziamo una nuova settimana insieme alla carica. È proprio alla carica. È lunedì. Cosa facciamo noi lunedì? Ripartiamo. Cerchiamo di ripartire alla grande. Oggi vi ho preparato una puntatina, niente male, proprio per partire con una bella, bella, bella grinta. Un saluto alla regia, alla parte tecnica. Piero Caffio, Michael Schino, come sempre, pronti a qualsiasi cosa accadrà da qui in avanti. Scrivetemi 339-680-6860. 099 47 30 144 per intervenire in diretta e redazione @radiocittadella.it è la nostra mail. Ovviamente vi ricordo che siete sintonizzati sul sito radiocittadella.it sui 96.5 FM, le nostre frequenze, ma anche le nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia Basilicata Cittadella TV. E adesso partiamo subito con la new hit.
2: Cittadella, Cittadella. New hit.

0: che ci regala un altro pezzo molto molto bello, una new hit di questa settimana, Beautiful Freaks, questo pezzo e quest'artista che ci piace molto. Siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 di Cittadella TV. Se volete scrivetemi anche sui nostri social Facebook e Instagram e al 339-680-6868. E adesso una breve pausa, a tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Amici, eccoci dopo il nostro riguardo, siamo ritornati in onda Radio Gaga dei Queen. Eccoci qua, io ho il piacere di presentarvi un ospite speciale, un ospite particolare, un chitarrista e compositore a cui chiedo subito di suonarci un brano e vi presento, signore e signore, Miguel Zepe Diaz.

0: Mamma mia, io faccio un applauso qua a tutti.
1: Grazie.
0: Ti facciamo un benvenuto, benvenuto. Grazie per essere
1: grazie
0: qua
1: mille.
0: In Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vorrei presentare questo incredibile artista, è un chitarrista e compositore e arriva dall'arcipelago di Chiloé, che è nel sud del Cile. Tu hai fatto sempre una ricerca incredibile, una grande ricerca per quello che è il tuo cammino, non il tuo percorso. Io vorrei partire proprio dall'inizio. Come è nata la tua passione, l'amore per la chitarra?
1: Annette, grazie mille per questo bel invito. È nato perché io sono di una isola lontana a sud dal Cile, la porta della Patagonia cilena, e questo tempo parlo degli anni 80-90. Per noi suonare un strumento diventava un sogno veramente bello, e dopo è stata la mia ricerca di vita, e imparando mi piaceva sempre stare in luoghi vivendo, no? Le cose delle culture fino
0: ecco
1: a...
0: Questa è una domanda che io ti volevo fare. Io so che tu hai fatto una ricerca in diverse parti del mondo, quindi tutto il Sud America oltre al tuo luogo, no, di nascita. Sì. Poi sei stato, non so, in Perù, in Bolivia, hai sì. vissuto lì in Andalusia. Ecco, io ti voglio chiedere una cosa: quanto è importante portare e assorbire, imparare quello che è il tuo percorso, la tua carriera artistica sì. e di studio, di ricerca, quanto è importante per portarlo agli altri?
1: Sì, bella domanda. Quello è molto importante perché oggi, diciamo, la cultura, la musica è diventato un po' superficiale. Per questo, quando si fa musica di altre culture, dobbiamo avere attenzione, perché io vedo così: la cultura e la musica è come il mare. Possono dire io conosco il mare, però tu puoi vedere solamente la superficialità del mare.
0: Ok.
1: Invece, se noi vediamo il mare, che sotto mare c'è un'altra vita, ci sono frutti di mare, le alghe, no?
0: Sì.
1: Quello
0: c'è
1: è la cultura.
0: C'è tutto un mondo sotto.
1: Quello è la cultura e quello è la musica. Per questo dobbiamo avere molta attenzione quando si dice io faccio questa musica, questa cultura, vedendo solamente la parte superficiale delle cose.
0: Cioè.
1: Per questo a volte non si impara bene, o si dicono cose che non ci sono, perché dobbiamo capire che sotto questa superficialità c'è il mondo vero.
0: Certo,
1: no?
0: Bisogna andare in profondità.
1: Dove c'è la vita. E questo percorso, diciamo, è vivere, diciamo, insieme alle culture, alle persone, che alla fine la musica, se non c'è questa passione, però pure le cose vissute, risulta
0: sì,
1: una cosa per me un po' superficiale, perché se io voglio suonare una cosa che ha un senso ritmico, per esempio della Bolivia,
0: sì,
1: un guaino, per esempio, se
0: sì,
1: io voglio suonare un guaino, non posso dire io l'ho imparato da YouTube, se non sai che significa il senso ritmico di quello che sto dicendo. Per esempio, il guaino

0: Sì, tu hai vissuto in questi posti, no? Tu hai viaggiato perché la tua ricerca è stata proprio quella di andare in questi luoghi, certo, di vivere con la gente del luogo e di capire tutta la loro cultura, che non è solo, come dici tu, la superficialità, è proprio vivere quel sentimento.
1: Certo, certo. Pure penso che la musica dobbiamo... io parlo di quello che ho vissuto.
0: Certo.
1: No? È come leggere una notizia, sì, no? Senza sentire quello che stai dicendo. E per me la ricerca della culturalità, della musica, delle musiche dell'America Latina, dell'Andalusia, ha un senso diverso che ti fa sentire di più.
0: Certo.
1: Una connessione più profonda con quello che vuoi dire, no? Perché è quello vissuto.
0: Assolutamente.
1: Tra virgolette, è la verità.
0: Ah, certo, assolutamente. Noi sappiamo che tu hai conseguito il grado superiore di chitarra flamenco sotto la guida del maestro Carlos,
1: sì,
0: Lederman.
1: Un grande maestro che ha vissuto tanti anni pure con Vicente Amigo.
0: Mamma mia.
1: Vicente Amigo, che possiamo...
0: Vicente Amigo è qualcosa di... Bello, bellissimo. Poi tu hai completato, hai approfondito la tecnica, le armonie, le modulazioni tipiche del flamenco.
1: Certo.
0: Hai completato la laurea in musica e formazione per interpreti strumentali in chitarra latinoamericana con menzione in, sì, composizione musicale. Poi sei diplomato in chitarra jazz presso l'Istituto delle Arti del Cile e hai così, nonostante insomma tutti questi percorsi di formazione, la tua formazione, come tu dici, è andata oltre.
1: Sì.
0: Quindi vivere la vita all'interno di questo lavoro,
1: sì,
0: è nata questa tua necessità.
1: Certo.
0: Tu sei anche un docente, perché tu in Cile, in Patagonia, hai lavorato per tanti anni come docente per i ragazzi,
1: sì,
0: per proprio questo tuo, come dire, amore anche per i ragazzi, vero? Per l'insegnamento.
1: Certo, è importante. Penso che la musica, parlo come un bimbo di questi luoghi lontani, è un ponte veramente di trasformazione tangibile che tu puoi vedere. Oggi che sono un uomo, posso vedere che la musica è stata presente in ogni cosa che io faccio giorno dopo giorno.
0: Certo.
1: No? E questo si può capire quando un bimbo suona un strumento o canta una canzone, la loro famiglia non è lo stesso di prima.
0: Eh,
1: no?
0: Beh, certo.
1: Per questo è necessario oggi, in questo mondo un po' veloce, un po' loco, come si dice in spagnolo,
0: sì,
1: capire un po' il senso della cultura della musica, che ti fa cambiare qualcosa all'interno. Penso che è molto importante. E per questo la musica per i bimbi è una cosa molto importante, che fa crescere non solamente le mani, pure il cuore e il pensiero, che è bellissimo, la condivisione.
0: È bello, è bellissimo. Infatti poi tra pochissimo parleremo, perché per fortuna tu hai adottato la Puglia come terra natale.
1: Certo.
0: Diciamo come terra adottiva, e quindi sei qua per nostra fortuna, e poi insegnerai, oltre che a Polignano a Mare, luogo in cui sei, anche qua dalle nostre parti nella zona di Taranto, quindi Taranto, Martina Franca e Grottaglie, ma lo diremo tra poco. Noi facciamo una piccola pausa,
1: certo,
0: mandiamo un po' di musica e ci rivediamo tra poco.

0: Ed eccoci amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Gaffio, Mai Goschino alla regia e alla parte tecnica, ospite in studio Miguel Zepedias. Eccoci Miguel, siamo tornati in onda. Allora, io so che adesso voglio chiederti un po' di cose tecniche, va bene?
1: Certo.
0: Perché ci hai parlato, insomma, di capire di tutta la tua ricerca, ma parlami un po' di quella che è la tecnica, se è possibile.
1: Certo.
0: Com'è la chitarra flamenca? Qual è la vera tecnica? Perché noi certe volte vediamo delle cose qui in Italia che però non sono proprio, proprio così.
1: Diciamo, quello che abbiamo parlato, no? Della superficialità delle cose.
0: Esatto.
1: Adesso parlerò un po' delle tecniche che si utilizzano sulla chitarra flamenca. Per esempio, una delle tecniche molto particolari si chiama alzapua. L'alzapua si fa con il pollice. Quello che dobbiamo fare è sulla melodia che fa, per esempio, così. Ogni melodia io sul pollice faccio

0: questo in velocità si ascolta così. No? La prima tecnica, dopo abbiamo la tecnica del piccato, no? Dopo abbiamo la tecnica del rasgueo. Il rasgueo più conosciuto è anulare medio indice, no? No? Fa... Possiamo fare tutta questa cosa insieme e si trasforma quello che è il suono della chitarra flamenca. Però dobbiamo aggiungere una cosa molto importante, che è il senso ritmico. Per questo è molto importante conoscere ogni stile musicale del flamenco. Adesso suonerò 30 secondi di un stile che si chiama buleria, che ha 12 tempi. Ok, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Però questo non si sente a nulla. No.
1: No.
0: Allora, quello importante, dobbiamo capire il senso ritmico di questi 12 tempi. 12 tempi che si marcano i tempi forti sulla casa armonica, il tempo 3, 6, 8, 10, 12. Come faccio questo? Faccio 1, 2, il 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3. E metto quello che abbiamo visto, pollice, rasgueo e piccato. Questa è una composizione mia che si chiama Buleria del Sur.

0: Mamma mia, ragazzi, siamo tutti con gli occhi. Va bene, un'emozione ascoltarti, una grande, profonda emozione. Allora, io manderei in onda un attimo velocemente le immagini dello scorso festival che hai fatto l'altra sera qui a Taranto, il festival Le Corde che Suonano degli Amici della Musica Arcangelo Speranza. È un grande festival, una grande associazione, ed è stato un trionfo incredibile, perché c'è stata, a parte gli applausi che non finivano mai e che vi chiedevano, il pubblico vi chiedeva di tornare sempre, no? Insieme a Nico Berardi, ovviamente, che salutiamo. E poi c'è una cosa pazzesca a fine concerto, tutti in piedi, la standing ovation, insomma, veramente meritato, e noi stiamo sentendo con le nostre orecchie tutto quello che accade.
1: Grazie.
0: Io adesso, in ultimo, è stato bello per te il festival l'altra sera?
1: Certamente, perché la condivisione della musica, delle culture, è bellissimo. Con Nico Berardi ci abbiamo conosciuto 3 anni fa. Lui è un musicista molto importante in regione, pure perché è un simbolo dell'orchestra Note della Taranta come musicista, e facciamo questo. Lui fa sottomare una ricerca della loro cultura,
0: nella
1: del Salento, della Pisica, della Taranta, e io la ricerca della musica latinoamericana, fino dal Messico, fino all'Antartide quasi, in ogni posto. Per questo è bello la condivisione dalla musica del Salento fino quasi l'Antartide dal Cile. Quello è una cosa bellissima, che sempre lo facciamo con tutto rispetto, però soprattutto con la ricerca profonda, che quello è la
0: il
1: cosa
0: senso,
1: più importante.
0: È la cosa più importante, dà il senso alle cose. Allora, grazie a Dio, insomma, tu sei qua, sei a Polignano a Mare, però farai, oggi sei ospite in una scuola che è la Top Art Academy di Grottaglie, quindi tu oggi sarai là, per chi ti volesse venire a incontrare, a conoscere, può venire oggi alle 18 alla Top Art Academy a Grottaglie. Tu insegnerai quindi qui a Grottaglie, poi a Martina Franca e anche a Taranto, oltre che a Polignano.
1: Certo.
0: Quindi siamo felici di averti qua, e resterai qua, vero Michele?
1: Sì.
0: Tolti i tuoi impegni, ovviamente, perché viaggi, però diciamo residente qui ormai in Puglia.
1: Sì, Puglia veramente per me è molto importante, perché si avvicina molto alla mia terra, alla Patagonia, al verde, le persone sono molto simpatiche, e mi trovo bene. Perché,
0: e siamo del sud.
1: Certamente, perché noi in Patagonia andiamo a comprare il pane e ti trovi con un vicino a casa e alla fine stai...

0: prendo un caffè dopo di mezz'ora parlando della vita.
1: Bello.
0: Quello per me è una cosa molto importante.
1: Ed è bellissimo.
0: È così. E voglio solo 30 secondi per fare un invito alle mamme, ai genitori, alle persone adulte che vogliono imparare la chitarra. La chitarra non è solo un strumento con le corde e il legno. La chitarra è un ponte veramente per te, no? Per te stesso. Che alla fine sempre stiamo dicendo correndo nel giorno a giorno, però alla fine quando tu ti trovi con una cosa che ti fa sentire, la chitarra pure è sempre vicino a te, è vicino
1: sì.
0: a te, tu senti non solo le note, senti la vibrazione. Per questo tu quando arrivi a una casa dici: ah, che bella vibrazione c'è qui.
1: È vero.
0: La chitarra fa parte di te stesso. E faccio un invito a tutti quelli, tutti quanti che vogliono imparare. Io sono qui per non solamente dare la mia esperienza di vita, pure il cuore per fare musica insieme.
1: Grazie Michele. Allora io però l'ultima chiusura che ho, qualche secondo sicuramente ce l'ho. Sì, quanti secondi ho? Ce li ho. Allora io vorrei, posso cantare?
0: Certo.
1: Cantare.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Noi abbiamo un bel progetto insieme.
1: Questo progetto che si chiama Sur, sono felice di collaborarlo e di viverlo con te. Vi facciamo sentire Alfonsina Yelmar, una cut version insieme a un altro brano famoso. Ve lo facciamo sentire.

0: signore e signori, Miguel Zepedias. Grazie Miguel, grazie.
1: Grazie a te Annette, grazie mille.
0: Linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: è la grande Gloria Gaynor. Vi ho detto, amici, che stamattina, questo lunedì, questa settimana partivamo col botto e così è stato. Una garanzia, lo so. Voi per questo dovete sempre seguirci e vi ringrazio per i messaggi che arrivano. Grazie. Adesso continuiamo a parlare di eccellenze. Adesso abbiamo parlato di eccellenze che arrivano dal mondo e arrivano proprio giusto qua nel nostro territorio. Invece adesso parliamo delle eccellenze del nostro territorio. Arrivare ai gelati artigianali gastronomici di 10 regioni italiane per la quarta edizione del Festival del Gelato Italiano. Io voglio parlarne insieme alla meravigliosa maestra gelatiera, perché sapete che c'è dal 4 al 7 giugno c'è stata una manifestazione molto importante, c'è stata la quarta edizione del Festival del Gelato Italiano Artigianale Gastronomico. 13 maestri gelatieri provenienti da 10 regioni italiane, dalla Valle d'Aosta alla Basilicata, insomma alla Puglia, hanno portato a arrivare a questi gusti inediti creati appositamente per l'evento, ciascuno costruito attorno a un ingrediente tipico del proprio territorio. Non so, dalla castagna affumicata dell'entroterra ligure, al caffè dei pescatori di Fano, al mosto cotto delle cantine umbre, al latte delle asine allevate in Canavese. Insomma, il festival è organizzato da Associa Insieme ETS con il comune di Rivara e il maestro gelatiere Marco Nicolino di Rivarolo Canavese come direttore artistico. Insomma, ci sono tante cose e come non potevamo parlare della nostra maestra gelatiera Katia Cavallo, che è qui in collegamento telefonico. Ciao Katia!
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben trovata. Allora, noi ogni volta che ci sentiamo ci racconti delle belle novità e ci racconti delle tue invenzioni, delle tue cose, quindi noi siamo dei golosoni, però di più lo siamo quando le materie prime e gli artisti che fanno questo gelato come te sono veramente preziosi e particolari. Raccontaci tutto, com'è andata, facciamo un bilancio e dici qual è stato il tuo ingrediente segreto.
1: Allora, quest'anno è andato benissimo, ancora meglio degli altri anni, perché si sa come più si va avanti, più si perfeziona l'evento, insomma. E questa è una quarta edizione, io ho partecipato alle prime due, la terza l'ho saltata per motivi di impegni lavorativi, perché ho impegnato anche qui a fare altri eventi con la Puglia. Quest'anno, quarta edizione, è andata alla grande. I numeri ufficiali ancora non sono usciti, usciranno oggi come
0: usciranno, ecco, perché
1: è andata, da tutto è stato tantissimo, un sacco di bambini, un sacco di famiglie, risposta altissima, l'organizzazione è stata magnifica, top, quindi siamo riusciti a occupare tutte le fasce orarie, gli eventi che erano in previsione sono stati tutti svolti con eccellenza. Ovviamente c'era il gelato come argomento e ingrediente principale, che ha deliziato tutti gli ospiti in diversi talk e in diverse masterclass.
0: Allora, vogliamo sapere il tuo gelato cosa hai portato? Cosa hai presentato? Allora, che poi veniamo a mangiare a Grottaglie?
1: Certo, ho ripresentato, perché me l'hanno richiesto, il caffè Tarentum, che è il gusto che ho portato anche a Sanremo. Siccome lì in Piemonte non c'era, se non lo conoscevano, mi hanno chiesto di presentarlo e di parlarvi anche della nostra tradizione. E anche lì ha avuto un grandissimo successo ed è stato apprezzato da tutti. Quindi il caffè Tarentum è arrivato anche a Torino.
0: Benissimo, siamo felici di questo. Noi veniamo a Grottaglie da te ad assaggiarlo. Ci ricordi come si chiama la tua gelateria?
1: Gelatica
0: con la K.
1: Sì, esattamente.
0: Gelatica con la K. Noi ricordiamo, non so se lo fai ancora, te lo chiedo, anche quest'anno fai i gelati per i cani?
1: C'è stato un attimo uno stop per via della nuova legislazione a livello regionale, però stiamo provvedendo nel poterlo rifare.
0: Ad adeguarci, va benissimo, va bene. Noi ti veniamo a trovare, Katia, perché i tuoi gelati sono super. Congratulazioni ancora per quest'altro traguardo e ci rivediamo, ci risentiamo alla prossima. Grazie Katia Cavallo, ciao, buona giornata.
1: Ciao.
0: Amici, do linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

Belmont feat. Serena Brancale, The Colors, partendo per questa non hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo del 12 giugno, perché il Parco delle Tagliate di San Giorgio Ionico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove cittadini, giovani e associazioni daranno vita ai primi 12 articoli della Costituzione italiana attraverso teatro, musica

0: immagini e costituzione viva, parliamo di questo che non è solo uno spettacolo. Voglio parlarne insieme al regista Alfredo Traversa. Ciao Alfredo, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, ciao.
0: Allora, Costituzione Viva non è solo uno spettacolo, che cos'è?
1: Beh, è un momento molto particolare, proprio per gli 80 anni in cui si celebra la Costituzione, la nascita della Costituente, di questi 75 padri e madri costituenti che si uniranno in una sala e lì giorno e notte per un anno studieranno. E la stessa cosa abbiamo fatto noi con i cittadini di San Giorgio Ionico, uomini pensionati, operai, studenti, che si sono ritrovati per mesi a riflettere su delle parole, sulle parole dei primi 12 articoli, quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione.
0: È incredibile, è un racconto quello che tu stai facendo, anche di condivisione, ma di un profondo credo, di come dire, della diffusione e condivisione anche dei nostri valori.
1: Sì, è un momento particolare, ripeto, perché proprio abbiamo voluto capire insieme per alcuni mesi le parole scritte nel 1946. Adesso siamo nel 2026. Che valore hanno? Che interpretazione? Che forza? Si chiama Costituzione Viva perché abbiamo pensato che una Costituzione, questi articoli, debbano essere vivi. Se non sono vivi nell'animo, nel corpo soprattutto degli italiani, beh, la Costituzione è morta, non è viva. Allora non significa invitare grandi studiosi, grandi artisti, commentatori della Costituzione, no, no, assolutamente, ma capire se noi comuni cittadini abbiamo ancora un'emozione riguardo a questi articoli, a questi principi fondamentali, che hanno lo scopo primario non quello di dettare delle regole, dei comportamenti, ma di fare degli esseri umani a tutto tondo e poi dei cittadini. Non è un caso che l'articolo, uno degli articoli più importanti, è quello che dice a un certo punto che ogni cittadino deve contribuire alla crescita spirituale dell'Italia.
0: Mamma mia, è vero, ci sono in questo tra virgolette percorso di lettura, avete trovato delle differenze, qualcosa che abbiamo perso per strada in questi anni?
1: Ma più che perso, io penso che non si sia mai analizzato, nel senso non si sia mai dato ai cittadini, al popolo italiano, la possibilità di emozionarsi rispetto a vite, a esseri umani, a sogni, a aspirazioni. Ecco, tutto questo è invece un patrimonio che sta lì, vivo appunto, e che può essere continuamente il carburante necessario, non il petrolio, ma il carburante necessario per andare avanti. È solo questo, sono solo i principi fondamentali che hanno dato vita all'Italia, ecco, non il greggio.
0: Assolutamente, concordo. Alfredo, io ti ringrazio per averci parlato di questo invito, insomma, di questo spettacolo, di questo momento di condivisione e di riflessione che sarà il venerdì 12 giugno, venerdì 12 giugno alle ore 21, l'ingresso ospiti è previsto alle 20:30 al Parco Tagliate in via Brunelleschi a San Giorgio Ionico. Grazie ad Alfredo Traversa, buon lavoro Alfredo e a presto.
1: Grazie, grazie a voi, anche a voi buon lavoro, grazie, grazie di tutto.
0: Bene amici, adesso continuiamo con la musica e per noi c'è Anima e Giorgi con Beautiful.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Cittadella Visual Radio TV.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: è Chiara, vamos a bailar esta vida nueva, questo è il pezzo per i nostri Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo di un convegno che si svolgerà oggi dalle 16.30, un attimo che non leggo bene, ve lo dico subito, scusate, ecco sì, 16.30 alle 19.30 al Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza in via Anfiteatro 4 a Taranto. Questo convegno si chiama Autismo, Sport e Inclusione. Voglio parlarne insieme al responsabile del progetto, che è Cosimo Guido, che è qui in collegamento con noi. Buongiorno Cosimo, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito.
0: Allora, grazie a te per essere qua e per parlarci di questo convegno che ci sarà oggi. Raccontaci tutto.
1: Allora, io mi scuso per questa location un po' di fortuna, insomma, che ho trovato.
0: Va bene, prego, prego.
1: Collegarmi. Il convegno, diciamo, noi siamo presenti nel territorio tarantino da ormai 10 anni. In questa occasione c'era, diciamo, considerando la questione dell'importante evento che coinvolgerà Taranto per i giochi del Mediterraneo, era importante che si creasse, insomma, un momento in cui fossero protagonisti anche i nostri ragazzi e si parlasse anche dello sport, non solo come attività, ma dello sport come attività per tutti, anche e soprattutto per i ragazzi che noi seguiamo attraverso una terapia che si chiama TMA, che sta per terapia multisistemica in acqua, e che si occupa di bambini con disabilità psichica in generale, in particolare con nella maggior parte dei casi, diciamo così, sono soprattutto bambini con disturbo dello spettro autistico. All'evento che si terrà, appunto, come dicevi prima, dalle 16.30 alle 19.30 di oggi al Palazzo di Governo della città di Taranto, parteciperanno professionisti che, oltre ad essere persone umanamente e sensibilmente portati a lavorare con bambini con disabilità, con ragazzi con disabilità, sono appunto professionisti del settore che lavorano all'interno delle piscine, ma anche in ambienti più marini, diciamo, come in posti meravigliosi che può offrire appunto la città di Taranto, e che danno più possibilità ai nostri ragazzi di sperimentarsi, di riuscire a esporsi a contesti e situazioni nuove, ma assolutamente fruibili anche da loro nei contesti e nelle attività e nei posti che offre la città e la provincia di Taranto.
0: Certo, assolutamente. Quando parliamo di sport parliamo sempre, no? In ogni caso, di inclusione, nel caso in cui si tratti di ragazzi, di bambini, di ragazzi con autismo o con diverse abilità. Quindi questo è importante. Sappiamo che ci sarà anche Luca Pellicoro, che è responsabile HSA Italia e presidente responsabile tecnico di Enjoy Your Dive, insieme a tanti altri che saranno presenti. Ad esempio ci sarà l'istruttrice federale prego.
1: Sì, c'è Giuseppe Malumberti, che invece è un istruttore federale SAP, e quindi si occupa, lui è referente delle attività paralimpiche della SAP Academy di Taranto.
0: Sì.
1: Ma c'è anche Domenica Cirasì, che invece si occupa più che altro di interventi assistiti con gli animali, quindi andiamo anche un po' al di fuori dell'ambiente acqua, che è un po' il nostro ambiente, diciamo, prediletto.
0: Certo.
1: E ci sarà anche un psicologo psicoterapeuta della TMA, che ogni nostro operatore viene seguito nella sua relazione terapeutica col bambino da uno psicologo psicoterapeuta, che dà appunto delle indicazioni e ci consente di lavorare su obiettivi a breve, medio e lungo termine, sulla base di quelle che sono le osservazioni che vengono fatte sul bambino. Oltre a loro ci sarà anche la direttrice sportiva della Meridiana di Taranto, che è la piscina che ci accoglie oramai dal 2017, che è Raffaella.
0: Benissimo, benissimo. L'appuntamento è per oggi pomeriggio e io ti ringrazio per essere stato mio ospite qui. Grazie. Partecipiamo Taranto, lo ricordiamo, dalle 16.30 alle 19.30 Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza, ci sarà questo convegno Autismo, Sport e Inclusione, oltre le barriere dentro il gioco. Grazie mille Cosimo Guido, a presto, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie, arrivederci. Bene amici, adesso continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi perché c'è Siena Spyro, con questo pezzo Material Lover, che ci ascoltiamo tutto, mi raccomando alzate il volume.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit. This-

Piaga, Businessman, questo è il pezzo, una new hit di questa settimana, è andato molto sull'elettronico, edito nella Piaga, ci piace moltissimo amici, e adesso è arrivato il momento della stagione in cui diciamo, ma andiamo in palestra, non andiamo in palestra, poi andiamo in palestra, fa caldo, però voglio andare in palestra perché voglio tenermi in forma, insomma siamo a giugno, per agosto, luglio, agosto, sarò in splendida forma, quindi cosa facciamo? Andiamo, ma... facciamo l'abbonamento, non facciamo l'abbonamento, facciamo ingressi, perché quando facciamo l'abbonamento, ragazzi, non andiamo mai. Allora, conviene davvero abbonarsi? Per la stragrande maggioranza degli utenti la risposta è no. Sebbene inizialmente la formula all inclusive possa sembrare economicamente vantaggiosa, dato che la quota mensile è spesso decisamente più bassa rispetto alla somma dei singoli ingressi, in realtà la realtà dei fatti smentisce quasi sempre questa convenienza, perché il fenomeno, non lo dico io, è stato analizzato in dettaglio, nel dettaglio, in un celebre studio accademico condotto dagli economisti Stefano Della Vigna e Ulrich Malmendier della Università della California, della Stanford University. La ricerca mostra che molti nuovi iscritti sono vittime di una proiezione ottimistica, cioè siamo degli irrecuperabili ottimisti riguardo alle proprie intenzioni future. Quindi sopravvalutiamo drasticamente che frequenteremo la palestra, che agiremo in base a tutto quello che noi vorremmo, insomma, piuttosto che guardare la realtà. C'è la trappola dei costi, perché quanto ci costa ogni singolo ingresso? Allora, un'analisi approfondita su migliaia di membri di centri fitness, i cui dati sono stati incrociati con delle evidenze pubblicate poi su una rivista specializzata, ha confermato un trend impietoso. La media di presenze mensili crolla da 7,5 durante il primo mese a meno di una singola presenza al 12° mese. Sono io! Questo significa che, a conti fatti, il costo medio per ogni sessione di allenamento effettivamente, insomma, lievita fino a superare 17 o 20 euro, rendendo paradossalmente molto più conveniente l'acquisto di ingressi singoli. Oggi vado, pago, domani non si sa. Gli studiosi definiscono questo comportamento come distorsione del presente. Siamo disposti a pagare un sovrapprezzo oggi per l'illusione di impegnarci domani, finendo però per soccombere alla pigrizia non appena questo entusiasmo svanisce. Un altro fattore determinante identificato dagli esperti è la cosiddetta inerzia contrattuale. Molti utenti continuano a pagare l'abbonamento per mesi pur non mettendo mai piede in sala pesi, semplicemente perché il processo di disdetta richiede uno sforzo burocratico, emotivo, e devo andare a parlare, devo andare a dire, insomma, e poi lo faccio dopo, intanto noi paghiamo il mensile senza mettere piede in palestra. Lo fate anche voi? Vi rivedete in questo atteggiamento? In sostanza, le palestre traggono profitto anche da questa discrepanza tra le nostre aspirazioni e il nostro comportamento effettivo. Paghiamo in un certo senso, come si potrebbe dire, definire, tra virgolette, non me ne voglia nessuno, una tassa sulla speranza. Questo io sto spiegando un fenomeno e non sto dicendo delle palestre, cerchiamo di capire quando parliamo. La chiave per evitare questo spreco di denaro, secondo i ricercatori, sottolineo non secondo me, secondo i ricercatori, non risiede nella forza di volontà, ma nella formazione di abitudini solide e meccaniche. Quindi a sfruttare davvero l'abbonamento sono esclusivamente coloro che riescono a costruire una routine ferrea, stabilendo giorni e orari precisi che non lasciano spazio alla negoziazione quotidiana. Io domani, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 palestra, punto, basta, finito, si va, andare, veloce, perché questo è, amici, quindi questo dobbiamo fare, crearci una bella routine, dire ok, io quei giorni là blocco tutto, vado in palestra.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolare

0: modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill out.

0: Soulful, il sound più elegante e sapientemente mixato per un weekend tutto da ballare. Nightline, vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Rasputin, questo è il pezzo per i nostri Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Piero Caffi alla regia e alla parte tecnica. E adesso vi voglio parlare di un appuntamento questa sera alle 19.30 presso la Factory and Made in Italy. Ci sarà un incontro, un aperitivo, un ascolto condiviso, un momento per stare insieme e per ascoltare Nostra Signora del Buio, il brano pubblicato in anteprima lo scorso 29 maggio, che anticipa il nuovo lavoro di Giorgio Consoli, e io sono qua in collegamento con lui. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Annette, ciao a tutte e tutti.
0: Ogni tanto ci dai delle novità. Io ho visto questa cosa e ho detto: ma che cos'è? Che cos'è questa cosa? Raccontaci.
1: Questa cosa è il mio ritorno al canto, alla musica. So che da anni

0: Stavo lavorando canzoni dopo Coralli Cotti a colazione, delle canzoni che non avessero la forma citativa di music che avevano quelle di Coralli Cotti a colazione. Questa è la prima di un disco che lo posso dire si chiamerà Panico, che uscirà a settembre 2026 per Nos Records Lab. Questa canzone è la
1: prima. Allora Giorgio, noi purtroppo ti senti l'ultima. Ti sentiamo purtroppo proprio a tratti. Ah. Allora noi ti chiamiamo il telefono, così ti sentiamo benissimo, va bene? Perché sono troppo importanti le cose, okay, che stai dicendo, bene. E vogliamo capirti bene, sentirti bene. Allora, questa sera, 12 giugno alle 19:30, noi alla Factory, che è in via Niceforo Foca 30 a Taranto, alle 19:30 ci sarà questo aperitivo. Ci sarà ovviamente Giorgio Consoli, questo attore, performer, regista, musicista, e che presenterà e ascolteremo Nostra Signora del Buio, questo brano che ha pubblicato in anteprima. Però ci stava raccontando proprio che a settembre, e adesso glielo chiediamo bene, a settembre uscirà il suo nuovo lavoro, e ci ha detto anche il titolo, però non ho capito bene che cosa ha detto, quindi vorrei proprio sapere come si chiamerà il nuovo album, il suo nuovo lavoro e tutto quanto. Tengo a dire, lo dirò anche insieme a Giorgio, che abbiamo per Nostra Signora del Buio, per questo singolo, per questo brano nuovo, una immagine che è molto bella, questo disegno che io vedo che è molto molto bello, e voglio chiedergli, perché so, se non sbaglio, che qualcuno lo ha disegnato, e quindi voglio chiedergli anche questo. E lo stiamo raggiungendo telefonicamente, e l'occasione insomma per parlare anche di questo percorso che ha portato fino a questo punto, e chissà, magari si potrebbe. Allora Giorgio, sei qua al telefono, vero?
2: Sì, voi mi sentite adesso?
1: Perfettamente. Allora, ci dicendo una cosa molto importante, che a settembre uscirà?
2: Che a settembre uscirà un album completo. Il 18 settembre esce Panico Park.
1: Ah, Panico Park! Welcome to Panico Park!
2: Proprio. Esatto.
1: Che bello, che bello! Sì, che sì. Curiosità, guarda, una curiosità incredibile. Cos'è un po', qual è il concetto di Panico Park, anche se più o meno lo posso intuire?
2: Però... Esatto. Le parole dicono già tutto. No, ma è un disco, Panico Park, il concetto è che stiamo vivendo il panico, la concezione di panico sia fuori di noi che dentro di noi, in questa società scissa, moderna, piena di guerre, genocidi e tutto quello che sta succedendo, e soprattutto priva di, praticamente, secondo me, di contatto, di comunità, di contatto con gli altri, che avviene solo in una forma. Pensavamo di essere entrati in un'epoca individualista, siamo andati nell'iperindividualismo, no?
1: Certo.
2: E però tutto questo, il concetto di parco è bello, è un momento di comunità, il parco, in
1: certo,
2: fondo, se ci pensi.
1: Certo.
2: Però questo parco l'abbiamo diciamo disseminato di panico, però c'è la speranza, che non è mai, insomma, è che è sempre l'ultima a morire, che è il nostro vero motore. E quindi nel disco ci sono anche delle tematiche che provano a spezzare questo panico.
1: Che bello.
2: Nostra Signora del Buio parla in realtà di questo, cioè Nostra Signora del Buio è un brano indicativo del disco, perché io, Annette, diciamo un paio di anni fa ho letto in un libro che una delle forme per i bambini di scacciare la paura più alta e più forte è cantare al buio. I bambini hanno paura del buio. E hanno fatto una specie di esperimento e hanno visto che i bambini, molti piangevano, ma o dopo aver pianto al buio, la reazione principale era quella di cantare al buio, che era una cosa ancestrale per scacciare le paure.
1: Bellissimo.
2: Questa cosa l'ho trovata meravigliosa. Poi tu sei una cantante, voglio dire,
1: sì.
2: puoi capire meglio di chiunque altro questa cosa.
1: È meraviglioso, sì, è meraviglioso.
2: E quindi Nostra Signora del Buio è un po' quella cosa, l'arte che ti salva.
1: Sì,
2: ecco,
1: sempre. È sempre così, Giorgio, è sempre così. L'arte, quindi, la musica che ci salva, e questo,
2: esatto,
1: è un lavoro, esatto, sicuramente, conoscendoti, di introspezione, di ricerca, di vedere un po', no, le cose. E ti sei insomma associato, i tuoi soci cari sono,
2: sì.
1: Chi sono?
2: Allora il brano è scritto a quattro mani. Io ho scritto il testo e la melodia vocale, ma il brano lo ha arrangiato e scritto con me Domenico Cartago.
1: Grande Domenico, che salutiamo,
2: certo,
1: che salutiamo.
2: Certo, è che Domenico per me è una sicurezza, ormai sì, andiamo in live insieme da tanti
1: bellissimo
2: anni, ci troviamo benissimo, stiamo scrivendo ancora insieme, insomma.
1: Bene.
2: Mi ci trovo benissimo.
1: Invece,
2: e il disco è prodotto da Nos Records, volevo dire questa cosa.
1: Bene,
2: importante.
1: Nos Records. E una cosa, c'è un'immagine bellissima in Nostra Signora del Buio.
2: Eh? Sì, sì, sì.
1: Chi l'ha fatta?
2: Allora, esatto, stasera tra l'altro la sveliamo anche in stampa, quindi in formato cartaceo, e l'ha fatta quell'illustratore meraviglioso, Tarantino, anche lui, che è Gabriele Benefico, che vi invito ad andare a, insomma, a spulciare su Instagram, cioè Gabriele Benefico Art, insomma,
1: fa delle cose molto molto interessanti, molto belle. Giorgio, io ti ringrazio, ti do l'appuntamento questa sera alla Factory alle 19:30 per vederti, per ascoltarti e per stare insieme a te.
2: Poi grazie mille dello spazio.
1: Noi ci rivediamo qua per il disco, ti invito già da adesso, va bene?
2: Grazie, che Nostra Signora del Buio vi accompagni tutti.
1: Va bene, grazie, un abbraccio, ciao Giorgio, a presto.
2: Un abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio, ciao. Ciao. Amici, detto questo, quanti ospiti oggi, ma quante cose, adesso è arrivato il momento del relax, eh? Weekend, va bene? Posso? Ma io posso rilassarmi nel weekend? Grazie a Piero Caffio, la regia, la parte tecnica. Passate un bel weekend con le persone che amate. Sempre dico questa cosa perché è molto importante. Mi raccomando, dedichiamoci alla famiglia, anche ai nostri amici, ai nostri piccoli animali da compagnia, a tutte le persone che amiamo. Noi ci rivediamo con calma lunedì. Ciao ciao!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Taranto è la sfida più difficile perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti, che non mi sembra che tutti gli attori stiano portando il loro contributo a dare una soluzione positiva.
2: Si riferisce al Comune di Taranto.
1: Io non voglio accusare nessuno, non accuso mai nessuno, io cerco di risolvere i problemi.
2: Ministro.
1: È un tavolo che è, su richiesta dei sindacati, a Chigi da quasi 2 anni e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale. Chiunque si può aggiungere alla procedura in corso facendo una proposta che sia migliorativa rispetto a quella in corso, e ovviamente io devo esimere dal dare giudizi di qualunque tipo perché non sto cocca al ministro, ma semmai ai commissari dell'amministrazione straordinaria a giudicare le diverse proposte.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un'azienda europea leader nel settore della tecnologia green che investe nel nostro paese, perché gli investimenti esteri stanno aumentando in maniera significativa e crescente proprio in questi anni del governo Meloni. Questo è un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile e certamente in quelli dell'eolico offshore. Per questo abbiamo dichiarato Taranto con Augusta un hub per lo sviluppo degli impianti eolici offshore, come questo esempio che abbiamo davanti a noi è eclatante e ci dimostra.
0: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. 30 anni di storia, un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 megawatt. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2.500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del nord e nel mar Baltico e nel nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali. Perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra. Dimensioni record, insomma, che ridefiniscono la logistica del territorio, 116 metri di lunghezza che rendono la sinergia con il porto di Taranto un asset vitale. Impossibile muovere questi colossi su gomma o su rotaia, la via del mare è l'unica possibile per spedire quello che oggi è stato definito da Andersen Made in Italy e Made in Europe, tecnologico verso i mari del nord Europa, un'evoluzione straordinaria che Andersen ha raccontato dicendo che Taranto non è più solo la città dell'industria pesante del passato, ma si candida ufficialmente a diventare la culla della tecnologia green europea.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Abbiamo sentito la necessità di riportare il ministro nella realtà, visto che vive evidentemente nel mondo dei sogni. I problemi ambientali sono tutti nel presente, mentre le soluzioni sono tutti nella fantasia di un governo che da mesi cerca di vendere questa fabbrica senza che nessuno in realtà la voglia. Il progetto di elettrificazione più grande d'Europa, andrebbe ricordato anche questo al ministro Frattini, cioè che tutte le aziende siderurgiche più importanti d'Europa sono elettrificate, mentre Taranto è una proposta che non trova neanche i fondi per essere mantenuta, sempre ammesso che poi risolve i problemi ambientali della città.
5: Il presidente di Giustizia per Taranto, Massimo Ruggeri, commenta così le parole del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Venezia in occasione della festa dell'innovazione. Se l'ex Ilva chiudesse, ha detto, sarebbe una sconfitta ambientale, perché l'opportunità che abbiamo avuto e che abbiamo ancora è quella di fare l'acciaieria più moderna elettrificata d'Europa. Poi ancora, la sconfitta sarebbe anche di tipo economico, perché 6 milioni di tonnellate di acciaio in meno significa correre il rischio di dipendenza dall'estero, e abbiamo visto con l'energia cosa significa.
4: Sul discorso della dipendenza dall'estero dobbiamo dire che in realtà Ilva produce molto meno di quello che si pensi, produce ai suoi ritmi circa il 5% dell'acciaio italiano, quindi non è che l'Italia non produca acciaio. Riguardo invece ai problemi economici, volevamo ricordare al ministro Frattin che l'ex Ilva perde tra i 50 e gli 80 milioni al mese.
5: Ruggeri, volendo passare alla proposta, cosa si dovrebbe fare invece?
4: Allora, noi per la proposta siamo andati a studiarci i casi europei e mondiali più virtuosi e abbiamo trovato in quello della Ruhr, ma ce ne sono altri, quello più vicino alla realtà di Taranto, sia per grandezza del siderurgico, sia per problemi ambientali, sia per occupazione. Abbiamo visto che nella Ruhr, con una programmazione di 10 anni partecipativa, cioè è stato chiamato tutte le parti sociali del territorio a costruire questo futuro diverso, con fondi europei, nazionali e regionali, si è usciti da quella situazione e si è riconvertita l'economia del territorio, perché poi va detto che sono stati trovati più posti di lavoro, più occupazione di quanta ce ne fosse prima, soltanto che un'occupazione sana e senza che l'ambiente ne fosse compromesso. Nella Ruhr in 10 anni con 10 miliardi di euro si è fatto, a Taranto sono stati spesi 20-25 miliardi di euro senza che si sia salvato nulla, soltanto per procrastinare una situazione che si rivela oggi in tutta la sua drammaticità.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Io faccio un applauso qua a tutti,
7: grazie.
6: Ti facciamo un benvenuto, grazie per essere
7: grazie
6: qua
7: mille.
6: In Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vorrei presentare questo incredibile artista, è un chitarrista e compositore e arriva dall'arcipelago di Chiloé, che è nel sud del Cile. Tu hai fatto sempre una ricerca incredibile, una grande ricerca per quello che è il tuo cammino, non il tuo percorso. Io vorrei partire proprio dall'inizio. Come è nata la tua passione, l'amore per la chitarra?
7: Annette, grazie mille per questo bel invito. È nato perché io sono da una isola lontana sud dal Cile, la porta della Patagonia cilena, e questo tempo parlo degli anni 80-90, per noi suonare un strumento era diventava un sogno veramente bello. E dopo è stata la mia ricerca di vita, e imparando mi piaceva sempre stare in luoghi e vivendo, no, le cose delle culture.
6: Oggi sei ospite in una scuola che è la Top Art Academy di Grottaglie, quindi tu, giusto, oggi sarai là. Per chi ti volesse venire a incontrare, a conoscere, può venire oggi alle 18 alla Top Art Academy a Grottaglie. Tu insegnerai quindi qui a Grottaglie, poi a Martina Franca e anche a Taranto, oltre che a Polignano.
7: Certo.
6: Quindi siamo felici di averti qua, e resterai qua, vero Miguel?
7: Sì, certo.
6: Tolti i tuoi impegni, ovviamente, perché viaggi, però diciamo residente qui ormai in Puglia.
7: Sì, Puglia veramente per me è molto importante, perché si avvicina molto alla mia terra, alla Patagonia, al verde, le persone sono molto simpatiche.
6: Ah, e
7: mi trovo bene. Perché,
6: e siamo del sud.
7: Certamente, perché noi in Patagonia andiamo a comprare il pane e ti trovi con un vicino a casa e alla fine stai bevendo il caffè dopo di mezz'ora parlando della vita.
6: Bello.
7: Quello per me è una cosa molto importante.
6: Perché ed è bellissimo.
7: È così. E voglio solo 30 secondi per fare un invito alle mamme, ai genitori, alle persone adulte che vogliono imparare la chitarra. La chitarra non è solo un strumento con le corde e il legno. La chitarra è un ponte veramente per te, no? Per te stesso. Che alla fine sempre stiamo dicendo correndo nel giorno a giorno, però alla fine quando tu ti trovi con una cosa che ti fa sentire, la chitarra pure è sempre vicino a te, è vicino,
6: sì,
7: a te. Tu senti non solo le note, senti la vibrazione. Per questo tu quando arrivi a una casa dici: ah, che bella vibrazione c'è qui.
6: È vero.
7: La chitarra fa parte di te stesso. E faccio un invito a tutti quanti che vogliono imparare. Io sono qui per non solamente dare la mia esperienza di vita, pure il cuore per fare musica insieme.
6: Grazie Miguel. Allora io però l'ultima chiusura, che ho qualche secondo, sicuramente ce l'ho. Sì, quanti secondi ho? Ce li ho. Allora, io vorrei... Posso cantare?
7: Certo.
6: Cantare.
7: Va bene.
6: Va bene.
7: Noi abbiamo un bel progetto insieme.
6: Questo progetto che si chiama Sur, e sono felice di collaborarlo e di viverlo con te. Vi facciamo sentire Alfonsina Yelmar, una cut version insieme a un altro brano famoso. Ve lo facciamo sentire.

0: Signore e signori, Miguel Zepedias. Grazie Miguel, grazie.
1: Grazie a te Anet, grazie mille.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pubblicati i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. A Palazzo di Città la conferenza per illustrare le diverse modalità di partecipazione ai bandi. Procedura semplificata per gli impianti del Parco Urbano Salinella e per il campo di calcio di Talsano. Si procederà al progetto di finanza per lo Stadio del Nuoto, il Pala Mazzola e il Pala Ricciardi, abbinato allo Stadio di Atletica Valente. Previste premialità per le proposte che contempleranno l'accesso agli impianti a prezzi agevolati per le piccole società sportive.
4: Tempo per affidare gli impianti sportivi compatibilmente con la data di scadenza dei Giochi del Mediterraneo, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive.
3: Discorso a parte, la gestione dello stadio Iacovone. È stata attivata la procedura del project financing sulla base della proposta pervenuta dal gruppo Ladisa, unica ufficialmente pervenuta. Naturalmente si proseguirà con una procedura pubblica alla quale potranno partecipare anche altre società interessate. Tutto ciò all'indomani delle dichiarazioni del presidente del Taranto Calcio, Sebastiano Ladisa, il quale aveva affermato che senza stadio verrebbe meno l'impegno del gruppo per il Taranto. In ogni caso sarà garantita la concessione per assicurare l'iscrizione al prossimo campionato nelle more del nuovo affidamento.
4: Per lo stadio Iacovone è arrivata una proposta di progetto di finanza da parte del Taranto Calcio, della società, diciamo, collegata. I proponenti conoscono la norma meglio di me e sanno che quella proposta deve seguire un iter e dopodiché sarà messa a bando, quindi sarà affidata al miglior offerente. Non può il sindaco o l'amministrazione comunale stabilire se va a Tizio o a Caio in maniera preferenziale.
3: Discorso più complesso per lo Stadio del Nuoto, che ha costi di gestione elevatissimi. Anche qui si procederà con il project financing, ma il Comune sta cercando di ottenere contributi ministeriali per sostenere la gestione dell'impianto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Lo stato di salute della maggioranza dopo un anno com'è?
4: Ma lo ritengo assolutamente in forma, uno stato di salute ideale, la maggioranza è compatta, le condivisioni ci sono, avvengono, la maggioranza con maturità comprende quello che è il momento che stiamo vivendo insieme a tante emergenze, lo ricordo solo a me stesso. Continuiamo ad avere un'emergenza urgenza che è quella dell'ex Ilva, non è affatto un capitolo chiuso che immagino si ripresenterà ad ore, non solo questo tipo di emergenza, stiamo affrontando con serietà, con parsimonia, mi permetto di aggiungere anche con umiltà, non rispondendo a critiche e polemiche sterili, ma il nostro obiettivo è quello di lasciare fra 4 anni un'amministrazione diversa da come l'abbiamo ereditata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'occasione mancata. Così FIOM, WILM, USB commentano la decisione del ministro Adolfo Urso di rinviare eventualmente alla prossima settimana a Roma l'incontro richiesto dai sindacati metalmeccanici. I segretari Brigati, Sperti e Mercurio avevano infatti chiesto di poter incontrare Urso approfittando della sua presenza a Taranto per l'inaugurazione del nuovo stabilimento Vestas. Ma come riferiscono gli stessi segretari sindacali, proprio nella mattinata della visita di Urso è giunta la comunicazione della impossibilità del ministro di incontrare i sindacati a causa dei suoi numerosi impegni istituzionali. Restano in sospeso i temi sui quali i sindacati avrebbero voluto un confronto diretto col ministro, a partire dalle situazioni critiche in cui versa lo stabilimento siderurgico di Taranto. In particolare per quanto riguarda l'assenza di risorse finanziarie che impattano negativamente sulle attività di manutenzione, sulle condizioni di sicurezza e sull'aumento della cassa integrazione. Le sigle metalmeccaniche avrebbero poi voluto parole di chiarezza sul bando di vendita internazionale che continua a registrare rinvii su rinvii. FIUM, WILM, USB continuano dunque a ritenere indispensabile una immediata convocazione del governo a Palazzo Chigi sulla questione ILVA per garantire una volta per tutte un percorso chiaro sul futuro dei lavoratori dello stabilimento. Intanto la USB chiede che si proceda con la gestione diretta dello Stato, sia per l'ex ILVA che per la Sanac. Si tratta di due vertenze attorno alle quali ballano 16.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale. Unica strada percorribile, secondo l'esecutivo nazionale della USB, è quella della gestione pubblica diretta, per garantire un'occupazione stabile e sicura per i lavoratori che stanno soffrendo perché alle prese con migliaia di ore di cassa integrazione. A parere della USB, le gare in atto sono inopportune e rischiano di peggiorare ulteriormente una condizione già disastrosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Termina con un documento condiviso il Consiglio Comunale Congiunto tenuto nel pomeriggio di lunedì su Leonardo, documento che dovrà essere portato all'attenzione del governo e dell'azienda e che ruota attorno a punti fermi: garantire il controllo maggioritario da parte di Leonardo S.p.A. e mantenere le commesse, quindi i livelli occupazionali. Il Consiglio Comunale ha fatto seguito al tavolo tecnico permanente nel quale i due primi cittadini avevano assunto l'impegno di far fronte comune per blindare i posti di lavoro. Sono in tutto 1.700 le unità lavorative a temere per il futuro, 1.400 i diretti, 300 dell'appalto. Si tratta di lavoratori altamente specializzati che temono ripercussioni dopo l'annuncio dell'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, della probabile intesa con il fondo sovrano saudita PIF, Public Investment Fund, entro il mese di giugno.
7: È stato intanto un esito favorevole perché abbiamo approvato un ordine del giorno congiunto proposto, diciamo, da tutte le parti in causa, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e sindacati. Il tema è quello legato alla nuova joint venture che vorrebbe realizzare la Leonardo, cioè far entrare un socio come socio un fondo estero, quindi i timori che poi possa smantellare totalmente lo stabilimento e portare via le produzioni. Quindi un ordine del giorno che chiede di mantenere la governance su italiana e mantenere soprattutto i lavoratori sotto la governance appunto di Leonardo in Italia ed evitare attraverso degli accordi di smantellare gli stabilimenti. È un documento politico che guarda avanti e che vuole tutelare il territorio da scelte che possono in qualche modo incidere negativamente. Quindi tutti d'accordo, approvato all'unanimità, con il favore di tutti i parlamentari locali e anche i consiglieri regionali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Taranto non può essere solo un luogo di passaggio, deve essere un luogo di lavoro stabile, qualificato e rispettoso delle persone. È la denuncia di FIUM CGL di Taranto sullo stabilimento Vestas Blade, leader nella produzione di pale eoliche. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone di oltre 200 milioni di euro di investimenti, il sindacato lancia l'allarme: mancano le stabilizzazioni. 200 milioni di euro investiti, 3 nuovi progetti industriali legati ai fondi del PNRR e l'inaugurazione l'8 giugno scorso alla presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso del nuovo maxi capannone per produrre le innovative pale eoliche V236. I numeri di Vestas a Taranto raccontano la storia di un sito industriale di forte crescita, un pilastro per la transizione energetica del paese, ma dietro i fatturati e le grandi strutture c'è un'altra realtà che preoccupa il sindacato. La FIUM CGL di Taranto solleva il caso del precariato. A fronte di una produzione che aumenta non corrisponde, dicono i rappresentanti dei lavoratori, un aumento dell'occupazione stabile, anzi negli ultimi mesi si registrerebbe un trend opposto: scadenze contrattuali non rinnovate, nessun passaggio a tempo indeterminato, persino chi lavora in somministrazione da oltre 20 mesi. Gli investimenti ci sono e la produzione cresce, conclude la nota sindacale, ma senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale. Insomma, il rischio, denuncia la FIUM, è quello di disperdere professionalità già formate, danneggiando la stessa continuità produttiva. Per questo l'organizzazione sindacale ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell'azienda per monitorare l'organizzazione del lavoro e ottenere dati chiari sui contratti. La sfida della transizione ecologica a Taranto per il sindacato si vince solo con il lavoro di qualità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: L'antico
6: antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Merachi, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale, mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3, che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria.
9: Vogliamo rendere Masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda Masseria Battaglia,

0: un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio.
1: Durante l'incontro, inoltre, sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo.
2: Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto.
1: Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Merachi.
3: Nasce sostanzialmente con due obiettivi, quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. Il secondo obiettivo è quello anche di contribuire attraverso queste iniziative alla valorizzazione della masseria Merachi.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Taranto si prepara a trasformarsi in una pista da ballo retro attraverso il Taranto Swing Festival. L'evento, promosso dalla Regione Puglia, porterà sul territorio ionico centinaia di ballerini e musicisti da tutto il mondo, come ha raccontato il direttore artistico Nicky Pezzolla.
5: Il Taranto Swing Festival è giunto alla settima edizione, 7 anni in cui abbiamo fatto crescere questo progetto, questa comunità che da piccola comunità di Taranto, forse la più piccola diciamo, della Puglia, è diventata così grande da espandersi poi in altre province, da Brindisi a Bari, nell'Abate. Quindi abbiamo allargato la comunità e abbiamo fatto diventare Taranto una destinazione swing. Infatti quest'anno siamo rientrati anche nei grandi eventi della Regione Puglia, proprio perché riusciamo ad attirare danzatori appassionati da tutto il mondo, dall'Australia, dall'Europa, dalla Corea, dagli Stati Uniti. Quindi è una bella soddisfazione veder crescere diciamo, questa comunità e vedere arrivare delle persone a Taranto anche grazie allo swing. Negli ultimi anni abbiamo abbassato l'età media, quindi prima chiaramente lo swing nasce dalla musica jazz, quindi abbiamo preso appassionati un po' più adulti e adesso da qualche anno abbiamo anche appassionati dai 20 ai 30 anni, quindi che fanno parte della nostra comunità.
1: Tanti gli appuntamenti gratuiti. Si parte il 10 giugno con il flash mob al Monumento al Marinaio, per poi lasciare spazio l'11 giugno allo Swing on Boat, in collaborazione con Kima Mobilità, e concludere venerdì 12 giugno con concerti e intrattenimento per grandi e piccini in Piazza della Vittoria. In programma anche una serie di workshop al Monrev e le gare della Puglian Swing Cup, momenti che per Emilia Di Lello, rappresentante del Monrev, diventa occasione per far conoscere e valorizzare il tessuto culturale e sociale del territorio.
6: Ci dà la possibilità di mostrare la bellezza del nostro mare, della nostra costa, anche della nostra struttura, a persone che ci guardano e che ci seguono anche da lontano. E tutto questo grazie all'organizzazione di questo bellissimo festival che unisce cultura, unisce passione, unisce competenza, ma anche tanta solidarietà, voglia di fare, di stare insieme, con la musica, con il ballo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Bisogna poi prevedere bene cosa fare dopo, perché gli eventi finiscono e gli impianti rimangono. Quindi questo credo che sia non un problema di chi organizza, ma di chi poi ha la responsabilità di gestire le città.
8: Un monito chiaro che arriva direttamente da chi di grandi eventi e sfide internazionali se ne intende, Luca Cordero di Montezemolo, accompagnato dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, ha toccato con mano lo stato dell'arte dei cantieri per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. I tempi del cronoprogramma finora sono da record per l'Italia. Lo stadio del Nuoto moto è pronto al riempimento delle vasche. Lo Iacovone e il para Ricciardi avanzano spediti, ma lo sguardo dell'ex presidente Ferrari è già proiettato al giorno dopo. La scommessa non è solo sportiva, è una vera e propria visione di sviluppo economico e turistico che deve superare i confini nazionali, ha detto, perché Taranto, sottolinea Montezemolo, ha frecce unico al proprio arco.
7: Io credo che qui non è solo Taranto, perché c'è a 10 chilometri delle spiagge che sembra di stare alle Maldive, quindi io vedo per Taranto un potenziale importante nei prossimi anni se si troveranno anche investitori internazionali. Io non credo che ci siano tanti posti che offrano, per esempio, la bellezza della Taranto vecchia, tra virgolette, storica, la vicinanza con spiagge di questo genere, un aeroporto che chi l'ha fatto è stato molto intelligente, perché è un aeroporto logisticamente perfetto.
8: I giochi del Mediterraneo come trampolino, dunque, non come traguardo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
9: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. I soldi per garantire la piena riuscita dei giochi del Mediterraneo ci sono. Le rassicurazioni sono arrivate stamattina dal ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Dopo i timori per la cancellazione dalla legge di bilancio degli 8 milioni e mezzo destinati all'organizzazione dell'evento, Foti ha rilanciato con lo stanziamento di 25 milioni.
10: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i giochi del Mediterraneo in linea generale. Ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale, se me lo consentite anche sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città, e bisogna far trovare una città gradevole quantomeno è gradevole oggi.
9: Il ministro è stato in città per visitare gli impianti sportivi in costruzione e per un breve giro turistico partito dal Palazzo degli Uffici e proseguito in Città Vecchia, dalle Colonne Doriche fino al Duomo e a San Domenico. Il ministro ha molto apprezzato la bellezza della città e gli sforzi che si stanno compiendo per portare a termine con successo i Giochi del Mediterraneo, una occasione storica per rilanciare l'immagine della città e innescare meccanismi di sviluppo legati agli attività sportive. Insieme al ministro, fra gli altri, il responsabile del contratto di sviluppo Dario Iaia, il commissario per i giochi Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Le piscine dello Stadio del Nuoto prendono vita. Davanti allo sguardo compiaciuto del ministro Foti è stato avviato il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta dell'impianto più complesso, realizzato a tempo di record, ma si tratta anche dell'impianto che richiede i maggiori costi di manutenzione. Il Comune ha avviato le procedure del project financing per l'affidamento della gestione e si cerca di ottenere contributi per sostenere proprio i costi di gestione. Intanto il ministro per il Sud non ha nascosto la sua soddisfazione per come si sta procedendo.
10: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalla maestranza, stanno lavorando in un modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se li merita tutto. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto. Sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Iaia ha fatto veramente il lavoro enorme. Dico anche la cooperazione istituzionale. La città di Taranto dimostra che ha dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: L'intervento complessivo ammonta a 2.951.000 euro e servirà per mettere in piedi un grande cantiere. Si tratta di opere fondamentali di manutenzione straordinaria.

0: ordinaria che interessano direttamente le arterie destinate al transito della gara ciclistica sia maschile sia femminile, previste nell'ambito della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Un tassello importante, quello della sicurezza, per gli atleti ma anche per gli appassionati che affolleranno le strade della provincia ionica e l'ente di via Anfiteatro a programmare gli interventi infrastrutturali stradali che sono mirati a garantire sicurezza ed efficienza logistica durante le competizioni. Oggetto dei lavori il manto stradale che verrà praticamente rifatto e la segnaletica orizzontale. Le strade provinciali interessate sono la 78, 77, 75, 45, 43 e 42, insieme alla ex strada statale 581, per poi estendersi anche alle strade provinciali 71, 67, 66, 72 e poi alla ex statale 7. Come per altri interventi, anche per quel che concerne i lavori che riguarderanno le strade, l'ente provincia intende non solo dare una risposta concreta alle esigenze di tipo tecnico, rese necessarie per ospitare al meglio l'evento sportivo, ma anche per riconsegnare alla comunità una rete di collegamento certamente più curata ed efficiente. In questo modo i Giochi del Mediterraneo, al di là del beneficio immediato legato direttamente allo svolgimento della manifestazione, lasceranno senza dubbio un segno sul territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I lavori per la realizzazione degli impianti per i Giochi del Mediterraneo sono solo la punta dell'iceberg sotto la quale si nasconde un intero ecosistema di servizi e logistica, invisibile ai cittadini ma indispensabile per garantire il perfetto funzionamento della manifestazione sportiva. Con l'appuntamento dentro i Giochi oltre l'evento, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha voluto creare un momento di confronto, utile a capire i fabbisogni, le opportunità e le ricadute dei Giochi sul tessuto socio-economico del territorio, come ha raccontato il presidente Angelo Bonfrate.
3: Era necessario creare questo momento di confronto per un'interazione personale tra il comitato organizzatore e i cittadini, imprenditori, associazioni, società varie, in modo da capire quali sono le esigenze del comitato, entrare dentro i giochi per capire come si svolgeranno e vedere in che modo la città può contribuire allo svolgimento più adeguato e migliore possibile di queste attività sportive.
2: Si parla infatti di servizi di accoglienza per 4.500 atleti provenienti da 26 paesi, 500 arbitri e giudici di gara che saranno ospitati nel Mediterraneo Village e in tutti gli hotel già prenotati di Taranto e provincia, dei servizi medici e antidoping in tutte le aree giochi che richiederanno più di 60 ambulanze e personale medico e 23.000 accrediti per staff e giornalisti. A questo si aggiungono tutti i volontari, oggi già 4.000 candidature, che lavoreranno a stretto contatto con atleti e delegazioni, come ha raccontato Antonio Noci, responsabile del reclutamento.
4: Ci saranno molteplici attività in cui potranno essere impegnati i ragazzi, dipende anche molto dalle loro skills e da quello che sono le loro preferenze. Possono essere impegnati nelle attività sportive, nelle cerimonie di apertura, ci sono anche dei ruoli molto affascinanti come quello dell'attaché, che richiede diciamo un'esperienza maggiore perché ci deve essere una buona conoscenza della lingua inglese, francese e arabo per poter accompagnare le delegazioni e fare da ponte tra il comitato organizzatore e le delegazioni internazionali.
2: Un appuntamento che secondo Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore dei giochi, è necessario per rendere la comunità parte attiva del progetto e non semplice spettatrice.
5: Iniziamo ad avvicinarci alla città perché la città si dovrà avvicinare poi a noi durante i giochi. Abbiamo bisogno che tutte le persone capiscano l'importanza e l'impatto che avrà questo evento per Taranto e per tutto il territorio pugliese.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Dall'11 giugno all'11 luglio saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Taranto per l'anno 2026-2027. Il servizio è destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nei quartieri Paolo VI e Lido Azzurro, secondo i requisiti e le modalità stabiliti dall'avviso pubblico. In particolare il trasporto scolastico ordinario è previsto per gli alunni residenti a Lido Azzurro e frequentanti gli istituti scolastici del quartiere Tamburi, nonché per gli alunni residenti e frequentanti le scuole del quartiere Paolo VI. È inoltre previsto il servizio di trasporto assistito per gli alunni con disabilità residenti sull'intero territorio comunale, in presenza della certificazione rilasciata dal competente servizio dell'ASL. Le famiglie interessate potranno presentare la domanda esclusivamente

0: online, autenticandosi con SPID o carta d'identità elettronica attraverso la sezione dedicata ai servizi scolastici del sito istituzionale del Comune di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un aeroporto senza voli di linea per passeggeri resta un simbolo incompiuto. Ad affermarlo è la Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese, che interviene a proposito dell'Open Day che si è tenuto all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Il rilancio

0: Chiedono da anni collegamenti rapidi, certi, competitivi. Non è una rivendicazione corporativa, afferma Confapi, è una condizione minima per attrarre investimenti, trattenere competenze, sostenere la crescita e legittimare quella vocazione turistica che sarà alimentata dal flusso di visitatori previsto in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Per questo Confapi ritiene indispensabile che siano stanziati ulteriori fondi per far decollare gli aerei e che le risorse già impiegate per l'aeroporto non restino un esercizio di stile o, peggio, uno spreco di denaro pubblico. La richiesta alle istituzioni è quella di un impegno ulteriore, continuo, concreto e coordinato da parte della Regione e di Aeroporti di Puglia per definire un piano operativo credibile e duraturo, da parte del Governo per sostenere la strategia nazionale sulle aree industriali e portuali, da parte del territorio, infine, che deve pretendere ciò che altrove è normale, vale a dire l'accessibilità. Oggi, conclude Confapi, abbiamo un aeroporto praticamente pronto per l'utilizzo, un porto strategico, un tessuto produttivo che vuole crescere. Mancano solo un ultimo sforzo e i fondi necessari per far funzionare ciò che è stato costruito.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. E questo è il messaggio che Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, ha voluto comunicare agli operatori di TP Italia durante la sua masterclass. Partendo dal suo libro, Dona ha spiegato come trasformare i reclami e le frizioni in opportunità di crescita, decodificando così i segnali dei consumatori.
3: Beh, dipende molto dal tipo di azienda, il mercato di riferimento. Ci sono quelle che hanno la fortuna di avere il cliente tutti i giorni a portata di mano. Penso a chi ha un punto vendita, ma nel libro parliamo anche di ristorazione, di parrucchieri, estetisti. È chiaro che in questa situazione è più facile capire le emozioni del cliente, basta osservarlo quando entra nel nostro punto vendita e capire forse come gestirlo. E poi ci sono quelle che invece si relazionano a distanza con il consumatore, ma anche in quel caso si possono leggere dei segnali nascosti che possono indicare la strada per migliorare la relazione imprese-consumatori.
2: Per Alessandro Ladiana di TP Italia, attraverso l'analisi di esperienze vissute e feedback dei consumatori raccontate da Dona durante la formazione, i dipendenti dell'azienda, oggi circa 2000, possono trasformare le emozioni dei clienti in uno strumento capace di superare i sistemi automatizzati e valorizzare così il lavoro quotidiano.
4: Un ascolto costante, reale, che noi facciamo con tutti i nostri dipendenti. È l'unico modo per intercettare i desiderata, i feedback e poi mettere a terra dei progetti importanti. Nei progetti la formazione non ordinaria, quella nella quale ormai TP Italia eccelle, questa è una masterclass importante che facciamo con un professionista, Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Consumatori, che spiegherà perché è importante ascoltare, come va fatto l'ascolto, in un mondo nel quale noi viviamo sommersi di dati. Alcune aziende perdono di vista l'importanza dell'elemento umano, l'importanza di quegli aspetti emozionali che però da cittadini noi necessitiamo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Belen Thomas e Plus 2 Survival, classicone degli anni 80, rivisitato insomma da questa bella formazione, questa bella voce, quella di Belen Thomas, che abbiamo, devo dire, questa sera con piacere con noi in diretta. A rappresentare c'è Giorgio Costantini, ma non solo, c'è l'intera formazione. Benvenuti.
1: Grazie,
2: grazie, ciao.
0: Allora Giorgio, sì, io volevo salutare Giorgio, ma

0: presentaci un po', insomma, il plus two.
1: Sì, assolutamente, abbiamo Belen Thomas al centro, abbiamo Suserlo,
2: ciao,
1: Giorgio Costantini, e manca al quarto plus two Lorenzo Zulian, che in questo momento è in giro per il mondo con la sua attività, dal momento che in questo, dopo il plus two è diventato tenore lirico.
0: Bene.
1: E quindi...
0: Allora, Plastò è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma anche di più, è iniziato nei primi anni 80 praticamente questa vostra esperienza, viaggio musicale in pratica.
1: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody, non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci ha dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
0: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne? In pratica,
1: beh, io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
0: Bene, allora abbiamo con noi Belen Thomas, i Plus Two Survival, il classicone di Mike Francis, che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Belen, com'è nata questa sinergia con i Plus Two? Insomma, è stato un colpo di fulmine artistico o c'è stato dell'altro? Insomma, raccontaci un po' com'è nata questa vostra collaborazione in pratica.
2: Allora, innanzitutto i Plus Two sono antecedenti a Belen Thomas. Io allora mi chiamavo Angel, ho cambiato diversi nomi. E poi Suserlo e Marina è mia sorella. Giorgio ai tempi era, ci eravamo già lasciati, ma era il mio fidanzato, piccolo gossip così. E niente, quindi ci siamo conosciuti in occasione della Gondola d'Oro di Venezia, dove noi, io e Marina, stavamo lì con un cantante facendo le coriste, e invece abbiamo visto, poi conosciuto Giorgio e Renzo, che erano lì tra il pubblico, e poi ho scoperto che erano due musicisti bravissimi, e così abbiamo pensato di fare questi due brani, sì, il gruppo, e niente, da allora non ci siamo più staccati, tranne dopo che io poi ho preso un'altra strada, loro anche, e ognuno una via, diciamo. Giorgio ha fatto delle cose bellissime, tra l'altro anche con un ottimo riscontro, ha fatto delle tournée, diciamo, in posti, Taiwan, che era?
1: Sì.
2: Taipei, aveva i manifesti per tutta il suo genere, per tutte le strade.
1: Genere neoclassico per pianoforte.
2: È bellissimo, andate a vedere Giorgio Costantini, piano pianoforte. Marina ha fatto dei dischi che sono andati bene in Messico, in altri posti,
3: sì, diciamo con pseudonimi diversi.
2: Pure lei cambiava
0: ognuno di voi con un bel percorso artistico importante, insomma, che vi vede protagonisti. Anche adesso con questo remake, con questa rivisitazione, come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
1: Sì, Giorgio. Allora, era qualche cosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento dei Plus Two, inizialmente, ecco, dopo qualche anno, Belen come solista ha portato in classifica quattro singoli.
2: È un LP.
1: Uno di questi singoli era appunto Survivor, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
0: troppo presto.
1: Era arrangiato da Messi a quell'epoca, e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti, insomma, tra quattro pareti abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di

0: rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originali, gli strumenti vintage, una cura dei particolari, e invece dal missaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per avere una dinamica che possa confrontarsi con gli altri brani.
1: Sì, perché momento. L'arrangiamento è rimasto più o meno originale, insomma l'avete rivisitato in chiave moderna. Invece tu, Belen, come ti sei approcciata a questa cover importante per renderla poi totalmente tua?
2: Ma parli di Survivor?
1: Sì, questa, di Survivor, questo, sì.
2: Ma questa versione per me è stato più o meno come ricantare quella, la prima che ho fatto con My Francis, che ci ha dato appunto tante soddisfazioni, perché è un primo posto in classifica nell'89 e poi terzi al Festival Bar, e quindi per me è stato adesso comunque un divertimento rifarla di nuovo, rifarla. Avevamo pensato a quale cantante avrebbe potuto sostituire Mike Francis, Francesco, ma non ci è venuto veramente in mente nessuno, quelli che abbiamo provato non andavano bene, e quindi l'idea di far cantare la parte di Francesco, di Mike Francis, a mia sorella è stata secondo me vincente.
3: Sì, anche se
0: una responsabilità,
3: diciamo, fossi stato un uomo non so se l'avrei fatto, perché una voce spaziale come quella di Francis, però in questo caso.
1: E invece che feedback avete un po' delle nuove generazioni su quello che naturalmente questo genere, l'Italo Disco, ma soprattutto questo grande singolo di Mike Francis, qual è il range, insomma, del pubblico che più o meno vi segue?
0: Devo dire che con Survivor innanzitutto abbiamo avuto l'entusiasmo di tutta la generazione che ha ballato Survivor, certo. Che l'ha provato, l'ha ascoltato, e sono tutti quanti entusiasti.
2: Compresi i DJ.
0: Sì, la nuova generazione al momento ancora non ha risposto in un modo evidente, ecco. Però noi su questa cosa abbiamo l'esperienza precedente di Melody, che è partita da prima con i DJ, gli addetti ai lavori, intorno al 2015, quindi già una trentina di anni dopo di quando l'abbiamo fatta, e poi nell'arco di 5 anni è esplosa su TikTok e abbiamo avuto, certificati da ByteDance, oltre 1,5 miliardi di view su TikTok, e sono tutte quante la nuova generazione, cioè dai 16 ai 20 anni, certo, che hanno cantato, sono filmati con questo brano.
1: Beh, poi quindi Melody è diventato Melody quasi un disco cult, no? Per i DJ, per i collezionisti, poi in pratica partito in sordina, ma poi avete avuto dei riscontri importanti,
3: E quindi confidiamo che fra una trentina d'anni
1: ma certo, insomma, avete pensato altre cover oltre Survivor, magari in futuro, insomma?
0: Ci sono una serie di progetti, sia make, sia degli inediti passati e sia degli inediti
2: futuri,
0: presenti, anzi futuri, è ancora più bello.
2: Per me il più bello ancora deve venire.
1: Quindi probabilmente c'è l'idea naturalmente di un progetto un po' più largo, forse, ci state pensando?
0: Sì. Tanto frequentarci prendiamo in ogni caso, perché non fare musica a sto punto?
1: Allora, noi siamo quasi in chiusura e tra pochissimo risentiremo questa vostra bellissima cover di Survivor di Mike Francis. Insomma, cosa farete per quest'estate 2026? Progetti? Domanda classica di chiusura per i Plus 2 e anche Belen Thomas.
2: Beh, per quanto mi riguarda ho delle serate in giro con altri colleghi di Italo Disco, e tra l'altro è uscito anche il film Italo Disco, dove insieme a me ci sono Gazebo, c'è Ryan Paris, c'è Gary Lowe, c'è P. Lyon, Joe Squillo, bla bla bla, è uscito proprio adesso, si chiama Italo Disco. E poi vabbè, ho anche delle serate in programma con un pianista, con sempre canto anche le mie cose, ma fatte in chiave un po' jazz e improvvisata.
0: Bene. Noi invece rimaremo allo studio a lavorare.
2: La verità è che andranno al mare.
1: Allora, beh, vi auguriamo naturalmente tanta musica, un bel successo per questo Survivor che adesso naturalmente risentiremo, ma che avremo in programmazione anche sulla nostra emittente. Tanto live per Belen, tanto mare anche per i Plus 2, insieme alla musica, tante belle composizioni. Grazie naturalmente per essere stati con noi, e in chiusura noi riascoltiamo questa bella versione dei Plus 2 e di Belen Thomas di Survivor di Mike Francis. Grazie.
0: Grazie,
2: grazie Paolo.
0: Ciao.
2: Buon estate.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Consigliera Eluana Riso, ieri in Consiglio Comunale si è dibattuto aspramente, potremmo dire, sulla questione del contrassegno disabili, quantomeno sul ritiro del contrassegno ai disabili, che fino ad oggi deve essere fatto personalmente dalla persona interessata, che può essere, che non è detto che sia soltanto un disabile ma anche un ammalato, mentre da oggi cambiano le cose. Tre gli emendamenti votati, uno è il suo, sì. Cosa cambia?
2: Allora, diciamo che insomma dal Consiglio Comunale di ieri sicuramente è uscita un indirizzo politico compatto, e cioè la sensibilità verso questa problematica. Noi abbiamo adottato il 18 maggio, dopo un'ampia discussione nella Commissione Servizi, il nuovo regolamento sul contrassegno CUDE, il quale prevede che almeno una volta, o alla richiesta o al ritiro, deve recarsi direttamente il disabile. Che cosa è successo? Ci siamo accorti, perché giustamente insomma c'è stata l'espressione di un disappunto, ma è giusto che sia così, ci siamo accorti che probabilmente questa normativa della necessaria presenza del disabile negli uffici della polizia locale non sempre è praticabile, perché ci sono situazioni particolari che vanno vagliate. Naturalmente attraverso un confronto anche con quello che è stato il garante della disabilità a livello regionale, effettivamente ci sono delle linee guida della Regione Puglia che vanno un po' riviste.
1: I caregiver potranno ritirare il pass per i disabili?
2: Allora, il nostro orientamento e quindi l'indirizzo politico è questo, va proprio nel senso di quello che lei mi dice, cioè nel senso che comunque attraverso un'apposita delega noi abbiamo chiesto che proprio il regolamento ritorni in Commissione Servizi per poterlo modificare proprio su questo. I familiari, i caregiver, gli amministratori di sostegno muniti di delega potranno sia andare a chiedere il rilascio del CUDE che andare a ritirarlo. D'altro canto ci sono altri comuni che utilizzano questo.

0: questa prassi, questa consuetudine. Lo stesso Comune di Roma prevede addirittura che la richiesta ed il rilascio avvengano in via telematica.
1: E quindi dobbiamo aspettare la prossima commissione servizi, giusto?
0: Esatto, e quindi la modifica del regolamento. Però diciamo l'orientamento del Consiglio Comunale, cioè di tutti coloro che hanno votato quindi all'unanimità questi emendamenti, è per l'appunto di modificare il regolamento in questo senso. Quindi da questo punto di vista è una vittoria vinta dai soggetti disabili, ma è anche un atto di civiltà dimostrato dal Consiglio Comunale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 6-7 mesi abbiamo finito.
4: E il tempo stimato dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sulla fine di alcuni cantieri, in particolare quelli legati al rifacimento del manto stradale per i giochi del Mediterraneo, agli interventi per la realizzazione delle BRT e alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie che oggi interessano gran parte della città. Ai microfoni di Buongiorno Taranto, Lonoce ha assicurato la pubblicazione delle ordinanze nei prossimi giorni relative ai lavori su 3 lotti che saranno utilizzati poi dagli atleti durante la manifestazione sportiva.
3: Ma la zona è molto vasta e quindi daremo in tempo notizie alla cittadinanza in modo da sapere dove effettivamente verranno iniziati i lavori, perché bisogna coordinarsi in maniera corretta in modo tale da non fare tutte e tre i lotti insieme. Quindi certo. Noi abbiamo, da quando iniziano i lavori a per finire, abbiamo 45 giorni per poter fare tutte le strade.
4: Tra questi anche gli interventi di acquedotto pugliese sulla condotta idrica di Viale Ionio all'incrocio con Viale Virgilio. Una manutenzione complessa che, secondo l'assessore Lonoce, richiederà anche dei lavori notturni.
3: Hanno dato tempi fino al giorno 20 per completare tutta l'opera. Si lavorerà anche di notte per fare gli allacci, quindi la prossima settimana ci saranno interventi di notte per i collegamenti. E poi subito dopo avranno completato. Però tenete presente che poi bisogna risagomare tutto il rondò, bisogna fare un asfalto come si deve anche per dare lustro alla nostra città.
4: Per i cantieri delle BRT invece Lonoce non nasconde criticità e disagi, ma allo stesso tempo chiede collaborazione da parte dei cittadini.
3: Bisogna correre per completare l'opera. Chiediamo ai cittadini di stare, è chiaro che ci sono grosse difficoltà da parte dell'automobilismo, però bisogna avere un po' di pazienza, ma tra 6-7 mesi la città cambierà volto. Io di questo ne sono sicuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: E adesso noi però non andiamo ad Alghero, ma andiamo in Città Vecchia, dove c'è Anna Rita Casula Milfa, la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buongiorno Anna Rita.
6: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta.
5: Allora,
6: chi ci guarda anche.
5: Ti abbiamo svegliata presto stamattina perché c'è stata una riunione del comitato di quartiere con Kima Mobilità su diverse questioni, perché in Città Vecchia non si può parcheggiare più, sono comparse queste strisce blu che non si sa quando partiranno, quando non partiranno, non si capisce niente. Che cosa è successo durante questa riunione? Che cosa vanno detto?
6: Allora, questa riunione doveva essere una riunione tecnica in cui appunto ci venivano illustrati i tempi di avvio del servizio strisce blu e soprattutto le modalità attraverso le quali poi i residenti avrebbero richiesto i pass gratuiti. Come spesso accade in Città Vecchia, la riunione, che ripeto doveva essere tecnica, si è trasformata in una nuova opportunità per richiedere ancora, diciamo, quello che è l'obiettivo dei residenti. Abbiamo riformulato la richiesta quantomeno di riservare delle zone interne della città vecchia, come per esempio Via di Mezzo, all'uso esclusivo di chi vive nel quartiere. Ora, diciamo, le informazioni che non sono ancora ufficiali prevedono che il servizio Strisce Blu, così come esistente al borgo, dovrebbe partire per fine luglio, perché Chima Mobilità, Giorgia Gira, la presidente, ci spiegava che l'azienda sta acquistando le macchine, insomma, per il pagamento del parcheggio, e quindi, insomma, ci vogliono dei tempi tecnici affinché tutto poi possa realizzarsi.
5: Non però almeno c'è una data.
6: Sì,
5: cioè, indicativa, sì, quantomeno.
6: Sì. Okay. Indicativa, esattamente, sì, indicativa. Però ecco, ha preso l'impegno di riportare al sindaco di nuovo, insieme all'assessore Patronelli, queste richieste, che poi sono le richieste iniziali, perché ci tengo a ribadirlo, il comitato ha sempre chiesto, la proposta è sempre stata quella di riservare degli stalli esclusivi per i residenti.
5: Quindi nella,
6: strisce blu sono state una via di mezzo, esatto. No, queste strisce blu sono state, diciamo, il passo che l'amministrazione comunale ha fatto verso la nostra richiesta, ma come ho sempre sottolineato non ci soddisfa appieno, perché siamo certi che non risolverebbe completamente il problema, nel senso che se il parcheggio è a pagamento fino alle 8:30 e magari qualcuno torna dal lavoro alle 9, ecco, non credo che la questione sia risolta. Poi tutti i centri storici, quantomeno della Puglia ma anche fuori regione, prevedono questo tipo di
5: parcheggio H24,
6: di agevolazione. Sì, abbiamo anche chiesto il parcheggio H24, è un'altra delle proposte che sarà portata, diciamo, all'attenzione del sindaco. A stretto giro dovremmo riaggiornarci sia per gli aspetti tecnici, che poi riguarderanno l'effettivo avvio del servizio, che per queste ulteriori richieste.
5: Perché ogni tanto ci dimentichiamo che la città vecchia non è solo un luogo turistico dove andare a cena la sera, ma è un luogo dove la gente vive, che giustamente ha bisogno di servizi, e guai se non ci vivesse più, se non ci vivessero più i tarantini.
6: Assolutamente, penso che diciamo, l'identità del posto la facciano in qualche modo soprattutto i residenti.
5: Grazie a Narita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Ci aggiorniamo a questo punto.
6: Assolutamente sì, non appena, diciamo, ci saranno delle novità rilevanti ci riaggiorneremo. Grazie per gli spazi che Radio Cittadella dedica sempre, diciamo, alle nostre battaglie, ecco.
5: È un piacere, noi siamo attenti ai quartieri. Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Non solo scontro sul contrassegno unico ai disabili, è stato un lungo consiglio comunale in modalità question time, quello che si è celebrato ieri, caratterizzato da un fitto ordine del giorno e da un confronto serrato sui servizi ai cittadini. Sul fronte della macchina amministrativa i lavori hanno registrato il via libera unanime per arginare l'emergenza agli uffici anagrafe e stato civile, al collasso per il boom di richieste di carte d'identità. Per alleggerire le code e sfidare il caldo estivo, la Giunta si impegna su tre fronti: l'invito della Prefettura a usare documenti alternativi come patente e aperture straordinarie pomeridiane solo su prenotazione con corsia preferenziali per anziani, donne incinte e chi ha già in mano un biglietto di viaggio pronto per partire, oltre allo spostamento temporaneo di personale da altri settori. Una boccata d'ossigeno sollecitata a lungo dall'opposizione, che ha visto la collaborazione delle commissioni consiliari affari generali e servizi e soprattutto della direzione risorse umane. Ma l'assise ha trovato l'unanimità anche sulla cultura, stop temporaneo infatti allo smantellamento della mostra sulla Settimana Santa del maestro Pietro Solito a Palazzo d'Aquino. Esulta sui social il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, autore della mozione Ce l'abbiamo fatta. La mostra resta qui finché non ci sarà una sede di pari prestigio e sarà inserita nei circuiti turistici
1: turistici, ha dichiarato, ricordando gli oltre 5.000 visitatori già registrati. Ha approvato sempre all'unanimità anche il coinvolgimento del tessuto economico tarantino in vista del completamento del polo logistico Agromed di Castellaneta, così come sollecitato dalla regione per i fondi destinati a dispositivi di micronavigazione per i non vedenti. Unico semaforo rosso della giornata, la bocciatura della mozione di Stellato per l'adesione del comune alla rottamazione del quinquies delle cartelle esattoriali. Insomma, tra scontri accesi e convergenze dell'ultimo minuto, Taranto prova a ridisegnare i suoi servizi, ma la tenuta dei provvedimenti si misurerà, come sempre, nei prossimi mesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La Giunta Comunale ha approvato l'assunzione a tempo indeterminato di 6 funzionari assistenti sociali tramite concorso pubblico e l'avvio della modalità volontaria per 2 istruttori amministrativi. L'iniziativa ha l'obiettivo di potenziare la rete di welfare territoriale, consolidando così la capacità del sistema di rispondere in modo tempestivo e integrato ai bisogni sempre più complessi della comunità. Il provvedimento infatti fa parte di una strategia di innovazioni finalizzata a prevenire il disagio e le fragilità, superando la logica della pura emergenza. Con questa selezione, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, investiamo su competenze e persone, rafforzando un presidio fondamentale di prossimità e il rapporto di fiducia con i cittadini, oltre a migliorare concretamente la qualità dei servizi erogati. Una scelta che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della nostra comunità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Se a Taranto si invoca l'attivazione dei voli di linea, a Bari si lancia un nuovo progetto per l'aeroporto di Grottaglie. L'idea è quella di farne uno scalo cargo per l'agroalimentare. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla mobilità Raffaele Piemontese, dall'assessore all'agricoltura Francesco Paolicelli e dal presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. L'investimento previsto è di poco più di 1.300.000 euro. In 3 anni la regione vorrebbe avviare all'aeroporto Arlotta una infrastruttura logistica che punta a servire una filiera agroalimentare che vale oltre 1 miliardo di euro. Di export. La fase sperimentale partirà inizialmente con un collegamento settimanale tra Grottaglie e Istanbul, grazie alla partnership con Turkish Airlines Cargo, uno dei principali operatori mondiali del trasporto merci aereo. Attraverso Istanbul le imprese pugliesi potranno raggiungere oltre 320 destinazioni nel mondo, aprendo nuovi canali commerciali verso Medio Oriente, Nord Europa, Nord America, Asia, Africa e Far East.
8: Diamo una prospettiva anche per aumentare i servizi al nostro settore della ortofrutta, dell'orticoltura, insomma settori trainanti del lattiero caseario. Pensate al freddo che va a raggiungere la nostra burrata in tutto il mondo. Attraverso questo servizio abbatteremo di molti costi, perché l'unico cargo presente in Italia è a Milano. Oggi Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe.
7: Il progetto punta a sviluppare un sistema logistico integrato tra Porto di Taranto e Aeroporto di Grottaglie, rafforzando l'intermodalità porto, aeroporto, ferrovia, rete stradale e creando una piattaforma in grado di intercettare i traffici merci provenienti dall'Estremo Oriente verso il Nord Europa. Una infrastruttura che, almeno nelle intenzioni, potrà servire alla Puglia ma diventare anche un polo attrattivo per l'area comprendente anche Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. L'intervento nasce per rispondere alle necessità del comparto agroalimentare pugliese per ridurre i tempi e i costi logistici per le esportazioni delle produzioni fresche e altamente deperibili, che oggi spesso devono transitare attraverso aeroporti del Nord Italia o dell'Europa centrale, una condizione che limita la competitività delle imprese del Sud Italia.
9: In questi anni abbiamo presentato un piano industriale estremamente complesso. Oggi diamo il fischio d'inizio ad una partita molto importante per tutta l'agricoltura pugliese, ma non solo, anche perché noi abbiamo una grande esperienza che stiamo mettendo a frutto. In questi anni il fatto di aver mobilitato tantissime fusoliere per conto della Boeing ci ha fatto comprendere quanto siamo pronti a costruire il secondo polo nazionale del cargo. Quindi è un'operazione che partirà con calma, guarderà non solo al mercato della frutta, dell'ortofrutta, del pesce, ma in particolar modo anche della farmaceutica, che è un settore ad altissimo valore aggiunto.
10: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, è un rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio dei due pilastri, sì, della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo, per poi arrivare invece a Rolling Stones, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Bene. Senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Ma guarda, consigli, è difficile dare consigli in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli alti e bassi di questo mondo musicale, quindi non mollare mai,
0: certo. Senti, George, tu vivi in Svizzera, no? O sbaglio?
1: Io vivo in Svizzera, sì, vivo in Svizzera vicino a Lugano.
0: Ma sei stato un periodo qui, anche a Londra, per un po' di tempo?
1: Sono,
0: no?
1: Stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto, certo, in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020, pre-pandemia. Però diciamo, tutta la mia produzione fino a questo momento è stata tutta in inglese.
0: Senti, ma quanto questi luoghi hanno influenzato un po' anche nel tuo modo di scrivere rispetto un po' al mercato italiano, ecco?
1: Ma diciamo che non dico che sia una musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina. Anche io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato, e molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
0: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
1: Ma parecchio, perché comunque soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche. Nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca comunque di elettrificare un po' il tutto e niente, di portare, certo, a casa, certo, quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.
0: Bene.
1: Che è lontana, capisco che comunque sia lontana da quello che è il mondo musicale attuale.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta George Merck, Sei l'estate, il nuovo singolo, la versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo, sì, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima

0: Sanremo, insomma, perché tu hai firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare?
1: Ma
0: devo
1: quello
0: dire,
1: è particolare. Appunto, sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, ed è strano, fa strano, perché è tutto nato per caso. Io gli ho dato questo brano a mia mamma dicendo: "Toh, senti, magari riesci a fare un provino", e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
0: Senti Giorgio, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
1: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. E chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
0: Bene, allora Giorgio, tra pochissimo sentiremo la tua canzone, George Merck, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, George?
1: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
0: Ah beh, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?
1: Di Branduardi ruberei, ma probabilmente Confessione di un Malandrino.
0: Bene, bene. Opere incredibili di questo grande artista.
1: Opere incredibili, sì.
0: Certo, certo. Senti Giorgio, allora, questa tua canzone, Sei l'estate, Breathless Summer, due versioni. Come mai l'idea, naturalmente, di
1: splittare? Due versioni, allora, l'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta. Però, appunto, ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scriverne anche una versione inglese, che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Sei l'estate. Sei l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione, quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi, per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la mia estate, quindi profumi estivi, quindi sole caldo, vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, quasi in macchina,
0: sul autostrada, sfrecciando finestrini abbassati, insomma, con il vento che ti accarezza, naturalmente. Una bella idea, e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremo avuto naturalmente di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
1: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito, ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando alla ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
0: Bene.
1: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
0: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui nel nostro appuntamento serale: un sogno di George Merck?
1: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti, che c'è tuttora, che in una puntata racchiude 5-6 ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
0: Beh, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo tuo lavoro più ampio, intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente Sei l'estate, Breathless Summer. Grazie a George Merck.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella
1: Magazine. Una visita medica importantissima che lei definisce vitale, fissata per martedì, è una lotta sfrenata contro la burocrazia che le rende tutto difficile. Alessandra Pagano non è solo la caregiver di Stefano Falcone, è sua moglie, la sua compagna di vita e il suo punto di riferimento nella malattia. Sono giorni, anzi settimane, che lotta per rinnovare per la quarta volta il contrassegno unificato disabili europeo, il pass auto per il marito e per avere uno stallo sotto casa. Ma la polizia locale pretende che a ritirarlo sia Stefano. Eppure l'ex operaio Natuzzi, 53 anni, residente nella borgata di Lama, è affetto da una grave patologia tumorale in fase avanzata. Ogni spostamento dal proprio domicilio comporta grave pericolo di vita. È la frase lapidaria scritta nero su bianco sui verbali ufficiali, totalmente dipendente da un accompagnatore per compiere gli atti quotidiani di vita. Eppure gli uffici della polizia municipale di Taranto, quei verbali firmati da commissioni mediche e la dicitura pericolo di vita sembrerebbero non avere valore.
2: Mi sono recata qui questa mattina con la delega per ritirare il CUDE, siamo arrivati alle 12, io sono qui dalle 9 e il CUDE ancora non mi viene rilasciato per cavilli burocratici. Io martedì ho da fare una visita infettivologica salvavita per mio marito e non mi mettono nelle condizioni di poter raggiungere l'ospedale. Quindi adesso risponderanno ognuno per uno personalmente di questo.
1: Una giornata passata in attesa di un pass che non le viene concesso, il cellulare compulsato nervosamente per avere una mano da qualcuno e mille persone che le passano avanti.
2: Niente, sembra essersi eretto un muro enorme, tenendo presente che questo regolamento comunale vale solo per alcuni ammalati, perché qui si viene trattati da malati di serie A e ammalati di serie B.
1: Il Consiglio Comunale in questi giorni ha registrato un netto dietro front nei confronti del regolamento, con 3 emendamenti che lo hanno riportato in commissione servizi per apportare le modifiche a sostegno dei caregiver, anche sotto richiesta del garante regionale dei disabili, che ha tentato di intervenire in aiuto di Alessandra per tutta la giornata, ma alla cecità della burocrazia sembra che tutto questo non basti.
0: Cittadella Magazine.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Lancio di coltelli e altri oggetti, e come se non bastasse, colpi di pistola scacciacani sparati da un balcone. Scene di ordinaria violenza in via Oberdan, dove alcuni operatori del 118 sono stati aggrediti da un giovane in uno stato di gravissima agitazione psicomotoria. L'ennesima violenta aggressione ha causato danni importanti all'ambulanza e per fortuna nulla di particolarmente grave per gli operatori. L'episodio è stato reso noto dal direttore del servizio 118, Mario Balzanelli. Lasciamo alle forze dell'ordine le valutazioni del caso, le sue parole pubblicate sui social, e alla coscienza di voi tutti una riflessione sulla vita che viviamo al servizio della comunità e dello Stato. È la seconda aggressione che gli operatori subiscono in quella stessa abitazione e da parte dello stesso giovane. Siamo davanti all'ennesimo episodio vile e inaccettabile ai danni di lavoratrici e lavoratori che svolgono un servizio essenziale per la collettività, dichiara Giovanni Maldarizzi, segretario generale della UIL Funzione Pubblica. Non si può continuare a chiedere al personale del 118, dice Maldarizzi, di intervenire in contesti sempre più difficili, senza adeguate tutele, senza il giusto riconoscimento professionale e senza un sistema capace di proteggerlo davvero. Le aggressioni contro il personale, conclude il sindacalista, non possono essere considerate un rischio normale del lavoro. Chi soccorre deve poter operare in sicurezza, con dignità e con strumenti adeguati. Secondo Vincenzo Palmieri, responsabile organizzativo della UIL Funzione Pubblica, questo episodio è l'ennesimo segnale di un fenomeno ormai allarmante che colpisce il personale sanitario e dell'emergenza. Da tempo, afferma Palmieri, chiediamo il riconoscimento giuridico e professionale della figura dell'autista soccorritore, l'introduzione della patente di servizio per gli operatori dell'emergenza, maggiori garanzie, coperture assicurative e tutele legali per tutto il personale del 118. Servono inoltre, conclude il sindacalista, protocolli operativi uniformi su scala nazionale e l'allineamento dell'intero sistema di emergenza-urgenza, superando disparità territoriali che oggi producono differenze organizzative e operative non più tollerabili. Non è più accettabile lasciare soli gli operatori mentre svolgono il proprio dovere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una nuova aggressione ad un poliziotto penitenziario nel carcere di Taranto. L'episodio si è verificato quando un sovrintendente stava notificando ad un detenuto condannato per associazione mafiosa un provvedimento di esclusione da alcune attività a seguito di comportamenti violenti ai danni di altri detenuti. La reazione è stata brutale. Il detenuto ha sferrato un pugno al volto del poliziotto facendolo cadere per terra. L'agente è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Per lui la prognosi è di alcuni giorni. L'episodio ha suscitato l'immediata reazione sindacale. Il SAPPE, il sindacato della polizia penitenziaria, sottolinea come la direzione aveva già chiesto in altre occasioni l'allontanamento di quel detenuto, richiesta caduta nel vuoto. L'episodio mette ancora una volta in risalto la grave situazione in cui versa il carcere di Via Magli. Il SAPPE ricorda come a fronte di una capienza di 350 posti, il numero dei detenuti ristretti a Taranto è di 850. In stanze da 3 posti, fa sapere l'organizzazione sindacale, si è arrivati a sistemare 5 letti. Una situazione che produce un effetto che sa di beffa, perché non avendo i 3 metri di spazio previsti per legge, i detenuti fanno ricorso, ottenendo così il risarcimento da parte del

0: dello Stato. Ma il SAP segnala un'altra grave conseguenza prodotta dal sovraffollamento. È saltato infatti il principio della suddivisione dei detenuti per reati commessi e questo alimenterebbe una sorta di scuola criminale all'interno di un luogo che invece dovrebbe essere di rieducazione. La richiesta del sindacato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è di procedere allo sfollamento di almeno 200 detenuti e l'invio di 80 agenti di polizia penitenziaria, misure indispensabili, secondo l'organizzazione sindacale, per riportare sotto controllo la situazione del carcere di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Oltre 1.500 ricorsi giudiziari in un solo anno, pratiche, carte, contenziosi legali aperti da lavoratori che chiedono solo di vedere riconosciuta la propria malattia. I numeri del 2025 fotografano Taranto come l'epicentro di un'autentica emergenza silenziosa, dove un caso su tre di denuncia di malattie professionali in tutta la Puglia appartiene a questo territorio. E partendo da questa fredda e drammatica realtà che oggi, venerdì 12 giugno, la memoria si fa denuncia. Nel rione Tamburi l'Associazione Nazionale Magistrati ha voluto portare il dibattito sulla sicurezza fuori dalle aule di giustizia nel 23esimo anniversario della morte di Paolo Franco e Pasquale De Torre. Lo Stato si stringe attorno a una ferita sociale ancora aperta, anche se la risposta della cittadinanza è stata timida.
3: Un caso su tre di denunce di malattie professionali presentate in tutta la regione Puglia appartiene a Taranto. La provincia di Taranto ovviamente non rappresenta un terzo di tutta la regione, quindi ha un ruolo trainante per quanto riguarda le denunce di malattia professionale presentate. Non tutte possono essere riconosciute naturalmente dall'istituto, per cui c'è anche un fenomeno del contenzioso giudiziario sulle malattie professionali particolarmente ampio e significativo. Ciò significa, ritengo, che in questo territorio c'è un dissidio da ricomporre, cioè quello della tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, valori costituzionali che non devono entrare in conflitto tra loro, ma bisogna cercare una composizione armonica di essi.
2: Un problema che per i magistrati non può essere risolto soltanto quando il danno è ormai compiuto. La presenza delle massime istituzioni nel cuore del quartiere Tamburi punta a lasciare un segnale chiaro, cercando di colmare una storica percezione di distanza tra i cittadini e lo Stato.
4: Vogliamo fare rete, ognuno con le proprie funzioni, con le proprie prerogative, i propri poteri, e vogliamo cercare di dimostrare alla cittadinanza che lo Stato c'è ed è vicino. Abbiamo bisogno però che la cittadinanza questo lo comprenda e ci dia fiducia. Certo, il fatto che non ci sia neanche la comunità parrocchiale e persone del quartiere Tamburi ci fa riflettere, ci deve far riflettere, ma lo Stato c'è indipendentemente dalla partecipazione ad eventi di questo tipo. E questo volevamo dimostrare e per questo siamo qui.
2: Anche perché l'emergenza ha ormai superato i cancelli della grande fabbrica, se l'agricoltura e l'edilizia restano trincee storiche, la rivoluzione del mondo del lavoro ha aperto nuovi fronti. Gli infortuni stradali legati al boom della logistica, le aggressioni al personale nelle corsie degli ospedali, i rischi psicosociali come il burnout nei call center sono tutte nuove patologie figlie di una tecnologia che spesso mette al centro la macchina e non l'uomo. Per questo la risposta penale non basta più. L'appello che si leva da Taranto in questo 12 giugno è quello di fare rete tra istituzioni e cittadini, perché dietro ai 1.500 ricorsi dell'INAIL ci sono vite, famiglie e una dignità del lavoro che deve essere difesa prima che sia troppo tardi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ancora un grave episodio di violenza ai danni del personale sanitario si è verificato all'interno dell'ospedale Santissima Annunziata, dove un medico del reparto di neurochirurgia e un addetto alla vigilanza sono stati aggrediti da un uomo al termine di una visita medica. Secondo quanto ricostruito, il medico aveva appena concluso una visita effettuata con la massima attenzione e scrupolosità nei confronti del paziente, quando, per motivi ancora al vaglio delle autorità, è stato improvvisamente aggredito. Nel tentativo di riportare la situazione alla calma, è intervenuto anche il personale di vigilanza, rimasto a sua volta coinvolto nell'aggressione. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno identificato l'autore del gesto e proceduto alla sua denuncia all'autorità giudiziaria. Il medico ha riportato ferite al volto e al naso, per le quali si è reso necessario il ricorso alle cure.

sanitarie. Nonostante le lesioni subite e il forte stato di stress conseguente all'accaduto, con 30 giorni di prognosi, il professionista ha scelto di proseguire il proprio turno di servizio, animato da un profondo senso di responsabilità nei confronti dei pazienti e in considerazione della carenza di personale medico che interessa i reparti.

0: a rischio l'incolumità di medici, infermieri e operatori impegnati quotidianamente nell'assistenza ai cittadini. L'azienda sanitaria locale ha espresso piena solidarietà al medico e all'addetto alla vigilanza, condannando fermamente ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari. L'ASL ha inoltre annunciato che si costituirà parte civile nell'eventuale procedimento giudiziario a tutela dei propri dipendenti e dei valori di rispetto e sicurezza che devono caratterizzare ogni struttura sanitaria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un confronto immediato tra Regione, Prefettura, ASL 118, Sanità Service e sindacati per individuare soluzioni che abbiano come obiettivo quello di tutelare il personale del 118. E questa la richiesta che arriva dalla USB dopo l'ennesima aggressione della quale nei giorni scorsi sono state vittime gli operatori del 118. Per sollecitare iniziative immediate e concrete a fronte di questa emergenza, l'organizzazione sindacale ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio Meloni, al Presidente della Regione De Caro, all'assessore regionale Pentassuglia, al direttore generale della ASL Bavaro, all'amministratore unico di Sanità Service Pulito, nonché al direttore del 118 Balzanelli. Le ultime aggressioni, purtroppo non episodi isolati, che hanno visto vittime infermieri e autisti soccorritori impegnati durante gli interventi, afferma Simona Laliscia del coordinamento sanità privata della USB, evidenziano un sistema che non tutela chi a sua volta tutela la vita dei cittadini. Gli operatori, afferma Laliscia, salgono sulle ambulanze sapendo di correre rischi per la loro incolumità, senza presidi adeguati e senza protocolli efficaci di intervento. Da qui la richiesta di protocolli operativi congiunti con le forze dell'ordine, con l'attivazione di procedure standardizzate per la gestione degli interventi a rischio. L'USB chiede codici di intervento dedicati e un collegamento diretto 118 forze dell'ordine. Ma ci sono aspetti che toccano anche risvolti giuridici e contrattuali. Innanzitutto il riconoscimento della figura dell'autista soccorritore, figura professionale con altissime responsabilità, finora tuttavia priva di inquadramento specifico e di adeguata tutela. Tra le richieste anche quella di istituire per queste figure l'indennità di rischio. Secondo l'Unione Sindacale di Base si tratta di una disparità inaccettabile rispetto a quanto avviene per altri comparti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'ILVA, a mio avviso, l'avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto particolarmente avverso. A giorni si aspetta la sentenza in merito al dissequestro di un alto forno che credo sia stato sequestrata fino a probatorio oltre un anno fa.
0: L'industria siderurgica italiana può continuare a produrre acciaio. Lo ha detto il ministro Adolfo Urso, intervenuto alla seconda giornata del Forum in Masseria, l'iniziativa di Bruno Vespa in svolgimento alla masseria Lireni a Manduria. Il ministro ha spiegato che in questi primi mesi del 2026 la produzione siderurgica è aumentata, in controtendenza con quanto avviene in altri paesi. Urso ha aggiunto che grazie agli accordi con Danieli, Metinvest e Jindal sta per essere rilanciata anche la produzione nello stabilimento di Piombino, che aveva smesso di produrre acciaio da circa 15 anni. Ma l'aspetto più rilevante dell'intervento del ministro è stato quello sul destino dello stabilimento di Taranto. Il ministro ha sottolineato la pesante eredità ricevuta con particolare riferimento alla gestione ArcelorMittal, che, secondo il governo, ha prodotto danni per 7 miliardi di euro, per i quali è stata avviata anche un'azione di risarcimento nei confronti della multinazionale dell'acciaio. Il ministro ha poi annunciato che il lunedì incontrerà i sindacati per illustrare qual è la situazione dell'ex Ilva e quali sono le possibilità che si stanno esplorando per uscire dalla crisi. Il ministro ha però lanciato anche un avvertimento: per farcela è necessario che a Taranto vi sia piena consapevolezza e responsabilità da parte di tutte le parti coinvolte in questa tormentata vertenza. Prima di Urso è intervenuto il ministro per l'ambiente Pichetto Fratin nell'ambito di un confronto sulle politiche energetiche. Il ministro ha ribadito l'intenzione di puntare sul nucleare e ha ipotizzato che entro il 2040 l'energia nucleare potrebbe coprire fino al 22% del fabbisogno energetico del paese. Negli incontri della prima giornata erano intervenuti, fra gli altri, i ministri Carlo Nordio e Marina Calderone, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto

0: la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il forum si concluderà domenica 14 giugno con l'intervento del Ministro degli Esteri Antonio Tajani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 4 ore di sciopero all'ITEC, l'azienda aggiudicataria dell'appalto per la manutenzione dei sistemi antincendio della raffineria Eni. La decisione di scioperare arriva dalla UILM, che accusa l'azienda di non fornire risposte concrete alle richieste avanzate dall'organizzazione sindacale, nonostante i numerosi incontri e i ripetuti solleciti. Secondo la UILM, dal momento in cui è stato acquisito l'appalto, i lavoratori operano in condizioni che il sindacato ritiene non conformi agli standard di igiene e sicurezza. La UILM accusa così l'azienda di ignorare l'elevata professionalità dei propri dipendenti, non riconoscendo il corretto inquadramento professionale previsto dal contratto nazionale di lavoro e mostrando totale chiusura rispetto alla possibilità di definire migliori condizioni. A distanza di mesi dall'avvio dell'appalto, ha scritto in una nota alla UILM, non è più accettabile che tali criticità persistano senza che l'azienda abbia fornito alcuna risposta concreta. Ecco allora la decisione di proclamare 4 ore di sciopero per la giornata di lunedì 15 giugno. La UILM conferma così la disponibilità al confronto, ma allo stesso tempo avverte che in mancanza di risposte da parte dell'azienda, le iniziative sindacali saranno progressivamente intensificate fino al raggiungimento dei risultati concreti, a tutela della sicurezza, della dignità e dei diritti di tutti i lavoratori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: I giochi del Mediterraneo sono ormai vicini e voi come Confartigianato continuate a chiedere che questa opportunità non venga sprecata, perché può essere un motore di sviluppo per l'economia locale.
3: Sicuramente siamo tornati sull'argomento proprio per questo, perché in questo momento il dibattito è rivolto ovviamente al post giochi ed è anche questo una cosa buona rispetto alla paura delle cattedrali di deserto che possono rimanere. Però noi dobbiamo ancora giocare la partita dei giochi e la nostra intenzione è concentrarsi e fare tutti gli sforzi possibili affinché le migliaia di persone che arriveranno, che sono poi tra l'altro non sono soltanto gli atleti, ma verranno gli amici, verranno i parenti, i familiari, gli appassionati, quelli che verranno a farsi la vacanza a Taranto approfittando del fatto che ci sono i giochi del Mediterraneo, che per la nostra cronica assenza di strutture ricettive hanno prenotato nei posti vicino a Taranto. I posti vicino a Taranto sono quelli noti, quelli della Valle d'Itria, quelli del Brindisino, del Barese, che avranno anche loro approfittato a farsi i loro calendari, i loro programmi per trattenere il più possibile questa gente lì. E quindi è una specie di battaglia, perdonateci il termine, ma qui dobbiamo giocare tutto il possibile per trattenere maggior numero di ore questa gente qui nella città, e per fare questo dobbiamo fare eventi e programmi che vanno dalla mattina fino alla tarda notte, se no va a finire come le crociere, no? Le crociere, diciamo, i tour operator che organizzano e canalizzano la buona parte dei turisti e li portano con i pullman, e questo lo vediamo con i nostri occhi, lo portano proprio in quelle zone che stavamo dicendo prima. Quindi l'appello è di fare squadre in questo momento, giocarci tutte le carte, stare insieme. Chiediamo quindi al comitato organizzatore, al sindaco, vedere in che modo si può fare i programmi per trattenere questa gente qui, se no non abbiamo fatto niente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pugno di ferro del comune contro chi non rispetta le norme per il decoro urbano. Il sindaco Piero Bitetti, infatti, con propria ordinanza ha disposto un provvedimento a tutela del decoro urbano e dell'igiene pubblica, valido dal 15 giugno al 15 settembre 2026. L'esigenza è quella di contrastare fenomeni di degrado e di garantire una gestione corretta dei rifiuti, soprattutto in vista dell'aumento delle temperature estive e dell'importante appuntamento dei Giochi del Mediterraneo. L'ordinanza è rivolta a tutta la comunità con l'obiettivo di salvaguardare il decoro delle vie cittadine e migliorare la qualità della raccolta differenziata, prevenire problematiche igienico-sanitarie e valorizzare l'immagine della città in un periodo di grande visibilità internazionale. Le disposizioni riguardano in modo particolare le attività commerciali, artigianali e di somministrazione, comprese strutture ricettive, discoteche, stabilimenti balneari e circoli. Tra gli obblighi principali, mantenere i locali e le aree visibili dalla strada in perfetto stato di pulizia e decoro, rispettare rigorosamente i giorni e gli orari del calendario di raccolta differenziata, conferire correttamente i rifiuti, garantire la pulizia dell'aria esterna all'esercizio e dotare gli spazi interni ed esterni di contenitori per

0: raccolta. La violazione alle disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni da 200 a 500 euro e la chiusura temporanea dell'attività fino a un massimo di 15 giorni. Il pagamento in misura ridotta, in caso di contestazione, invece è di 400 euro. L'amministrazione comunale sottolinea così il ruolo fondamentale degli operatori economici nella tutela del territorio e invita tutti i cittadini e le attività a collaborare attivamente per mantenere Taranto pulita, accogliente e decorosa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il Comune intensifica i controlli sul territorio per contrastare la vendita illegale di cozze e mitili. Una vasta operazione congiunta ha visto impegnati Polizia Locale, Polizia di Stato, Commissariato Borgo e personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Nel corso dell'attività i venditori abusivi sono stati individuati e denunciati. Per loro è scattato anche il provvedimento di sequestro delle cozze e dei mitili, oltre a bilance e banchi utilizzati per la vendita su strada. Le operazioni sono state seguite personalmente dall'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa su disposizione del sindaco Piero Bitetti. Abbiamo invitato gli interessati ad intraprendere un percorso di legalità individuando postazioni idonee anche all'interno dei mercati cittadini, dice l'assessore Cosa. Ai cittadini che continuano ad acquistare prodotti esposti al sole e senza alcuna certificazione, ricordiamo che si espongono a rischi per la salute e favoriscono di fatto il perdurare di situazioni di illegalità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Dopo i primi interventi di pulizia al molo dei pescatori di Via Garibaldi e della costa della Pineta a Cimino, dove sono stati raccolti più di 250 sacchi di rifiuti e materiali ingombranti, continua l'intervento di clean up del Mar Piccolo attraverso il progetto Miti di Mare, promosso da Isola Cooperativa Sociale e realizzato con il sostegno del Comune di Taranto. In particolare, i mitilicoltori di 20 cooperative del territorio hanno ripulito insieme ai volontari di Plastica Qua e ai beneficiari dell'associazione la località Le Sciaie, un luogo storico per il settore che racchiude anni di tradizione e lavoro, come ha raccontato il mitilicoltore Nicola D'Andria.
3: Noi questo progetto lo vorremmo fare almeno una volta al mese, cioè da parte dell'amministrazione di aiutarci a mettere dei contenitori per non buttare anche sulle banchine e creare questo scempio. Noi ce la mettiamo tutto per cercare di preservare l'ambiente e il mare della nostra città e valorizzare il nostro prodotto. Se il comune ci aiuta a mettere dei contenitori, ma anche dei contenitori per mettere le bottiglie, la spazzatura e cercare di tenere l'ambiente pulito sia per il mare che per la città.
0: Una richiesta già avanzata all'amministrazione comunale che ha assicurato maggiori controlli sul decoro e interventi significativi per salvaguardare l'ecosistema marino e il lavoro dei mitilicoltori, come ha spiegato Francesco Cosa, assessore alle attività produttive e Blue Economy di Taranto.
4: C'è anche una progettualità molto più complessa che il SIAB. Stiamo per sottoscrivere le procedure negoziali e ci siamo dati come obiettivo 2030 per creare i punti di sbarco veri e propri ed evitare che in maniera spontanea anche gli stessi mitilicoltori creino delle capanne per ripararsi dal sole, ma vogliamo dare dignità anche al loro lavoro.
0: Un'iniziativa nata con l'obiettivo di tutelare l'ambiente, raccontare la cultura e la storia della cozza tarantina. E non solo. Per Giuseppe Internò, presidente dell'associazione Plastica Qua, e Angelo Inno di Isola Cooperativa Sociale, questa attività diventa occasione per rafforzare il legame tra la comunità e il suo mare, promuovendo così la coesione sociale e lo sviluppo economico.
5: Sperando anche che questo progetto non si fermi qui e vada oltre anche circa l'introduzione di materiali alternativi e via dicendo.
6: Sensibilizzare prima di tutto i mitilicoltori, i quali chiaramente sono parte integrante di questo sistema, affinché si possa anche lavorare per loro in condizioni ambientali idonee e adeguate.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dopo la conclusione della tappa a Vieste, lunedì 15 giugno la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela, farà la sua seconda tappa a Taranto, dove fino al 18 giugno sarà allestito anche il villaggio della Vela, che permetterà al pubblico di vivere gratuitamente il mare oltre le regate. La tappa di Taranto ha il patrocinio della Regione Puglia, che sostiene il Giro d'Italia a Vela con l'assessorato al turismo e l'agenzia Puglia Promozione, offrendo ospitalità a 65 35 atlete e atleti nel capoluogo ionico, a testimonianza della sinergia tra Marina Militare, Difesa Servizi, Regione Puglia e i comuni di Vieste e Taranto. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo e con il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica con le sue tre spettacolari discipline: l'offshore con le lunghe e sfibranti navigazioni d'altura, l'inshore con regate avvincenti a ridosso della costa e infine il board, la disciplina acrobatica del wing foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Il livello agonistico dell'edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano, con 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una giornata dedicata ai temi dell'inclusione, del diritto, dell'economia e della sostenibilità per disegnare il futuro del territorio. Gli stati generali dello sport hanno visto la partecipazione di personalità di rilievo del panorama politico istituzionale, del mondo sportivo e del sociale. L'iniziativa, voluta dall'osservatorio degli enti no profit, si è tenuta a Palazzo del Governo e ha voluto essere un momento di confronto in vista dei Giochi del Mediterraneo.
7: Abbiamo voluto fortemente che questo evento oggi fosse qui a Taranto, perché riteniamo che in una città che sin ad ora ha avuto una vocazione industriale e che spesso è nota alle cronache anche per ragioni ambientali ma in senso negativo, lo sport e questo meraviglioso evento costituisca un momento di rilancio e un volano non solo per l'economia in senso stretto, ma anche per l'economia sociale, per il tessuto sociale di questa città, che sicuramente trarrà da questo evento, che la metterà sotto gli occhi del mondo, trarrà benefici dal punto di vista dell'inclusione.
2: A coordinare i lavori Valentina Fusco, referente regionale dell'Osservatorio.
8: Oggi qui, in stretta collaborazione con i consulenti dello sport, vogliamo portare un nuovo metodo innovativo, che è quello della valutazione sportiva. Stiamo vivendo una stagione straordinaria con la nascita di tanti cantieri e strutture sportive, ma vogliamo che da questi cantieri possa scaturire occupazione, sviluppo economico e sviluppo turistico.
2: A sorpresa la presenza della medaglia d'oro olimpica Valentina Vezzali, stella della scherma mondiale.
9: Da atleta che ha disputato ben 5 giochi olimpici e anche 2 giochi del Mediterraneo, fra cui uno in Italia nel 2009, a Pescara, posso dire che un evento importante che raccoglie tantissimi partecipanti, soprattutto tantissime nazioni, è un'occasione per poter rilanciare il territorio, per poter rilanciare lo sport e portare tantissime persone alla pratica sportiva. Un evento come quello dei Giochi del Mediterraneo, che si disputerà a Taranto, permetterà alle persone che verranno qui di conoscere il territorio, una città fra l'altro bellissima che ho avuto modo di conoscere nel 2000, quando il Taranto Calcio regalò tantissime emozioni alla città con la promozione dalla C2 alla C1, i playoff l'anno dopo, e quindi sicuramente ritrovo una città non solo con uno stadio nuovo ma addirittura con impianti che potranno essere un luogo per la crescita e la formazione dei nostri giovani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
10: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Bentrovata. Allora, grazie. Oggi c'è un argomento del giorno e di questa puntata e la...
1: Parleremo dell'alimentazione vegetariana, nel senso mi piacerebbe dare qualche informazione, insomma, in più, qualche suggerimento magari un po' più pratico per tutte quelle persone che decidono di intraprendere diciamo questo tipo di alimentazione per diverse motivazioni. Può essere appunto una motivazione etica, quindi moltissime persone decidono di abbandonare il mondo, l'alimentazione diciamo di derivazione animale o con le proteine animali per una questione etica, ma spesso questa limitazione del consumo proteico abbiamo visto essere collegato anche a delle patologie e quindi anche in prevenzione, soprattutto nelle malattie, nelle forme tumorali di alcuni determinati tipi di tumori, per cui dove la riduzione delle carni è fortemente consigliata, se non proprio diciamo prescritta, per cui mi piacerebbe fare appunto dare qualche informazione in più, perché è un altro argomento su cui tutti sanno ma nessuno sa niente.
0: C'è anche improvvisazione in questo, specialmente
1: esatto.
0: Quando parliamo di tendenze o di mode, un conto come dici tu che riusciamo a fare un percorso anche di terapia, no? Nel senso che se il medico ci dice guarda, per il tuo corpo, per la tua persona è meglio che tu segua questo,
1: certo.
0: In disparte del fatto che eticamente si può scegliere tutto quello che uno vuole ed è giusto così, però come sempre diciamo non c'è niente fai da te che vada bene, questo lo possiamo affermare con certezza.
1: Assolutamente, anche perché poi ti dirò, partiremo proprio da questa cosa perché è importante. Molti credono spesso che fare una dieta vegetariana o vegana possa essere diciamo la soluzione anche a un problema di peso. Cioè spesso capitano che si decida di eliminare, dire va bene, mangio i vegetali con i carboidrati ed ecco che ho risolto, dimagrisco.
0: Invece
1: spesso io mi trovo davanti a delle situazioni estremamente contrarie a questo, proprio perché non avviene un bilanciamento e quindi la compensazione che viene fatta ricade quasi esclusivamente su un introito calorico maggiore.
0: Vedete amici, è importante, come sempre è importante, come ci insegna la dottoressa Fabiana Olivetti, è importante anche, torniamo sempre alla storia delle associazioni anche, no? Di
1: associazioni, bilanciare, capire, conoscere gli alimenti per poterne trarre il massimo vantaggio. Invece noi spesso abbiamo un approccio molto superficiale sul degli alimenti.
0: È vero che mangiamo più o meno sempre le stesse cose?
1: Sì, perché una volta che abbiamo trovato quei 3-4 alimenti che riesco a fare in poco tempo, mi hanno risolto il problema e perdo un po' quella curiosità di scoprire nuovi sapori, nuovi gusti. Poi magari vado a cena dall'amica che invece è un pochettino più estrosa in cucina e
0: creativa.
1: Dico, ah, però guarda com'è buono.
0: Sai che a proposito di questo, io sono andata una volta a cena dalla mia amica che aveva fatto una cosa buonissima che io non avevo mai fatto e che poi io ho rifatto, delle zucchine proprio fatte sottilissime, tenute però
1: una bagna di aceto, di olio,
0: sì, aceto, menta,
1: crude.
0: Le ho mangiate crude, che poi non erano crude quando le abbiamo mangiate,
1: erano tipo marinate, va,
0: esatto, marinate, ma è un gusto,
1: sono buonissime anche perché mantengono la croccantezza che normalmente la zucchina diciamo in cottura rilascia tutta l'acqua, quindi un po' si spappola.
0: E lei mi diceva che se tu le fai alle 2 del pomeriggio le servi
1: la
0: a
1: sera,
0: cena
1: sono pronte, ma molto
0: è
1: buone,
0: semplice, proprio
1: semplice, tagliate e messe a bagno,
0: sì, ma proprio fatte sottili, sai, con
1: la mandolina,
0: sì, con la mandolina, quella
1: così,
0: per intenderci quella con cui sbucciamo le patate, ecco, fatte così, buonissime veramente. Va bene, detto questo è l'argomento di oggi. Mi raccomando, se volete farci delle domande, 339 780 6868. Tra poco. Stare con

0: Canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda alla rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Abbiamo parlato, introdotto l'argomento del giorno che è l'alimentazione di tipo vegetariano.
1: Sì.
0: E siamo partiti dicendo che non va bene il fai da te.
1: No, non va bene in nessuna condizione, in particolare su queste diciamo varianti alla dieta mediterranea.
0: Okay.
1: Non perché sono la dieta vegetariana ormai è entrata anch'essa nella parte, diciamo nella piramide alimentare, quindi okay, nelle linee guida. La possiamo definire appunto una variante.
0: Okay.
1: Però proprio perché non è la nostra struttura tipica, è importante farsi considerare su come è possibile chiaramente bilanciare, perché poi sostanzialmente la differenza qual è? Le proteine di origine animale contengono degli amminoacidi essenziali che noi, il nostro corpo, non produce in maniera autonoma, per cui ha la necessità dell'introito dall'esterno, no? Quindi ha necessità di inserirle mangiando determinati alimenti. Le proteine vegetali possono rappresentare una sostituzione, ma non contengono lo stesso tipo di amminoacidi essenziali, per cui hanno la necessità, per avere lo stesso valore biologico, di essere ben assortiti tra loro.
0: Okay.
1: Questo è la cosa importante, quindi non bisogna demonizzare questo tipo di alimentazione facendo del terrorismo che non serve a niente, perché è un'alimentazione assolutamente valida, ricca, variata.
0: Okay.
1: Ma va ben organizzata, ben assemblata.
0: Okay.
1: Questo è il consiglio diciamo che sento di dare comunque in maniera più forte, perché altrimenti rischiamo di avere un deficit.
0: Okay.
1: Alimentare, un deficit dei macronutrienti, perché ricordiamo, l'abbiamo già detto, che le proteine rientrano proprio nei macronutrienti, quindi in quegli alimenti che sono per noi essenziali. Le proteine svolgono nel nostro corpo un ruolo biologico di grossa importanza, perché anche nei libri di testo vengono un po' definite come dei mattoncini, no? Dei piccoli mattoncini, perché costituiscono la nostra struttura muscolare. E non solo, perché producono ormoni, hanno anche un'importanza, diciamo, come enzimi, per cui sono assolutamente essenziali. Per cui se volete passare, o perché semplicemente ne avete voglia, o perché vi è stato consigliato dal medico, da uno specialista, potete tranquillamente farlo, però in maniera ragionata e pensata, in modo che sarà un'alimentazione che non vi creerà nessun tipo di problema e che potrà diventare poi chiaramente uno stile di vita, esattamente come chi si alimenta con la dieta mediterranea classica.
0: Io sottolineerei questo fatto, che siccome parto da lontano, il nostro corpo è così perfetto, no? È fatto di tante cose, tante minuscole cose, tanti equilibri che dobbiamo mantenere. È importante, quando cambiamo la nostra alimentazione, in qualsiasi modo, un vegetariano che diventa onnivoro,
1: sì,
0: nel senso che può mangiare
1: le trasformazioni,
0: la dieta mediterranea, esatto, o il contrario, questa somma di equilibri

0: Questa, sono tante cose, come avete sentito, non la dottoressa, c'è questo, più questo, più questo, da tenere conto di tante cose, perché parliamo di ossa, parliamo di muscoli. Adesso io non lo so, però volgarmente posso dire, no dottoressa, per quello che io posso immaginare, non essendo una competente, perché ci sono le ossa, ci sono i muscoli, c'è il sistema nervoso, ci sono tutti gli organi nel nostro corpo. Quindi questo equilibrio nella nostra macchina perfetta è un equilibrio che dobbiamo trovare. Ma come lo troviamo? Con i professionisti che hanno studiato questo, scusatemi, se non ci rivolgiamo al nutrizionista, com'è possibile che noi possiamo sapere perfettamente tutto e come essere in salute?
1: No, non lo, diciamo, lo possiamo solo supporre, non lo possiamo sapere per certo, e non dobbiamo basarci su informazioni che possiamo recapitare
0: su internet,
1: su Facebook, con la dieta dell'amico, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Bisogna fare molta attenzione a tutte queste.
0: E poi ognuno di noi è diverso e quindi ognuno di noi va trattato per quello che è, e quindi giusto così. Allora noi facciamo una piccola pausa, diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Eccoci tornati in onda insieme a Fabiana Olivetti, la nostra dottoressa biologa nutrizionista. Io lo sottolineo perché stiamo proprio parlando di questo, cioè di fare della nostra vita, della nostra salute, della nostra quotidianità un po' uno stile che sia quello corretto,
2: certo,
1: no? E quindi attraverso l'utilizzo di che possano essere ad esempio verdure o proteine della carne o derivati o non so che, dobbiamo cercare di restare in salute. Perché questo è l'obiettivo,
2: certo,
1: che da un punto di vista proprio parliamo di un benessere a 360 gradi, che è quello estetico, perché no? Perché
2: anche
1: oggi sembra che l'estetica sia un male.
2: Sì, sembra quasi che diciamo tutti lo fanno per un aspetto, no, tutto è importante.
1: Tutto,
2: è chiaro che la parte estetica, anzi, normalmente la parte estetica è il primo, primo stimolo, la prima lampadina che si accende. È chiaro che poi la parte estetica, cioè che il professionista deve poi guardare anche a un aspetto comunque legato alla salute,
1: certo.
2: Legato ad un equilibrio, no?
1: Fabiana, ma da te arrivano quando già stanno male? Perché certe volte bisogna, io mi auguro sempre di no, arrivare a stare male per andare poi dal professionista.
2: Allora, diciamo che i pazienti sono di diversa natura. Normalmente dipende dal periodo dell'anno, nel senso che abbiamo nei periodi diciamo autunno-inverno abbiamo quelli che si muovono per tempo, che non stanno male, ma sanno che comunque sono arrivati
1: al limite
2: o magari hanno fatto le classifiche, che analisi di routine, no? Magari si fanno dopo l'estate,
1: le analisi di settembre
2: ottobre, no? E quindi magari da lì si rimettono un pochettino in carreggiata, vengono dagli eccessi dell'estate, quindi cominciano a sentire magari un po' gli effetti,
1: sì,
2: e quindi si muovono per tempo. Poi ci sono anche quelli che invece arrivano spaventati perché non fanno le analisi da 10 anni, le fanno e si accorgono che sono invecchiati, che non sono più quelli di 10 anni prima,
1: certo,
2: e quindi trovano magari delle disregolazioni.

0: di cui non hanno avuto ancora il sentore o la manifestazione, perché ricordatevi sempre che quando abbiamo la manifestazione vuol dire che il corpo ha quel problema, quel disturbo già da un bel po' di tempo, perché il nostro organismo prova da solo a mettere in ordine le cose, prova in tutti i modi. Per questo noi non abbiamo dei delle avvisaglie così chiare. Le abbiamo quando iniziamo ad avere delle avvisaglie chiare, vuol dire che il corpo non riesce più a mettere in atto delle compensazioni e quindi è il momento di
1: intervenire.
0: E poi ci sono anche le persone che si approcciano a si rivolgono a me semplicemente perché hanno un po' di confusione, quindi hanno bisogno di avere una regola, perché magari si trovano a seguire un'alimentazione che nella loro fascia di età, questo succede spesso nelle donne, no? Che magari non sanno come adattare la dieta alla loro età e alla loro fase ormonale, no? Perché sappiamo che chiaramente con i diversi cambiamenti, quindi la premenopausa, poi la menopausa, il post menopausa, la dieta deve essere sempre modificata, perché
1: certo,
0: cambiano chiaramente le necessità.
1: Io mi sono accorta di questo. Mi sono accorta che sono diventata grande,
0: vecchia vuol dire?
1: No, grande,
0: diversamente giovane
1: quando io mangiavo i camion di cose e sempre molto esile, molto magra, e c'è poi miliardi di cose da fare. Oggi cos'è rimasto? Solo i miliardi di cose da fare, ma mi rendo conto che è cambiato qualcosa, quindi se mangio quel quantitativo non va più bene.
0: Direi proprio di no.
1: Però resta la velocità di tante cose, di mille cose da fare, sempre fatto così la mia vita. Però oggi capisco che se mangio in maniera più equilibrata, anche nelle porzioni, perché prima le porzioni non esistevano per me,
0: certo,
1: c'era tutto andare. Però oggi mi rendo conto che
0: hai bisogno di quel cambiamento, perché il tuo corpo è cambiato.
1: Ma per stare bene proprio.
0: Certo.
1: E poi per vedermi bene, cioè, perché a me piace, non so come spiegarti questa cosa, mi piace la sagoma, una figura a cui sono abituata e che non vorrei lasciare, questo è,
0: sei
1: mi piace.
0: Affezionata.
1: Sono molto affezionata a quella, non dico la sagoma di 20 anni fa, però già quella di 10 anni fa mi andrebbe benissimo, quindi questo è per me.
0: Bisogna lavorare
1: i
0: per
1: vestiti
0: questo.
1: Belli, sai, anche quelle cose, e la salute ovviamente, perché ragazzi poi alla fine tra 10 anni, 15 anni, se noi non abituiamo il nostro corpo a veramente
0: a stare bene, equilibrata, o meglio più adatta alle nostre esigenze, che non sono uguali per tutti,
1: ci sono tante malattie che riusciamo a schivare, assolutamente.
0: Certo.
1: Sì. Va bene, allora noi dobbiamo mandare un pezzo, sì, ci ascoltiamo un po' di musica, una breve pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio, la radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci nell'ultima parte della rubrica Cibo che cura. Noi perché sorridiamo? Perché abbiamo una regia meravigliosa e quindi...
1: Sì, infatti, ecco, meravigliosa.
0: Meraviglioso. Ecco, adesso noi...
1: Affollata da gente che dovrebbe stare nella sua camerettina, no?
0: Invece qua davanti.
1: Invece qui che aleggia.
0: Sì, ma perché è molto interessante il nostro programma.
1: Lo so.
0: Questo. Allora, in chiusura noi possiamo dare un po' un percorso, un itinerario anche di tipo culinario?
1: Sì, diciamo che questo più che altro è un messaggio per tutti coloro che invece guardano alla dieta vegetariana con terrore, cioè che non lo farebbero mai.
0: Intanto, invece molto buona.
1: Molto buona, ad esempio un ottimo suggerimento potrebbe essere creare una specie di crema spalmabile adatta sia per la colazione che per uno spuntino pomeridiano, non a base di nocciole ma a base di ceci. Ad esempio, quindi dovremmo frullare insieme i ceci in una quantità più o meno di 50 grammi con dell'acqua tiepida, con del cacao amaro e in ultimo dolcificato con un cucchiaino di miele. Viene fuori ovviamente i ceci già cotti, di quelli precotti, e viene fuori una bella salsina dolce tipo nutellina che si può utilizzare alla mattina come colazione oppure, come dicevo prima, come spuntino.
0: Che
1: quindi
0: buono.
1: Ci sono tantissime modalità di utilizzo delle proteine di origine vegetale. Non ci sono solo i legumi, ma abbiamo la frutta secca, i semi, poi abbiamo appunto anche il tofu, tante altre alternative, ma se non vogliamo ricadere insomma in questi tipi di alimenti, anche perché dovete sempre guardare quello che comprate e quello che mangiate voi amici vegetariani che ci ascoltate. In generale in un precotto o in un alimento confezionato come ad esempio gli hamburger vegetariani dovete sempre controllare la quantità di sale, quindi se contiene più di 1,5 grammi per 100 grammi vuol dire che meglio forse o lasciarlo lì o ve li fate in casa, lo sostituite con una bella zuppa di legumi che è comunque facile perché insomma si può preparare anche la sera prima.
0: Certo.
1: Quindi insomma fate anche voi attenzione a quello che acquistate.
0: Certo, sempre lo dici sempre questo, è molto importante anche la quantità degli ingredienti all'interno di una confezione.
1: Esattamente,
0: no? Tu ci insegni che più ingredienti ci sono
1: esatto, andate sempre sulla scelta più semplice.
0: Esatto.
1: Più gli alimenti sono semplici più vi daranno comunque un funzionamento molto più diretto, ok? Quindi non cerchiamo troppi intrulli, andate sulla semplicità.
0: Assolutamente. Allora dottoressa, come sempre grazie per
1: questa
0: puntata insieme, noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che cura, grazie per averci seguito e ciao ciao.
1: Ciao.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
3: Sam, mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
3: Non sapevo dove altro andare.
2: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
3: Me.
2: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
3: Posso fartele sentire se vuoi.
2: Non voglio smettere proprio ora.
3: Di fare cosa?
2: Di non ascoltare la tua musica.
3: Non volevo tagliarti fuori.
2: Ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Vedrai.
3: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
2: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
3: Non mi piace.
2: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary.

0: ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.

0: c'erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli orchi. I non vivi viaggi. Tanti ultimi di orchi. Sei in pericolo vicino. In pericolo vicino. In pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno mas, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
2: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Get over here!
8: Only the strong survive.
7: Freeze him!

0: prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
2: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.

0: Mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tarde.
1: Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, benvenuti nel nostro salotto dedicato alla Tarantinità, il salotto della Tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tard. E oggi veramente sarà una puntata di corsa, perché sarà una puntatissima piena di ospiti, con un focus particolare. Il focus di oggi sarà lo sviluppo territoriale di Taranto dal punto di vista turistico e promozionale, perché noi abbiamo tante storie da raccontare. Il nostro territorio racconta tanto, e millenni di storia, lo racconta nel dialetto, l'abbiamo visto un sacco di volte, lo racconta nei monumenti, lo racconta nelle persone. E allora avremo ospite direttamente dall'Assidema, il presidente dell'Assidema, avremo ospite il console del Touring Club, il console tarantino, il console regionale. Insomma, parleremo tanto di tarantinità. Ovviamente ci saranno il nostro Alfredo Bianchi con la nostra rubrica Tutta colpa di Alfredo, il tarantoroscopo di Marianna Campo, e ci sarà una sorpresa, perché ci sarà uno spin-off anche in finale, nel finale fra i due, quindi vedremo che cosa succederà. Ora partiamo con lo svelare la risposta al nostro quiz, perché sono partita nel quiz lanciato nei social nei giorni scorsi, sono partita da aprile, che è un po' con un tempo altanelante, diciamo così, perché freddo caldo, come sentirete anche la mia voce ne sta risentendo, come tutti quanti noi. E che cosa si faceva con un mal di gola pazzesco? Cosa si faceva un tempo per guarire dal mal di gola? Oggi si scende in farmacia, si prende un antinfiammatorio, veloce, un tempo ovviamente sì, c'era il medico costava, quindi la primissima cosa era rivolgersi ai rimedi naturali, che erano rimedi molto basic, diciamo, diremo erboristici, ecco, diremo così oggi. Allora, cosa si faceva? Si usava la cenere per il mal di gola. Ogni cosa aveva la sua. La cenere era per il mal di gola e si chiamava una figura professionale che era importantissima per l'epoca. Come si chiamava questa figura? Ed ecco il quiz: la Katzambod. Personaggione, dovrebbe esserci anche un contributo del nostro Piero Bello, che ha realizzato la vignetta in merito, la nostra Katzambod. Questa era una professionista del settore della salute, la quale veniva chiamata e faceva una sorta di rito con la cenere. Prendeva questa cenere, ovviamente c'era il malato, e cospargeva di cenere, voi direte, la gola, perché se aveva mal di gola, no, l'incavo dei gomiti. Quindi con l'incavo dei gomiti, la cenere, diceva delle preghiere, puff, il mal di gola spariva. Quindi c'era molta attenzione alla salute, c'era molta attenzione a questi rimedi naturali, soprattutto molta attenzione nei confronti della salute dei bambini. Perché abbiamo parlato più volte anche dei rimedi per guarire, tra virgolette, dalla fame, perché c'erano i bambini, le pecine allupate, i bambini che avevano sempre fame, perché era un problema all'epoca se un bambino aveva sempre fame, non c'era tutto questo cibo disponibile. C'erano i rimedi per le pecine allupate, affamate, così come c'erano i rimedi, ad esempio, per i vermi. I bambini che avevano i vermi, i cosiddetti vermi al pancino, che all'epoca erano molto molto frequenti, oggi sono frequenti nei gatti, all'epoca nei bambini cosa si faceva? Si metteva dell'aglio attorno al collo del bambino, e questo povero piccino girava per una settimana, 10 giorni, con queste corone d'aglio a mo' di scacciavampiri, e girava così perché l'aglio allontanava i vermi, li faceva guarire. E annoso problema che riguarda anche oggi i nostri bambini, il sonno, che veniva curato con la famosa papagna. Tant'è che è rimasto proprio nell'uso comune, mi sta prendendo una papagna, mi sta venendo sonno. Ma la papagna di fatto che cos'era? Era un decotto. Di cosa? Del papavero, chiamato anche papaver somniferum. Quindi i bambini dormivano, ma perché? Perché praticamente ci sono gli stessi, nel papavero, gli stessi principi attivi dell'oppio e della morfina, praticamente venivano drogati i bambini, quindi oggi non si fa più. C'era tutta una ricetta, ecco, per la papagna, e sti piccini che venivano, gli davi la papagna e dormivano.

italiano, guarivano anche le coliche e grazie con l'oppio, poverini. Non provate a farlo a casa oggi, no, non si fa più la papagna. Comunque siamo pronti per questa puntatissima, abbiamo dato 2-3 nozioni così. Allora, ci sono io qui, adesso diamo un attimo la linea alla regia, salutiamo anche Gis Nicoletti dall'altro lato, anche lui mo con la cenere, Gis, non con la papagna, la cenere, mi raccomando, adesso, perché anche lui sta bello in salute come me. Quindi rimanete sintonizzati, a tra pochissimo con il primo ospite. 3, 2, 1, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti?

0: Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big

Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

storia, la tradizione. L'abbiamo detto tante volte, non esiste una storia di serie A e una storia di serie B, perché tutto fa storia. Anche gli insulti, come ci ricorda il nostro Claudio De Cuia, grandissimo massimo esponente di tarantinità, che con il suo insultorio tarantino ha raccolto tutta una serie di insulti, modi di dire, colorite metafore utilizzate in passato, alcune ancora utilizzate in presente, che raccontano veramente la storia della città. E la settimana scorsa, proprio per continuare su questo fil rouge dell'insulto, la settimana scorsa ha avuto un successo pazzesco la spiegazione di Priso. Upris, spiegazione che ho dedicato al nostro Simone Smaltini, il nostro social media manager, non perché lui è un priso, per carità, perché lui ama particolarmente quando si fanno queste digressioni storiche utilizzando le colorite metafore, però non vuoi che questa dedica mi ha fatto entrare in gelosia in regia Mariangela e Michael, Mariangela Magistro e Michael Schino, mi sono entrati in gelosia, hanno detto come a Simone sì e a noi no. E allora ragazzi, voi che lavorate tutti insieme in regia stretti alacremente lavorate, ecco che vi beccate anche voi l'insulto, ma non è proprio un insulto, diciamo che un tempo per persone che lavoravano come voi si poteva dire che fatiata a grattacul. Faticare a grattaculo, praticamente lavorare a grattaculo, vabbè, la traduzione è letterale, ma cosa significa fatiare a grattaculo? Loro lavorano spalla a spalla, stretti in regia. Beh, grattaculo è un'espressione che deriva dal, significa lavorare di gran lena innanzitutto, e deriva dagli scaricatori di porto, che quando scaricavano le navi tutti in fila e scendevano dalle navi uno dietro l'altro in fila con questi pesi sulle spalle, proprio a toccarsi quasi il sedere, stavano stretti e andavano su e giù dalle navi in fila indiana rigorosamente, quindi non spalla a spalla ma cool, diciamo così. Quindi per estensione questo termine, questa espressione va a indicare tutti coloro che lavorano di gran lena. Quindi anche nel momento in cui si utilizza un'espressione fatiare a grattaculo, si sta facendo un'operazione di recupero culturale. Non ce lo dimentichiamo, quindi quando si lavora tanto si dice fatiare a grattaculo. Quindi Michael, Mariangela, voi siete dei fatiatori a grattaculo. Linea alla regia.

0: Weekend Dance, The Exclusive Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella.
1: Cittadella. New Hit.

0: siamo ritornati in studio, momento dell'accadde più o meno oggi, perché noi ovviamente non è che becchiamo proprio il giorno del passato in cui è accaduto qualcosa. Oddio, la settimana scorsa siamo riusciti a proprio a scacchiare il giorno preciso. Stavolta, ahimè, abbiate pazienza, non ce l'ho fatta. Accadde il 27 gennaio del 1928 una visita, perché spesso abbiamo parlato di queste visite che c'erano a Taranto da parte dei reali. Beh, in questo caso venne qui a Taranto il principe ereditario Umberto di Savoia. Perché arrivò a Taranto? Venne ovviamente sì in visita alla città, ma il suo intento non era fare la solita visita istituzionale, quella dove c'erano sempre tutto da accoglierlo in pompa magna, le feste e quant'altro. In questo caso l'intento era imbarcarsi, perché proprio da Taranto si doveva imbarcare per partire per una sua crociera. Era una crociera mix piacere e dovere, ed era una crociera su tutto il Mediterraneo orientale, sulla regia nave San Giorgio. Una crociera che, come vi dicevo, è stata tanto per piacere quanto per dovere, perché venivano utilizzati spesso questi escamotage, questi viaggi, anche per rinsaldare un po' i rapporti con gli altri regni, con le altre nazioni. Beh, questa crociera durò diversi mesi, per un totale di circa 75 giorni di navigazione, più qualche giorno che stava insomma lì su qualche porto. Ovviamente, come partito da Taranto, ritornò sempre da Taranto il 14 aprile dello stesso anno. Però, per farmi perdonare che questa settimana non ho beccato l'accadde più o meno oggi preciso, vi faccio un accadde più o meno oggi doppio, e ci riagganciamo anche a quello che dicevamo prima dei giorni della merla. Più o meno un anno dopo dell'accadde più o meno oggi che vi ho appena detto, siamo al 3 febbraio del 1929. Taranto, secondo le cronache dell'epoca, si sveglia sotto una coltre di neve incredibile, cosa abbastanza insolita per la nostra città. Io non mi ricordo quando ha nevicato l'ultima volta qua a Taranto, cioè nevicato nel senso non acqua neve, cioè nevicato che si è poggiata la neve. Sono passati un po' di anni, ma sono veramente degli eventi. Beh, per l'epoca fu veramente una rarità, una cosa mai vista. Addirittura le cronache riportano che la temperatura era scesa a meno 4. Cioè, ragazzi, meno 4. Noi qui a Taranto iniziamo ad andare a mare a marzo. Quindi il 3 febbraio avere un meno 4 è abbastanza rigida come cosa. Tra l'altro noi ora come allora non siamo attrezzati, ecco, ad affrontare il freddo. Magari abbiamo le pinne, abbiamo le barche, abbiamo 260 ombrelloni, 86 stuoie, però ad esempio non è che proprio abbiamo le catene in macchina, ecco. Già all'epoca non erano attrezzati per una nevicata del genere, quindi la città si svegliò tutta imbiancata, però era una città deserta. Quella giornata fu una, praticamente rappresentò per Taranto un giorno praticamente perso, perché a scuola non andò nessuno, negli uffici non andò nessuno, i negozi anche non aprirono. Perché? Perché ovviamente non c'erano i termosifoni né negli uffici né nelle scuole, quindi tutti si rintanarono a casa intorno al braciere, e più di qualcuno ci lasciò le penne, perché ansiati, ecco, per la paura di non far uscire il calore, quindi rimanevano chiusi in casa, serrati in casa con questo braciere che insomma, con le esalazioni che non facevano proprio bene. Quindi più di qualcuno, ci fu anche più di una vittima per questa cosa qua. E i pochi temerari che riuscirono ad uscire, anche loro non gli andò benissimo, perché presero degli scivoloni, ci furono ossa rotte, cioè distorsioni, una tragedia. E niente, noi non siamo una città di neve, assolutamente no, noi siamo una città di mare, non siamo portati per il freddo. Linea alla regia.
1: Stare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: questa è la miseria, amici, tuffo con dignità da rei.
1: Cinema a Taranto e avete visto anche questa notte degli Oscar, ha dato tanti spunti di riflessione, un pochino di polemiche per aver proibito all'attore palestinese Motaz Males di partecipare, c'è stato Javier Bardem che ha lanciato il suo messaggio di pace, Sean Penn che non si è proprio presentato e l'ha vinto l'Oscar, e il tema della libertà di espressione attraverso il cinema e Taranto c'è un collegamento fra le tre cose, è del 1951 e riguarda il regista Joseph Losey che è a Taranto per girare un film, Imbarco a mezzanotte. Abbiamo detto che dal 40 ai giorni nostri sono stati girati tantissimi film a Taranto, Imbarco a mezzanotte, dove Taranto è Taranto, stranamente uno dei pochi film, quindi non è Napoli, non è Capri, non è il Medio Oriente, Taranto è Taranto, Imbarco a mezzanotte. Perché questo film è importante? Perché durante le riprese di questo film Joseph Losey fu richiamato negli Stati Uniti per partecipare a un processo. All'epoca negli Stati Uniti c'era un discorso un po' particolare, venivano create le liste nere di attori e registi e sceneggiatori di Hollywood che non dovevano, che non potevano più lavorare, è il cosiddetto maccartismo, dalla legge di del senatore McCarthy, che praticamente era colui che creò questa commissione delle attività anti-americane. Tutto ciò che secondo questa commissione era anti-americano non poteva essere veicolato, e quindi furono banditi tantissimi registi, tantissimi attori, cioè finire sulla lista nera non era proprio una bella cosa, tant'è che c'era anche lo sceneggiatore di Vacanze Romane che non apparve mai nei titoli, perché fece la sceneggiatura di Vacanze Romane in gran segreto e vinse anche l'Oscar, ma ovviamente essendo una cosa segreta non andò a ritirarlo, gli fu riconosciuta questa cosa addirittura negli anni 90, quindi dal 54, pensate voi che guai ha combinato il maccartismo. Tornando alla nostra Taranto, Losey era a Taranto quando fu chiamato per il processo e praticamente lui scelse di rimanere a Taranto, quindi a godersi la bella luce e il bel sole di Taranto, perché non voleva rispondere a queste accuse che gli venivano mosse. Morale della favola, il film fu girato, il film uscì con il nome Joseph Losey e non si sottomise Losey a questo comitato, si trasferì, non tornò mai più in America, si trasferì in Inghilterra sotto lo pseudonimo di Victor Humphrey, iniziò a girare altri film, quindi fece tutt'altro che quello che avevano deciso gli americani e i maccartisti per lui, quindi continuò a fare il regista, però non fece con uno pseudonimo e non fece più ritorno negli Stati Uniti, e questo è stato il film della svolta di uno dei registi ritenuti fra i più liberi della storia della cinematografia. Tra l'altro un altro è proprio Dalton Trumbo, che è stato fatto il film su Trumbo proprio per su questa storia, insomma, del maccartismo. Continuando a parlare di cinema, non si può non ricordare che Taranto era una città molto viva, soprattutto fino agli inizi della Seconda Guerra Mondiale, dal punto di vista cinematografico e teatrale. Aveva così tanti cinema e teatri che superava di numero addirittura non solo Bari ma addirittura Napoli, quindi è una delle città di riferimento dell'Italia per quanto riguarda il cinema. E a Taranto, ad esempio, negli anni 20 c'era il Cinema Sant'Angelo, Cinema Teatro Sant'Angelo, che era vicino più o meno alla Discesa Vasto, tra Vico Sant'Agostino e la Discesa Vasto in Città Vecchia. Questo cinema era famoso perché fece una cosa che era fighissima per l'epoca: i film muti, ovviamente negli anni 20 stiamo parlando di film muti, i film muti erano piccolini, erano corti, andavano da mezz'ora al massimo un'ora, quelli lunghissimi un'ora e venti, un'ora e mezza. Che cosa fece questo cinema? Per fidelizzare gli spettatori decise di mandare i cosiddetti film lungometraggi, che non è il fatto che i film erano lunghi, a lungometraggio.

perché li spezzettava. Quanto durava? Prendeva soltanto i film lunghi, quindi duravano un'ora e mezza, tre parti, quattro parti, cinque parti, di modo che lo spettatore doveva comprare più biglietti per vedere il film come andava a finire. Praticamente questo aveva inventato le miniserie Netflix negli anni 20, quindi un genio. E se si parla di cinema, non vuoi che si parli anche del mitico Alhambra, Cinema Teatro Alhambra. Alhambra 1909, si trovava praticamente dove oggi si trova Palazzo degli Uffici, ed è proprio per far posto al Palazzo, è proprio per far posto al Palazzo del Governo, questo cinema teatro di ben 2000 posti a sedere fu abbattuto. 2000 posti a sedere, non ce l'abbiamo oggi un cinema teatro così. E come se non bastasse, a fianco al cinema teatro Alhambra, tra l'altro caratterizzato da queste pareti rosse che le cronache riportano come bellissime e suggestive, a fianco c'era anche l'arena, quindi all'aperto. E niente, quando si parla di cinema, anche stavolta abbiamo ribadito il concetto che Taranto è veramente tanta tanta roba. Linea alla regia.

0: Mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: momento della lingua, del dialetto, della parlata tarantina, ovviamente il professor Bianchi è qui con me. Benvenuto, professore.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Tutta colpa tua, Alfredo, se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole. Prima stavamo parlando di mare con Enza Tomaselli e abbiamo parlato di questi, cioè, come se il Mar Grande fosse un terzo seno del Mar Piccolo.
1: Vero.
0: Perché grazie alle Cheradi abbraccia la nostra città.
1: Verissimo.
0: Vedi che assist ti
1: ho dato. Eh?
0: Cheradi.
1: Auer.
0: Auer. Allora. Come dicono sempre,
1: allora,
0: in Attica.
1: Le nostre isole Cheradi, in realtà, fantasticamente sono intanto uno scrigno di nomi, perché ora vedremo come, insomma, siamo arrivati a oggi, ma insomma c'è tutto un excursus lunghissimo da dove siamo partiti, ma sono anche un ottimo viatico per spiegarci anche la storia religiosa di questa città, perché vedremo come nel cambiare i nomi andiamo a descrivere dei momenti storici distinti. Allora, Le due isole, anzi tre, dico sempre purtroppo,
0: sì,
1: questa sorta di cosa la devo sempre ricordare.
0: Erano c'era tre.
1: Una terza, che ora andiamo a vedere. Si chiamavano in antichità Electrides, l'elettro e l'ambra. Quindi la resina sfossilizza e diventa ambra, perché verosimilmente una delle due, vabbè, oggi San Paolo è tutta costruita, quindi ciò che c'era in senso naturalistico oggi non c'è dato saperlo.
0: Però molte fonti danno questa descrizione di pescatori che andavano a pescare, gettavano le reti, tiravano fuori tutto, guarda l'ambra, che andava fortissimo come gioiello nell'antichità.
1: Perché erano ricche di pini. Okay,
0: esatto,
1: ricordiamoci,
0: quindi
1: il nostro pino è il pino di Aleppo, non è il pino marittimo, quindi è quello più tozzo, con più rami, non quello a ombrello, insomma, più tipico del Tirreno. E si chiamavano Fivo e Fiva. Febo Apollo, c'erano dedicate una ad Apollo e una alla sorella Artemide, forse perché avevano entrambe forme, come si dice, di mezzaluna, luna, insomma, non sappiamo, oppure Febo in greco, l'epiteto di Apollo vuol dire luminoso, brillante, quindi forse anche quello un riferimento all'ambra stessa, insomma, non c'è dato saperlo. Detto ciò, parliamo di due divinità estremamente importanti nella Taranto antica. E ovviamente abbiamo il primo cold case, come si dice, rispetto al nome di queste isole. Tucidide, uno dei padri della storiografia, parla di questo contingente ateniese in rotta verso Siracusa durante il Peloponneso, che si ferma in queste isole che lui chiama Cheradi, dove si incontra con un contingente di messapi che gli prestano un po' di arcieri per andarsene a fare la guerra a Siracusa. C'è un problema. Tanti hanno detto, le Cheradi di Taranto. Uno, molto improbabile che gli ateniesi sono in guerra con Taranto, tanto che si possono fermare in rada di Mar Grande. Però c'è un'altra questione, isole ci sono?
0: Il nemico del mio nemico è il mio amico.
1: Certo. Che succede però? Quante isole ci sono sulla penisola salentina? Le Cheradi di fronte a Taranto, le cosiddette isole dei conigli a Porto Cesareo, più Gallipoli e l'isola di Sant'Andrea. Ma Gallipoli già all'epoca è già città greca di Taranto, per te, chiusa parentesi. E quindi probabilmente si riferiva all'isola dei conigli, verosimilmente. E questo nome, dall'altro, non è il nome usato all'epoca, quindi dobbiamo anche capire da dove viene preso. Che vuol dire Cheradi, visto che ci siamo? Vuol dire maiale, in realtà. Però attenzione, Hirosco vuol dire maiale. Però è anche un termine che in realtà andava a descrivere quegli affioramenti di scoglio dal mare. Un po' più tozzi, un po' così. Quindi,
0: ci piace pensare a questa seconda versione, diciamo,
1: nell'isola
0: di maiale.
1: Quindi verosimilmente era questo termine un po' generico che certamente a un certo punto ritornerà. Già in età bizantina, appunto, si chiamano isole Cheradi, ma hanno nomi diversi: Sant'Andrea e Santa Pelagia. Sant'Andrea è quella più grande, Santa Pelagia è quella più piccola, famosa Sant'Andrea perché è l'isola di Santa Sofronia di Taranto,
0: questa santa eremita
1: appunto,
0: che nessuno ricorda mai di questa. Abbiamo parlato una puntata di Santa Sofronia.
1: Esatto, più che Sant'Andrea, Santa Pelagia, che è una santa molto orientale, ma Palascia, cioè sicuramente è stata un'epoca in cui questa santa deve essere andata per la maggiore e siamo in epoca di culto greco ortodosso nella nostra città, nel Salento, in Calabria e non solo. Ora, paradossalmente, siamo già nel 1500-1600, a un certo punto queste isole diventano, come conosciamo oggi, San Paolo e San Pietro. Anche qui, non due santi a caso, soprattutto San Pietro. sulla questione di San Pietro e Taranto, tu lo sai meglio di me, io
0: qualcosina la conosco
1: benissimo,
0: su questa cosa qua.
1: Io sposo quest'idea per cui l'idea della conversione da parte di San Pietro di Taranto sia un'idea propagandistica.
0: Beh,
1: post Costantinopoli, no? Insomma, e quindi iniziamo a vedere sto San Pietro un po' ovunque, sostanzialmente a Taranto. San Paolo devi fare il paio, quindi no?
0: Sì,
1: fai l'altro.
0: Cioè, infatti.
1: Assolutamente. E dicevamo, c'è un'altra isola. San Nicola, letteralmente.
0: San Nicolicchio.
1: Anzi, Usquegge. Perché era abbastanza piccola. Dove sta sta isola? Esiste ancora in realtà. Se voi, molto ironicamente, se scrivete San Nicolicchio su Google Maps, vi porta sulla banchina della raffineria. Dove ancora si vede il pezzo di terra. E dove c'era l'ultima chiesa di rito greco nella città di Taranto. Ricordiamoci, ce n'erano almeno 6 fino al 1600 nella città vecchia. L'ultima rimasta di cui sappiamo era questa piccola abbadia di rito greco di San Nicola su quest'isola San Nicolicchio, lo scoglio di questa piccolissima isola.
0: Che è stato soltanto sbancato, ma non fa niente.
1: Vabbè.
0: Però c'era. Quindi
1: c'era.
0: Quindi Taranto, città di due mari.
1: Due isole oggi, due purtroppo.
0: Tre ponti. Tre ponti. Insomma,
1: tre.
0: I numeri, siamo messi bene a numeri. Grazie.
1: Assolutamente.
0: I numeri, diamo i numeri oggi. Grazie, tutta colpa tua comunque se adesso diamo anche i numeri
1: contento.
0: E in dialetto. Tutta colpa tua se ci chiediamo l'etimologia delle parole del nostro meraviglioso dialetto. Grazie ad Alfredo Bianchi, ci vediamo la settimana prossima.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Parlavamo dei miti del mare, miti alimentati anche dalla storia della fondazione di Taranto, che trae proprio spunto, trae nutrimento dal mare. Storia della fondazione che non è da poco, perché la maggior parte delle città hanno una storia sulla fondazione. Noi ne abbiamo due, perché noi vogliamo sempre strafare. Quindi abbiamo Taras e abbiamo Falanto. Due fondatori. Beh, partiamo da Taras. 2000 anni prima di Cristo, questo giovane, che era un po' figlio d'arte, perché da un lato era figlio di Poseidone, dall'altro della ninfa Saturia, e stava navigando, e alle foci del fiume che poi da lui prese il nome, il Tara, arrivò in questa zona qui. Disse: ma quanto mi piace, quanto è bella, amore, ci resto qualche giorno perché non è male così. Decise di rimanerci, e un bel giorno, mentre stava nel beato mondo dei fatti suoi, lì a contemplare lo Ionio, il Tara e quant'altro, vide arrivare, e a fare anche sacrifici, perché per ringraziare il padre, quindi faceva dei sacrifici per ringraziare il papà Poseidone per avergli permesso di essere arrivato in questo luogo meraviglioso, ecco che ti vede in lontananza un delfino. E allora Taras interpretò questo segno come un chiaro segno, un chiaro invito a fondare lì una città, ed ecco che fondò quell'area che oggi noi chiamiamo Saturo per o la mamma Saturia oppure la moglie Satureia, però non si capisce bene a chi l'aveva dedicato, comunque insomma sempre una roba di famiglia. Lui fece una gran bella cosa che piacque tantissimo agli dei, tant'è che pare che un bel giorno, proprio a cavallo di un delfino, il nostro Taras scomparve lì nel mare, il Mar Grande, perché ascese tra gli dei, ascese all'Olimpo. E quindi questa è una leggenda. A fianco c'è anche l'altra leggenda, che è un pochino più storica. Ad esempio, ce ne sono tantissime di fonti che parlano di questa storia. Ad esempio Eusebio, che racconta proprio di Falanto. Falanto era il capo dei Parteni. I Parteni chi erano? Erano un gruppo di spartani che erano nati durante la guerra messenica. Quindi quando Sparta andò in guerra con la Messenia, tutti i cittadini, quindi quelli che potevano votare, che avevano comunque diritti politici, andarono in guerra in Messenia. E visto che altrimenti si rischiava di avere una crescita zero, perché questa fu una guerra che durò un sacco di tempo, ogni tanto inviavano dei giovani aristocratici per combattere la crescita zero, e si univano alle vergini e così procreavano. Quando finì la guerra messenica, circa un 18-20 anni dopo, si ritrovarono a Sparta tutta una serie di giovincelli che vennero chiamati Parteni. Parteni perché erano appunto figli di queste unioni, però c'era un problema politico, cioè questi, gli diamo la cittadinanza? Sì, sono cittadini, però non è che sono nati proprio all'interno di un matrimonio tradizionale, ma come facciamo? E allora sai che c'è? Andiamo, diciamo, andate a colonizzare quello che vi pare. Quindi il loro capo decise, prima di partire per colonizzare via mare sempre, Falanto decise di consultare l'oracolo, perché gli antichi non facevano niente se prima non consultavano l'oracolo. L'oracolo di Delfi disse: là dove vedrai dal cielo sereno bagnarsi la terra, ti devi fermare. Beh, cioè questi oracoli, non a caso, erano oracolari, non si capiva mai niente, li capivi sempre dopo, cioè dal cielo sereno doveva piovere sostanzialmente. Vabbè, inizia Falanto con tutti i Parteni, iniziano il loro lungo viaggio, si fermano in varie coste, posti carini, posti comodi da colonizzare, però cielo sereno, ma non c'era la pioggia, oppure c'era la pioggia, ma non c'era il cielo sereno, ovviamente era un problemone, finché non arrivarono sempre alle foci del fiume Tara, in quella zona chiamata Saturo. E Falanto disse: madonna, quanto mi piace qui, ma quanto è bello, vabbè, stanno gli Iapigi, però mo facciamo qualche guerra, li cacciamo, non ne stanno problemi, ma quanto è bello. Però cielo sereno, ma non pioveva, e come si fa? E come si fa? Lui era anche stanco, tra l'altro c'erano pure gli altri Parteni che si volevano ammutinare, che dicevano: senti, ma qua noi stiamo in viaggio da un sacco di tempo, che dobbiamo fare? E allora lui, da spartano guerriero, si buttò a terra e iniziò a piangere, e piangeva disperato, diceva: ma perché non piove col sole? E allora arrivò la moglie Etra, che per consolarlo si buttò a terra pure lei, iniziò a piangere pure lei, e iniziò a piangere così tanto che le sue lacrime bagnarono il terreno. Ed è allora che Falanto capì: Etra in greco significa cielo sereno, quindi le lacrime di Etra dal cielo sereno avevano bagnato la terra, e fu così che fu fondata

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno

0: Informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: no me muero.
1: Siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di storia, di tradizione. Allora, abbiamo visto nelle puntate precedenti il discorso della medicina, quindi di tutti i rimedi curativi che erano tanto cari al popolo, però non è cosa nuova. Noi abbiamo parlato fino adesso di rimedi popolari, vi ricordo, non so, la peluche per le emorragie, l'anello d'oro per l'orzaiolo. Beh, però la medicina non era solo medicina popolare, e l'attenzione per la cura del corpo non è cosa degli ultimi secoli, è cosa anche molto molto antica, tant'è che Taranto nel terzo secolo, ad esempio, ha dato i natali, anzi, a tal Zeusi, che era un medico molto molto famoso all'epoca, diventato famoso proprio perché per i suoi commenti ai testi di Ippocrate. Ippocrate è il tizio in nome del quale si fa il giuramento nel momento in cui si diventa medici, quindi la medicina fatta persona è Ippocrate. Storicamente lui diventò famoso, Zeusi da Taranto, perché faceva appunto dei commenti, quindi delle cose in più, agli scritti di Ippocrate. E oltre Zeusi noi abbiamo anche un altro grande medico, Icco, passato alla storia sì come il grande atleta di Taranto, Icco, però Icco è anche considerato il padre della medicina sportiva, perché per primo si occupò del principio che poi fecero, diciamo, i romani proprio, fecero loro, mens sana in corpore sano. Quindi lui non solo era un atleta e quindi dava anche indicazioni su che tipo di allenamenti fare, ma capì già all'epoca che insieme agli allenamenti bisognava abbinare anche un certo tipo di cura, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Ed ecco che lui va a descrivere proprio qual era l'alimentazione ideale per gli atleti, una sorta di dieta mediterranea peraltro, e anche molto molto ricca di proteine oltre che di carboidrati. Lui parla di utilizzo di legumi, tantissimi legumi, e quindi già abbiamo questo aspetto, ed è considerato ad oggi, tra l'altro, proprio questo principio di vita morigerata. Tra l'altro diceva lui che bisognava, è stato il primo a dire che prima di una prestazione atletica bisognava fare astensione da tutto, da ogni ozio e da ogni vizio, lui per primo l'ha detto. Quindi penso che questa tecnica ancora, questa pratica ancora si porti avanti prima di ogni performance sportiva. E questo era il nostro Icco da Taranto, e pian piano questa sua metodologia è stata, ha preso così tanto piede che tutt'oggi Icco viene considerato il padre a livello mondiale della medicina sportiva. Icco e Zeusi, due medici tarantini dell'antichità. Linea alla regia.
2: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: MTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

siamo arrivati al termine di questa puntata di Non è mai troppo tardi, puntata romanticissima. E allora, come favola della non buonanotte, vi dovete beccare la favola romantica, perché anche Taranto ha i suoi Romeo e Giulietta. Ce lo ricorda Alessandro Criscuolo nel libro Ebali e Bali, che nel 1887, e parla di Calimera, figlia di Archita Tarantina e innamorata di Tumulo, figlio di Lucio Menillo, romano. Il problema di questi due Romeo e Giulietta di tanto tanto tempo fa è che la storia d'amore si svolge durante l'assedio di Taranto, quindi siamo nel 276 a.C., quindi Taranto viene assediata dai romani. Cosa succede? Lui, vabbè, Criscuolo dice che questa storia addirittura è narrata da Tito Livio, insomma, nelle sue storie, insomma, sulla storia di Roma, quindi è narrata anche da Tito Livio. La verità non è narrata da Tito Livio, però non fa niente, voleva nobilitarla. La leggenda vuole che Taranto, assediata dai romani, vive in momenti un po' particolari, e c'è lei, bellissima Calimera, che si affaccia alla finestra e vede al di là delle mura, pensate che vista che tiene, vede al di là delle mura appunto Tumulo, quindi questo soldato romano. Questi due si innamorano, sempre a distanza ovviamente, sempre dalle mura e tutto, quindi una vista straordinaria avevano questi due ragazzi, solo che a un certo punto, giustamente, loro volevano anche incontrarsi fisicamente, non limitarsi a continuare a scambiarsi questi lunghissimi sguardi. Allora cosa succede? Che Calimera apre le porte della città per far entrare Tumulo e incontrarsi di nascosto. Però insieme a Tumulo entrano tutti quanti gli altri romani e c'è un primo tentativo di assedio proprio della città, si combatte duramente, vengono respinti i romani, però Calimera viene catturata e viene incolpata di alto tradimento. Però a nulla valevano, insomma, le spiegazioni, non gliene fregavano niente Tarantini, cioè sì, va bene, ti sei innamorata, tutto molto bello, però ci fai entrare i romani a casa, anche meno. Quindi che cosa succede? Viene condannata a rogo. Siccome era stato catturato nel frattempo anche Tumulo, Tumulo, nel vedere la sua amata che bruciava lì, si gettò anche lui nelle fiamme e i due finalmente si unirono in un abbraccio, solo che stavano morendo. È una cosa molto molto triste. Vi dicevo che Alessandro Criscuolo dice che questa storia è narrata da Tito Livio in Aburbe Condita. Però non è vero, sostanzialmente. Tuttavia Tito Livio parla di una storia riguardante una donna che è stata utilizzata come escamotage per far entrare di soppiatto

i romani e tentare un assedio su Roma, però è tutt'altro che romantica la storia narrata da Tito Livio. Diciamo che è meglio la storia di Alessandro Criscuolo, perché l'amore è sempre una cosa meravigliosa. Ed anche per oggi è tutto. Io vi do appuntamento alla settimana prossima, stesse frequenze, stesso canale, stessa ora, non è mai troppo tardi, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero.
2: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
3: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Uno mas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
0: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
0: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!
4: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
4: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
4: Momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
6: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
7: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
0: Parole sacrosante.
2: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
3: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
3: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
10: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
11: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. In apertura del nostro telegiornale ci occuperemo della partita Taranto Gladiator, la sfida calcistica che deciderà tra le due squadre la promozione in Serie D. Poi torneremo a parlare dell'aggressione al medico del Santissima Annunziata. Ci sono le reazioni sindacali e del mondo della politica. Vedremo quali sono gli interventi che vengono richiesti. E scontro fra il presidente della regione De Caro e il ministro Salvini sul Freccia Rossa Taranto-Roma e vedremo perché. La questione Ilva al forum in masseria di Bruno Vespa. Ne hanno parlato l'ex ministro Carlo Calenda e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. E sempre al forum in masseria il ministro Abodi si è soffermato sulla crisi del calcio italiano. Questo e altro ancora tra pochissimo Cittadella News.
9: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
12: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
13: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
14: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
9: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Buongiorno e buon pomeriggio e buona domenica. È il giorno di Taranto Gladiator, la partitissima che deciderà la sfida, la promozione per la serie D fra Taranto appunto e Gladiator. Fischio d'inizio alle 16:30, tutto esaurito allo stadio Italia di Massafra. Le ultime notizie sui rossoblù da Francesco Friuli.
1: Il momento è giunto. Taranto e Gladiator si giocheranno la promozione alle ore 16:30. Le due squadre ripartono dallo 0-0 dell'andata con le stesse possibilità di conquistare la vittoria e approdare in Serie D, sia nei 90 minuti regolamentari, sia ai supplementari o eventualmente ai calci di rigore. In casa rossoblù, però, si respira un'atmosfera elettrizzante. I tifosi già da ieri hanno iniziato a far sentire il proprio calore attorno alla squadra. Sebbene la partita si disputi per l'ultima volta in questa stagione allo Stadio Italia di Massafra a causa dei lavori in corso allo Stadio Erasmo Iacovone, l'entusiasmo è alle stelle. Spalti gremiti, biglietti polverizzati in poco tempo, bandiere e sciarpe apparse sui balconi come ai vecchi tempi. È il giorno della finale, è il momento di sostenere la squadra in ogni modo possibile sotto il profilo umano e morale. Questo è il pensiero del tecnico Ciro Danucci, che ha parlato anche delle condizioni dei giocatori recuperati in vista della sfida odierna.
2: Abbiamo recuperato, abbiamo tutto il gruppo a disposizione, hanno recuperato tutti gli acciaccati che avevamo, De Rosa ha recuperato, domani mattina, come dicevo prima, vedremo poi se sarà o meno della gara dall'inizio in corso. Incerti ha recuperato anche Konaté, quindi domani scioglieremo le ultime riserve per quanto riguarda la formazione. Per quanto riguarda la mia preparazione alla partita, io sono sempre stato un tipo abbastanza tranquillo, quindi la mia preparazione alla partita è la solita. È normale che ci siano partite che hanno un peso specifico diverso rispetto alle altre, però quando naturalmente cerchi di fare al meglio il tuo lavoro, sei professionale in quello che fai, cerchi di prepararti al meglio. La preparazione è sempre la stessa. Naturalmente c'è grande voglia, c'è grande responsabilità e niente, questo è quello che mi sento di dire. Però abbiamo lavorato bene in questa settimana, come dicevo prima, ma è un periodo in cui comunque un bel periodo a questa parte dove comunque la squadra si sta esprimendo bene, quindi questo mi lascia molto fiducioso, sapendo naturalmente che andremo ad incontrare un'ottima squadra, una squadra fatta da calciatori molto esperti che rispettiamo tanto e che quindi sappiamo sarà una partita difficile, ma nella quale ci faremo trovare pronti, come dicevo prima.
0: E allora ci colleghiamo subito con lo stadio Italia di Massafra, dove è per noi Francesco Friuli. Allora, Francesco, che clima c'è lì a Massafra?
3: Buon pomeriggio a tutti. Dire che è un clima torrido, insomma, è poco. Qui ci sono circa, sul terreno di gioco, circa 40 gradi, possiamo dirlo tranquillamente. Ce ne sono 33 per quanto riguarda invece la temperatura dello Stadio Italia di Massafra. È vuoto al momento l'impianto sportivo perché non sono nemmeno giunte le formazioni, soltanto in questo momento si sta lavorando, insomma, tutti coloro che sono da parte del Taranto a sistemare gli spogliatoi. Nulla di più. È chiaro che questa partita vale tantissimo, l'abbiamo detto nel servizio di apertura, vale probabilmente non solo questi 11 mesi di sofferenza, queste 50 partite in eccellenza, ma l'orgoglio di una città, quella che ha voluto sottolineare il tecnico Danucci proprio nella conferenza alla vigilia. Per quanto riguarda le formazioni, noi cercheremo di darvi qualche informazione in più nel prossimo collegamento più tardi. Quello che vi possiamo dire è che arrivando già

0: all'esterno dello stadio si iniziano a intravedere qualche tifoso, l'apertura dei cancelli alle ore 15, quindi manca poco meno di un'ora all'inizio dell'apertura dei cancelli, però è chiaro che il clima è quello delle occasioni più importanti, perché oggi il Taranto, almeno dal punto di vista sportivo, si gioca qualcosa di molto importante sul suo futuro. Quindi, per quanto riguarda la formazione, ci risentiamo più tardi, magari al termine del TG, in modo tale da avere qualche informazione in più e chissà se riusciremo a vedere anche l'arrivo delle formazioni di Taranto e Gladiator.
1: Grazie Francesco, quindi torneremo a collegarci con lo Stadio Italia di Massafra al termine del nostro telegiornale. Ed ora la cronaca, l'incendio che è divampato ieri nei pressi di San Giorgio, sulla strada per San Giorgio. Il traffico è tornato alla normalità e l'incendio è stato domato, ma quello di ieri pomeriggio è stato davvero un pomeriggio di caos per la viabilità. La strada statale 7 Ter, la Salentina, è stata temporaneamente interdetta al traffico in entrambe le direzioni nel territorio di San Giorgio Ionico. Il blocco, scattato all'altezza del chilometro 15 in direzione Monte Parano, si è reso necessario a causa appunto del violento incendio divampato nelle aree adiacenti la carreggiata, incendio che ha compromesso la visibilità e la sicurezza. Le fiamme, inoltre, erano divampate anche nei pressi delle abitazioni e della caserma dei carabinieri. Sul posto sono subito intervenute le squadre dell'ANAS per gestire l'emergenza, monitorare i danni e coordinare i soccorsi. E restiamo sulla cronaca, torniamo a parlare dell'aggressione subita dal medico e dal vigilante ieri mattina al Santissima Annunziata. Ci sono le reazioni sindacali e del mondo politico. Sentiamo. Reazioni indignate all'ennesima aggressione a medici e personale sanitario. L'ultima in ordine di tempo, quella al medico del reparto di chirurgia del Santissima Annunziata, aggredito con violenza dal parente di una paziente. La funzione pubblica CGL, per voce della coordinatrice dell'area sanitaria Maria Teresa Coppola, ritiene che si debba intervenire sulle cause organizzative che alimentano tensioni e conflitti, attraverso un rafforzamento degli organici, una migliore organizzazione dei servizi e adeguati percorsi di prevenzione del rischio. Non basta, a detta della CGL, limitarsi all'inasprimento delle sanzioni penali o all'adozione di sole misure repressive. La segretaria provinciale della FPCGL, Cristina Fama, sottolinea come sia necessario attivare presidi di sicurezza adeguati, percorsi dedicati per la gestione delle situazioni a rischio, formazione del personale, miglioramento dell'accoglienza e una maggiore presenza di figure di supporto. La prevenzione è la prima risposta che le istituzioni devono garantire. La FPCGL richiama inoltre la necessità di un confronto permanente tra direzioni aziendali, organizzazioni sindacali e istituzioni per costruire un sistema di tutela efficace e duraturo. Difendere chi lavora negli ospedali, conclude Cosimo Sardelli, segretario della Funzione Pubblica CGL, significa difendere il diritto alla salute di tutta la comunità. Sul fronte politico, l'onorevole Dario Iaia invoca tolleranza zero nei confronti di chi aggredisce, chi cura gli ammalati. A detta del parlamentare di Fratelli d'Italia, l'inasprimento delle pene, l'arresto in flagranza differita e gli strumenti normativi introdotti dal governo stanno finalmente consentendo alle forze dell'ordine di intervenire con maggiore efficacia nei confronti di chi si rende responsabile di simili condotte. Iaia ritiene comunque necessario rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione, la sicurezza dei presidi sanitari e la tutela degli operatori che ogni giorno garantiscono assistenza ai cittadini. E sulla vicenda interviene anche la UIL Funzione Pubblica di Taranto, che chiede alla Direzione Generale della ASL di attivare immediatamente tutte le misure straordinarie di protezione nelle strutture sanitarie più sensibili, a partire dai reparti ospedalieri maggiormente esposti ai servizi di emergenza-urgenza. Allo stesso tempo la UIL rivolge un appello al prefetto affinché convochi con urgenza un tavolo istituzionale coinvolgendo azienda sanitaria, sindacati, forze dell'ordine e tutti gli altri soggetti eventualmente interessati alla problematica. Si fa sentire anche l'Ordine dei Medici, che preannuncia la costituzione di parte civile nell'eventuale processo a carico dell'aggressore. E intanto, sempre a proposito di sanità, al forum in masseria di Manduria, il governatore della Puglia, Antonio De Caro, ha difeso la gestione sanitaria e ha proposto una commissione d'inchiesta nazionale. Rispondendo al centrodestra locale sul disavanzo pugliese, il presidente ha rilanciato. La Corte dei Conti ha detto conferma che tutte le regioni sono in deficit.

0: I costi aumentano più delle risorse dello Stato e i territori devono rimediare con fondi propri. De Caro ha anche rivendicato la responsabilità della recente manovra fiscale, definendola un atto dovuto per risanare debiti ereditati dal passato. Rassicurazioni anche sui nuovi ospedali di Taranto e Monopoli Fasano. I tempi tecnici, ha detto De Caro, richiedono circa un anno dalla fine dei cantieri per installare i macchinari e rispettare i protocolli. È sempre De Caro protagonista di uno scontro istituzionale con il Ministero dei Trasporti per la vicenda del Freccia Rossa Taranto-Roma. Trenitalia ha chiesto un contributo economico alle regioni, ma appunto il presidente della Regione Puglia ha detto di no. Vediamo il servizio.
1: I collegamenti dei treni a Taranto viaggiano di nuovo sui binari dell'incertezza. Al centro dello scontro c'è il Frecciarossa Taranto-Potenza-Salerno-Roma, l'unico collegamento rapido tra la città ionica e la capitale, che oggi però è di nuovo a rischio stop. A far scattare l'allarme è la richiesta di Trenitalia, un contributo economico stabile a carico delle regioni per coprire i costi della tratta, un pedaggio che la Puglia non ha intenzione di pagare. È il governatore Antonio De Caro a scrivere una lettera durissima al ministro dei trasporti Matteo Salvini, definendo la prospettiva assurda e inaccettabile. Per Bari non si possono usare i fondi del trasporto locale per finanziare un servizio di mercato che spetta allo Stato. In gioco, attacca De Caro, c'è il principio di equità territoriale. Isolare Taranto significherebbe creare una pesante frattura economica e sociale. C'è poi l'incognita tempo: tra poche settimane la città ospiterà i giochi del Mediterraneo, un palcoscenico internazionale che non può permettersi il lusso di farsi trovare senza treni per Roma. Dal ministro intanto arriva una prima apertura: Salvini si dice pronto a un tavolo di confronto con il manager di Trenitalia. La Puglia attende, ma la linea resta ferma. Sul diritto alla mobilità, Taranto non farà passi indietro.
0: Ed ora torniamo a parlare dell'ex Ilva. Al forum in masseria, l'evento curato da Bruno Vespa a Manduria, è intervenuto l'ex ministro dello sviluppo, nonché segretario di Azione, Carlo Calenda, e ha ribadito che, tornando indietro, rifarebbe la stessa scelta di affidare l'azienda siderurgica ad ArcelorMittal. Sentiamo.
2: Da una parte la conferma del sequestro dell'altoforno 1 da parte della Corte di Cassazione, dall'altra la trattativa infinita per vendere l'azienda siderurgica. Il ministro Adolfo Urso lunedì 15 giugno incontrerà i sindacati per illustrare una situazione carica di incertezze che non sembra destinata a risolversi in breve tempo. Intanto sulla vicenda dell'ex Ilva è intervenuto l'ex ministro dello sviluppo Carlo Calenda, ospite al forum in masseria di Bruno Vespa. A distanza di anni, afferma che rifarebbe la stessa scelta di affidare l'acciaieria ad ArcelorMittal.
3: Quello che farei è, diciamo, rispiegherei come ho fatto, che se facevano saltare lo scudo penale, come ha fatto il Conte forse uno, quello che succede è che inevitabilmente se ne vanno gli investitori, se ne sono andati, non c'è più un investitore, io gli dissi allora guardate avete chiuso l'Ilva e vedrà che finirà così, poi rimarranno 15 miliardi di bonifiche da fare.
2: Questa invece è la sua opinione sull'azione di risarcimento da 7 miliardi intrapresa dai commissari proprio contro ArcelorMittal per i danni prodotti all'azienda.
3: Dopo che ci hanno fatto un governo, una società insieme, perché una cosa era un contratto blindato con delle regole precise che prevedeva impossibilità di licenziamenti, eccetera. Quando decisero, prima fecero saltare il contratto, poi ci fecero una società insieme in minoranza. E io gli dissi, ma che siete pazzi? Ma come viene in mente? Fanno le cause, facessero le cause. Tanto però voglio vedere come va a finire col polo dell'Ilva.
0: E delle vicende dell'ex Ilva, sempre al forum in masseria, abbiamo parlato anche con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che è anche presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Il sindaco Manfredi ha fatto anche un parallelo tra le storie di Bagnoli e quella appunto di Taranto. Sentiamo.
2: Taranto e Bagnoli, due storie parallele. In comune il difficile rapporto tra sostenibilità ambientale e ragioni della produzione e dell'occupazione. Bagnoli la sua partita con la siderurgia l'ha chiusa agli inizi degli anni 90, con un travagliato percorso di bonifiche tuttora in corso. Taranto è ancora alle prese con un destino tutto da decifrare.

0: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani, ne ha parlato a margine del forum in masseria a Manduria.
1: Sono storie parallele perché la storia dell'Italsider e dell'Ilva sono delle storie gemelle che però hanno avuto un'evoluzione in questi anni molto diversa, quindi è chiaro che oggi avere un'industria siderurgica in una zona diciamo abitata richiede necessariamente una riconversione ambientale molto importante, perché non è incompatibile se si utilizzano le tecnologie, se ci si fanno investimenti giusti, poter investire, poter avere una continuità dell'Ilva che però sia compatibile poi con una qualità ambientale che sia accettabile per la popolazione.
0: Ma a che punto sono le bonifiche nell'area di Bagnoli dove sorgeva l'Italsider?
1: Noi stiamo andando molto velocemente sulle bonifiche dopo tanti anni che diciamo fermi, e l'occasione dell'America's Cup ci ha consentito di accelerare un percorso che era già in corso, che era già stato programmato, e quindi insomma io sono soddisfatto perché si sta lavorando intensamente e mi auguro di restituire quel territorio così importante alla città e al paese nei tempi giusti.
0: E cambiamo argomento. Le spiagge del litorale ionico sono al centro di una dura contestazione da parte degli ambientalisti. La sezione locale della Lega per l'abolizione della caccia denuncia infatti l'uso di ruspe e trattori per la pulizia delle spiagge. Sentiamo Valentina Castellaneta.
2: Le spiagge come parcheggi da spianare o giardini da pettinare, il duro attacco d'accusa lanciato dalla LAC, la Lega per l'abolizione della caccia di Taranto, che accende i riflettori sulla gestione delle arenili e il litorale ionico. Nel mirino c'è la pulizia meccanica, trattori e mezzi pesanti, in azione in piena stagione di nidificazione, un approccio ritenuto incompatibile con la tutela della fauna. Qui, direttamente sulla sabbia, nidifica il fratino, un piccolo trampoliere sempre più raro, e qui cercano rifugio le tartarughe caretta a caretta per deporre le uova. Un solo passaggio di queste ruspe può distruggere tutto. Non solo fauna sotto accusa, anche la rimozione sistematica della posidonia oceanica. Per gli ambientalisti non è un rifiuto da eliminare per il decoro turistico, ma una risorsa preziosa, una difesa naturale che trattiene la sabbia e contrasta l'erosione delle coste. Il richiamo della LAC si basa sulle direttive scientifiche dell'ISPRA per promuovere la spiaggia ecologica. Ai comuni costieri si chiede una svolta immediata, stop ai mezzi meccanici nelle aree protette, più controlli sui cani lasciati liberi e cartelli informativi. Insomma, la tutela della biodiversità, conclude l'associazione, non può gravare solo sulle spalle dei volontari, servono istituzioni pronte a difendere ecosistemi vivi, fragili e sempre più minacciati.
0: E dalle spiagge ci spostiamo in Piazza Maria Immacolata, dove questa mattina, per la prima volta a Taranto, c'è stata la più grande sfilata in Italia di auto storiche delle forze dell'ordine a sirene spiegate. Si chiama I Love Motors, questa iniziativa con la quale l'associazione Club Alfisti in Pattuglia ha voluto celebrare il suo 10° compleanno. A fare bella mostra di sé le auto e le moto storiche in livrea dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Alle 13 il momento più suggestivo, quando il corteo delle auto a sirene spiegate e lampeggianti accesi ha lasciato la piazza per sfilare in parata tra le vie della città. Ed ora gli spettacoli. Grande successo per lo sprint finale della 6ª edizione del MAP Festival, la rassegna che unisce musica, architettura e parallelismi. La manifestazione si è conclusa con un doppio appuntamento d'eccezione, lo speech della designer Chiara Alessi e poi il suggestivo concerto della cantautrice Mille, accompagnata dall'orchestra della Magna Grecia all'Arsenale Militare. Vediamo com'è andata.
2: Luci dell'Arsenale Marittimo di Taranto si sono accese per l'atto conclusivo di un viaggio straordinario. La 6ª edizione del MAP Festival è arrivata al traguardo, confermando una formula capace di far dialogare le note, il design e la bellezza storica del territorio. A suggellare lo sprint finale della rassegna è stato un concerto evento unico. La voce pop ed eclettica della cantautrice Mille ha incontrato

0: Il tessuto sonore dell'orchestra della Magna Grecia.
1: Mi sono sentita molto emozionata all'inizio. Avevo un po' quella commozione che ti fa dire: che faccio? Faccio scendere la cannuccia oppure non la faccio scendere? Non l'ho fatta scendere. Quindi mi sono sentita subito molto a mio agio, però il cuore mi scoppiava veramente di gioia. Poi sentire le canzoni che ho scritto, magari voce chitarra o voce piano, arricchire con tutta questa bellezza, è stato meraviglioso.
0: È stato un debutto orchestrale travolgente che ha regalato forti emozioni alla folla presente, arricchito dal sentito omaggio della terra ionica attraverso i brani di Diodato e da richiami ai grandi classici della musica italiana.
2: La mia terra ho trovato, terra.
1: Diciamo un pezzo di bellezza che ho voluto, come dire, agganciare per questa occasione. Si tratta di Diodato, il cantautore, stiamo parlando di lui, e ha scritto una canzone meravigliosa che ti fa capire quanto non esiste solo un amore tra le persone, ma ti può far stare bene, ti può arricchire tantissimo anche l'amore per la propria terra. Questa canzone insegna un sacco di cose e quindi mi sembrava aggiungere bellezza a questa atmosfera che è già meravigliosa di suo.
0: Ma il MAP Festival non è stato solo musica live. Dal 5 giugno la città si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto, grazie alle installazioni urbane diffuse, abili a ridisegnare gli scorci cittadini, da Villa Peripato alla Concattedrale, Gran Madre di Dio. Un bilancio entusiasmante per la rassegna diretta da Piero Romano e Gloria Campanar. Tra momenti clou della settimana, la presentazione di Jala, il nono quadro sonoro firmato da Amara, un progetto di turismo esperienziale volto a valorizzare l'arte e i principali momenti storici di Taranto. E così Taranto saluta il MAP Festival unendo cultura e istituzioni in un percorso di valorizzazione che guarda già alle prossime sfide culturali del territorio.
3: E continuiamo a parlare di spettacoli. Parte stasera il TEF Vision, la rassegna cinematografica del Taranto Eco Film Festival, un percorso culturale diffuso con eventi, laboratori, ideato e organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Ella con il Comune e l'Associazione Reverie. TEF Vision porterà sul grande schermo quattro film importanti. Si parte stasera con Non è un paese per vecchi di Ethan e Joel Cohen. Poi il 26 giugno Hair di Spike Jonze, il 10 luglio Dallas Buyers Club di Jean-Marc Vallée e poi il 24 luglio L'odio di Mathieu Kassovitz. Tutte le proiezioni si terranno alle 20:30 presso lo spazio La Serra nella circonvallazione dei Fiori al numero 257 a Lama. L'ingresso è gratuito. Ed ora torniamo a parlare di calcio. Ancora ieri al forum in Masseria c'era il ministro dello sport Abodi, col quale si è parlato anche della crisi internazionale del calcio italiano. Sentiamo. Ci vorrebbe un mondiale a 208 squadre per consentire agli azzurri di qualificarsi. La battuta del presidente della FIFA, Infantino, non molto gradita in Italia, al di là dell'evitabile sarcasmo, affonda il dito nella piaga del calcio italiano, che da troppi anni non riesce ad essere all'altezza delle competizioni internazionali. Un sistema forse da rifondare. Ecco il pensiero del ministro dello sport, Andrea Abodi.
4: Io credo che ci siano delle cose che funzionano molto bene. La punta del movimento evidentemente, lo dicono i risultati, ha margini di miglioramento enormi, anche perché conosciamo dove eravamo, non abbiamo dimenticato e non abbiamo neanche trascurato, comunque non abbiamo neanche perduto il talento. Quindi le rifondazioni servono nella misura in cui non stravolgono, perché altrimenti si rischia l'effetto del Gattopardo, no? Tutto cambia perché nulla cambi. Siccome questa sensazione di un Gattopardo che si aggira nei paraggi c'è, io mi auguro che cambino le cose velocemente, così come abbiamo cercato di fare negli ultimi 15 anni e mai è successo.
3: Se l'Italia piange, Taranto sorride pensando al nuovo stadio Iacopo.

0: Covone, un gioiello ormai quasi pronto per i giochi del Mediterraneo ed esaltato anche sulle TV nazionali.
1: Il nuovo stadio di Taranto è un gioiello, è bellissimo. A me piace tantissimo, chiaramente ho voluto quel progetto. Sapete che chiaramente all'inizio erano stati investiti soltanto, programmati soltanto 18 milioni, siamo arrivati a 70 milioni per realizzare uno stadio eccezionale, ma uno stadio che non vale 70 milioni, ma che ne vale 150 milioni. Oggi a realizzarlo interamente quello stadio costerebbe tanto, e quindi abbiamo un gioiello che vale, e quindi dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo.
0: E a proposito dei giochi del Mediterraneo, Ferrarese ha voluto sottolineare l'importanza e il lavoro dei volontari.
1: Tanti giovani che stanno partecipando, direi migliaia, e ce ne sono sempre di più, e quindi stiamo cercando di avere il massimo e lavorare anche per ospitare quelli che vengono da fuori. La mia speranza, auspicio, è quello di realizzare i più bei giochi del Mediterraneo di sempre.
0: E allora torniamo a collegarci con lo Stadio Italia di Massafra, dove c'è Francesco Friuli. Francesco, ci sono novità?
2: Allora, innanzitutto è arrivato il tecnico Ciro Danucci, ha raggiunto subito gli spogliatoi, la squadra non è arrivata però allo Stadio Italia, raggiungerà tra una decina di minuti circa, un quarto d'ora, l'impianto sportivo della Tebaide d'Italia, nemmeno il Gladiator. Per quanto riguarda la formazione del Taranto è confermato il 4-3, si parla di una possibile linea difensiva uguale a quella della scorsa settimana, ossia con l'utilizzo di Delvino dal primo minuto, perché De Rosa è vero che ha recuperato ma è comunque rimasto una settimana fermo. Se De Rosa giocherà dal primo minuto sarà una sorpresa, invece Incerti dovrebbe giocare dal primo minuto a centrocampo. In attacco sembra essere confermato il tridente, lo Iodice, lo Savio e Pablo Aguilera, che quindi tornerebbe a giocare dal primo minuto al posto di Russo. Ricordiamo che il calcio d'inizio del match alle ore 16:30. Sono arrivati anche altri membri della società, come il direttore generale Peppe Camicia, che vedete qui. Peppe Camicia, al volo, direttore, permettimi una battuta con il direttore generale del Taranto, Peppe Camicia, un pensiero su questa attesa fino alle 16:30.
3: Non passa mai il tempo, ragazzi, non vedo l'ora che arrivino le 16:30, perché siamo carichi a pallettoni, vogliamo giocarci sta partita, vincerla, perché vogliamo regalare una gioia a noi, a tutta Taranto.
2: Grazie al direttore generale. E tremava con la mano, questo ve lo dico giusto per farvi comprendere lo stato di tensione. È arrivato anche il direttore sportivo del Taranto, Danilo Pagni, che ha fatto il giro di ricognizione del terreno di gioco con il commissario di campo. Davvero tutto pronto, ricordo alle 16:25 la radiocronaca diretta, la 50ª radiocronaca diretta dell'anno, per raccontare Taranto Gladiator. 16:25, chi vince va in Serie D. Ricordiamo il regolamento, si riparte dallo 0-0 del match di andata, in caso di successo del Taranto è il Taranto ad andare in Serie D nei 90 minuti, ovviamente anche il Gladiator, se dovesse conquistare il successo, sarebbe in Serie D. Se invece permarrà con qualsiasi punteggio di parità al termine dei 90 minuti, quindi 0-0, 1-1, così via, si andrebbe ai tempi supplementari, in caso di ulteriore parità si andrebbe ai calci di rigore. Tutto esaurito, lo Stadio Italia di Massafra, abbiamo udito proprio mentre vi stavamo parlando all'inizio del collegamento i cori dei tifosi del Taranto che stanno raggiungendo la fila per entrare allo stadio. È chiaro che, lo ripetiamo ancora una volta, questa partita vale tantissimo, non solo per il Taranto ma per l'intera città e per la programmazione del futuro calcistico ionico. A voi.
0: Grazie Francesco, quindi ricordiamo dalle 16:25 la radiocronaca diretta su Radio Cittadella. E allora è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona domenica e soprattutto Forza Taranto!

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno, su Cittadella, la radio.
4: Cittadella, Cittadella, new hit.

0: Da gran assiduo lettore di Dylan Dog ricordo un album che si chiamava Freaks, che faceva commuovere un po' anche i cuori più duri. Beautiful Freaks invece è la new hit di Meek che abbiamo scelto per iniziare queste due ore insieme e che devo dire ci accompagna molto bene a questo weekend di sole, di mare, ma anche di vento che si prospetta. Noi siamo arrivati praticamente a mo' di aquilone qui in radio, chissà se riusciremo ad arrivare a casa poi alla fine della trasmissione con lo stesso vento, magari contrario.
1: Di sabato, il radioblog di Cittadella, la radio.
0: Ridendo e scherzando, il prossimo giovedì, dico bene, sì, giovedì inizieranno gli esami di maturità, che se ci pensate sono molto più di un semplice esame, una data sul calendario, magari una di quelle cose che ti vuoi togliere di dosso subito. E no, perché maturità è il nome che diamo a una soglia. In questo momento, mentre ci ascoltate, mentre appunto magari vi state preparando per andare al mare, centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi stanno per iniziare una settimana strana. Quella in cui non si riesce a pensare ad altro, in cui si apre il libro e lo si richiude, in cui si fissa il soffitto e si aspetta che passi. E insieme, però, si vorrebbe che non passasse mai. Poi c'è quella canzone di Venditti, che conoscono anche loro, la conoscono a memoria come la conosciamo noi nati molti anni prima di loro. E forse in questi giorni qualcuno se la ritrova in testa senza nemmeno averla cercata, perché quella canzone non parla solo di una notte, ma parla dell'attesa, del tremore, di quella strana leggerezza che si ha quando si è ancora in tempo per tutto. Come i film, i libri, le storie, che da sempre raccontano quell'età come se fosse un paese straniero in cui ci abiti, sì, ma una volta sola. E forse è proprio così. Ci abiti una volta sola e per il resto della vita ci torni, anche se solo con la memoria. Noi adulti lo sappiamo bene. Noi che di esami ne abbiamo fatti tanti, che di soglie ne abbiamo attraversate tantissime. Probabilmente noi daremmo qualsiasi cosa per tornare lì. Qualcuno per fare scelte diverse, qualcuno, e forse sono i più fortunati, per rifare esattamente le stesse scelte che sono state fatte all'epoca. Perché da quella parte c'è ancora tutto. Il futuro è ancora intero, non si è ancora assestato in una forma più o meno definitiva, da quella parte si è ancora in tempo. Quei ragazzi forse non lo sanno ancora, ma quello che attraverseranno giovedì è il primo di una lunga serie di esami, già perché la vita non smette mai di interrogarti, cambia solo la commissione. E non ti avvisa sempre con anticipo, non ti dà sempre il tempo di prepararti. Per questo conta così tanto imparare a stare dentro l'incertezza, senza fuggire, e a sentirsi dire: eccomi, ho studiato, ho sbagliato, ho imparato, eccomi. E allora noi da questa parte della radio ve lo diciamo con tutto l'affetto che abbiamo. In bocca al lupo ragazzi, sabato prossimo il più sarà fatto, almeno gli iscritti, quelli saranno andati. Nel frattempo però godetevi anche questi giorni d'attesa, godetevi anche l'ansia, godetevi la paura, perché quella paura strana, quella paura piena di luce, si chiama crescita. Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte del vetro. Questa settimana con me Gis Nicoletti e Michael Schino. Inizia anche oggi il radioblog del weekend di Cittadella, la radio. Yeah.

0: sembrava mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire.
1: A proposito di date, la settimana scorsa ho finito il 49esimo giro attorno al sole e devo dire sono rimasto piacevolmente colpito da tutti i miei amici che mi hanno riempito di auguri. Ho pensato, ma sai, qualcosa di buono forse nella vita devi anche averla fatta, se poi ti vogliono bene, tranne che poi c'è stata una persona che invece, boom, se n'è scordata. E ce l'ho qua a fianco, capito? Allora oggi io ero seriamente tentato di dire: scusa, ma tu oggi non trasmetti.
2: Allora, a parte che, insomma, lasciamo stare, questa è una illazione nei miei confronti. In realtà c'è una motivazione più profonda. La prima è che stai invecchiando in maniera devastante e non voglio sottolineartelo,
1: notare, insomma,
2: perché insomma, arrivati a una certa, un certo punto non si festeggia più perché sei un vecchio di me.
1: Detto questo,
2: tra l'altro c'è un'altra cosa importante. È facile farti gli auguri il giorno del tuo compleanno. Tutti invece, quanti, gente che non ti pensa mai, non ti ha mai pensato, ti fa gli auguri al compleanno.
1: Ho ricevuto auguri di gente che non so mai, ma chi è questo?
2: Esattamente. La cosa che io ti chiedo oggi,
1: chi ti ha fatto gli auguri oggi?
2: Oggi, chi è che ti ha fatto?
1: Solo tu, ma d'altronde, ragazzi, è maestro di vita non a caso.
2: Solo uno ti ha fatto gli auguri oggi. Tutti gli altri, anche la tua moglie, insomma, quella che sta
1: ormai
2: che dorme con te, anche oggi ti ha fatto gli auguri?
1: No,
2: vedi?
1: Niente.
2: Vedi, perché non ti vuole, non ti consente, ti tiene lì solamente perché sei appetibile.
1: Io posso dire che però è il king del ribaltamento della frittata.

0: puntata. Cioè, ragazzi, meraviglioso. Non lo becchi allora, mai in castagna, dimmi, il maestro di vita.
1: Ditemi grazie.
0: Non lo becchi mai in castagna. Allora,
1: ringraziami, tranquilla, me lo puoi fare dopo. Ci
0: in
1: faremo.
0: Generale, perché abbiamo dato anche una sorta di, come dire, scusa da fornire a tutti quelli che si dimenticano una data.
1: Esattamente. Quando avete.

0: La voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Il sound degli anni 90 dei Placebo, sempre molto piacevole, sempre molto bello, si chiama Every You, Every Me. Buon weekend da quelli del sabato barra della domenica di Cittadella, la radio, ma soprattutto, oltre che dal sottoscritto, che ormai l'abbiamo detto, si sta invecchiando pericolosamente, quindi ha anche dei vuoti di memoria, non ricorda più le cose, non ricorda le
1: canzoni. Stato di degrado, il tipico stato di degrado.
0: Certo, ma devo dire che peggiora, poi dopo un po' è proprio esponenziale.
1: Sì. Andrà peggio.
0: Anche dal maestro di vita che
1: buongiorno
0: sta
1: a tutti, buongiorno ai reduci degli anni 90, buongiorno ai reduci dei concerti di ieri sera, buongiorno ai reduci
0: buongiorno in generale.
1: Sì,
0: buongiorno a quelli che in questa settimana magari si trovavano, non lo so, per lavoro barra per piacere, in un borghetto della Basilicata che si chiama Bernalda, che oltre ad aver dato i natali a parecchi dei miei amici, ha ospitato anche Dua Lipa e pubblicizzato ovunque Dua Lipa insieme al nuovo marito, che non so come si chiami, sono sposati da poco, credo, in Sicilia, a Bernalda, in giro con una Porsche Cabrio. Cioè, tu sei lì di settimana a Bernalda, guardi la macchina a fianco a te, che è una bella macchina, voglio dire, una Porsche Targa era nelle fotografie, e dici: ma questa la conosco, ma sta figona la conosco.
1: Ora vogliamo spiegare per un attimo
0: Dua Lipa
1: a chi ci ascolta magari un po' da più lontano, no? Da chi non è magari della zona, no?
0: Certo.
1: Bernalda è una di quelle località, ridenti località, in cui se magari una sera un amico ti dice: che facciamo stasera? Sai che sta? Andiamo a Bernalda? La risposta dall'altra parte: ma sei cretino?
0: E invece no, perché Bernalda, io ho scoperto che ha una vita notturna pazzesca, al di là di aver dato i
1: quattro
0: natali
1: abitanti
0: a Francis Ford Coppola. No, ma guarda che io sfato questo mito perché
1: 5 abitanti.
0: Sono 10.
1: Cioè, no, ragazzi.
0: È una delle mete estive di quelli che bazzicano la costa, diciamo, cos'è quella occidentale, quella di Castellaneta Marina e Company.
1: Sì,
0: quando hai finito di girare i lidi che stanno là attorno e sei arrivato, lo fai presto, insomma, tipo al 10 luglio hai già finito il giro dei ristoranti, fai: e ma dove andiamo stasera?
1: Sì.
0: E allora cominci a pensare: ma che c'è nei dintorni? A Bernalda è nato Francis Ford Coppola. Dice: ma vado a Bernalda.
1: A tutti gli amici latitanti in giro, insomma, se volete un posto tranquillo in cui nessuno vi verrà a cercare,
0: guarda,
1: potreste andare a Bernalda.
0: Ti manderò le foto. Al di là che si mangia una carne spettacolare, si paga 2 lire. Forse per quello.
1: Sì, perché Dua Lipa ultimamente sta vivendo un momento di crisi. Quindi ha detto:
0: andiamo a mangiare
1: una
0: carne.
1: Una vacanza alla cost. Facciamo una vacanza alla cost.
0: Ragazzi, io vorrei sapere cosa ci faceva Bernalda Dua Lipa in Porsche.
1: Presagire
0: che stesse camminando, insomma, fosse.
1: Allora, Bernalda è uno di quei posti, sempre per chi ci ascolta, magari non è della zona, in cui puoi ancora trovare quelle radici profonde. Sapete quando al sud, fuori da casa, dall'abitazione, ci sono le signore, quelle magari con qualche anno, che sono sedute sulle loro seggioline e stanno praticamente commentando il territorio.
0: Le signore della CIA sono quelle.
1: Esattamente. Allora io mi immagino che Dua Lipa che passa, no? E il commento in lingua autoctona,
0: certo,
1: di queste
0: in lucano stretto
1: di queste signore che cosa potranno dire, quale sarà il commento di
0: guarda, ci devo pensare. Non lo so, ci devo pensare.
1: Dovete immaginare questa scena, perché in realtà è proprio così. Poi, per carità, ci sono anche magari ci sarà anche il bar dove magari un po' più giovanile, dove
0: ma ti dico che è pieno di gente. Guarda, adesso ci sarà la rivolta dei bernaldegni.
1: Vai,
0: come si chiamano?
1: Bernalda vive. Faremo una no, ma salutiamo tutti gli amici di Bernalda, perché noi ci scherziamo, ma
0: chiaramente
1: insomma,
0: ci scherziamo, però incontrare Dua Lipa in mezzo alla strada non è tutta sta cosa che capita quotidianamente.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Questo
1: perché
0: tu stavi parlando di un altro, chi è Yogi, l'orso
1: Yogi.
0: Che invece, insomma, gira dalle nostre parti.
1: Gira dalle nostre parti, pare che sia molto, insomma,
0: seguito. Che ci sono dei youtuber locali che hanno tantissimi follower, dei quali io non conoscevo neppure l'esistenza.
1: I follower?
0: Sì. No, vale, guarda, credo che tra un po' forse dobbiamo mandare musica. Gisberto mi faceva segno: mandiamo una canzone di un duo improbabile, che è Blanco e Gianluca Grignani.
1: Sì,
0: vai. E quando torniamo vi racconto sta storia di questi influencer che non te l'aspetti proprio.
1: Ma
0: vabbè, peggio del diavolo.

0: Topic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV d'Italia.
1: Cittadella, New Hit.

0: canto d'amore? Te lo dedica a qualcuno il canto d'amore, Nico? Visto che mi hai guardato con un occhio come a dire, ma che stai a dire?
1: Allora, a parte che questa canzone, canto d'amore, se io vedo i cognomi dei due artisti principali di questo brano, mi viene in mente un piatto di MasterChef. Mango e Mengoni.
0: Sì, sì.
1: Allora, cosa ci presenti oggi? Ha un nome questo piatto?
0: Mango Mengoni. Ma io comunque, che poi sono nostalgico, Marco Mengoni mi piace, però per me Mengoni è sempre il mitico Mengoni di Elio e le storie tese.
1: Eh sì, assolutamente. Il grande Mengoni, colui che ha fatto la storia.
0: L'architetto.
1: Devi sapere che... allora, ora racconto questa storia perché abbiamo sempre qualcosa da dire, no? D'altronde stai invecchiando,
0: non staremo qua se non avessimo sempre qualcosa da dire.
1: Allora, io avevo l'attitudine di ascoltare la sera il programma di Elio con Linus, che era una meraviglia. Lo facevano spesso la sera tardi, allora io
0: talmente raffinato che a volte lo dovevi sentire due volte per capire la battuta che avevano fatto. Ma
1: assolutamente. Allora, e mi mettevo le cuffie, mi mettevo nel letto la sera e lo ascoltavo. Una sera fanno la classifica dei brani più in voga del momento.
0: Sì.
1: E a un certo punto parte il ballo di Peppe. Di Peppe ho iniziato a ridere, mi sono ribaltato e sono caduto dal letto. Perché praticamente c'erano le tre hit. Una era Fon, non uso il Fon, pelato pelato. Questo era okay. Poi c'era il ballo di Peppe e poi c'era un altro brano di cui ho difficoltà a ricordare.
0: No, ma facevano tutte queste le famose hit Munnez, come
1: sì,
0: dire.
1: Esatto.
0: C'era anche ricordo un pezzo di Carmelo Zappulla che si chiamava Bancomat ogni mattina.
1: Ogni mattina, certo.
0: Queste figlie che ha già fa. E la cosa, insomma, la cosa bella era che loro erano tutti milanesi,
1: sì. Diciamo che l'unico un po' estraneo era proprio Linus, che aveva le origini pugliesi.
0: Esatto, anche se vabbè, poi anche lì c'è molto da dire, perché tu sei nato in Puglia ma poi trapiantato a Milano subito, di pugliese ti rimane poco, ma torni ogni tanto e quindi diciamo... La signora sulla porta di casa di cui parlavamo prima un po' te la ricordi.
1: Un po' ti aspetta, sì.
0: Un po' te la ricordi.
1: Comunque sì, ricordo questa cosa bellissima di io ero a terra, riverso sul pavimento, con le cuffie che

0: perché mi ero fatto un mare di risate.
1: Io del ballo di Peppe ricordo una versione fatta dai Cugini di Campagna in una trasmissione televisiva di quella gran sagoma di Fazio, insieme a Claudio Baglioni, tutta sul periodo storico anni 70, tutta sulla rivisitazione delle canzoni, delle che si chiamava Anima Mia, meravigliosa trasmissione.
0: I mitici
1: Cercatela
0: Cugini
1: nelle
0: di
1: teche.
0: Campagna.
1: Esatto.
0: Che mitici, tu hai visto dal vivo.
1: Che io ho visto dal vivo recentemente. E ne stavamo parlando di lì in fuori onda. Era un po', come dire, mettevo un po' d'ansia, perché loro... stabilimento balneare Castellaneta Marina Albatros, non so se qualcuno di voi c'è stato, c'è una lunga scalinata un po' alla Sanremo, se vogliamo. Già che loro dovevano arrivare giù per questa scalinata, noi eravamo sotto, io dicevo ma no, non ce la fanno, non ce la fanno, poi ce l'hanno fatta, e prima di iniziare a fare queste due o tre canzoni, perché erano ospiti di una serata, hanno raccontato di tutti i loro amici che nel frattempo erano morti. Si è creato il gelo, perché dici, è un momento, sai, quegli attimi in cui dici ma che cazzo mi ha fatto fare come stasera sta qua, ma io non potevo stare a casa tanto bene, una partita burraco
0: tra l'altro mi viene in mente che l'Albatros è sempre fucina di eventi particolari, perché devi sapere che una volta abbiamo fatto un evento lì all'Albatros, e quando noi siamo arrivati c'era un mare di donne, no? Tant'è che a un certo punto ci siamo chiesti ma saranno tutti qui per noi, perché
1: non so perché ma mi sento di dire di no.
0: Quando noi abbiamo insomma fatto il nostro, abbiamo terminato, subito dopo di noi arrivava Tommy B.
1: Ah, ecco.
0: E quindi ho capito perché c'era un mare, non erano lì per noi.
1: Ma secondo me, guarda, loro possono star lì anche per il gestore, il mitico dottor Nino, il quale, benché piuttosto agé, è uno di quelli che mantiene uno di quel fascino, sai, anni 60 del Gino Paoli, della, ecco, io
0: il pomicione di turno,
1: c'era
0: insomma,
1: Gino
0: ecco.
1: Paoli in una degli ultimi concerti con Danilo Reali.
0: Quello
1: che, tornando al discorso che facevamo prima, un po' ci manca il club che
0: proponga qualcosa di qualità.
1: Che proponga qualcosa di qualità anche in un contesto che, se vogliamo, non è il contesto classico del club. Il Piper, nato così a Roma, è diventato quello
0: che è diventato. Certo.
1: La Patti Pravo, di cui parlavamo in fuori onda, quella che ha fatto squasciare i cosiddetti i Pooh, che poi adesso si sono ripresi a quel povero Riccardo Fogli a fine carriera. Beh, lei nasceva come la ragazza del Piper, cioè era una di quelle che all'epoca non conoscevano che però invece poi è diventata quello che è diventata. Quindi un pochino di lungimiranza, che ne dica Gino Castaldo che la musica è morta, perché la musica effettivamente è morta, ma secondo me è morta perché guardiamo sempre nella stessa direzione. Se guardassimo anche altrove, forse, chissà.
0: Sì, dovremmo forse imparare ad ascoltare con orecchie diverse,
1: quindi
0: a
1: tu
0: proporre
1: dirai,
0: con occhi diversi.
1: Quindi tu dirai, adesso quindi sentiamo un pezzo di un artista giovane che sicuramente darà tanto.
0: Assolutamente.
1: Lo è stato giovane anche lui.
0: Tu dici?
1: Sì, no, secondo me è già nato così. È già nato con il suo cappello, con gli occhiali, con la barba, vabbè. Che dire, il principe Francesco De Gregori, non aggiungiamo altro, se non che vi facciamo sentire una canzone che forse non è tra le più note e che si chiama Falso Movimento.
2: Come sono contento che il vino sia di tuo gradimento, che sia arrivata finalmente la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento, mascherà a allentarci qua.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1250.

06 info@oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: dai, spacca una bottiglia.
1: Vai, vai, spacchiamo dai. Tutto, spacchiamo tutto.
0: Spacca una chitarra.
1: Spacchiamo tutto.
0: Spacca qualcosa.
1: Cioè, dovreste vedere, ecco, in questo momento vorremmo la telecamera puntata sul nostro Gis dall'altra
0: sì,
1: parte.
0: Sulla faccia di Gis che è proprio...
1: È un uomo felice.
0: Sta godendo in questo momento. Ci stava raccontando della sua stanzetta con il 50% e anche
1: e
0: più,
1: anche
0: di,
1: più
0: poster
1: di poster
0: dedicati ai Kiss.
1: Sì, perché ragazzi, un tempo, magari oggi non si usa più o forse si usa meno, un tempo nelle camerette si mettevano i poster degli idoli, che alle volte erano idoli musicali, talvolta erano idoli televisivi,
0: sì,
1: magari di qualche
0: certo,
1: serie
0: certo,
1: che
0: certo,
1: era diventata
0: certo.
1: Quindi era

0: usanza avere questi poster, e ci diceva Gesù una cosa simpaticissima.
1: Come li attaccavi sti poster?
0: Sì, li attaccavi, allora, spesso con...
1: I primi tempi, sai, vendevano, tipo alla Ricordi a Bari, stavamo dicendo, vendevano le stecchette in cui infilare il poster, sì, ma lo facevi una volta, poi ti rompevi le scatole.
0: Poi c'erano lo scotch, quello girato, girato su se stesso, esatto, per poterlo fare...
1: Per non far vedere, sai, la
0: copia. Prima che facessero il nastro biadesivo.
1: Però poi faceva quella cosa gialla sul poster, dopo sì, un po', perché sai, la colla passava dall'altra parte, allora,
0: e quindi
1: si
0: arrivavano
1: volgarmente alle punes.
0: Ma la cosa bella che diceva Gis, che poi dopo anni, se tu andavi a staccare quel poster, dietro c'era la sagoma, come
1: esatto, come i, come i quadri, quando non li spostavi mai, voglio dire, vabbè, ci sta. Poi Rock and Roll All Night è proprio il pezzo, è anche forse magari meno conosciuto di altri.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Tu pensa che loro erano talmente famosi che gli Squallor gli dedicarono la canzone Am Spodestà di Kiss, perché su pare, insomma, dicono, è una leggenda metropolitana, che in un periodo dell'anno la canzone degli Squallor, credo fosse Curnutone, era salita in graduatoria, in classifica, aveva raggiunto quasi il numero di copie vendute dell'album dei Kiss che c'era in quel momento, quindi fu festeggiato
0: quasi superato
1: con apposito pezzo. No, credo non sia rimasto proprio più nessuno degli Squallor, sono morti tutti, credo.
0: Sì, torniamo al discorso di prima,
1: no,
0: che...
1: era il discorso che, no, lì erano un po', come dire, politicamente scorretti anche con quello del piano di sopra, che probabilmente a un certo punto ha detto: voi tornate a casa prima.
0: Orario.
1: Orario. Quasi orario anche per noi, eh?
0: Sì,
1: quasi,
0: sì, orario, sì,
1: anche. Quanto ci abbiamo? Due minutini? Ancora? Quasi, sì. Beh, oggi è venuta fuori una bella trasmissione, mi sono rilassato, perché nel periodo che stiamo vivendo non è che sia propriamente scontato, e magari abbiamo fatto divertire e rilassare
0: Sì, anche perché abbiamo lanciato delle iniziative molto, molto, molto interessanti, secondo me, Quindi avrai argomento di cui, diciamo, di cui diffondere,
1: ma
0: il
1: certo,
0: verbo, ora che andrai al mare col tuo pantaloncino,
1: certo,
0: e il tuo costumino.
1: È tutto in macchina, non lo so, prendere mia moglie al volo e poi
0: si va e quindi avrai motivo di cui discutere.
1: Apro e chiudo parentesi con pizza alla cipolla, che ieri è stata cucinata, e a un certo punto noi riusciamo a pranzare con mia madre spesso, siamo scappati da casa perché dovevamo fare cose nel pomeriggio, aperta la porta e è uscita proprio una cipolla intera che ci avevano regalato per giunta. Ho detto: ma come cazzo c'è venuto di fare?
0: Hai detto una cosa che mi ricorda ciò che è avvenuto la settimana scorsa. Sono stato, per motivazioni varie, dalle parti di Conversano, e di lì mi sono diretto verso la Terza, e dovete sapere che la Puglia, come tante regioni d'Italia, è un percorso enogastronomico.
1: Sì.
0: Quindi da Conversano verso la Terza mi sono fermato a Turi, ho fatto 2 chili di ciliegie
1: e vai così, ma almeno quelle non profumano.
0: E poi alla Terza focaccia con la cipolla.
1: E ci sta. Eccolo là. Quindi, insomma, buona cipolla a tutti, ragazzi. Noi ci risentiamo al prossimo weekend. Ma vi lasciamo con canzone che arriva così, dritta dritta, in versione strana, dalla serata di giovedì prossimo, di cui poi magari vi racconterò nel prossimo weekend, se sopravvivo. Ciao da Daniele.
0: Ciao da Nicola. Cosa facciamo stasera?

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Stop it!

Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Gladiator, la partitissima che deciderà la sfida, la promozione per la serie di fra Taranto appunto e Gladiator. Fischio d'inizio alle 16:30, tutto esaurito allo stadio Italia di Massafra. Le ultime notizie sui rossoblù da Francesco Friuli.
1: Il momento è giunto. Taranto e Gladiator si giocheranno la promozione alle ore 16:30. Le due squadre ripartono dallo 0-0 dell'andata, con le stesse possibilità di conquistare la vittoria e approdare in Serie D, sia nei 90 minuti regolamentari, sia ai supplementari o eventualmente ai calci di rigore. In casa rossoblù, però, si respira un'atmosfera elettrizzante. I tifosi già da ieri hanno iniziato a far sentire il proprio calore attorno alla squadra. Sebbene la partita si disputi per l'ultima volta in questa stagione allo Stadio Italia di Massafra, a causa dei lavori in corso allo Stadio Erasmo Iacovone, l'entusiasmo è alle stelle. Spalti gremiti, biglietti polverizzati in poco tempo, bandiere e sciarpe apparse sui balconi come ai vecchi tempi. È il giorno della finale, è il momento di sostenere la squadra in ogni modo possibile sotto il profilo umano e morale. Questo è il pensiero del tecnico Ciro Danucci, che ha parlato anche delle condizioni dei giocatori recuperati in vista della sfida odierna.
2: Abbiamo recuperato, abbiamo tutto il gruppo a disposizione, hanno recuperato tutti gli acciaccati che avevamo, De Rosa ha recuperato, domani mattina, come dicevo prima, vedremo se sarà o meno della gara dall'inizio in corso, Incerti ha recuperato anche Konaté, quindi domani scioglieremo le ultime riserve per quanto riguarda la formazione. Per quanto riguarda la mia preparazione alla partita, io sono sempre stato un tipo abbastanza tranquillo, quindi la mia preparazione alla partita è la solita. È normale che ci siano partite che hanno un peso specifico diverso rispetto alle altre, però quando naturalmente cerchi di fare al meglio il tuo lavoro, sei professionale in quello che fai, cerchi di prepararti al meglio. La preparazione è sempre la stessa. Naturalmente c'è grande voglia, c'è grande responsabilità e niente, questo è quello che mi sento di dire. Però abbiamo lavorato bene in questa settimana, come dicevo prima, ma è un periodo in cui comunque un bel periodo a questa parte dove comunque la squadra si sta esprimendo bene, quindi questo mi lascia molto fiducioso, sapendo naturalmente che andremo ad incontrare una squadra, un'ottima squadra, una squadra fatta da calciatori molto esperti, che rispettiamo tanto e che quindi sappiamo sarà una partita difficile, ma nella quale ci faremo trovare pronti, come dicevo prima.
0: E allora ci colleghiamo subito con lo stadio Italia di Massafra, dove è per noi Francesco Friuli. Allora, Francesco, che clima c'è lì a Massafra?
3: Buon pomeriggio a tutti. Dire che è un clima torrido, insomma, è poco. Qui ci sono circa, sul terreno di gioco, circa 40 gradi, possiamo dirlo tranquillamente. Ce ne sono 33 per quanto riguarda invece la temperatura dello Stadio Italia di Massafra. È vuoto al momento l'impianto sportivo perché non sono nemmeno giunte le formazioni, soltanto in questo momento si sta lavorando, insomma, tutti coloro che sono da parte del Taranto a sistemare gli spogliatoi. Nulla di più. È chiaro che questa partita vale tantissimo, l'abbiamo detto nel servizio di apertura, vale probabilmente non solo questi 11 mesi di sofferenza, queste 50 partite in eccellenza, ma l'orgoglio di una città, quella che ha voluto sottolineare il tecnico Danucci proprio nella conferenza alla vigilia. Per quanto riguarda le formazioni, noi cercheremo di darvi qualche informazione in più nel prossimo collegamento, più tardi. Quello che vi possiamo dire è che arrivando già all'esterno dello stadio si iniziano a intravedere qualche tifoso, l'apertura dei cancelli è alle ore 15, quindi manca poco meno di un'ora all'inizio dell'apertura dei cancelli, però è chiaro che il clima è quello delle occasioni più importanti, perché oggi il Taranto, almeno dal punto di vista sportivo, si gioca qualcosa di molto importante sul suo futuro. Quindi, per quanto riguarda la formazione, ci risentiamo più tardi, magari al termine del TG, in modo tale da avere qualche informazione in più e chissà se riusciremo a vedere anche l'arrivo delle formazioni di Taranto e Gladiator.
0: Grazie Francesco, quindi torneremo a collegarci con lo Stadio Italia di Massafra al termine del nostro telegiornale. E allora la cronaca, l'incendio che è divampato ieri nei pressi di San Giorgio, sulla strada per San Giorgio, il traffico è tornato alla normalità e l'incendio è stato domato, ma quello di ieri pomeriggio è stato davvero un pomeriggio di caos per la viabilità. La strada statale 7 Ter, la Salentina, è stata temporaneamente interdetta al traffico in entrambe le direzioni nel territorio di San Giorgio Ionico. Il blocco, scattato all'altezza del chilometro 15 in direzione Monte Parano, si è reso necessario a causa appunto del violento incendio divampato nelle aree adiacenti.

0: la carreggiata, incendio che ha compromesso la visibilità e la sicurezza. Le fiamme, inoltre, erano divampate anche nei pressi delle abitazioni e della caserma dei carabinieri. Sul posto sono subito intervenute le squadre dell'ANAS per gestire l'emergenza, monitorare i danni e coordinare i soccorsi. E restiamo sulla cronaca, torniamo a parlare dell'aggressione subita dal medico e dal vigilante ieri mattina al Santissima Annunziata. Ci sono le reazioni sindacali e del mondo politico. Sentiamo. Reazioni indignate all'ennesima aggressione a medici e personale sanitario. L'ultima in ordine di tempo, quella al medico del reparto di chirurgia del Santissima Annunziata, aggredito con violenza dal parente di una paziente. La funzione pubblica CGL, per voce della coordinatrice dell'area sanitaria Maria Teresa Coppola, ritiene che si debba intervenire sulle cause organizzative che alimentano tensioni e conflitti, attraverso un rafforzamento degli organici, una migliore organizzazione dei servizi e adeguati percorsi di prevenzione del rischio. Non basta, a detta della CGL, limitarsi all'inasprimento delle sanzioni penali o all'adozione di sole misure repressive. La segretaria provinciale della FPCGL, Cristina Fama, sottolinea come sia necessario attivare presidi di sicurezza adeguati, percorsi dedicati per la gestione delle situazioni a rischio, formazione del personale, miglioramento dell'accoglienza e una maggiore presenza di figure di supporto. La prevenzione è la prima risposta che le istituzioni devono garantire. La FPCGL richiama inoltre la necessità di un confronto permanente tra direzioni aziendali, organizzazioni sindacali e istituzioni per costruire un sistema di tutela efficace e duraturo. Difendere chi lavora negli ospedali, conclude Cosimo Sardelli, segretario della Funzione Pubblica CGL, significa difendere il diritto alla salute di tutta la comunità. Sul fronte politico, l'onorevole Dario Iaia invoca tolleranza zero nei confronti di chi aggredisce e chi cura gli ammalati. A detta del parlamentare di Fratelli d'Italia, l'inasprimento delle pene, l'arresto in flagranza differita e gli strumenti normativi introdotti dal governo stanno finalmente consentendo alle forze dell'ordine di intervenire con maggiore efficacia nei confronti di chi si rende responsabile di simili condotte. Iaia ritiene comunque necessario rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione, la sicurezza dei presidi sanitari e la tutela degli operatori che ogni giorno garantiscono assistenza ai cittadini.
1: E sulla vicenda interviene anche la UIL Funzione Pubblica di Taranto, che chiede alla Direzione Generale dell'ASL di attivare immediatamente tutte le misure straordinarie di protezione nelle strutture sanitarie più sensibili, a partire dai reparti ospedalieri maggiormente esposti ai servizi di emergenza-urgenza. Allo stesso tempo la UIL rivolge un appello al prefetto affinché convochi con urgenza un tavolo istituzionale coinvolgendo azienda sanitaria, sindacati, forze dell'ordine e tutti gli altri soggetti eventualmente interessati alla problematica. Si fa sentire anche l'Ordine dei Medici, che preannuncia la costituzione di parte civile nell'eventuale processo a carico dell'aggressore. E intanto, sempre a proposito di sanità, al forum in masseria di Manduria, il governatore della Puglia, Antonio De Caro, ha difeso la gestione sanitaria e ha proposto una commissione d'inchiesta nazionale. Rispondendo al centrodestra locale sul disavanzo pugliese, il presidente ha rilanciato. La Corte dei Conti ha detto conferma che tutte le regioni sono in deficit, i costi aumentano più delle risorse dello Stato e i territori devono rimediare con fondi propri. De Caro ha anche rivendicato la responsabilità della recente manovra fiscale, definendola un atto dovuto per risanare debiti ereditati dal passato. Rassicurazioni anche sui nuovi ospedali di Taranto e Monopoli Fasano. I tempi tecnici, ha detto De Caro, richiedono circa un anno dalla fine dei cantieri per installare i macchinari e rispettare i protocolli. È sempre De Caro protagonista di uno scontro istituzionale con il Ministero dei Trasporti per la vicenda del Freccia Rossa Taranto-Roma. Trenitalia ha chiesto un contributo economico alle regioni, ma appunto il presidente della Regione Puglia ha detto di no. Vediamo il servizio.
2: I collegamenti dei treni a Taranto viaggiano di nuovo sui binari dell'incertezza. Al centro dello scontro c'è il Frecciarossa Taranto Potenza Salerno Roma, l'unico collegamento rapido tra la città ionica e la capitale, che oggi però è di nuovo a rischio stop. A far scattare l'allarme è la richiesta di Trenitalia, un contributo economico stabile a carico delle regioni per coprire i costi della tratta, un pedaggio che la Puglia non ha intenzione di pagare. È il governatore Antonio De Caro a scrivere una lettera durissima al ministro dei trasporti Matteo Salvini, definendo la prospettiva assurda e inaccettabile. Per Bari non si possono usare i fondi del trasporto locale per finanziare un servizio di mercato che spetta allo Stato. In gioco, attacca De Caro, c'è il principio di equità territoriale. Isolare Taranto significherebbe creare una pesante frattura economica e sociale. C'è poi l'incognita tempo: tra poche settimane la città ospiterà i giochi del Mediterraneo, un palcoscenico internazionale che non può permettersi il lusso di farsi trovare senza treni per Roma. Dal ministro intanto arriva una prima apertura: Salvini si dice pronto a un tavolo di confronto con il manager di Trenitalia. La Puglia attende, ma la linea resta ferma. Sul diritto alla mobilità, Taranto non farà passi indietro.
1: Ed ora torniamo a parlare dell'ex Ilva. Al forum in masseria, l'evento curato da Bruno Vespa a Manduria, è intervenuto l'ex ministro dello sviluppo, nonché segretario di Azione, Carlo Calenda, e ha ribadito che, tornando indietro, rifarebbe la stessa scelta di affidare l'azienda siderurgica ad ArcelorMittal. Sentiamo.
0: Da una parte la conferma del sequestro dell'altoforno 1 da parte della Corte di Cassazione, dall'altra la trattativa infinita per vendere l'azienda siderurgica. Il ministro Adolfo Urso lunedì 15 giugno incontrerà i sindacati per illustrare una situazione carica di incertezze che non sembra destinata a risolversi in breve tempo. Intanto sulla vicenda dell'ex Ilva è intervenuto l'ex ministro dello sviluppo Carlo Calenda, ospite al forum in masseria di Bruno Vespa. A distanza di anni afferma che rifarebbe la stessa scelta di affidare l'acciaieria ad ArcelorMittal.
3: Quello che farei è, diciamo, rispiegherei come ho fatto, che se facevano saltare lo scudo penale, come ha fatto il Conte forse uno, quello che succede è che inevitabilmente se ne vanno gli investitori, se ne sono andati, non c'è più un investitore. Io gli dissi allora: guardate, avete chiuso l'Ilva, e vedrà che finirà così, poi rimarranno 15 miliardi di bonifiche da fare.
0: Questa invece è la sua opinione sull'azione di risarcimento da 7 miliardi intrapresa dai commissari proprio contro ArcelorMittal per i danni prodotti all'azienda.
3: Dopo che ci hanno fatto un governo, una società insieme, perché una cosa era un contratto blindato con delle regole precise che prevedeva impossibilità di licenziamenti, eccetera. Quando si decisero, prima fecero saltare il contratto, poi ci fecero una società insieme in minoranza. E io gli dissi: ma che siete pazzi? Ma come viene in mente? Fanno le cause, facessero le cause. Tanto però voglio vedere come va a finire col polo dell'Ilva.
1: E delle vicende dell'ex Ilva, sempre al forum in masseria, abbiamo parlato anche con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che è anche presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Il sindaco Manfredi ha fatto anche un parallelo tra le storie di Bagnoli e quella appunto di Taranto. Sentiamo.
0: Taranto e Bagnoli, due storie parallele. In comune il difficile rapporto tra sostenibilità ambientale e ragioni della produzione e dell'occupazione. Bagnoli la sua partita con la siderurgia l'ha chiusa agli inizi degli anni 90, con un travagliato percorso di bonifiche tuttora in corso. Taranto è ancora alle prese con un destino tutto da decifrare. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani, ne ha parlato a margine del forum in masseria a Manduria.
4: Sono storie parallele, perché la storia dell'Italsider e dell'Ilva sono delle storie gemelle, che però hanno avuto un'evoluzione in questi anni molto diversa. Quindi è chiaro che oggi avere un'industria siderurgica in una zona, diciamo, abitata richiede necessariamente una riconversione ambientale molto importante, perché non è incompatibile se si utilizzano le tecnologie, se ci si fanno investimenti giusti, poter investire, poter avere una continuità dell'Ilva che però sia compatibile poi con una qualità ambientale che sia accettabile per la popolazione.
0: Ma a che punto sono le bonifiche nell'area di Bagnoli dove sorgeva l'Italsider?
4: Noi stiamo andando molto velocemente sulle bonifiche dopo tanti anni che, diciamo, fermi, e l'occasione dell'America's Cup ci ha consentito di accelerare un percorso che era già in corso, che era già stato programmato, e quindi, insomma, io sono soddisfatto perché si

0: sta lavorando intensamente e mi auguro di restituire quel territorio così importante alla città e al paese nei tempi giusti.
1: E cambiamo argomento. Le spiagge del litorale ionico sono al centro di una dura contestazione da parte degli ambientalisti. La sezione locale della Lega per l'abolizione della caccia denuncia infatti l'uso di ruspe e trattori per la pulizia delle spiagge. Sentiamo Valentina Castellaneta.

0: Le spiagge come parcheggi da spianare o giardini da pettinare, il duro attacco d'accusa lanciato dalla LAC, la Lega per l'abolizione della caccia di Taranto, che accende i riflettori sulla gestione delle arenili e litorale ionico. Nel mirino c'è la pulizia meccanica, trattori e mezzi pesanti, in azione in piena stagione di nidificazione, un approccio ritenuto incompatibile con la tutela della fauna. Qui, direttamente sulla sabbia, nidifica il fratino, un piccolo trampoliere sempre più raro, e qui cercano rifugio le tartarughe caretta a caretta per deporre le uova. Un solo passaggio di queste ruspe può distruggere tutto. Non solo fauna sotto accusa, anche la rimozione sistematica della posidonia oceanica. Per gli ambientalisti non è un rifiuto da eliminare per il decoro turistico, ma una risorsa preziosa, una difesa naturale che trattiene la sabbia e contrasta l'erosione delle coste. Il richiamo della LAC si basa sulle direttive scientifiche dell'ISPRA per promuovere la spiaggia ecologica. Ai comuni costieri si chiede una svolta immediata, stop ai mezzi meccanici nelle aree protette, più controlli sui cani lasciati liberi e cartelli informativi. Insomma, la tutela della biodiversità, conclude l'associazione, non può gravare solo sulle spalle dei volontari, servono istituzioni pronte a difendere ecosistemi vivi, fragili e sempre più minacciati.
1: E dalle spiagge ci spostiamo in Piazza Maria Immacolata, dove questa mattina, per la prima volta a Taranto, c'è stata la più grande sfilata in Italia di auto storiche delle forze dell'ordine a sirene spiegate. Si chiama I Love Motors, questa iniziativa con la quale l'associazione Club Alfisti in Pattuglia ha voluto celebrare il suo 10° compleanno. A fare bella mostra di sé le auto e le moto storiche in livrea dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Alle 13 il momento più suggestivo, quando il corteo delle auto a sirene spiegate e lampeggianti accesi ha lasciato la piazza per sfilare in parata tra le vie della città. Ed ora gli spettacoli. Grande successo per lo sprint finale della 6ª edizione del MAP Festival, la rassegna che unisce musica, architettura e parallelismi. La manifestazione si è conclusa con un doppio appuntamento d'eccezione, lo speech della designer Chiara Alessi e poi il suggestivo concerto della cantautrice Mille, accompagnata dall'orchestra della Magna Grecia all'Arsenale Militare. Vediamo com'è andata.
0: Le luci dell'Arsenale Marittimo di Taranto si sono accese per l'atto conclusivo di un viaggio straordinario. La 6ª edizione del MAP Festival è arrivata al traguardo, confermando una formula capace di far dialogare le note, il design e la bellezza storica del territorio. A suggellare lo sprint finale della rassegna è stato un concerto-evento unico. La voce pop ed eclettica della cantautrice Mille ha incontrato il tessuto sonore dell'orchestra della Magna Grecia.
2: Mi sono sentita molto emozionata all'inizio, avevo un po' quella commozione che ti fa dire: che faccio scendere la cannuccia oppure non la faccio scendere? Non l'ho fatta scendere, quindi mi sono sentita subito molto a mio agio, però il cuore mi scoppiava veramente di gioia. Poi sentire le canzoni che ho scritto, magari voce chitarra o voce piano, arricchite con tutta questa bellezza, è stato meraviglioso.
0: È stato un debutto orchestrale travolgente che ha regalato forti emozioni alla folla presente, arricchito dal sentito omaggio della terra ionica attraverso i brani di Diodato e da richiami ai grandi classici della musica italiana. La mia terra ho trovato.
2: Diciamo un pezzo di bellezza che ho voluto, come dire, agganciare per questa occasione. Si tratta di Diodato, il cantautore, stiamo parlando di lui, e ha scritto una canzone meravigliosa che ti fa capire quanto non esiste solo un amore tra le persone, ma ti può far stare bene, ti può arricchire tantissimo anche l'amore per la propria terra. E questa canzone insegna un sacco di cose, e quindi mi sembrava aggiungere bellezza a

0: questa atmosfera che è già meravigliosa di suo.
1: Ma il MAP Festival non è stato solo musica live. Dal 5 giugno la città si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto grazie alle installazioni urbane diffuse, abili a ridisegnare gli scorci cittadini, da Villa Peripato alla Concattedrale, Gran Madre di Dio. Un bilancio entusiasmante per la rassegna diretta da Piero Romano e Gloria Campaner. Tra momenti clou della settimana, la presentazione di Jala, il nono quadro sonoro firmato da Amara, un progetto di turismo esperienziale volto a valorizzare l'arte e i principali momenti storici di Taranto. E così Taranto saluta il MAP Festival, unendo cultura e istituzioni in un percorso di valorizzazione che guarda già alle prossime sfide culturali del territorio.
2: E continuiamo a parlare di spettacoli. Parte stasera il TEF Vision, la rassegna cinematografica del Taranto Eco Film Festival, un percorso culturale diffuso con eventi, laboratori, ideato e organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Ella con il Comune e l'Associazione Reverie. TEF Vision porterà sul grande schermo quattro film importanti. Si parte stasera con Non è un paese per vecchi di Ethan e Joel Cohen. Poi il 26 giugno Hair di Spike Jonze, il 10 luglio Dallas Buyers Club di Jean-Marc Vallée e poi il 24 luglio L'odio di Mathieu Kassovitz. Tutte le proiezioni si terranno alle 20:30 presso lo spazio La Serra nella circonvallazione dei Fiori al numero 257 a Lama. L'ingresso è gratuito. Ed ora torniamo a parlare di calcio. Ancora ieri al forum in Masseria c'era il ministro dello sport Abodi, col quale si è parlato anche della crisi internazionale del calcio italiano. Sentiamo.
3: Ci vorrebbe un mondiale a 208 squadre per consentire agli azzurri di qualificarsi. La battuta del presidente della FIFA, Infantino, non molto gradita in Italia, al di là dell'evitabile sarcasmo, affonda il dito nella piaga del calcio italiano, che da troppi anni non riesce ad essere all'altezza delle competizioni internazionali. Un sistema forse da rifondare. Ecco il pensiero del ministro dello sport, Andrea Abodi.
4: Io credo che ci siano delle cose che funzionano molto bene. La punta del movimento evidentemente lo dicono i risultati, a margini di miglioramento enormi, anche perché conosciamo dove eravamo, non abbiamo dimenticato e non abbiamo neanche trascurato, comunque non abbiamo neanche perduto il talento. Quindi le rifondazioni servono nella misura in cui non stravolgono, perché altrimenti si rischia l'effetto del Gattopardo, no? Tutto cambia perché nulla cambi. Siccome questa sensazione di un Gattopardo che si aggira nei paraggi c'è, io mi auguro che cambino le cose velocemente, così come abbiamo cercato di fare negli ultimi 15 anni e mai è successo.
3: Se l'Italia piange, Taranto sorride pensando al nuovo stadio Iacovone, un gioiello ormai quasi pronto per i giochi del Mediterraneo ed esaltato anche sulle TV nazionali.
5: Il nuovo stadio di Taranto è un gioiello, è bellissimo. A me piace tantissimo, chiaramente ho voluto quel progetto, sapete che chiaramente all'inizio erano stati investiti soltanto, programmati soltanto 18 milioni, siamo arrivati a 70 milioni per realizzare uno stadio eccezionale, ma uno stadio che non vale 70 milioni, ma che ne vale 150 milioni. Oggi a realizzarlo interamente quello stadio costerebbe tanto, e quindi abbiamo un gioiello che vale, e quindi dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo.
3: E a proposito dei giochi del Mediterraneo, Ferrarese ha voluto sottolineare l'importanza e il lavoro dei volontari.
5: Tanti giovani che stanno partecipando, direi migliaia, e ce ne sono sempre di più, e quindi stiamo cercando di avere il massimo e lavorare anche per ospitare quelli che vengono da fuori. Mia speranza, auspicio, è quello di realizzare i più bei giochi del Mediterraneo di sempre.
2: E allora torniamo a collegarci con lo stadio Italia di Massafra, dove c'è Francesco Friuli. Francesco, ci sono novità?
6: Allora, innanzitutto è arrivato il tecnico Ciro Danucci, ha raggiunto subito gli spogliatoi, la squadra non è arrivata però allo Stadio Italia, raggiungerà tra una decina di minuti circa, un quarto d'ora, l'impianto sportivo della Tebaide d'Italia, nemmeno il Gladiator. Per quanto riguarda la formazione del Taranto è confermato il 4-3, si parla di una possibile linea difensiva uguale a quella della scorsa settimana, ossia con l'utilizzo di Delvino dal primo minuto

0: perché De Rosa è vero che ha recuperato, ma è comunque rimasto una settimana fermo. Se De Rosa giocherà dal primo minuto sarà una sorpresa. Invece Incerti dovrebbe giocare dal primo minuto a centrocampo. In attacco sembra essere confermato il tridente, lo Iodice, lo Savio e Pablo Aguilera, che quindi tornerebbe a giocare dal primo minuto al posto di Russo. Ricordiamo che il calcio d'inizio del match alle ore 16:30. Sono arrivati anche altri membri della società, come il direttore generale Peppe Camicia, che vedete qui. Peppe Camicia al volo, direttore, permettimi una battuta con il direttore generale del Taranto, Peppe Camicia, un pensiero su questa attesa fino alle 16:30.
1: Non passa mai il tempo, ragazzi, non vedo l'ora che arrivino le 16:30, perché siamo carichi a pallettoni, vogliamo giocarci sta partita, vincerla, perché vogliamo regalare una gioia a noi, a tutta Taranto.
0: Grazie al direttore generale. E tremava con la mano, questo ve lo dico giusto per farvi comprendere lo stato di tensione. È arrivato anche il direttore sportivo del Taranto, Danilo Pagni, che ha fatto il giro di ricognizione del terreno di gioco con il commissario di campo. Davvero tutto pronto, ricordo alle 16:25 la radiocronaca diretta, la 50ª radiocronaca diretta dell'anno, per raccontare Taranto Gladiator. 16:25, chi vince va in Serie D. Ricordiamo il regolamento: si riparte dallo 0-0 del match di andata. In caso di successo del Taranto, è il Taranto ad andare in Serie D nei 90 minuti. Ovviamente anche il Gladiator, se dovesse conquistare il successo, sarebbe in Serie D. Se invece permarrà con qualsiasi punteggio di parità al termine dei 90 minuti, quindi 0-0, 1-1, così via, si andrebbe ai tempi supplementari. In caso di ulteriore parità, si andrebbe ai calci di rigore. Tutto esaurito, lo Stadio Italia di Massafra. Abbiamo udito, proprio mentre vi stavamo parlando all'inizio del collegamento, i cori dei tifosi del Taranto che stanno raggiungendo la fila per entrare allo stadio. È chiaro che, lo ripetiamo ancora una volta, questa partita vale tantissimo, non solo per il Taranto, ma per l'intera città e per la programmazione del futuro calcistico ionico. A voi.
2: Grazie Francesco, quindi ricordiamo dalle 16:25 la radiocronaca diretta su Radio Cittadella. E allora è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona domenica e soprattutto Forza Taranto!

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Lancio di coltelli e altri oggetti, e come se non bastasse, colpi di pistola scacciacani sparati da un balcone. Scene di ordinaria violenza in via Oberdan, dove alcuni operatori del 118 sono stati aggrediti da un giovane in uno stato di gravissima agitazione psicomotoria. L'ennesima violenta aggressione ha causato danni importanti all'ambulanza e per fortuna nulla di particolarmente grave per gli operatori. L'episodio è stato reso noto dal direttore del servizio 118, Mario Balzanelli. Lasciamo alle forze dell'ordine le valutazioni del caso, le sue parole pubblicate sui social e alla coscienza di voi tutti una riflessione sulla vita che viviamo al servizio della comunità e dello Stato. È la seconda aggressione che gli operatori subiscono in quella stessa abitazione e da parte dello stesso giovane. Siamo davanti all'ennesimo episodio vile e inaccettabile ai danni di lavoratrici e lavoratori che svolgono un servizio essenziale per la collettività, dichiara Giovanni Maldarizzi, segretario generale della UIL Funzione Pubblica. Non si può continuare a chiedere al personale del 118, dice Maldarizzi, di intervenire in contesti sempre più difficili, senza adeguate tutele, senza il giusto riconoscimento professionale e senza un sistema capace di proteggerlo davvero. Le aggressioni contro il personale, conclude il sindacalista, non possono essere considerate un rischio normale del lavoro. Chi soccorre deve poter operare in sicurezza, con dignità e con strumenti adeguati. Secondo Vincenzo Palmieri, responsabile organizzativo della UIL Funzione Pubblica, questo episodio è l'ennesimo segnale di un fenomeno ormai allarmante che colpisce il personale sanitario e dell'emergenza. Da tempo, afferma Palmieri, chiediamo il riconoscimento giuridico e professionale della figura dell'autista soccorritore, l'introduzione della patente di servizio per gli operatori dell'emergenza, maggiori garanzie, coperture assicurative e tutele legali per tutto il personale del 118. Servono inoltre, conclude il sindacalista, protocolli operativi uniformi su scala nazionale e l'allineamento dell'intero sistema di emergenza-urgenza, superando disparità territoriali che oggi producono differenze organizzative e operative non più tollerabili. Non è più accettabile lasciare soli gli operatori mentre svolgono il proprio dovere.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una nuova aggressione ad un poliziotto penitenziario nel carcere di Taranto. L'episodio si è verificato quando un sovrintendente stava notificando ad un detenuto condannato per associazione mafiosa un provvedimento di esclusione da alcune attività a seguito di comportamenti violenti ai danni di altri detenuti. La reazione è stata brutale. Il detenuto ha sferrato un pugno al volto del poliziotto facendolo cadere per terra. L'agente è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Per lui la prognosi è di alcuni giorni. L'episodio ha suscitato l'immediata reazione sindacale. Il SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria, sottolinea come la direzione aveva già chiesto in altre occasioni l'allontanamento di quel detenuto, richiesta caduta nel vuoto. L'episodio mette ancora una volta in risalto la grave situazione in cui versa il carcere di Via Magli. Il SAP ricorda come a fronte di una capienza di 350 posti, il numero dei detenuti ristretti a Taranto è di 850. In stanze da tre posti, fa sapere l'organizzazione sindacale, si è arrivati a sistemare 5 letti. Una situazione che produce un effetto che sa di beffa, perché non avendo i 3 metri di spazio previsti per legge, i detenuti fanno ricorso ottenendo così il risarcimento da parte dello Stato. Ma il SAP segnala un'altra grave conseguenza prodotta dal sovraffollamento. È saltato infatti il principio della suddivisione dei detenuti per reati commessi. E questo alimenterebbe una sorta di scuola criminale all'interno di un luogo che invece dovrebbe essere di rieducazione. La richiesta del sindacato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è di procedere allo sfollamento di almeno 200 detenuti e l'invio di 80 agenti di polizia penitenziaria, misure indispensabili, secondo l'organizzazione sindacale, per riportare sotto controllo

0: la situazione del carcere di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Oltre 1.500 ricorsi giudiziari in un solo anno, pratiche, carte, contenziosi legali aperti da lavoratori che chiedono solo di vedere riconosciuta la propria malattia. I numeri del 2025 fotografano Taranto come l'epicentro di un'autentica emergenza silenziosa, dove un caso su tre di denuncia di malattie professionali in tutta la Puglia appartiene a questo territorio. E partendo da questa fredda e drammatica realtà che oggi, venerdì 12 giugno, la memoria si fa denuncia. Nel rione Tamburi l'Associazione Nazionale Magistrati ha voluto portare il dibattito sulla sicurezza fuori dalle aule di giustizia nel 23esimo anniversario della morte di Paolo Franco e Pasquale De Torre. Lo Stato si stringe attorno a una ferita sociale ancora aperta, anche se la risposta della cittadinanza è stata timida.
3: Un caso su tre di denunce di malattie professionali presentate in tutta la regione Puglia appartiene a Taranto. La provincia di Taranto ovviamente non rappresenta un terzo di tutta la regione, quindi ha un ruolo trainante per quanto riguarda le denunce di malattia professionale presentate. Non tutte possono essere riconosciute naturalmente dall'istituto, per cui c'è anche un fenomeno del contenzioso giudiziario sulle malattie professionali particolarmente ampio e significativo. Ciò significa, ritengo, che in questo territorio c'è un dissidio da ricomporre, cioè quello della tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, valori costituzionali che non devono entrare in conflitto tra loro, ma bisogna cercare una composizione armonica di essi.
2: Un problema che per i magistrati non può essere risolto soltanto quando il danno è ormai compiuto. La presenza delle massime istituzioni nel cuore del quartiere Tamburi punta a lasciare un segnale chiaro, cercando di colmare una storica percezione di distanza tra i cittadini e lo Stato.
4: Vogliamo fare rete, ognuno nelle proprie, con le proprie funzioni, con le proprie prerogative, i propri poteri, e vogliamo cercare di dimostrare alla cittadinanza che lo Stato c'è ed è vicino. Abbiamo bisogno però che la cittadinanza questo lo comprenda e ci dia fiducia. Certo, il fatto che non ci sia neanche la comunità parrocchiale e persone del quartiere Tamburi ci fa riflettere, ci deve far riflettere, ma lo Stato c'è indipendentemente dalla partecipazione ad eventi di questo tipo. E questo volevamo dimostrare, e per questo siamo qui.
2: Anche perché l'emergenza ha ormai superato i cancelli della grande fabbrica, se l'agricoltura e l'edilizia restano trincee storiche, la rivoluzione del mondo del lavoro ha aperto nuovi fronti. Gli infortuni stradali legati al boom della logistica, le aggressioni al personale nelle corsie degli ospedali, i rischi psicosociali come il burnout nei call center sono tutte nuove patologie figlie di una tecnologia che spesso mette al centro la macchina e non l'uomo. Per questo la risposta penale non basta più. L'appello che si leva da Taranto in questo 12 giugno è quello di fare rete tra istituzioni e cittadini, perché dietro ai 1.500 ricorsi dell'INAIL ci sono vite, famiglie e una dignità del lavoro che deve essere difesa prima che sia troppo tardi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ancora un grave episodio di violenza ai danni del personale sanitario si è verificato all'interno dell'ospedale Santissima Annunziata, dove un medico del reparto di neurochirurgia e un addetto alla vigilanza sono stati aggrediti da un uomo al termine di una visita medica. Secondo quanto ricostruito, il medico aveva appena concluso una visita effettuata con la massima attenzione e scrupolosità nei confronti del paziente, quando, per motivi ancora al vaglio delle autorità, è stato improvvisamente aggredito. Nel tentativo di riportare la situazione alla calma, è intervenuto anche il personale di vigilanza, rimasto a sua volta coinvolto nell'aggressione. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno identificato l'autore del gesto e proceduto alla sua denuncia all'autorità giudiziaria. Il medico ha riportato ferite al volto e al naso, per le quali si è reso necessario il ricorso alle cure sanitarie. Nonostante le lesioni subite e il forte stato di stress conseguente all'accaduto, con 30 giorni di prognosi, il professionista ha scelto di proseguire il proprio turno di servizio, animato da un profondo senso di responsabilità nei confronti dei pazienti e in considerazione della carenza di personale medico che interessa il reparto. L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, una piaga che continua a colpire ospedali e strutture sanitarie in tutta Italia, mettendo a rischio l'incolumità di medici, infermieri e operatori impegnati

0: quotidianamente nell'assistenza ai cittadini. L'azienda sanitaria locale ha espresso piena solidarietà al medico e all'addetto alla vigilanza, condannando fermamente ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari. L'ASL ha inoltre annunciato che si costituirà parte civile nell'eventuale procedimento giudiziario a tutela dei propri dipendenti e dei valori di rispetto e sicurezza che devono caratterizzare ogni struttura sanitaria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un confronto immediato tra Regione, Prefettura, ASL 118, Sanità Service e sindacati per individuare soluzioni che abbiano come obiettivo quello di tutelare il personale del 118. E questa è la richiesta che arriva dalla USB dopo l'ennesima aggressione della quale nei giorni scorsi sono state vittime gli operatori del 118. Per sollecitare iniziative immediate e concrete a fronte di questa emergenza, l'organizzazione sindacale ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio Meloni, al Presidente della Regione De Caro, all'assessore regionale Pentassuglia, al direttore generale della ASL Bavaro, all'amministratore unico di Sanità Service Pulito, nonché al direttore del 118 Balzanelli. Le ultime aggressioni, purtroppo non episodi isolati, che hanno visto vittime infermieri e autisti soccorritori impegnati durante gli interventi, afferma Simona Laliscia del coordinamento sanità privata della USB, evidenziano un sistema che non tutela chi a sua volta tutela la vita dei cittadini. Gli operatori, afferma Laliscia, salgono sulle ambulanze sapendo di correre rischi per la loro incolumità, senza presidi adeguati e senza protocolli efficaci di intervento. Da qui la richiesta di protocolli operativi congiunti con le forze dell'ordine, con l'attivazione di procedure standardizzate per la gestione degli interventi a rischio. L'USB chiede codici di intervento dedicati e un collegamento diretto 118 forze dell'ordine. Ma ci sono aspetti che toccano anche risvolti giuridici e contrattuali. Innanzitutto il riconoscimento della figura dell'autista soccorritore, figura professionale con altissime responsabilità, finora tuttavia priva di inquadramento specifico e di adeguata tutela. Tra le richieste anche quella di istituire per queste figure l'indennità di rischio. Secondo l'Unione Sindacale di Base si tratta di una disparità inaccettabile rispetto a quanto avviene per altri comparti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'ILVA, a mio avviso, ad avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto particolarmente avverso. A giorni si aspetta la sentenza in merito al dissequestro di un alto forno che credo sia stato sequestrata fino a probatorio oltre un anno fa.
0: L'industria siderurgica italiana può continuare a produrre acciaio. Lo ha detto il ministro Adolfo Urso, intervenuto alla seconda giornata del Forum in Masseria, l'iniziativa di Bruno Vespa in svolgimento alla masseria di Reni a Manduria. Il ministro ha spiegato che in questi primi mesi del 2026 la produzione siderurgica è aumentata, in controtendenza con quanto avviene in altri paesi. Urso ha aggiunto che grazie agli accordi con Danieli, Metinvest e Jindal sta per essere rilanciata anche la produzione nello stabilimento di Piombino, che aveva smesso di produrre acciaio da circa 15 anni. Ma l'aspetto più rilevante dell'intervento del ministro è stato quello sul destino dello stabilimento di Taranto. Il ministro ha sottolineato la pesante eredità ricevuta, con particolare riferimento alla gestione ArcelorMittal, che, secondo il governo, ha prodotto danni per 7 miliardi di euro, per i quali è stata avviata anche un'azione di risarcimento nei confronti della multinazionale dell'acciaio. Il ministro ha poi annunciato che il lunedì incontrerà i sindacati per illustrare qual è la situazione dell'ex Ilva e quali sono le possibilità che si stanno esplorando per uscire dalla crisi. Il ministro ha però lanciato anche un avvertimento: per farcela è necessario che a Taranto vi sia piena consapevolezza e responsabilità da parte di tutte le parti coinvolte in questa tormentata vertenza. Prima di Urso è intervenuto il ministro per l'ambiente Pichetto Fratin nell'ambito di un confronto sulle politiche energetiche. Il ministro ha ribadito l'intenzione di puntare sul nucleare e ha ipotizzato che entro il 2040 l'energia nucleare potrebbe coprire fino al 22% del fabbisogno energetico del paese. Negli incontri della prima giornata erano intervenuti, fra gli altri, i ministri Carlo Nordio e Marina Calderone, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il forum si concluderà domenica 14 giugno con l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 4 ore di sciopero all'ITEC, l'azienda aggiudicataria dell'appalto per la manutenzione dei sistemi antincendio della raffineria Eni. La decisione di scioperare arriva dalla UILM, che accusa l'azienda di non fornire risposte concrete alle richieste avanzate dall'organizzazione sindacale, nonostante i numerosi incontri e i ripetuti solleciti. Secondo la UILM, dal momento in cui è stato acquisito l'appalto, i lavoratori operano in condizioni che il sindacato ritiene non conformi agli standard di igiene e sicurezza. La UILM accusa così l'azienda di ignorare l'elevata professionalità dei propri dipendenti, non riconoscendo il corretto inquadramento professionale previsto dal contratto nazionale di lavoro e mostrando totale chiusura rispetto alla possibilità di definire migliori condizioni. A distanza di mesi dall'avvio dell'appalto, ha scritto in una nota la UILM, non è più accettabile che tali criticità persistano senza che l'azienda abbia fornito alcuna risposta concreta. Ecco allora la decisione di proclamare 4 ore di sciopero per la giornata di lunedì 15 giugno. La UILM conferma così la disponibilità al confronto, ma allo stesso tempo avverte che in mancanza di risposte da parte dell'azienda, le iniziative sindacali saranno progressivamente intensificate fino al raggiungimento dei risultati concreti, a tutela della sicurezza, della dignità e dei diritti di tutti i lavoratori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: I giochi del Mediterraneo sono ormai vicini e voi come Confartigianato continuate a chiedere che questa opportunità non venga sprecata, perché può essere un motore di sviluppo per l'economia locale.
4: Sicuramente, siamo tornati sull'argomento proprio per questo, perché in questo momento il dibattito è rivolto ovviamente al posto giochi. Ed è anche questo una cosa buona rispetto, insomma, alla paura delle cattedrali di deserto che possono rimanere. Però noi dobbiamo ancora giocare la partita dei giochi. E la nostra intenzione è concentrarsi e fare tutti gli sforzi possibili affinché le migliaia di persone che arriveranno, che sono poi tra l'altro non sono soltanto gli atleti, ma verranno gli amici, verranno i parenti, i familiari, gli appassionati, quelli che verranno a farsi la vacanza a Taranto approfittando del fatto che ci sono i giochi del Mediterraneo, che per la nostra cronica assenza di strutture ricettive hanno prenotato nei posti vicino a Taranto. I posti vicino a Taranto sono quelli noti, quelli della Valle d'Itria, quelli del Brindisino, del Barese, che avranno anche loro approfittato a farsi i loro calendari, i loro programmi per trattenere il più possibile questa gente lì. E quindi è una specie di battaglia, perdonateci il termine, ma qui dobbiamo giocare tutto il possibile per trattenere maggior numero di ore questa gente qui nella città, e per fare questo dobbiamo fare eventi e programmi che vanno dalla mattina fino alla tarda notte, se no va a finire come le crociere, no? Le crociere, diciamo, il tour operator che organizzano e canalizzano la buona parte dei turisti e li portano con i pullman, e questo lo vediamo con i nostri occhi, lo portano proprio in quelle zone che stavamo dicendo prima. Quindi l'appello è di fare squadra, e in questo momento giocarci tutte le carte, stare insieme. Chiediamo quindi al comitato organizzatore, al sindaco, vedere in che modo si può fare i programmi per trattenere questa gente qui, se no non abbiamo fatto niente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pugno di ferro del comune contro chi non rispetta le norme per il decoro urbano. Il sindaco Piero Bitetti, infatti, con propria ordinanza ha disposto un provvedimento a tutela del decoro urbano e dell'igiene pubblica, valido dal 15 giugno al 15 settembre 2026. L'esigenza è quella di contrastare fenomeni di degrado e di garantire una gestione corretta dei rifiuti, soprattutto in vista dell'aumento delle temperature estive e dell'importante appuntamento dei Giochi del Mediterraneo. L'ordinanza è rivolta a tutta la comunità con l'obiettivo di salvaguardare il decoro delle vie cittadine e migliorare migliorare la qualità della raccolta differenziata, prevenire problematiche igienico-sanitarie e valorizzare l'immagine della città in un periodo di grande visibilità internazionale. Le disposizioni riguardano in modo particolare le attività commerciali, artigianali e di somministrazione, comprese strutture ricettive, discoteche, stabilimenti balneari e circoli. Tra gli obblighi principali, mantenere i locali e le aree visibili dalla strada in perfetto stato di pulizia e decoro, rispettare rigorosamente i giorni e gli orari del calendario di raccolta differenziata, conferire correttamente i rifiuti, garantire la pulizia dell'aria esterna all'esercizio e dotare gli spazi interni ed esterni di contenitori per la raccolta. La violazione alle disposizioni comporta l'applicazione di

0: sanzioni da 200 a 500 euro e la chiusura temporanea dell'attività fino a un massimo di 15 giorni. Il pagamento in misura ridotta, in caso di contestazione, invece è di 400 euro. L'amministrazione comunale sottolinea così il ruolo fondamentale degli operatori economici nella tutela del territorio e invita tutti i cittadini e le attività a collaborare attivamente per mantenere Taranto pulita, accogliente e decorosa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il comune intensifica i controlli sul territorio per contrastare la vendita illegale di cozze e mitili. Una vasta operazione congiunta ha visto impegnati Polizia Locale, Polizia di Stato, Commissariato Borgo e personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Nel corso dell'attività i venditori abusivi sono stati individuati e denunciati. Per loro è scattato anche il provvedimento di sequestro delle cozze e dei mitili, oltre a bilance e banchi utilizzati per la vendita su strada. Le operazioni sono state seguite personalmente dall'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa su disposizione del sindaco Piero Bitet. Abbiamo invitato gli interessati ad intraprendere un percorso di legalità individuando postazioni idonee anche all'interno dei mercati cittadini, dice l'assessore Cosa. Ai cittadini che continuano ad acquistare prodotti esposti al sole e senza alcuna certificazione, ricordiamo che si espongono a rischi per la salute e favoriscono di fatto il perdurare di situazioni di illegalità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Dopo i primi interventi di pulizia al molo dei pescatori di Via Garibaldi e della costa della Pineta a Cimino, dove sono stati raccolti più di 250 sacchi di rifiuti e materiali ingombranti, continua l'intervento di clean up del Mar Piccolo attraverso il progetto Miti di Mare, promosso da Isola Cooperativa Sociale e realizzato con il sostegno del Comune di Taranto. In particolare, i mitilicoltori di 20 cooperative del territorio hanno ripulito insieme ai volontari di Plastica Qua e ai beneficiari dell'associazione la località Le Sciaie, un luogo storico per il settore che racchiude anni di tradizione e lavoro, come ha raccontato il mitilicoltore Nicola D'Andria.
3: Noi questo progetto lo vorremmo fare almeno una volta al mese, cioè da parte dell'amministrazione, di aiutarci a mettere dei contenitori per non buttare anche sulle banchine e creare questo scempio. Noi ce la mettiamo tutto per cercare di preservare l'ambiente e il mare della nostra città e valorizzare il nostro prodotto. Se il comune ci aiuta a mettere dei contenitori, ma anche dei contenitori per mettere le bottiglie, la spazzatura, e cercare di tenere l'ambiente pulito sia per il mare che per la città.
0: Una richiesta già avanzata all'amministrazione comunale, che ha assicurato maggiori controlli sul decoro e interventi significativi per salvaguardare l'ecosistema marino e il lavoro dei mitilicoltori, come ha spiegato Francesco Cosa, assessore alle attività produttive e Blue Economy di Taranto.
4: C'è anche una progettualità molto più complessa che il SIAB, stiamo per sottoscrivere le procedure negoziali e ci siamo dati come obiettivo 2030 per creare i punti di sbarco veri e propri ed evitare che in maniera spontanea anche gli stessi mitilicoltori creino delle capanne per ripararsi dal sole, ma vogliamo dare dignità anche al loro lavoro.
0: Un'iniziativa nata con l'obiettivo di tutelare l'ambiente, raccontare la cultura e la storia della cozza tarantina. E non solo. Per Giuseppe Internò, presidente dell'associazione Plastica Qua, e Angelo Inno di Isola Cooperativa Sociale, questa attività diventa occasione per rafforzare il legame tra la comunità e il suo mare, promuovendo così la coesione sociale e lo sviluppo economico.
5: Sperando anche che questo progetto non si fermi qui e vada oltre anche circa l'introduzione di materiali alternativi e via dicendo.
6: Sensibilizzare prima di tutto i mitilicoltori, i quali chiaramente sono parte integrante di questo sistema, affinché si possa anche lavorare per loro in condizioni ambientali idonee e adeguate.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dopo la conclusione della tappa a Vieste, lunedì 15 giugno la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela, farà la sua seconda tappa a Taranto, dove fino al 18 giugno sarà allestito anche il villaggio della Vela, che permetterà al pubblico di vivere gratuitamente il mare oltre le regate. La tappa di Taranto ha il patrocinio della Regione Puglia, che sostiene il Giro d'Italia a Vela con l'assessorato al turismo e l'agenzia Puglia Promozione, offrendo ospitalità a 65 35 atlete e atleti nel capoluogo ionico, a testimonianza della sinergia tra Marina Militare, Difesa Servizi, Regione Puglia e i comuni di Vieste e Taranto. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo e con il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica con le sue tre spettacolari discipline: l'offshore con le lunghe e sfibranti navigazioni d'altura, l'inshore con regate avvincenti a ridosso della costa e infine il board, la disciplina acrobatica del wing foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Il livello agonistico dell'edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano, con 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una giornata dedicata ai temi dell'inclusione, del diritto, dell'economia e della sostenibilità per disegnare il futuro del territorio. Gli stati generali dello sport hanno visto la partecipazione di personalità di rilievo del panorama politico istituzionale, del mondo sportivo e del sociale. L'iniziativa, voluta dall'osservatorio degli enti no profit, si è tenuta a Palazzo del Governo e ha voluto essere un momento di confronto in vista dei Giochi del Mediterraneo.
7: Abbiamo voluto fortemente che questo evento oggi fosse qui a Taranto, perché riteniamo che in una città che sin ad ora ha avuto una vocazione industriale e che spesso è nota alle cronache anche per ragioni ambientali ma in senso negativo, lo sport e questo meraviglioso evento costituisca un momento di rilancio e un volano non solo per l'economia in senso stretto, ma anche per l'economia sociale, per il tessuto sociale di questa città, che sicuramente trarrà da questo evento, che la metterà sotto gli occhi del mondo, trarrà benefici dal punto di vista dell'inclusione.
2: A coordinare i lavori Valentina Fusco, referente regionale dell'Osservatorio.
8: Oggi qui, in stretta collaborazione con i consulenti dello sport, vogliamo portare un nuovo metodo innovativo, che è quello della valutazione sportiva. Stiamo vivendo una stagione straordinaria con la nascita di tanti cantieri e strutture sportive, ma vogliamo che da questi cantieri possa scaturire occupazione, sviluppo economico e sviluppo turistico.
2: A sorpresa la presenza della medaglia d'oro olimpica Valentina Vezzali, stella della scherma mondiale.
9: Da atleta che ha disputato ben 5 giochi olimpici e anche 2 giochi del Mediterraneo, fra cui uno in Italia nel 2009, a Pescara, posso dire che un evento importante che raccoglie tantissimi partecipanti, soprattutto tantissime nazioni, è un'occasione per poter rilanciare il territorio, per poter rilanciare lo sport e portare tantissime persone alla pratica sportiva. Un evento come quello dei Giochi del Mediterraneo che si disputerà a Taranto permetterà alle persone che verranno qui di conoscere il territorio, una città fra l'altro bellissima che ho avuto modo di conoscere nel 2000 quando il Taranto Calcio regalò tantissime emozioni alla città con la promozione dalla C2 alla C1, i playoff l'anno dopo, e quindi sicuramente ritrovo una città non solo con uno stadio nuovo ma addirittura con impianti che potranno essere un luogo per la crescita e la formazione dei nostri giovani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. I soldi per garantire la piena riuscita dei Giochi del Mediterraneo ci sono. Le rassicurazioni sono arrivate stamattina dal ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Dopo i timori per la cancellazione dalla legge di bilancio degli 8,5 milioni destinati all'organizzazione dell'evento, Foti ha rilanciato con lo stanziamento di 25 milioni.
10: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i Giochi del Mediterraneo. In linea generale ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i Giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale, se me lo consentite, anche

0: sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città, e bisogna far trovare una città gradevole, quantomeno è gradevole oggi.
1: Il ministro è stato in città per visitare gli impianti sportivi in costruzione e per un breve giro turistico partito dal Palazzo degli Uffici e proseguito in Città Vecchia, dalle Colonne Doriche fino al Duomo e a San Domenico. Il ministro ha molto apprezzato la bellezza della città e gli sforzi che si stanno compiendo per portare a termine con successo i Giochi del Mediterraneo, una occasione storica per rilanciare l'immagine della città e innescare meccanismi di sviluppo legati alle attività sportive. Insieme al ministro, fra gli altri, il responsabile del contratto di sviluppo Dario Iaia, il commissario per i giochi Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Le piscine dello Stadio del Nuoto prendono vita. Davanti allo sguardo compiaciuto del ministro Foti è stato avviato il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta dell'impianto più complesso realizzato a tempo di record, ma si tratta anche dell'impianto che richiede i maggiori costi di manutenzione. Il comune ha avviato le procedure del project financing per l'affidamento della gestione e si cerca di ottenere contributi per sostenere proprio i costi di gestione. Intanto il ministro per il Sud non ha nascosto la sua soddisfazione per come si sta procedendo.
0: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalla maestranza, stanno lavorando in modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se li merita tutto. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto. Sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Iaia ha fatto veramente dei lavori enormi. Dico anche che la cooperazione istituzionale nella città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'intervento complessivo ammonta a 2.951.000 euro e servirà per mettere in piedi un grande cantiere. Si tratta di opere fondamentali di manutenzione straordinaria che interessano direttamente le arterie destinate al transito della gara ciclistica sia maschile sia femminile, previste nell'ambito della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Un tassello importante, quello della sicurezza, per gli atleti, ma anche per gli appassionati che affolleranno le strade della provincia ionica e l'ente di via Anfiteatro a programmare gli interventi infrastrutturali stradali che sono mirati a garantire sicurezza ed efficienza logistica durante le competizioni. Oggetto dei lavori il manto stradale che verrà praticamente rifatto e la segnaletica orizzontale. Le strade provinciali interessate sono la 78, 77, 75, 45, 43 e 42, insieme alla ex strada statale 581, per poi estendersi anche alle strade provinciali 71, 67, 66, 72 e poi alla ex statale 7. Come per altri interventi, anche per quel che concerne i lavori che riguarderanno le strade, l'ente provincia intende non solo dare una risposta concreta alle esigenze di tipo tecnico, rese necessarie per ospitare al meglio l'evento sportivo, ma anche per riconsegnare alla comunità una rete di collegamento certamente più curata ed efficiente. In questo modo i Giochi del Mediterraneo, al di là del beneficio immediato legato direttamente allo svolgimento della manifestazione, lasceranno senza dubbio un segno sul territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: I lavori per la realizzazione degli impianti per i Giochi del Mediterraneo sono solo la punta dell'iceberg sotto la quale si nasconde un intero ecosistema di servizi e logistica, invisibile ai cittadini ma indispensabile per garantire il perfetto funzionamento della manifestazione sportiva. Con l'appuntamento dentro i giochi oltre l'evento, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha voluto creare un momento di confronto, utile a capire i fabbisogni, le opportunità e le ricadute dei giochi sul tessuto socio-economico del territorio, come ha raccontato il presidente Angelo Bonfrate.
5: Era necessario creare questo momento di confronto per un'interazione personale tra il comitato organizzatore e i cittadini, imprenditori, associazioni, società varie, in modo da capire quali sono le esigenze del comitato, entrare dentro i giochi per capire come si svolgeranno e vedere in che modo la città può contribuire allo svolgimento

0: più adeguato e migliore possibile di queste attività sportive.
1: Si parla infatti di servizi di accoglienza per 4.500 atleti provenienti da 26 paesi, 500 arbitri e giudici di gara che saranno ospitati nel Mediterraneo Village e in tutti gli hotel già prenotati di Taranto e provincia. Dei servizi medici e antidoping in tutte le aree giochi che richiederanno più di 60 ambulanze e personale medico e 23.000 accrediti per staff e giornalisti. A questo si aggiungono tutti i volontari, oggi già 4.000 candidature, che lavoreranno a stretto contatto con atleti e delegazioni, come ha raccontato Antonio Noci, responsabile del reclutamento.
2: Ci saranno molteplici attività in cui potranno essere impegnati i ragazzi, dipende anche molto dalle loro skills e da quello che sono le loro preferenze. Possono essere impegnati nelle attività sportive, nelle cerimonie di apertura, ci sono anche dei ruoli molto affascinanti come quello dell'attaché, che richiede un'esperienza maggiore perché ci deve essere una buona conoscenza della lingua inglese, francese e arabo per poter accompagnare le delegazioni e fare da ponte tra il comitato organizzatore e le delegazioni internazionali.
1: Un appuntamento che secondo Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore dei giochi, è necessario per rendere la comunità parte attiva del progetto e non semplice spettatrice.
3: Iniziamo ad avvicinarci alla città perché la città si dovrà avvicinare poi a noi durante i giochi. Abbiamo bisogno che tutte le persone capiscano l'importanza e l'impatto che avrà questo evento per Taranto e per tutto il territorio pugliese.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Dall'11 giugno all'11 luglio saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Taranto per l'anno 2026-2027. Il servizio è destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nei quartieri Paolo VI e Lido Azzurro, secondo i requisiti e le modalità stabiliti dall'avviso pubblico. In particolare il trasporto scolastico ordinario è previsto per gli alunni residenti a Lido Azzurro e frequentanti gli istituti scolastici del quartiere Tamburi, nonché per gli alunni residenti e frequentanti le scuole del quartiere Paolo VI. È inoltre previsto il servizio di trasporto assistito per gli alunni con disabilità residenti sull'intero territorio comunale, in presenza della certificazione rilasciata dal competente servizio dell'ASL. Le famiglie interessate potranno presentare la domanda esclusivamente online, autenticandosi con SPID o carta d'identità elettronica attraverso la sezione dedicata ai servizi scolastici del sito istituzionale del Comune di Taranto.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Un aeroporto senza voli di linea per passeggeri resta un simbolo incompiuto. Ad affermarlo è la Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese, che interviene a proposito dell'Open Day che si è tenuto all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Il rilancio economico, industriale e turistico della nostra provincia, dichiara l'associazione, non può prescindere da una rete di trasporti efficace, integrata e realmente funzionante. Le imprese lo chiedono da anni, collegamenti rapidi, certi, competitivi. Non è una rivendicazione corporativa, afferma Confapi, è una condizione minima per attrarre investimenti, trattenere competenze, sostenere la crescita e legittimare quella vocazione turistica che sarà alimentata dal flusso di visitatori previsto in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Per questo Confapi ritiene indispensabile che siano stanziati ulteriori fondi per far decollare gli aerei e che le risorse già impiegate per l'aeroporto non restino un esercizio di stile o, peggio, uno spreco di denaro pubblico. La richiesta alle istituzioni è quella di un impegno ulteriore, continuo, concreto e coordinato da parte della Regione e di Aeroporti di Puglia per definire un piano operativo credibile e duraturo, da parte del Governo per sostenere la strategia nazionale sulle aree industriali e portuali, da parte del territorio, infine, che deve pretendere ciò che altrove è normale, vale a dire l'accessibilità. Oggi, conclude Confapi, abbiamo un aeroporto praticamente pronto per l'utilizzo, un porto strategico, un tessuto produttivo che vuole crescere. Mancano solo un ultimo sforzo e i fondi necessari per far funzionare ciò che è stato costruito.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. E questo è il messaggio che Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, ha voluto comunicare agli operatori di TP Italia durante la sua masterclass. Partendo dal suo libro, Dona ha spiegato come trasformare i reclami e le frizioni in opportunità di crescita, decodificando così i segnali dei consumatori.
7: Beh, dipende molto dal tipo di azienda, il mercato di riferimento. Ci sono quelle che hanno la fortuna di avere il cliente tutti i giorni a portata di mano. Penso a chi ha un punto vendita, ma nel libro

0: parliamo anche di ristorazione, di parrucchieri, estetisti. È chiaro che in questa situazione è più facile capire le emozioni del cliente, basta osservarlo quando entra nel nostro punto vendita e capire forse come gestirlo. E poi ci sono quelle che invece si relazionano a distanza con il consumatore, ma anche in quel caso si possono leggere dei segnali nascosti che possono indicare la strada per migliorare la relazione imprese-consumatori.
1: Per Alessandro Ladiana di TP Italia, attraverso l'analisi di esperienze vissute e feedback dei consumatori raccontate da Dona durante la formazione, i dipendenti dell'azienda, oggi circa 2000, possono trasformare le emozioni dei clienti in uno strumento capace di superare i sistemi automatizzati e valorizzare così il lavoro quotidiano.
2: Un ascolto costante, reale, che noi facciamo con tutti i nostri dipendenti. È l'unico modo per intercettare desiderata i feedback e poi mettere a terra dei progetti importanti. Nei progetti la formazione non ordinaria, quella nella quale ormai TP Italia eccelle, questa è una masterclass importante che facciamo con un professionista, Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Consumatori, che spiegherà perché è importante ascoltare, come va fatto l'ascolto, in un mondo nel quale noi viviamo sommersi di dati. Alcune aziende perdono di vista l'importanza dell'elemento umano, l'importanza di quegli aspetti emozionali che però da cittadini noi necessitiamo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Belen Thomas e Plus 2 Survival, classicone degli anni 80, rivisitato insomma da questa bella formazione, questa bella voce, quella di Belen Thomas, che abbiamo, devo dire, questa sera con piacere con noi in diretta. A rappresentare c'è Giorgio Costantini, ma non solo, c'è l'intera formazione. Benvenuti.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, grazie, Giorgio, ma... sì, io volevo salutare Giorgio, ma presentaci un po', insomma, il Plus 2.
2: Sì, assolutamente, abbiamo Belen Thomas al centro, abbiamo Sue Sedlow,
1: ciao,
2: Giorgio Costantini, e manca il quarto Plus 2, Lorenzo Zulian, che in questo momento è in giro per il mondo con la sua attività, dal momento che dopo il Plus 2 è diventato tenore lirico.
0: Bene.
2: E quindi...
0: Allora, Plus 2 è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma anche di più, è iniziato nei primi anni 80 praticamente questa vostra esperienza, viaggio musicale in pratica.
2: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody, non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci ha dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
0: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne in pratica?
2: Beh, io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più

0: forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
1: Bene, allora abbiamo con noi Belen Thomas, i Plus 2 Survival, il classicone di Mike Francis, che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Belen, com'è nata questa sinergia con i Plus 2? Insomma, è stato un colpo di fulmine artistico o c'è stato dell'altro? Insomma, racconta.

0: avrebbero diversi nomi. E poi Sue Sedlo e Marina è mia sorella. Giorgio ai tempi era c'eravamo già lasciati, ma era il mio fidanzato, piccolo gossip così. E niente, quindi ci siamo conosciuti in occasione della Gondola d'Oro di Venezia, dove noi, io e Marina, stavamo lì con un cantante facendo le coriste. E invece abbiamo visto, poi conosciuto Giorgio e Renzo, che erano lì tra il pubblico, e poi ho scoperto che erano due musicisti bravissimi, e così abbiamo pensato di fare questi due brani, sì, il gruppo. E niente, da allora non ci siamo più staccati, tranne dopo che io poi ho preso un'altra strada, loro anche, e ognuno una via, diciamo. Giorgio ha fatto delle cose bellissime, tra l'altro anche con un ottimo riscontro, ha fatto delle tournée, diciamo, in posti, Taiwan, che era?
1: Sì.
0: Taipei, aveva i manifesti per tutta il suo genere, per tutte le strade.
1: Genere neoclassico per pianoforte.
0: È bellissimo, andate a vedere Giorgio Costantini, pianoforte. Marina ha fatto dei dischi che sono andati bene in Messico, in altri posti, sì, diciamo con pseudonimi diversi. Pure lei cambiava
2: ognuno di voi con un bel percorso artistico importante, insomma, che vi vede i protagonisti. Anche adesso con questo remake, con questa rivisitazione, come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
1: Sì, Giorgio. Da tempo, allora, era qualche cosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento dei Plastù, inizialmente, ecco, dopo qualche anno, Belen come solista ha portato in classifica quattro singoli.
0: È un LP.
1: Uno di questi singoli era appunto Survivor, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
2: troppo presto.
1: Era arrangiato da Messi a quell'epoca, e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti, insomma, tra quattro pareti abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originari, gli strumenti vintage, una cura dei particolari, e invece dal missaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per una dinamica che possa confrontarsi con gli altri brani.
2: Sì, perché momento. L'arrangiamento è rimasto più o meno originale, insomma, l'avete rivisitato in chiave moderna. Invece tu, Belen, come ti sei approcciata a questa cover importante per renderla poi totalmente tua?
0: Ma parli di Survivor?
2: Sì, di Survivor.
0: Ma questa versione per me è stato più o meno come ricantare la prima che ho fatto con Mike Francis, che ci ha dato appunto tante soddisfazioni, perché un primo posto in classifica nell'89, e poi terzi al Festival Bar, e quindi per me è stata adesso comunque un divertimento rifarla di nuovo. Avevamo pensato a quale cantante avrebbe potuto sostituire Mike Francis, Francesco, ma non ci è venuto veramente in mente nessuno, quelli che abbiamo provato non andavano bene, e quindi l'idea di far cantare la parte di Francesco, di Mike Francis, a mia sorella è stata, secondo me, vincente.
3: Sì, anche se
1: una responsabilità,
3: diciamo, fossi stato un uomo non so se l'avrei fatto, perché una voce spaziale come quella di Mike Francis, però in questo caso.
2: E invece che feedback avete un po' delle nuove generazioni su quello che, naturalmente, questo genere, l'italo disco, ma soprattutto questo grande singolo di Mike Francis? Qual è il range, insomma, del pubblico che più o meno vi segue?
1: Devo dire che con Survivor innanzitutto abbiamo avuto l'entusiasmo di tutta la generazione che ha ballato Survivor, cioè, che l'ha provato, li ha ascoltato, e sono tutti quanti entusiasti.
0: Ho preso i DJ.
1: Sì, la nuova generazione al momento ancora non ha risposto in un modo evidente, ecco. Però noi su questa cosa abbiamo l'esperienza precedente di Melody, che è partita da prima con i DJ, gli addetti ai lavori, intorno al 2015, quindi già una trentina di anni dopo di quando l'abbiamo fatta, e poi nell'arco di 5 anni è esplosa su TikTok, e abbiamo avuto certificati da ByteDance oltre

0: 1,5 miliardi di view su TikTok e sono tutte quante la nuova generazione, cioè dai 16 ai 20 anni, certo, che hanno cantato, sono filmati con questo brano.
1: Beh, poi Melody è diventato Melody quasi un disco cult, no? Per i DJ, per i collezionisti, poi in pratica partito in sordina, ma poi avete avuto dei riscontri importanti, eh?
2: E quindi confidiamo che fra una trentina d'anni
1: beh, ma certo, insomma, avete pensato altre cover oltre Survivor magari in futuro, insomma?
0: Ci sono una serie di progetti, sia make, sia degli inediti passati e sia degli inediti
2: futuri,
0: presenti, anzi futuri, ancora più bello.
2: Per me il più bello ancora deve venire.
1: Quindi probabilmente c'è l'idea naturalmente di un progetto un po' più largo, forse, ci state pensando?
0: Sì. Bene. Tanto frequentarci in ogni caso, perché non fare musica a sto punto?
1: Allora, noi siamo quasi in chiusura e tra pochissimo risentiremo questa vostra bellissima cover di Survivor di Mike Francis. Insomma, cosa farete per quest'estate 2026? Progetti? Domanda classica di chiusura per i Plus 2 e anche Belen Thomas.
2: Beh, per quanto mi riguarda ho delle serate in giro con altri colleghi della di Italo Disco e tra l'altro è uscito anche il film Italo Disco dove insieme a me ci sono Gazebo, c'è Ryan Paris, c'è Gary Lowe, c'è P. Lyon, Joe Squillo, bla bla bla, è uscito proprio adesso, si chiama Italo Disco. E poi vabbè, ho anche delle serate in programma con un pianista, con sempre canto anche le mie cose, ma fatte in chiave un po' jazz e improvvisata.
0: Bene. Noi invece rimaremo allo studio a lavorare.
2: La verità è che andranno al mare.
1: Allora, beh, vi auguriamo naturalmente tanta musica, un bel successo per questo Survivor che adesso naturalmente risentiremo, ma che avremo in programmazione anche sulla nostra emittente. Tanto live per Belen, tanto mare anche per i Plus 2 insieme alla musica, tante belle composizioni. Grazie naturalmente per essere stati con noi e in chiusura noi riascoltiamo questa bella versione dei Plus 2 e di Belen Thomas di Survivor di Mike Francis. Grazie.
0: Grazie,
2: grazie Paolo.
0: Ciao.
2: Buon estate.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Consigliera Eluana Riso, ieri in Consiglio Comunale si è dibattuto aspramente, potremmo dire, sulla questione del contrassegno disabili, quantomeno sul ritiro del contrassegno ai disabili, che fino ad oggi deve essere fatto personalmente dalla persona interessata, che può essere, che non è detto che sia soltanto un disabile ma anche un ammalato, mentre da oggi cambiano le cose. Tre gli emendamenti votati, uno è il suo. Sì. Cosa cambia?
2: Allora, diciamo che insomma dal Consiglio Comunale di ieri sicuramente è uscita un indirizzo politico compatto, e cioè la sensibilità verso questa problematica. Noi abbiamo adottato il 18 maggio, dopo un'ampia discussione nella Commissione Servizi, il nuovo regolamento sul contrassegno CUDE, il quale prevede che almeno una volta, o alla richiesta o al ritiro, deve recarsi direttamente il disabile. Che cosa è successo? Ci siamo accorti, perché giustamente insomma c'è stata l'espressione di un disappunto, ma è giusto che sia così, ci siamo accorti che probabilmente questa normativa della necessaria presenza del disabile negli uffici della polizia locale non sempre è praticabile, perché ci sono situazioni particolari che vanno vagliate. Naturalmente attraverso un confronto anche con quello che è stato il garante della disabilità a livello regionale, effettivamente ci sono delle linee guida della Regione Puglia che vanno un po' riviste.
1: I caregiver potranno ritirare il pass i disabili?
2: Allora, il nostro orientamento e quindi l'indirizzo politico è questo, va proprio nel senso di quello che lei mi dice, cioè nel senso che comunque attraverso un'apposita delega noi abbiamo chiesto che proprio il regolamento ritorni in Commissione Servizi per poterlo modificare proprio su questo. I familiari, i caregiver, gli amministratori di sostegno muniti di delega potranno sia andare a chiedere il rilascio del CUDE che andare a ritirarlo. D'altro canto ci sono altri comuni che utilizzano questa prassi, questa consuetudine. Lo stesso comune di Roma prevede addirittura che la richiesta ed il rilascio avvengano in via telematica.
1: E quindi dobbiamo aspettare la prossima commissione servizi, giusto?
2: Esatto, e quindi la modifica del regolamento. Però diciamo l'orientamento del Consiglio Comunale, cioè di tutti coloro che hanno votato quindi all'unanimità questi emendamenti, è per l'appunto di modificare il regolamento in questo senso. Quindi da questo punto di vista è una vittoria vinta dai soggetti disabili, ma è anche un atto di civiltà dimostrato dal Consiglio Comunale.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: and Music, classicone incredibile. Beh, un pezzo del passato ripreso dai grandi 26 in questa versione, insomma, che picchia una base bella presente che sicuramente avremo modo di riballare probabilmente in quella che è la nostra classifica adesso. Ritrovato in The Music e ancora prima Bob Sinclair all'interno del nostro appuntamento serale. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Come sempre la grande musica, le belle formazioni che andiamo a ripescare con piacere dal passato in quello che è l'appuntamento Rewind. Mad About You si chiama la canzone del 2000 di questa grande formazione belga, gli Overphonic, che uscivano all'epoca con questo singolo, ma con un album bellissimo, terzo album, si chiama The Magnificent Three, che contiene poi tra l'altro tante belle tracce che pian piano avremo anche modo di ascoltare in questo appuntamento come sempre dedicato al passato. Tra mezz'ora ritorna Rewind.

Lei è bellissima, lei è un'attrice e anche una modella, Suki Waterhouse, con questa canzone, insomma, che abbiamo ritrovato con piacere anche questa sera. Si chiama Teeny Raising, da questo album Loveland, che va a celebrare naturalmente non solo questa bella voce, ma questa bellezza che potete naturalmente guardare anche nel video di questa canzone. Beh, singolo che poi descrive, insomma, l'amore in quella che è la natura caotica, naturalmente, dell'amore, in perfetta contraddittoria, dice l'artista, dei rapporti sentimentali, va a celebrare quella che è l'idea di scegliersi ogni giorno, nonostante quelli che sono i litigi e i difetti che purtroppo accadono, ma fanno parte naturalmente di una storia d'amore, di una love story. Grande singolo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata, tra pochissimo vi lancerò i contatti. 18:20, un ospite, si chiama George Merck.

0: tua aranciata amara. Beh, le storie iniziano ma anche finiscono. Questo è un po' il racconto anche di Fra Quintale con questa canzone che parla proprio della fine di una storia d'amore e di questa aranciata che diventa amara con le lacrime che cadono nel liquido, insomma, rendendolo poco gradevole, insomma, come la fine, tra l'altro, di una love story. Storie che vanno, storie che vengono, in questo caso l'abbiamo ritrovato nel testo di questo bel ritorno, appunto quello di Fra Quintale. Saluti a Cristina, buona serata, grazie per il tuo messaggio, naturalmente ben ritrovata anche a te con la musica e i successi di Cittadella. Breve pausa, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio. Lui si chiama Mike Towers, portoricano, lui è un rapper, un cantante, insomma, che sta avendo grande successo.

Anche perché è considerato, pensate, uno dei leader mondiali della musica urban latina e soprattutto rinominato per la capacità di fondere reggaeton e anche trap, avendo grande successo perché vanta, pensate, miliardi di streaming su quelle che sono le piattaforme digitali, grazie un po' appunto alle sue hit globali che hanno riscosso grandissimo successo. Quindi una delle belle novità che, come sempre, ogni mezz'ora ritroveremo all'interno del nostro appuntamento dedicato alle news. Siamo ripartiti, buona serata come sempre da Paolo D'Andria. Saluto il nostro Piero Caffio che mi accompagna alla parte tecnica. Devo salutare anche gli amici della Replica che in tarda serata ci seguono. Poi vi ricordo come sempre il 339-680-6868 se volete inviarci un messaggio. Altra bella novità, c'è Irama.

Cabana Cabana. Beh, ritorno estivo per quest'estate 2026 per Irama con questa canzone che poi insomma fa parte di quest'album Antologia della vita e della morte. La canzone racconta quella che è una nota di seduzione, passione, forte attrazione tra due persone che si cercano in mezzo alla folla durante una serata estiva. Questo è un po' il racconto, il significato di questa canzone e di questa bella novità che sicuramente ci accompagnerà nei prossimi mesi. Avremo un ospite tra pochissimo intorno alle 18:20, altra bella novità qui all'interno di Driving. Questa è Sienna Spyro.

0: si celebra l'amore materiale, Material Love, con questa bella canzone di Siena Spyro che poi fa parte della colonna sonora del sequel del Diavolo Veste Prada, il Diavolo Veste Prada 2, che contiene naturalmente questo bel singolo che tra l'altro vi abbiamo anche proposto e lanciato come bella novità. Allora, abbiamo un ospite tra pochissimo, beh, lui è il figlio, pensate, di Rita Pavone e anche Teddy Reno, si chiama George Merck, ha realizzato un bel singolo, adesso faremo tra pochissimo una bella chiacchierata con lui, ascolteremo anche il nuovo singolo. State con noi tra pochissimo con George Merck in diretta su Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, è un rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio di due pilastri, sì, della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo, per poi arrivare invece a Rolling Stones, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Bene. Senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Guarda, consigli, è difficile dare consigli in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli alti e bassi di questo mondo musicale, quindi non mollare mai,
0: certo. Senti, George, tu vivi in Svizzera, no, o sbaglio?
1: Io vivo in Svizzera, sì, vivo in Svizzera vicino a Lugano.
0: Ma sei stato un periodo anche a Londra per un po' di tempo?
1: Sono stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020, pre-pandemia. Però diciamo, tutta la mia produzione fino a questo momento è stata tutta in inglese.
0: Senti, ma quanto questi luoghi hanno influenzato un po' anche nel tuo modo di scrivere rispetto un po' al mercato italiano, ecco?
1: Ma diciamo che non dico che sia una musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina. Anche io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato, e molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
0: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
1: Ma parecchio, perché comunque soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche. Nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca comunque di elettrificare un po' il tutto e niente, di portare, certo, a casa, certo, quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.
0: Bene.
1: Che è lontana, capisco che comunque sia lontana da quello che è il mondo musicale attuale.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta George Merck, Sei l'estate, il nuovo singolo, la versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima Sanremo, insomma, perché tu hai firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare?
1: Ma
0: devo dire,
1: particolare. Sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, ed è strano, fa strano, perché è tutto nato per caso io ho dato questo brano a mia mamma dicendo senti, magari riesci a fare un provino, e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
0: Senti Giorgio, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
1: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, io mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. E chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
0: Bene, allora Giorgio, tra pochissimo sentiremo la tua canzone. Giorgio Merk, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, Giorgio?
1: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
0: Ah beh, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?
1: Di Branduardi ruberei, ma probabilmente Confessione di un malandrino.
0: Bene, bene. Opere incredibili di questo grande artista.
1: Opere incredibili, sì.
0: Certo, certo. Senti Giorgio, allora, questa tua canzone, Sei l'estate, Breathless Summer, due versioni, come mai l'idea naturalmente di
1: scrittare? Due versioni, allora, l'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta. Però appunto ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scriverne anche una versione inglese, che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Sei l'estate. Sei l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione, e quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi.

0: per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la mia estate. Quindi profumi estivi, quindi sole caldo, vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi immagino, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, quasi in macchina con la
1: sull'autostrada sfrecciando fino ai fili ambassati, insomma, con il vento che ti accarezza, naturalmente. Una bella idea e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremo avuto naturalmente di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
0: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando alla ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
1: Bene.
0: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui nel nostro appuntamento serale. Un sogno di George Merck.
0: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti, che c'è tuttora, e che in una puntata racchiude 5-6 ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
1: Bene, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo tuo lavoro più ampio, intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente Sei l'estate, Breathless Summer. Grazie a George Merck.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti. Try and smile.

0: un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

grande musica, come sempre, grandi successi, grandi ripescaggi in quello che è l'appuntamento dedicato, come sempre, al passato. Abbiamo riacceso la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, per proporvi un classicone incredibile, New Frontier di Donald Fagen. Siamo nel 1983, un album strepitoso, The Night Fly, con una copertina, devo dire, culto, che vede naturalmente immortalato un DJ con una sigaretta, insomma, richiamando i grandi notturni radiofonici di un tempo. Beh, tra mezz'ora, come sempre, ritorna questo appuntamento, ovvero Rewind, che va a regalarvi, come sempre, un'altra grande canzone dal passato. Ancora 10 minuti insieme, buona serata, ben ritrovati. Questo è Driving.

Le cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce. Un paio di saluti. Oh, devo salutare Silvia, grazie per i tanti complimenti che ci hai fatto. Ci guardavi attraverso il canale 94. Paolo, come sempre immancabile, e ben ritrovato anche a te nella nostra serata musicale. Ma so chi ci segui durante la nostra giornata. Un saluto anche a Anna Paola, ben ritrovata anche a te con il nostro viaggio serale. Grazie agli amici che mi hanno messaggiato al 339-6806868. Devo ringraziare anche gli amici della replica che, come sempre, ci seguono in tarda serata, e Piero Caffio che mi ha seguito alla parte tecnica. Oh, ci risentiamo domani, come sempre, se volete, a partire dalle 17 fino alle 19. Avremo due ore da trascorrere insieme, naturalmente con tanta musica, tanti successi, e poi avremo anche un artista, come sempre, ad intervistare, da scoprire intorno alle 18:20. In chiusura ci sono The Bowser.

0: 24 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ho trovato qualcosa nel negozio.
3: Ok. Cos'hai trovato?
2: Un posto. Ho trovato un posto.

0: stessa.
1: C'è nessuno?
0: Papo, vuoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio.
8: Tiratemi su!
9: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
10: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
9: Ehi!
2: È bellissimo. Non è vero?
10: C'è qualcuno?

0: nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
1: La nave!
2: Sto venendo dritto verso di noi!
3: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
4: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
5: Rufus se n'è andato!
3: Ma non è quello che non sa nuotare?
0: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
6: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
7: Una bestia che mi renderà ricca!
0: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
4: Porto per la battaglia, Rufus!
0: È ora di agire!
8: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto.

0: per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella.
0: Cittadella.
1: New Hit.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Male, santa pubblicità.
2: Benvenuti nella rubrica Bimbi Maestri, amici, ben ritrovati in una nuova puntata insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
1: Bentrovata. Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, oggi continuiamo un argomento e poi ne apriamo un altro. Quindi il primo argomento che noi continuiamo è quello del discorso sugli esantemi, giusto per invitare i genitori, è vero?
1: Magari a prevenire quelli che si possono prevenire.
2: Esatto.
1: Perché noi abbiamo parlato di quelli buoni, abbiamo parlato della sesta malattia che ha un l'esito dopo 3 giorni di febbre, poi l'esito è i puntini, sono i puntini che spariscono in 3 giorni. Abbiamo parlato della manopia di bocca che è fastidiosa ma che comunque si risolve anche con niente, o con impacchi di acqua e mucchina, la mucchina med, oppure con della pasta del culetto, giusto per lenire il fastidio dei bambini. Abbiamo parlato di quello un po' più infido, dello streptococco, che fino alla settimana scorsa molti bambini ha colpito e che invece è un batterio. Che è un batterio, è il batterio che esisteva anche ai tempi nostri, quello del reumatismo, quello che per cui noi facevamo le punture. Io non le ho fatte, ma alcuni bambini erano costretti a fare delle punture ogni 21 giorni per evitare che quel germe potesse dare problemi al rene o alle articolazioni o al cuore. Adesso evitiamo quello, prendiamo l'antibiotico, ma lo dobbiamo fare bene, a dosaggio giusto. Se c'è lo streptococco, che si può rilevare con un tampone facile da fare anche nel nostro studio o anche in farmacia.
2: Come sempre, io apro una piccola parentesi, sì, se me lo permetti, grazie. Dobbiamo fare sempre attenzione quando i medici ci dicono se è una cosa virale o se è una cosa batterica.
1: Sì, brava.
2: Quindi se è virale, l'antibiotico è vero che non serve a niente.
1: C'è l'adenovirus anche in giro in questo periodo. L'adenovirus è un virus che colpisce dove c'è adeno, sono le ghiandole linfatiche che ci aiutano, perché le ghiandole linfatiche, i linfonodi, quelli che talvolta vedete sul collo dei vostri bimbi e che magari vi preoccupano perché magari la mamma dice:

0: Dottoressa, ho visto delle palline, ma che cosa sono? Uno pensa sempre alle cose brutte, certo. Invece no, quando sono spostabili sotto i piani superficiali e profondi, cioè tu mamma con la mano a piatto accarezzi il tuo bimbo, fai così e vedi che quella pallina sfugge, è sicuramente un linfonodo che sta lavorando per noi, sta proteggendo da virus banali. L'adenovirus è un po' meno così tranquillo, nel senso che può dare febbre alta per diversi giorni, il bambino è defedato, è abbattuto, è un po' simile alla mononucleosi come comparsa, perché la mononucleosi è la malattia infettivo, della stanchezza,
1: giustamente, giusto?
0: Ed è un virus e non dobbiamo dare l'antibiotico. Allora alcuni di noi hanno, io li ho finiti, ma noi abbiamo dei tamponi, ma se no ce li ha all'ospedale, per l'adenovirus. E tu fai la diagnosi di adenovirus e non va dato l'antibiotico. E molti bambini lo hanno avuto. Ieri proprio ho incontrato una collega che lavora ai tamburi, Anna Paola, che approfitto per salutare se ci ascolta, e lei mi diceva: grazie, ho trovato degli adenovirus tra i miei bambini. E ho detto: guarda, io ne ho avuti solo due casi. Poi ogni zona di Taranto,
1: certo,
0: ha anche le sue comunità con le caratteristiche, no? Magari da me c'è stata la stessa malattia un po', o la mano piedi bocca. Per cui non ci preoccupiamo, se è virale passa. Certo, ti stringe il cuore vedere il bimbo
1: che sta
0: abbattuto,
1: male,
0: che non mangia, però anche dare un antibiotico con questo caldo inutile, no?
1: No, se è inutile, ecco, lo ricordiamo. Allora, i medici, io lo spiego facile, no?
0: Sì.
1: Grazie. Se i medici fanno un test che può essere un tampone, una visita, una cosa, serve proprio per individuare il medicinale adatto da dare. Se l'antibiotico non è quel medicinale adatto, chi siamo noi per darlo ai nostri bambini?
0: Invece c'è ansia, sì. Antibios, ricordate che è contro la vita. Quindi bios è vita in greco, quindi contro la vita dei batteri cattivi, ma anche contro la vita cellulare nelle nostre cellule. Quindi si altera anche un po' quello di cui abbiamo parlato anche con Leonardo, il microbiota intestinale, perché quello uccide tutto.
1: Insomma, non è una passeggiata di salute prendere l'antibiotico.
0: Sì, no, poi d'estate col caldo, semmai dobbiamo prendere un po' di sali minerali, mandiamo i bambini ai vari campo scuola, nella bottiglietta mettiamo un po' di sali, così loro sono aiutati ad affrontare il caldo, no? Perché
1: ecco,
0: poi giocano.
1: Magari poi diciamo se sono il Supradin o altre cose. Cos'è
0: allora
1: che...
0: il Supradin si può usare più per gli adulti. Noi ai bimbi bastano dei brick che costano anche poco rispetto alle scatole d'estate conviene forse prendere una scatola con le bustine perché tu le consumi,
1: quindi sali minerali in bustina.
0: Sali minerali in bustina, tu sciogli una bustina in una bottiglietta di acqua che magari mettiamo in frigo, poi durante il giorno tanto non è più freddo, si riscalda con la temperatura dell'ambiente esterno, i bambini giocano e poi bevono e i sali minerali, siccome col sudore si perdono, li ridiamo, così loro non si depauperano dei sali minerali, giusto, che li farebbero stare un po' astenici, un po' disidratati, così evitiamo la disidratazione anche al mare. Ricordate quando vanno al mare di farli bere bere acqua di più, oppure queste bottigliette con dei sali, ce ne sono tanti, ci sono quelli per la diarrea, quelli per il vomito. Ora non voglio andare fuori tema, ma tutte queste cose, queste piccole cose sono tutte utili, sono dei piccoli bagagli che mettiamo nello scrigno e appunto e all'occorrenza poi le usiamo.
1: Va bene, noi facciamo così, una piccola pausa, mandiamo un pezzo, ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra poco sempre con la nostra rubrica Bimbi Maestri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda con la rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Oggi stiamo parlando di esantemi, come evitarli, come stare attenti e capire attraverso l'analisi del medico, del pediatra e dei tamponi, qualora servissero, se è più utile l'antibiotico, quando serve e quando non serve, o addirittura quando può fare male, peggiora le cose, così come
1: abbiamo detto in estate,
0: del microbiota, l'estate, sì, eccetera. Adesso parleremo del morbillo, della rosolia,
1: della
0: e poi ci sposteremo verso le erbe e le spezie.
1: Sì, qualcosa di positivo, di bello.
0: Allora, adesso però ci sono i morbillo,
1: volevo parlare di queste cose sia per concludere il discorso degli esantemi. Il morbillo, devo dire, non lo vediamo da tanto qui a Taranto, perché c'è stata una, in Calabria c'è stata una piccola epidemia, anche in Campania, e il problema è che se capita tra bambini molto piccoli di pochi mesi, il morbillo è fatale. E il vaccino non si fa prima dell'anno, perché gli anticorpi bloccanti della mamma che l'ha avuto, tipo noi lo contraevamo quando eravamo piccoline, poi molte mamme adesso sono vaccinate con una vaccinazione completa, quindi possono immunizzare il bambino fino a un certo periodo. Però verso l'anno noi invitiamo a fare il vaccino, e vi invito a farlo anche ora, anche se fa caldo, giugno, luglio. Non vi preoccupate, non è una controindicazione il caldo, non vi fate prendere dal pericolo che possa aver febbre. La febbre dura 2-3 giorni, 4 e per 2-3 giorni si
0: protetto.
1: Sta in casa, si fa altro, si va nel bosco, si va al mare la sera quando non c'è il sole, si sta in casa un po'

0: giocare con i nonni, cioè troviamo una soluzione alla febbre anche, ma non capita perché di solito i bambini reagiscono abbastanza bene. Quindi siccome il morbillo, come si manifesta? Il morbillo si manifesta con febbre altissima, con un esantema che è cranio caudale, un po' come quello della sesta. La sesta è un morbillino, dicevo l'altra volta che compaiono le macchie prima sul volto e dietro l'orecchio, poi sul tronco. Invece nel morbillo è testa, collo, tronco, arti superiori e inferiori. Il morbillo è più aggressivo, è un esantema molto rosso, di un quel colore rosso carminio, la pelle quasi si gonfia per quante maculo, papule ci sono. Il bambino ha avuto febbre alta,
1: perché
0: tosse,
1: poi prude, uno si gratta,
0: prude da morire,
1: e non bisogna, vero, grattare.
0: Non bisognerebbe, infatti si usano delle soluzioni lenitive, delle polveri, non polveri che possono occludere i pori, ve lo consiglierà magari il pediatra, ci sono delle forme tipo talco non talco, oppure il bagnetto con la bicarbonato con l'amido di riso, se il morbillo, ma devo dire che facendo una vaccinazione appropriata noi lo dobbiamo far sparire dalla faccia della terra, perché muoiono ogni tanto dei bambini. In America sono morti dei bambini, in Campania nell'epidemia precedente ci sono state delle morti, e in Calabria si era sentato il pericolo perché ci sono stati intubati dei lattantini. È pericoloso per i lattanti, quindi febbre altissima, tosse bruttissima, è una tosse insistente, metallica, brutta, perché prende i bronchi. La rosolia è più fugace come esantema, è rubeola, è rosa l'esantema, però è pericoloso se si contrae durante la gravidanza. Ecco perché facciamo il vaccino ai bambini, si fa il primo a 12, 13, 14 mesi e il richiamo si fa a 5 anni e mezzo, dopo 4 anni dal primo. Se non si fa il richiamo è inutile. Quindi dobbiamo farlo, non dura per la vita, la prima immunità dura poco, quella avviata con i vaccini, se non si fa il richiamo non dura per la vita, quindi dobbiamo rifare il richiamo.
1: È importante anche completare il ciclo dei vaccini.
0: Sì, perché vi prego, adesso potete.
1: Intorno a 10, 11, 12 anni.
0: Poi 10, 11 anni si fanno altri, per esempio si fa il richiamo del meningo e c'è un'allerta per i ragazzi adolescenti. Io vi racconto una cosa triste, mia figlia aveva un'amica carissima con la Bocconi, sono andati mia figlia in America, l'amica, a Pechino. Questa ragazza non è tornata più da Pechino, 30 anni, un meningococco fulminante. Quindi vi prego, facciamo, non vi fidate di tutte le voci che compaiono su internet, parlano di un'azione pericolosa del mercurio nel vaccino. Vi dico, il tiomersale, che sarebbe questo mercurio, a parte che noi a Taranto a voglia che lo respiriamo il mercurio e i metalli pesanti nell'aria purtroppo, ma il tiomersale è uno stabilizzatore dei vaccini, è una quantità infinitesimale pari a 0,00001. Se non c'è questo stabilizzatore che contiene una infinitesima parte di mercurio, il vaccino è pericoloso, ma dà la malattia. Quindi bisogna per forza metterlo, ed è un unico modo per evitare che il bambino abbia il morbillo col vaccino.
1: Va bene, allora noi facciamo ancora una piccola pausa, torniamo sempre a parlare di questo e poi ci dedicheremo ad un argomento un po' più leggero, più liete, e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Topic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella, New Hit.

0: Monica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti, siamo tornati in onda. Oggi stiamo parlando di un po' di cose utili, importanti, di come aiutarci, di come aiutare i nostri bambini, tra le varie tra gli esantemi, tra le varie malattie che sono virali, per prevenirle, per i vaccini, per i richiami dei vaccini, per quale motivo sono importanti, per quale motivo è importante iniziare il percorso di vaccinazione e concluderlo, cioè farlo completo, perché altrimenti non ha senso.
1: Sì, perché anche se ci sono molti genitori spaventati, per carità, è un agente esterno che noi andiamo a inoculare, però è l'unico modo per far sì che alcune malattie pericolose
0: scompaiano per sempre.
1: Proprio per sempre. Come è sparito il vaiolo? Io c'ho ancora un segno qua. Noi ci vaccinavano per il vaiolo.
0: Tipo un timbro.
1: Io sono un timbro. Adesso nessuno fa più quel timbro.
0: No, è brutto.
1: Esteticamente.
0: Sì, è vero.
1: E perché l'abbiamo debellato in tutto il mondo. Quindi anche con gli sbarchi arrivano questi virus per i bambini che non sono stati raggiunti dai medici di Medici Senza Frontiere o altre associazioni.
0: Certo.
1: Arrivano dei rischi, quindi vi prego, non fatevi influenzare da voci, da coloro che pensano sempre che ci sia qualcosa dietro.
0: E comunque su internet abbiamo capito da tanto tempo che non vanno raccolte le informazioni, perché anche quando noi
1: abbiamo un sintomo,
0: andiamo su Google, praticamente stiamo per morire, no?
1: Sì.
0: Quindi cerchiamo di far fare il mestiere a ognuno quello che è, quindi il medico.
1: Usiamo la figura del pediatra di famiglia, che è una cosa che ci invidiano tutti i paesi europei. Non ce l'hanno gli altri paesi europei, ve l'ho detto in altre occasioni, in Inghilterra non c'è il pediatra di famiglia. Quindi chiediamo, fidiamoci.
0: Noi
1: studiamo tanti anni, come dicevo l'altra volta, se vado dal fruttivendolo io mi affido. Affidatevi di noi. E quindi queste malattie prevenibili, preveniamole. E il vaccino a 2 mesi e un giorno già si può fare, 2 mesi e 2 giorni. Oggi una mia mamma è andata a fare il primo vaccino, mi diceva: dottoressa, ma io lo vorrei fare subito perché so quanto è importante. Dico: guarda che puoi andare, non devi aspettare 2 mesi o una settimana, così fai anche il rotavirus, che è un altro virus pericoloso perché dà delle forme di diarrea sanguinolente. Quindi se si fa per tempo la prima vaccinazione lo puoi fare. Se vai a fare il vaccino a 4 mesi, 5 mesi, perché pensi che la membrana intestinale sia più matura, ma vi assicuro che gli effetti sono uguali, e spesso non c'è nessun effetto. Il bambino non ha proprio né febbre, né pianto inconsolabile, né reazioni. Comunque, per gli esantemi virali tipo il morbillo, la varicella e la rosolia esiste il vaccino a 1 anno, a 11-12 mesi. Bilancio dalla pediatra e vaccino. D'estate lo vogliono rimandare tutti a settembre. Vi prego, non lo fate. Settembre è un delirio. E durante l'estate la varicella in alcuni anni è stata portata dai bambini di Milano, di Bologna, che venivano
0: quindi
1: giù.
0: Quindi anche d'estate va bene fare il vaccino, non c'è nessuna controindicazione.
1: Perché la varicella è brutta, cioè non è grave, la febbre febbricola, l'esantema è a macchia differente, si chiama cielo stellato, perché c'è in alcuni punti, inizia dalla testa, è strano, inizia dal cuoio capelluto, inizia dal tronco e sono degli eritemi, l'eritema è la macchia rossa.
0: Poi
1: alcune sono vescicole con la bolla chiara, e si chiamano vescicole, non pustole, perché la vescicola è liquido chiaro, la pustola è liquido scuro giallo. Quindi siccome è virale è chiara, e quel liquido contiene il virus. Se il bambino si gratta e apre la vescicola, il virus si dissemina ed
0: ecco che
1: compaiono altri eritemi o vescicolette vicino. Ecco perché si dice che nella varicella non va lavato il bimbo, va lavato a pezzi, tamponando magari, non va fatto il bagnetto, va fatto dopo, quando escono, quando tutti gli esantemi diventano crosticine, no? Vi dicevo cielo stellato perché uno è un eritema, una vescicola, uno è una maculopapula e soprattutto vescicola, e l'altra è proprio una crosticina già secca. Quando sono tutte creste secche, la varicella ha finito il suo exploit. Esiste il vaccino insieme col morbillo a 11-12 mesi, evitiamolo, perché spesso d'estate può venire e poi il bambino non può andare a mare, e siccome può contagiare altri membri della famiglia, vi rovinate l'estate, perché 15 giorni un bimbo, 15 l'altro, il fratello o il papà che non l'ha avuta e non si è vaccinato e la prende a 40 anni, la prende in maniera anche abbastanza. Eh sì, devo dire, nel grandi, da febbre altissima, alcuni papà hanno avuto proprio febbri gravissime, un ragazzino di 13 anni ha avuto una cerebellite per cui perdeva l'equilibrio, cadeva a terra e il virus aveva colpito il cervello, il cervelletto, e quindi il bambino cadeva con questi esantemi, aveva anche questa reazione molto grave. Non è stato mio bambino, un bambino di una collega, lei si spaventò, ci sentimmo, il bambino fu ricoverato, si è salvato, tranquilli. Però sono forme che sono talvolta danno dei problemi, le encefaliti, ci sono da morbillo, le meningiti da morbillo. Io ora non vi voglio
0: spaventare,
1: voglio dire la prevenzione.
0: Però bisogna dire
1: e
0: quello
1: credeteci.
0: Che esatto.
1: Non siamo fautori dei vaccini perché vogliamo che le lobby, gli americani, le americane contro americane, cioè queste storie che mettono in giro i media. È per il bene del bambino. E io da nonna vi assicuro che a 2 mesi e 2 giorni andrò a Milano, perché i miei figli vivono lì, e li porterò io, nonna pediatra, a vaccinare.
0: È giusto.
1: Perché
0: è giusto.
1: Bisogna iniziare presto per prevenire queste malattie, come la rosolia, che può dare un aborto durante la gravidanza. E abbiamo bisogno di bimbi. È così importante rimanere incinta, avere un bambino. E al nord c'è molta sterilità, perché molte mamme vogliono aspettano, non vogliono avere bambini.
0: La carriera, la vita
1: veloce, figlia, la carriera, perché sono donne in carriera, giustamente hanno studiato tanto, si fanno i bambini da grandi. I bambini si dovrebbero fare quando si è un po' più giovani, dai 22, 23 fino ai 35, 38, 39.
0: Però oggi quella fascia d'età corrisponde precisamente all'università, all'inizio della carriera.
1: Anche io ho cominciato tardi, ho studiato, mi sono pure perfezionata, oltre alla specializzazione mi sono perfezionata in neonatologia e poi ho fatto la mamma. Però siamo. Dobbiamo bloccarci, perché ora parleremo di cose belle.
0: Adesso tra un po' che noi facciamo una breve pausa, torniamo, ascoltiamo un po' di musica che ci piace tanto. E poi torniamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: cose
1: papulo,
0: non proprio
1: di temi.
0: Esatto, non proprio felici, però ci sono. Sappiamo, io ho imparato questo oggi, che non è necessario aspettare settembre per fare tutti la fila e ingolfare il sistema, ma che si può andare anche d'estate, quindi giugno, luglio, agosto, a fare queste vaccinazioni a questi bimbi. Se hanno qualche febbricola, qualcosina, eccetera, possono stare a casa tranquillamente, belli al fresco, con i nonni o con i genitori,
1: sì,
0: o uscire la sera,
1: uscire la sera
0: per non stare sotto il sole, in buona sostanza. Ecco, detto questo.

0: delle spezie e delle erbe aromatiche. E quindi, e questo è il convegno qui vicino, e noi abbiamo delle eccellenze. La dottoressa è una nutrizionista conosciuta a livello mondiale e si è fatto tutto uno studio su quelle che sono le nostre le proprietà delle nostre erbe aromatiche, quindi ha specificato le erbe, per esempio comprendono il prezzemolo, il basilico, no? Il timo,
1: la menta,
0: tutte queste che in questo periodo,
1: il rosmarino,
0: l'origano, ce ne abbiamo tantissime.
2: Sì.
0: E le spezie invece sono ottenute da o bacche o piante, per esempio la cannella è una pianta sempreverde di Sri Lanka, o la vaniglia è una orchidea del Messico diventa poi una spezia. Oggi volevo soffermarvi intanto sull'importanza delle erbe che abbiamo in giardino. Molto importante il chilometro zero, perché i fitonutrienti si alterano nel trasporto, diverso è per le spezie, perché le spezie quando arrivano da noi sotto forma di bacche, di quelle dobbiamo usare, non quelle trasformate, troppo trattate.
2: Non le polveri, diciamo.
0: Non le polveri, ecco. Perché più sono raffinate le cose, meno le proprietà sono presenti.
2: Più si perdono per strada,
0: ecco.
2: Diciamo.
0: E come vedete, le erbe aromatiche che in questo periodo abbelliscono anche i nostri giardini, i nostri balconi, hanno tutte delle proprietà. Ne parleremo in maniera molto approfondita, ma ora vi accenno che mangiare, per esempio, il basilico ha un'attività, a parte l'aroma, e si può usare anche nei bambini durante il divezzamento, ma poi ha un'attività antinfiammatoria, ha un'attività antibatterica, tant'è vero che se pensate a quando si faceva la salsa, e ancora adesso si fa, cioè, in molte
2: si
0: famiglie,
2: mette dentro il basilico.
0: Si mette il basilico,
2: certo.
0: Bella foglia, ben lavata e asciugata, poi si è asciugata magari anche al sole, così è bella asciutta, perché le cose umide possono sempre veicolare qualcosa, si metteva nella bottiglia e poi si faceva fare il sottovuoto bollendola, e il basilico conserva le sue proprietà antinfiammatorie anche mangiato, e va mangiato nel sugo, anche nel sugo messo all'ultimo momento.
2: Io faccio quel tipo di attività ancora,
0: sì,
2: no? Perché
0: sì,
2: continuo
0: bellissimo.
2: Questa tradizione di famiglia, però poi siccome mi piace particolarmente ci aggiungo ancora del basilico,
0: sì,
2: fresco, poi
0: sì,
2: quando faccio il sugo
0: anche alla fine,
2: sì,
0: anche quando facciamo le friselle il basilico si può mangiare. Ma nel prezzemolo, per esempio, i gambi di prezzemolo usati nel dare l'aroma all'olio, no? Quando facciamo anche il pesce,
2: sì,
0: o lo scoglio, le vongole,
2: sì, sì,
0: o
2: sì,
0: le è molto buono. I gambi di prezzemolo consigliano di usarli perché danno un buon profumo e aromatizzano l'olio. E invece le foglie possono essere usate anche per colorare, ma anche hanno attività antinfiammatorie come il basilico,
2: però più fresche, diciamo che quelle le utilizziamo verso la fine della,
0: sì,
2: cottura,
0: a crudo.
2: Perché sennò poi dopo,
0: perché non
2: serve
0: troppo
2: a niente.
0: Non serve. E poi possiamo parlare di alcune, per esempio vi cito tra tutte la vaniglia, no? Che si usa dalla vanilla, che dicevo un'orchidea, e i frutti della vaniglia, che questa orchidea selvatica cresce in Messico, che si chiamano impropriamente bacelli, sono quelli che poi arrivano a noi e sono messi nei dolci.
2: E anche qui ho una ricetta sempre della,
0: sì,
2: nonna.
0: Bello, sì.
2: I fichi secchi, sai che,
0: sì,
2: i fichi secchi si mettono su quelle cose di su quei letti di bambù. Ecco,
0: sì,
2: si fanno essiccare. Dopo, sì, che il figo è diventato secco, nella mia famiglia si mette la mandorlina.
0: Sì.
2: Poi si chiude,
0: sì,
2: nel boccaccio di,
0: sì,
2: vetro.
0: Nel contenitore di vetro.
2: Nel contenitore dove noi mettiamo questi fichi.
0: Frutti, sì.
2: La nonna,
0: secchi,
2: e la zia mettevano anche queste vaniglie, queste,
0: sì,
2: cose. E quindi quando aprivi, quando aprivi quella,
0: c'è
2: cosa lì,
0: aroma, a parte che porta felicità, perché,
2: sì,
0: già l'aroma lo usavano, è una pianta usata molto come spezia dai ricchi. Non era accessibile a tutti, adesso è accessibile a tutti,
2: sì,
0: però devo dire la vaniglia che arriva da fuori, quella in bacche costa un po' di più, e
2: sì,
0: dovremmo usare quella. Attività antinfiammatorie, attività antibatteriche, molto utile per il sistema nervoso, sembra che abbia attività antiparkinsoniane, ci sono degli studi, la dottoressa Caroli ci mostrò come evidence based medicine una letteratura molto ricca, sembra che abbia un'attività anti amiloide. L'amiloide è quella sostanza brutta che si accumula nel sistema nervoso ed è alla base sia dell'Alzheimer ma soprattutto del Parkinson. Quindi,
2: okay,
0: non esagerare, perché tutte le cose vanno usate sempre cum grano salis,
2: certo,
0: perché potrebbe dare delle allergie se usate in eccesso, ma è un neuroprotettore e nei bambini anche un po' inappetenti stimola un po' l'appetito, così come è un antitumorale, si consiglia anche nei paesi poveri per i risultati migliori della chemioterapia.
1: chimioterapia.
2: Ma pensa,
1: sì,
2: un po',
1: per poter
2: cose.

0: aiutare, coadiuvare la chemioterapia.
1: Grazie. Io come sempre non ho parole, insomma, per la quantità di cose
0: che non basta il tempo.
1: Ma tanto però noi poco alla volta, esatto, tanto noi ci vediamo sempre ogni settimana. Io ti ringrazio come sempre.
0: Grazie.
1: Per la nostra bellissima rubrica Bimbi Maestri, e diamo l'appuntamento la prossima settimana.
0: Sì, con Anna Maria. Ci sarà Anna Maria.
1: Ci sarà Anna Maria, occhio, la prossima settimana anche una bella
0: dottoressa
1: puntata.
0: Nuova, molto giovane, bella, simpatica, che parlerà di respiro e di malattie legate alla incapacità di respirare bene per problemi vari.
1: Va bene, grazie per averci seguito, alla prossima settimana. Ciao ciao.
0: Ciao.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
5: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
5: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmel.
6: Sì, e come?
5: E tu, Fisto!
2: Grande Alan! E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
5: Il tempo del dialogo è finito.
7: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
5: Non è leggerissima, quindi
7: ma
5: se
7: certo.
5: Potessi...
8: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.

0: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
1: Me.
0: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
1: Posso fartele sentire se vuoi.
0: Non voglio smettere proprio ora.
1: Di fare cosa?
0: Di non ascoltare la tua musica.
1: Non volevo tagliarti fuori.
0: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh sì che posso.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. La puntata di oggi è divisa in linea di massima in due parti. In una prima parte parleremo ancora della fontana di Nicola Carrino, della piazza di Nicola Carrino, ma lo faremo da una prospettiva particolare. E per parlarcene è con noi Leonardo Lomartire, storico, ricercatore, ma soprattutto rappresentante o comunque volontario del Museo Dal Mare, che gestisce la storica Torre dell'Orologio e degli eventi che si svolgono all'interno della torre. Nella seconda parte poi ci occuperemo del Taranto Calcio e infine anche, cambieremo completamente argomento, della crisi aziendale dell'AMIU. Ma intanto cominciamo a parlare di Piazza Fontana. Lo faremo senza trascurare ovviamente quello che è accaduto nelle scorse settimane, ma vogliamo tornare a parlare della piazza come monumento storico della città, come luogo di socializzazione, anche se su questo proprio negli ultimi mesi, quando si è parlato del progetto di riqualificazione, ci si è chiesti effettivamente se negli ultimi anni quella piazza sia stata o meno un luogo di socializzazione. Allora, innanzitutto dobbiamo dire una cosa, che domani, quindi sabato, c'è un evento importante, interessante, alla Torre dell'Orologio. Si intitola l'evento Le voci della fontana, è una mostra documentale curata dall'Associazione Museo Dal Mare. E alle ore 18 interverranno Alessandro Maruccia, presidente del Museo Dal Mare, il vice sindaco Mattia Giorno, Massimo Prontera, l'architetto, l'artista Domenico Campagna, che è autore della mostra. Domenico Campagna, peraltro, è stato allievo di Nicola Carrino. E la mostra si intitola Concetto, Materia e Arte. E poi Leonardo Lomartire, che è qui con noi, perché Leonardo Lomartire ha svolto una ricerca molto particolare su Piazza Fontana, sulla piazza di Nicola Carrino. In che cosa è consistita questa ricerca?
5: Buonasera, grazie. In che cosa è consistita? Nel cercare di ritrovare le origini e la genesi di questa fontana. Dicevi bene tu in apertura, Piazza Fontana è sempre stato un luogo storicamente di aggregazione. Anche prima, se mi fai fare un brevissimo excursus, certo. Anche prima della Fontana del Carrino, prima che ci fosse la fontana, la prima fontana del 1543 è di Carlo V, prima che ci fosse la fontana veniva chiamata appunto Piazza Grande, Piazza Maggiore, dove si faceva il mercato e dove la gente andava per ritrovarsi, per incontrarsi, e quindi storicamente un punto di incontro della città vecchia, e allora era l'unica città. Successivamente nel 1861 è stata costruita un'altra fontana dell'architetto De Florio, che ha avuto vita breve sino al 93. Dal 1893 al 1992 quella piazza
4: era
5: rimasta
4: vuota, non
5: senza,
4: c'era nulla.
5: Esattamente, è rimasta vuota.
4: L'abbiamo detto più volte nel corso delle nostre trasmissioni, quando ci siamo occupati della polemica sul progetto di riqualificazione di Piazza Fontana, perché soprattutto sui social c'è questo luogo comune,
5: meglio come era prima.
4: Ma non c'era nulla, anzi c'erano i distributori di benzina.
5: Esattamente,
4: purtroppo, ecco, stiamo vedendo l'immagine
5: il distributore di benzina, e perché abbiamo proprio una memoria corta, una memoria breve in questa città, questa è la mia idea. Detto questo, per quei 90 anni in cui è stata la piazza senza fontana, i cittadini comunque continuavano a chiamarla Piazza Fontana, Quindi il fatto che proprio storicamente ci sia una tensione che lì ci debba essere una fontana, ce lo dimostra la storia, non le opinioni. Dopodiché nasce il progetto di riqualificare questa zona e quindi di dare una nuova vita, un nuovo decoro alla piazza stessa, esattamente.
4: Diciamo che l'idea di riqualificare Piazza Fontana senza fontana all'epoca risale a già alla fine degli anni 70.
5: 1979, allora questa noi abbiamo fatto una ricostruzione storica, allora lo storico si permette delle interpretazioni, chiamiamola così. Secondo me è dal 1979 che comincia questo dissing, direbbero adesso, proprio con una lettera dell'allora presidente dell'APT Pignatelli,
4: Bruno Pignatelli,
5: esattamente, che come dire, denuncia lo stato di abbandono della piazza stessa.
4: Ora questa storia, questa lettera da sola già servirebbe a sconfessare quelli che dicono meglio come era prima, insomma.
5: E questa è quella del 70. Ora non vi posso dire tutti i dettagli, sennò poi spoilerate e domani non viene nessuno, però vi racconto un po' la storia.
4: Nel 79 l'entra il turismo con il presidente Bruno Pignatelli scrive alle autorità e dice: fate qualcosa per risistemare Piazza Fontana.
5: Fate qualcosa per risistemare Piazza Fontana, che versa in uno stato di abbandono. Allora era sindaco Cannata.
4: Sì.
5: Ok? Nessuna risposta. Seconda lettera, sempre di Pignatelli.
4: Che insiste, quindi.
5: Insiste, sì, ma dopo un po' di tempo, 1983. Prende l'occasione di un'idea anche buona dell'allora giunta Cannata. Vuole danno un proiettore, un faro, che doveva illuminare la torre dell'orologio in Piazza Fontana.
4: Bene.
5: Allora era l'EPT si chiamava ancora,
4: ente provinciale del turismo.
5: Poi è diventata azienda e poi è sparita. Era ancora l'EPT che faceva questi lavori. Sempre Bruno Pignatelli, presidente ancora dell'EPT, risponde con una lettera a questa richiesta del comune di mettere il faro, rifiutandosi di mettere questo faro, perché dice che lui non illumina il degrado. È una risposta, secondo me, dirompente.
4: Cioè, se ho ben capito, quindi dice: è inutile illuminare la piazza perché significherebbe illuminare il degrado nel quale versa la piazza.
5: Illuminare il degrado in cui versa la piazza. Di lì a poco c'è una risposta della giunta, del sindaco Cannata. In realtà partono subito, relativamente subito, diciamo, i lavori di ristrutturazione della torre di Piazza Fontana,
4: la torre dell'orologio,
5: si comincia il progetto Blandino di restauro Città Vecchia, si sta muovendo qualche cosa. In questo, in questa temperie, sì, e poi non vi dico più niente dopo, in questa temperie si instaura l'assessore Indelicati, che era 1983, era assessore alla cultura e ai lavori pubblici. L'assessore Indelicati che cosa dice? Beh, dobbiamo fare una fontana. Dobbiamo fare questa fontana.
4: E quindi dare un senso al nome della piazza.
5: Al nome della piazza, esattamente. E comincia a interpretare Garrino. Nicola Garrino era già noto per le sue opere, si era già andato via da Taranto, ma è sempre rimasto legato alla città d'Italia. Interpella Garrino chiedendogli pro bono.
4: Anche perché, ricordiamolo, Nicola Garrino era proprio di là.
5: Nella città vecchia, esattamente, era proprio di là. E gli chiede pro bono un'idea da sottoporre ad alcuni sponsor, per realizzare questa fontana, per farsi sponsorizzare questa fontana. Carrino si dimostra interessato alla faccenda e fa un progetto sulla carta descrittivo per cercare sponsor. L'assessore Indelicati cercava come sponsor la Banca Popolare di Taranto. Chi finanzia i lavori della fontana? La Regione Puglia, dopo un iter particolare. E vi dico questo perché mi sembra la parte veramente più divertente e più interessante. Quando Garrino scrive a Indelicati e chiede: ma mi dici che fine ha fatto questa proposta che abbiamo fatto? Perché, con le parole di Garrino solo, questo progetto è un progetto che ha bisogno di amorevoli cure, quindi Garrino ci teneva proprio a fare questa fontana, non per un fatto economico, ma per un fatto proprio di legame col territorio. La Banca Popolare dice no, e quando io dice no, sono proprio le parole testuali di Indelicati, che risponde alla lettera di Carrino arrivata per mani di Blandino, la storia anche questa, quella divertente, che poi scoprirete.
4: Quindi lettera... domani è da non perdere questa.
5: No,
4: puntata.
5: Da non perdere, è una telenovelas. In questa lettera, Indelicati scrive a Perrino: la Banca Popolare di Taranto ha risposto, due punti, no. Va a capo, virgolette, beceri, speculatori e usurai.
4: Mamma mia.
5: Sono le parole, non è un'opinione, stanno negli
4: sono agli atti.
5: Sono agli atti, non è la nostra opinione, non è, è l'opinione di Indelicati del 1983. E poi trova altri sistemi per... questo ci dice come all'epoca forse la politica era un po' meno... come dire, ingessata rispetto sì, sì, adesso, era un po' più schietti.
4: Allora, innanzitutto chiedo al nostro regista Gisberto Nicoletti se riusciamo a mandare qualche immagine dell'attuale piazza di Nicola Carrino. Leonardo, vediamo che è ridotta malissimo, è davvero... un peccato vedere questo monumento ridotto in questo modo. Un monumento che, dobbiamo dire, non è piaciuto molto ai tarantini, non è entrato nel cuore dei tarantini, al pari della concattedrale di Gio Ponti. Mm. E perché, a tuo modo di vedere?
5: Allora, io facciamo lo storico, sì, racconto le storie, poi non voglio entrare nella disputa, mi piace, non mi piace. Ho le mie opinioni e ve le trasmetto in questa maniera. Prima di tutto c'è lo stato di abbandono in cui versa adesso la fontana. Mi voglio precisare che Carrino la chiama sempre fontana scultura, proprio la chiama fontana scultura, quindi non è una semplice fontana, è una fontana scultura. Quindi lo stato di degrado, di abbandono...
4: Ah, lui ha progettato l'intera piazza, non soltanto la fontana.
5: La progettazione è la piazza, non è la fontana, è tutta l'opera di Carrino, è tutta la piazza, appunto. Detto questo, che cosa succede? Lo stato di abbandono è... alcune cose false che sono state raccontate sulla fontana, ad esempio i moduli di acciaio che sono nella fontana,
4: che non c'entrano con l'Ilva,
5: che non c'entrano niente con l'Ilva, e sono fatti di un materiale che Carrino ha sempre usato nelle sue produzioni
4: fin dagli anni 60,
5: esattamente, che non veniva nemmeno prodotto all'Ilva di Alidassi,
4: ma a Roma, mi pare, a una ditta romana,
5: si chiama Polarit quel materiale, che è un materiale molto pregiato, quindi non è un materiale, non c'entra niente quindi l'Ilva, che è ben chiaro.
4: Anche se in ogni caso in quegli anni il connubio tra città e industria siderurgica era molto forte,
5: molto
4: quindi
5: forte.
4: Anche simbolicamente ci stava, come dal punto di vista concettuale, questa commistione tra storia e contemporaneità,
5: certo,
4: dell'epoca.
5: Simbolicamente l'utilizzo dell'acciaio racconta il futuro, la modernità,
4: certo,
5: che in quegli anni era rappresentata dell'acciaio.
4: Certo.
5: Adesso ci metteremmo un po' pazzo con l'intelligenza artificiale se dobbiamo raccontare qualcosa che riguarda il futuro. Allora era l'acciaio che rappresentava il futuro. Ed è una commistione tra il futuro e il passato, perché la vasca che vediamo adesso tuttora è la vasca recuperata da Carrino della fontana del Belforo, di cui dicevo prima, del 1861.
4: Che era finita in pezzi, smembrata.
5: Era stata smembrata, un po' al macello, un po' in via Garibaldi. Questa è stata riportata, anche l'abbeveratoio che vediamo adesso,
4: sì,
5: là è quello originale. Quindi c'è tutto uno studio. Ora, la difficoltà per cui viene apprezzata, no, per cui non viene apprezzata, è sicuramente questa commistione con l'Ilva,
4: sì,
5: che non esiste. Sicuramente lo stato d'abbandono, anche perché l'opera di Carrino va spiegata. Mm. Era arte concettuale, era il gruppo 1 di Carrino, è un'arte, è un'opera che va, non è facile.
4: Devo dire che in questo chi aveva competenza per poterlo fare ha commesso una grave omissione, perché questa piazza andava spiegata allo stesso modo della concattedrale di Gio Ponti.
5: Esattamente.
4: Perché quella piazza ha una simbologia molto forte.
5: Più simbologia. Noi infatti, come Museo dal Mare, domani presenteremo anche una targa esplicativa della fontana, che metteremo nella torre dell'orologio per i visitatori che vengono, così gli possiamo spiegare la genesi. Ma in quegli atti che scrive Carrino, c'è uno scritto abbastanza lungo dove Carrino stesso spiega dettagliatamente tutta la simbologia. C'è il senso di chiusura della fontana, della parte, è voluto, perché deve rappresentare la cinta della cittadella. C'è un luogo preciso che dice Carlino dove ti devi sedere, per vedere. C'è tutto uno studio.
4: Sì. Ma no, non... Poi rappresentava anche l'ideale continuità con l'acquedotto del Triglio.
5: Esattamente. La diagonale con cui arrivava l'acquedotto del Triglio, che portava l'acqua sin dalla fontana di Carlo V del 1543 in poi, quindi c'è l'acqua. È una fontana.
4: E poi i moduli di acciaio che raffigurano la chiave.
5: Ecco, queste cose della chiave io non lo so, perché l'ho sentita dire...
4: Però ha il profilo della
5: non
4: chiave.
5: Non c'è dubbio che a vedere c'è il profilo della chiave. L'ho sentita dire, me lo raccontava pure mio padre questa faccenda della chiave. La verità...
4: No, questa stiamo vedendo la brochure originale.
5: Che abbiamo riprodotto anche noi e sarà in mostra domani. Questa era la brochure originale della presentazione della fontana. Questa che vedete qui è la fontana di Carlo V.
4: Di Carino.
5: Quella parte là fa vedere com'era
4: la fontana. Lì,
5: esattamente.
4: Carina, sì.
5: La fontana di De Florio. Questa è una parte della Carino. Questo è un plastico, che sì. C'è stato un grande dissing su questo plastico che è sparito, non si sa che fine abbia fatto. Ma sta scritto nel la faccenda della chiave, io l'ho sempre sentita, me l'hanno raccontata. Nella descrizione di Carlino non c'è nessun riferimento alla chiave. Ora non so se le opere prendono delle vie differenti, come Carlino stesso diceva, escono fuori dalla volontà dell'artista, certamente. Però vi dico che dalle ricerche che abbiamo fatto, di questa storia della chiave, Carlino non ne parla. È oggettivo che vedendola dall'altra sembra una chiave.
4: C'è anche la toppa.
5: C'è anche la toppa della chiave, è perfettamente valido. So solo che Carlino non ne parla, poi non vi so dire altro.
4: Allora, in queste settimane si è aperto un altro fronte di discussione. Se

0: intitolare o meno Piazza Fontana a quel povero ragazzo che è stato ucciso qualche settimana fa. Da storico, ha senso un'operazione di questo tipo?
1: Non vorrei risultare impopolare, però proprio da storico io vi devo dire no. Non ha senso perché è Piazza Fontana, come l'abbiamo detto prima, che quella piazza è identitaria. No? Io ho letto su Facebook qualcuno che propone questa cosa e ha detto dicono che sia identitaria quella piazza. Come dicono? Insomma, è identitaria. Si chiama Piazza Fontana.
0: Anche quando la Fontana non c'era.
1: Si chiamava Piazza Fontana per 90 anni, quando la Fontana non c'era. Trovo assolutamente sbagliato da un punto di vista storico cambiargli il nome. E certo se ne possono fare di iniziative per intitolare, perché non va persa la memoria di questo atto tragico che è rimasto. Ma sicuramente
0: il comune ha detto che si era apposta una targa,
1: una cosa, qualunque cosa ben venga, e noi saremo anche come Museo del Male saremo anche ben disposti a supportare questo, ma vorrei che si mantenesse il nome storico della... Voi immaginate se fosse successa una cosa a Roma in via dei Fori Imperiali, a un certo momento la chiamo, non si chiama più via dei Fori Imperiali, si chiama via Leonardo Lomartini, che è stato ammazzato, diciamo, pare. Questa è la mia opinione.
0: Inopportuno, insomma.
1: Sì.
0: E il dibattito su Piazza Fontana, su Piazza Carrino, ha allargato i confini ad un discorso più ampio sulla percezione a Taranto dell'arte contemporanea e sul significato di cultura per questa città, dove è sempre un po' faticoso parlare di cultura. Non parliamo poi di sviluppare politiche culturali.
1: Sì, parlare di cultura è complicato, è faticoso. Normalmente per ora in queste latitudini non è profittevole da un punto di vista economico, quindi tutto quello che ad esempio noi facciamo non ha un utile economico, però è fondamentale, però è importante, perché poi si perdono le radici, si perde la storia, si perdono le radici, e dobbiamo cercare di continuare. Noi lo facciamo con piacere, non solo per quanto riguarda la fontana, abbiamo fatto studi anche sulla torre dell'orologio, su chi ci viveva, gli orologiai.
0: E adesso parliamo della torre dell'orologio,
1: tante storie, credo che sia importante. Facciamo le visite guidate con le scolaresche, con visitatori che vengono a raccontare. È stato un posto chiuso per tanti anni, che molte persone, molti talentini stessi non hanno mai visto, quindi è un'occasione per entrare e per raccontare. Cerchiamo di tramandare, faccio un po' il vecchio della torre, la barba aiuta.
0: Il progetto di riqualificazione della piazza vi convince?
1: C'è chi ne sa più di noi in merito, quindi ci sono questo gruppo di firmatari dove ci sono stimati professionisti, architetti e via dicendo, che ci convince l'idea che quella piazza non vada
0: sfigurata.
1: Poi sui modi per cui si può intervenire riqualificando senza trasformare quella piazza, sinceramente non abbiamo le competenze. C'è bisogno di architetti, di artisti, noi diciamo solo la storia sappiamo un po', insomma. Però diciamo che non venga sfigurata sicuramente. Il discrimine tra che cosa la sfiguri o no è molto sottile, è molto labile.
0: E poi c'è Piazza Castello, che adesso sarà interessata.
1: Poi c'è Piazza Castello, lì è stata anche quell'oggetto, anche con Concito, no? Gio Pomodoro,
0: che aveva presentato una bozza di progetto che poi fu malamente cestinato.
1: Immaginatevi che cosa poteva essere Piazza Fontana di Carrino, Gio Pomodoro in Piazza Castello,
0: Gio Ponti dall'altra parte.
1: Sarebbe stato
0: un museo d'arte contemporanea a cielo aperto.
1: Non capito eventualmente, se Carrino e anche la cattedrale non sono molto apprezzati, non sono molto capiti, chissà cosa sarebbe stata quella. Vedremo, sicuramente andava risistemata. Siamo fiduciosi.
0: Parliamo della Torre dell'Orologio, sì, che è un altro luogo identitario di Taranto. Facciamo un po' di storia. Nasce questa torre con l'orologio?
1: Quanti giorni abbiamo per parlare di questo?
0: Dieci minuti,
1: per una sintesi, manco Barbero ce la fa. Allora, diciamo che nasce nel 1750, ipoteticamente, perché è la data di fusione della campana più antica.
0: Non so se Gisberto Nicoletti riesce a trovare qualche immagine della Torre dell'Orologio, anche attraverso le immagini che abbiamo visto di Piazza Fontana, forse si intravede la Torre dell'Orologio.
1: Sì, se vai sul nostro sito del Museo del Mare ce n'hai tante di fotografie della Torre dell'Orologio.
0: Allora, sul sito Museo del Mare
1: c'è proprio una parte della torre. Nasce di là dal 1750 ed è divertente perché nasce per scandire il tempo.

0: Non ha un'altra funzione, per scandire l'orario, dalla campana, poi l'orologio meccanico, via dicendo.
1: Ecco,
0: Eccola
1: si intravede lì sullo
0: là
1: sfondo.
0: si intravede la nostra torretta. Ed è stato un luogo identitario perché la storia dei campanari. Infatti, questa mostra si chiama La voce della
1: Nella
0: fontana.
1: fontana.
0: E abbiamo un altro studio che sta all'interno della torre, già residente, che si chiama Le voci della torre. Quindi facciamo le voci, questa storia avvenimentistica. Non raccontiamo i fatti del mondo, raccontiamo i fatti piccoli della nostra terra. E abbiamo intersecato una serie di storie di orologiai. Da Don Vito Tommasini, il primo orologiaio, all'orologiaio più famoso, cioè famoso per me, che ora sono diventati amici, però la maggior parte delle persone ne conoscono, che è stato l'ultimo orologiaio
1: Fino a che
0: della
1: anno?
0: torre. Allora, noi abbiamo l'ultimo orologiaio della torre, muore nel 1909.
1: Ma l'orologiaio viveva nella torre?
0: Ah, che bella domanda che mi hai fatto. L'ultimo orologiaio si chiama Raimondi, Francesco Raimondi. Era una famiglia di Raimondi che si tramandavano il discorso, la professione. No, so che l'ultimo orologiaio aveva casa, l'ho trovato dall'archivio per un atto, va bene, che viveva a casa in via Arco San Domenico. Ma abbiamo trovato nell'archivio di Stato, abbiamo trovato documenti succulenti dove c'è la lettera della moglie del signor Raimondi, dell'ultimo orologiaio, che chiede all'allora sindaco di Taranto un sussidio per vivere, essendo morto il marito.
1: Sì.
0: E dove viveva? Lo dice la signora, si chiamava Carmela Filomena Segreta la signora. Dove viveva? Siccome era in povertà, viveva nella torre dell'orologio. Quindi sappiamo che una signora morto
1: Ci ha vissuto
0: ci
1: l'idea.
0: ha vissuto dal 1909, prima lettera, è un po' la storia delle lettere di Pignatelli. Prima lettera 1909, non c'è risposta, seconda lettera 1912, e là non c'è nemmeno risposta. Quindi dal 1909 al 1912 sicuramente ha vissuto questa signora.
1: Poi la torre è stata chiusa per un po' di anni,
0: È
1: l'abbiamo
0: stata
1: detto
0: chiusa
1: prima.
0: per tanto tempo, riaperta un momento a spot e poi da un anno e mezzo con una convenzione fatta con Colombo stiamo noi come Museo del Mare.
1: Cosa fate all'interno della
0: Il Museo
1: torre?
0: del Mare nasce come un museo dal mare, quindi nasce per raccontare la storia della navigazione, dei naviganti, c'è anche una piccola esposizione che sta crescendo molto velocemente, veramente, di cimeli del mare. Noi nascevamo con questa skill, con questa idea di raccontare il mare non come mitilicoltura, non come pesca, ma come esplorazione, come navigazione. Poi i luoghi ci hanno rapito, e quindi adesso abbiamo due livelli, abbiamo due momenti, abbiamo la parte della narrazione del mare, abbiamo una serie di soci, abbiamo barche vintage, e c'è la parte del mare e la parte della storia, perché non puoi vivere in quella fontana, in quella torre, senza sapere la storia e senza poi diffonderla. Poi ci siamo innamorati della torre, della signora Filomena, adesso ci stiamo innamorando di Carrino, insomma ci innamoriamo un po' delle persone morte per lo più, le incontriamo.
1: Si svolgono eventi culturali all'interno della torre. Domani, ad esempio, c'è, lo ripetiamo, lo ricordiamo, la mostra Concetto, Materia e Arte di Domenico Campagna, che è stato allievo
0: Allievo di
1: di
0: Carrino.
1: Nicola Carrino, ma soprattutto ci sarà questa divulgazione storica sulla genesi della scultura di Carrino, sì, a
0: Queste
1: cura di
0: tavole
1: Leonardo Domenico.
0: poi rimangono nella torre, anche dopo passato la giornata di domani, sono delle tavole, delle schede, delle cose con dei racconti che chi vuole può venire. Se ci siamo noi, glieli raccontiamo, se no in autofrizione ci sono tavole, è una mostra documentata.
1: Io non so, chiedo a Gisberto Nicoletti quanti minuti abbiamo ancora per chiudere la prima parte. 5 minuti. Allora, direi a questo punto, visto che stiamo parlando di mare, il museo dal mare, allora vediamoci questo servizio, perché stamattina è stata presentata un'iniziativa che si terrà nei prossimi giorni, una nuotata intorno all'isola di
0: All'isola di
1: San
0: San Pietro, sì,
1: Pietro.
0: lo
1: Allora,
0: so.
1: vediamo il servizio curato da Federica Pompamea.
2: Scoprire la bellezza paesaggistica e la biodiversità dell'isola di San Pietro tra una bracciata e l'altra. E questo è l'obiettivo dello Swing Around San Pietro, l'evento che domenica 28 giugno vedrà circa 60 nuotatori amatoriali percorrere tutto il perimetro dell'arcipelago delle Keradi, nel Mar Grande di Taranto. L'iniziativa promossa dal Club Panathon Taranto Principato e dell'ASD Swing il Salento unisce i valori dello sport, dell'inclusione sociale e della sostenibilità ambientale. Come ha spiegato il presidente dell'associazione, l'associazione Giorgio Frigoli.
3: La città di

0: Taranto, dopo la prima edizione, ci ha chiesto a gran voce di bissarla, proprio perché l'isola di San Pietro è sempre stata vissuta qui a Taranto con qualcosa di bello, ma che non si può toccare pienamente. E noi con questo evento cerchiamo di farlo vivere veramente appieno, sia dal mare.
1: Una nuotata collettiva in acque libere di circa 5 km che rientra negli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo e permetterà a tutti i partecipanti di scegliere un percorso adatto alle loro esigenze, come ha raccontato Esther Annunziata, segretaria dello Swing in Salento.
2: Chi si sente di farle ed è più allenato può fare l'intero giro, chi invece si sente meno allenato può fare la frazione della staffetta divisa per tre, quindi ogni staffettista può fare un miglio. Il percorso è divertente perché in realtà a un certo punto ci sarà anche un guado, come potete vedere qui, e quindi ci sarà un tratto da fare anche a piedi. Poi ci saranno delle barche di supporto per gli staffettisti e nel caso in cui non si potesse fare il giro intero per problemi di vento, abbiamo comunque un piano B per un giro a staffa.
1: Un'esperienza che consentirà alla cittadinanza di vivere appieno le emozioni legate alle discipline agonistiche e di avvicinarsi così alla competizione sportiva che coinvolgerà la città dei due mari dal 21 agosto al 3 settembre. Come hanno raccontato Carlo Molfetta, direttore generale dei Giochi del Mediterraneo, e l'ex pallavolista italiano e leggenda della nazionale Luigi Mastrangelo, testimonial della manifestazione.
3: Tutto ciò che si fa per il sociale per me è sempre ben voluto, perché fa capire quanto lo sport possa essere vicino al sociale, quanto lo sport possa essere integrante.
4: Ma comunque sono eventi che servono a valorizzare il territorio, le nostre bellezze. L'isola di San Pietro è una nostra bellezza.
5: L'isola di San Pietro, le isole Keradi, anche lì tanta storia da raccontare.
6: Erano tre le isole.
5: Ecco, sentiamo.
6: Erano tre le isole, San Pietro, San Paolo e San Nicolicchio.
5: San Nicolicchio. San Nicolicchio scomparso quando, per i lavori del porto.
6: Esattamente, venne smancato, vabbè, era uno scoglio, poco più di uno scoglio, insomma, era un'isola San Nicolicchio. Ma se vuoi una riflessione, quando vengono i ragazzi delle scuole medie, scuole elementari, oppure scuole superiori, devo dire, voi lo sapete che molti ragazzi non sanno nemmeno l'esistenza di ragazzi di Taranto, molti non sanno l'esistenza, e se lo sanno le hanno viste, ma non sanno come si chiamano, non sanno, c'è proprio una mancanza proprio di conoscenza su una cosa che sembra banale, semplice.
5: Non fatico a credere, ma questo significa che non si affacciano neanche sul lungomare, quindi non riescono neanche a vedere che ci sono le due isole.
6: Vedono ma non guardano,
5: ecco.
6: Diciamo, danno là, anche il fortino napoleonico.
5: Ecco, il fortino napoleonico che forse meriterebbe...
6: Amorevoli cure.
5: Amorevoli cure, per dirla con
6: Carrino.
5: Con Carrino.
6: Sicuramente sì. Ci sono state storicamente delle idee balzane anche di...
5: Ricordo, c'è stato un periodo si parlava del casinò, di fare un casinò.
6: Non l'ho detto io. C'era l'idea di fare il casinò, voglio dire.
5: Fu lanciata questa idea di fare il casinò.
6: Questa idea di fare il casinò, sì.
5: E va bene. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo Leonardo Lomartire. Ricordiamo l'appuntamento. Sabato, quindi domani, 13 giugno, alle ore 18, nella Torre dell'Orologio, l'evento dal titolo Le Voci della Fontana. Leonardo Lomartire farà una storia per spiegare come è nato il progetto di Carrino, quindi tutte le traversie che questa vicenda ha attraversato. E ci saranno tra gli ospiti il vice sindaco Mattia Giorno, l'architetto Massimo Prontera e l'artista Domenico Campagna, che presenterà una sua mostra dal titolo Concetto, Materia e Arte. E parteciperà ovviamente Alessandro Maruccia, che è il presidente dell'associazione Museo dal Mare, che gestisce la Torre dell'Orologio. Grazie a Leonardo Lomartire per la partecipazione. E adesso linea a Gisberto Nicoletti per qualche minuto di pubblicità. Tra pochissimo di nuovo in studio e parleremo del Taranto Calcio con il presidente onorario Pino Merico. A tra pochissimo.
7: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
8: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
9: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
10: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
11: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Abbiamo detto che in questa seconda parte parleremo del Taranto Calcio. Mancano due giorni alla sfida decisiva con il Gladiator, si giocherà allo Stadio Italia di Massafra. I biglietti sono già andati tutti esauriti. Siamo in attesa di collegarci con il presidente onorario del Taranto, il dottor Pino Merico, perché ha scritto una lettera molto accorata, rivolta ai tifosi del Taranto, ma diciamo è una lettera nella quale spiega anche, racconta insomma le emozioni vissute e diciamo, l'impegno della società del gruppo Ladisa per restituire dignità al calcio tarantino. Chiedo a Gisberto Nicoletti se è pronto il collegamento. E magari intanto c'è il collegamento, abbiamo il dottor Pino Merico. Buonasera dottor Merico.
6: Buonasera, buonasera.
5: E allora, ci siamo quasi, due giorni ancora e poi speriamo di poter festeggiare.
6: Ma lo speriamo tutti, lo spera la città, lo sperano i tifosi, lo sperano i politici, un po' tutti. Per la prima volta vedo che siamo tutti uniti in questa città, sia i politici che i tifosi, che la squadra, la società, siamo tutti un blocco unico per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio del campionato.
5: Ecco, dottore, lei ha scritto una lettera oggi, una lettera aperta.
6: Sì.
5: Da questa lettera
6: scritta traspare... col cuore quella lettera.
5: Ecco, traspare
6: perché
5: non
6: io
5: solo...
6: vado allo stadio dalla bellezza, adesso vi dico, da 67 anni che io vado allo stadio.
5: Perché lei prima
6: quindi
5: ancora
6: è
5: di
6: un
5: essere...
6: bel po'. Avevo 5 anni quando mio padre mi metteva sui pilastri del Mazzola.
5: Si ricorda qual quindi... è stata la prima partita che ha visto?
6: Ecco, certo che me lo ricordo. Mi ricordo anche qualche nome di calciatori che c'erano allora, come no?
5: E sentiamo, facciamo un po' di amarcord.
6: Sì, Biagioli mi ricordo, Manzella, tutti questi giocatori che adesso i ragazzi giovani certamente non li hanno mai conosciuti, ma io me li ricordo ancora, avevo 5 anni.
5: Sì.
6: Mio padre mi lasciava lì, mi diceva arrampicati alla rete di protezione che io sto dietro di te in gradinata e ti guardo. E io stavo lì tutta la partita a guardarmi lo spettacolo.
5: Ecco, dicevo, dottore, lei prima di essere il presidente onorario è soprattutto un grande tifoso del Taranto, quindi
6: certo, certo.
5: Ne ha vissuto tante epoche diverse, appunto dallo stadio Mazzola.
6: Ne ho viste che ne ho visti di tutti i colori.
5: Dallo stadio Mazzola,
6: al Salinella, allo Iacovone,
5: con i tubi innocenti,
6: eccetera,
5: poi
6: eccetera.
5: Al Salinella in cemento armato, adesso abbiamo questo
6: prima con
5: stadio.
6: I tubi innocenti,
5: esatto.
6: Dove si faceva gran casino quando si battevano i piedi sopra, tremava lo stadio e tremavano anche i calciatori in campo.
5: E il vecchio Salinella aveva anche i seggiolini in metallo della tribuna, sì, ricorda?
6: Dove battevamo quei seggiolini all'inverosimile.
5: E ora avremo questo gioiello di stadio.
6: Beh, speriamo, perché ritornando al discorso della lettera, a me proprio me la sono sentita col cuore di farla, riferendomi un po' alla città, ai tifosi, che sono stati quest'anno straordinari. Ma il mio primo ringraziamento va sicuramente alla famiglia Ladisa, perché ci hanno creduto, come abbiamo creduto tanti di noi, nel raggiungere la promozione anche loro, speriamo che domenica si avveri questo sogno. Sono stati veramente determinati, sono stati bravissimi, soprattutto anche perché non hanno lesinato risorse, perché hanno speso un bel po' per essere un'eccellenza, quindi dobbiamo ringraziarli veramente di cuore. Finalmente abbiamo una società degna di questa città, che probabilmente vedremo palcoscenici diversi negli anni a venire.
5: Ce l'auguriamo.
6: Un ringraziamento mio va fatto ai calciatori, al mister, alla società tutta, ripeto, perché sono stati veramente bravi, ci abbiamo creduto fino alla fine, così come ci ha creduto la famiglia Ladisa, e questo è il ringraziamento maggiore che io faccio a loro. Veramente sono stati straordinari. E il Taranto, abbiamo avuto grossi problemi iniziali,
5: allora,
6: lo sappiamo.
5: Fermiamoci
6: tutti
5: quanti, una cosa alla volta.
6: La squadra è partita,
5: dottor Melico, un attimo. Allora,
6: sì.
5: Prima di procedere con questi commenti, ci vediamo il servizio che ha preparato il nostro Francesco Friuli con le ultime notizie tecniche sulla formazione rosso-blu.
6: Certo.
5: E poi torneremo a commentare.
7: Sold out in appena 2 minuti, un dato che racconta meglio di qualsiasi parola l'entusiasmo della piazza rossoblu in vista della sfida decisiva di domenica prossima contro il Gladiator. Gli italiani riservati ai tifosi del Taranto sono andati esauriti praticamente all'istante, confermando l'attesa e la voglia di sostenere la squadra in una partita che può valere il ritorno in Serie D. Sul fronte tecnico invece nessuna novità particolare, massimo riservo sulla formazione che scenderà in campo, con il gruppo concentrato sulla preparazione di un appuntamento fondamentale per il futuro del club. Un Taranto blindato che continua a lavorare lontano dai riflettori con l'obiettivo di arrivare pronto alla sfida più importante della stagione. Le certezze però non mancano. In difesa il Taranto si affida all'esperienza di Rizzo e Guastamacchia, due protagonisti dell'ultima promozione dalla Serie D alla Serie C, conquistata nel 2021 con Giuseppe Laterza in panchina. La storia rossoblu offre precedenti che alimentano poi la fiducia. Dall'inizio degli anni 2000 il Taranto ha conquistato la promozione nel 2001 con Massimo Silva, con Aldo Papagni attraverso i playoff e con Giuseppe Laterza vincendo il campionato di Serie D nel 2021. E proprio i playoff portano alla mente un ricordo speciale, quello del 2006. Il Taranto conquistò la promozione superando il Rende, pareggio 1-1 all'andata fuori casa, successo 1-0 lo Iacovone con gol decisivo di Vincenzo De Liguori nei minuti finali. Un precedente che permette ai tifosi rossoblu di sperare, anche perché tutto si deciderà davanti al pubblico di casa e domenica, con il verdetto finale ed uno stadio già pronto a fare la sua parte.
5: Dottor Merico, allora abbiamo ascoltato le ultime notizie dal nostro Francesco Friuli. Domenica, dicevamo, lo Stadio Italia di Massafra sarà tutto esaurito.
6: Sarà una bolgia infernale domenica.
5: I biglietti sono andati bruciati nel giro di pochi minuti.
6: Ma sapesse quanta gente andava in cerca dei biglietti. Mi hanno telefonato decine e decine di persone, ma purtroppo lì è un problema solo di circuito. Chi prima arriva, come si dice, bisogna avere anche fortuna per riuscire a fare i biglietti. Io penso che se avessimo avuto lo stadio Iacovone, io penso che domenica avremmo fatto almeno 15.000 spettatori, e sarebbe stato un record veramente in tutta Italia,
5: sì,
6: in un campionato di eccellenza.
5: In un campionato di dilettanti.

0: ovviamente una serie superiore a un certo livello.
1: Dottor Merico, in questi giorni insomma, è divampata questa polemica, poi rientrata sulla gestione dello stadio. Il gruppo Ladisa, il presidente Sebastiano Ladisa ha detto: senza stadio noi molliamo.
0: Ma è giusto che sia così. Tutto il rispetto per gli altri, però chi gestisce la squadra di calcio deve anche gestire lo stadio. Non si può gestire lo stadio una società e un'altra società avere la squadra di calcio, non lo farebbe mai nessuno al mondo, ma in tutte le parti del mondo, come dicevo prima, c'è sempre questa connubio: chi gestisce società gestisce anche lo Stato, è giusto così.
1: Anche se poi lei è stato anche assessore comunale, quindi sa che ci sono delle procedure tecniche da
0: sì,
1: rispettare.
0: Sì, ci sono delle procedure tecniche, però io penso che alla fine la spunterà il gruppo Ladisa, perché sono stati primi a fare a chiedere la gestione dello stadio, quindi
1: ecco,
0: sono stati primi.
1: Dottor Merico, per tornare agli aspetti sportivi, c'è stato un momento quest'anno in cui avevamo, diciamo, perso le speranze, no? di essere,
0: sì. Ma
1: di
0: perché
1: essere
0: siamo
1: promossi.
0: Partiti, c'è stata una serie di incomprensioni, siamo partiti male. Quando noi siamo partiti, gli altri avevano già fatto, quando abbiamo formato la squadra, diciamo, gli altri avevano già fatto ritiro, non abbiamo fatto ritiro, non abbiamo fatto niente, quindi abbiamo avuto delle grosse difficoltà iniziali. Per fortuna che poi ci abbiamo creduto veramente con forza e alla fine probabilmente saremo premiati. Io quello che auguro veramente, lo dicevo anche nella lettera, mi vengono i brividi al solo pensiero, l'anno prossimo, quando vedremo la nostra squadra in uno scenario spettacolare che sarà il nuovo Iacovone, che è l'invidia di tutte le città del sud, perché il nostro è lo stadio forse più bello di tutto il sud.
1: Beh, ieri abbiamo visto un breve video tratto dall'emittente televisiva Sport Italia, che è un'emittente nazionale sì, incentrata interamente sullo sport. Il conduttore a un certo punto ha magnificato lo stadio di Taranto, addirittura ha detto è più bello di San Siro. Ora,
0: sì, è
1: forse in un eccesso di entusiasmo, però
0: bellissimo.
1: È evidente quanto stia diventando importante la costruzione di questo stadio e la rilevanza che ha questo stadio nuovo,
0: certo,
1: almeno
0: poi,
1: nel mezzogiorno, voglio dire, almeno nel sud Italia.
0: Certo, ma sappiamo tutti che lo stadio è un grosso traino sia per l'economia, per il turismo di una città. Pensate che se noi dovessimo andare in Serie B, in Serie A, qua avremmo 5.000-6.000 tifosi della squadra avversaria, se non addirittura di più. Vediamo Lecce, no? Come è cresciuta Lecce. Lecce è cresciuta perché è da 5 anni che sono in Serie A e non retrocedono.
1: Ma direi non solo Lecce, tifosi della squadra avversaria, ma pubblico sportivo in genere, che magari avrà il piacere,
0: certo,
1: di assistere,
0: certo,
1: ad un incontro di calcio di alto livello.
0: Che c'è dappertutto, verrebbero a vedere la partita, su questo non ci sono dubbi, ecco perché è importante. Ma poi Taranto se lo merita, sono tanti anni che dagli anni 90 che non siamo più in Serie B, quindi penso che sia arrivato il momento di fare questo passo.
1: Ci vorranno ancora un po' di anni, però ci vorranno ancora un po' di anni, e innanzitutto bisogna superare lo scoglio di domenica.
0: Non metto mai divieti alla provvidenza, non si può mai sapere, sa, l'appetito viene mangiando, non sappiamo se per l'anno prossimo riusciamo ad andare in Serie C, poi come dicevo prima l'appetito viene mangiando, non si può mai sapere nella vita cosa può succedere.
1: Dicevo, intanto dobbiamo superare lo scoglio di domenica. Lei ha visto la partita di andata.
0: Un ringraziamento me lo faccio fare ai tifosi di questa squadra, ai tifosi tarantini, perché domenica ad Aversa sono stati spettacolari, io ero là con loro in tribuna e sono ragazzi che non si sono fermati un attimo, per un'ora e mezza hanno cantato, hanno incitato la squadra e sono stati veramente incredibili.
1: Ecco, dottor Merico, voglio porre l'accento su questo aspetto. In genere quando si va sui campi campani c'è sempre un po' di diffidenza, invece mi sembra che sia con l'Apice che con il Gladiator ci sia stato grande fair play, grande rispetto.
0: Sono stati veramente ospitali, una gentilezza che io ho notato domenica da Versa, veramente spettacolari da tutti i punti di vista.
1: Questo è molto bello, è un grande segno di civiltà.
0: Ma così dovrebbe essere il calcio deve essere armonia, deve essere gioia.

0: per seriatezza. Bisogna portare allo stadio le famiglie, i bambini, non si può assistere a quegli scempi quando si lanciano le pietre, si lanciano i fumogeni, quello non è calcio, quella è violenza, punto e basta.
1: E infatti, infatti. Dottor Merico, però oltre al Taranto stiamo per vivere un altro evento di livello
0: i giochi del Mediterraneo,
1: anche qui
0: vorrei chiudere gli occhi e andare a settembre, tutto di un colpo, e vedere com'è la città.
1: Si possono innescare meccanismi di sviluppo economico intorno agli impianti sportivi.
0: A voglia, ma certamente. Però dobbiamo fare tutti il nostro dovere. Tutti dobbiamo fare il nostro dovere. Cioè, ci vuole un po' di maturità in più da parte della gente, perché deve capire che se si fa il bene della città, si fa il bene di tutti.
1: Grazie, dottor Merico. Forza Taranto,
0: arrivederci.
1: Arrivederci. E allora, adesso diamo la linea alla regia, perché mandiamo il servizio, cambiamo completamente argomento. Ma affrontiamo la crisi dell'AMIU, perché c'è stato un incontro in regione con le organizzazioni sindacali, il presidente dell'AMIU, c'era il sindaco Bitetti, un incontro che è stato coordinato dalla presidente della quinta commissione del Consiglio regionale, Loredana Capone. Diciamo che l'incontro, nel migliore dei casi, possiamo definirlo interlocutorio. E vediamo il servizio e poi ne parleremo qui in studio con Carmelo Sasso, che è il segretario della UIL Trasporti, che segue la vertenza AMIU. Quindi vediamo innanzitutto il servizio.
2: 40 milioni di disavanzo è un futuro tutto da decifrare. E questa è la fotografia di Chimambiente emersa nell'incontro che si è tenuto nella quinta commissione del Consiglio regionale, commissione presieduta da Loredana Capone. Una situazione che mette a rischio la natura pubblica della società, sulla quale pesa la spada di Damocle dell'autorità garante della concorrenza. Se non si risolvono i nodi finanziari, si dovrà esternalizzare il servizio. Le direttrici individuate per superare la crisi sono due: un intervento finanziario da attuare entro un anno per ristabilire l'equilibrio economico dell'azienda e il rilancio degli asset industriali, a partire dagli impianti di trattamento dei rifiuti. In quest'ottica si inseriscono il potenziamento dell'impianto di compostaggio, il revamping degli impianti esistenti e il recupero del termovalorizzatore fermo dal 2013. Due sono le proposte di project financing per il rilancio del termovalorizzatore. La prima proposta è coerente con l'attuale pianificazione regionale e prevede il conferimento di combustibile solido secondario oltre a 25.000 tonnellate annue di rifiuti ospedalieri trattati, rispetto alle 6.000 tonnellate oggi autorizzate. La seconda proposta si basa invece sul trattamento di rifiuti urbani residui e di ulteriori rifiuti speciali, una ipotesi che però non sarebbe compatibile con l'attuale pianificazione della regione. I sindacati hanno tuttavia ribadito che il fattore tempo rappresenta l'elemento più critico. La realizzazione di qualsiasi progetto richiede infatti diversi anni, mentre la situazione economica dell'azienda impone risposte immediate. Per questo le organizzazioni sindacali tornano a chiedere un intervento di ricapitalizzazione o l'ingresso di un nuovo socio pubblico, individuando nella regione il soggetto più idoneo a sostenere questo percorso. Intanto le opposizioni attaccano. Secondo il consigliere di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri, il comune si sarebbe limitato a chiedere alla regione 20 milioni per garantire liquidità all'ex AMIU, senza tuttavia prospettare una reale progettualità per uscire dalla crisi e rilanciare l'azienda. Un secco no alla riattivazione dell'inceneritore arriva dal coordinamento provinciale ionico tematico sui rifiuti. La soluzione, quella della riattivazione dell'inceneritore, a detta del comitato, aumenterebbe il carico ambientale sul territorio di Taranto.
1: Bene, ci ha raggiunti in studio Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti, che reduce ha seguito questa mattina nel primo pomeriggio il congresso della WILM che si è tenuto a Bari, e dobbiamo fare le nostre felicitazioni a Davide Esperti, perché è stato eletto segretario nazionale della WILM, succede a Rocco Palombella dopo credo 16 anni. Dopo 16 anni di guida della WILM. Rocco Palombella, figura storica del sindacalismo metalmeccanico di Taranto e nazionale, quindi passa il testimone a Davide Esperti. Prima di parlare dell'AMIU, che impressioni ci porti da questo congresso? Palombella era emozionato?
3: Porto sicuro un bel bagaglio di emozioni perché sono stati oltre 3 giorni di un congresso nazionale di una categoria forse fra le più importanti della UIL, molto entusiasmante di discussione, di democrazia. Poi oggi c'è stato formalmente il passaggio ufficiale del testimone tra Rocco Palombella, che ha seguito questa categoria così importante e soprattutto l'ha fatta diventare così importante negli ultimi 16 anni, lasciato simbolicamente il testimone a Davide Esperti,
1: che è un valido giovane, diciamolo.
3: Innanzitutto è un caro amico, dopodiché è una persona assolutamente in gamba e preparata e avrà sicuramente, saprà come gestire questo fardello veramente importante che oggi si è preso sulle spalle. La conferma della centralità del ruolo di Taranto dopo 16 anni di segreteria nazionale generale di una categoria, ripeto, così importante che conta più di 4 milioni di iscritti in Italia, da parte di un tarantino, mi permetterete di fare questo passaggio, è un ulteriore motivo di orgoglio il fatto che il sindacalismo ionico, che tutte le lotte, tutto il lavoro, tutto l'impegno che in questi anni tanti predecessori e attuali miei colleghi hanno messo in campo, abbia un punto di rappresentanza così importante.
1: Possiamo dire che la UILM a livello nazionale è appaltata a Taranto.
3: Per ora,
1: almeno finché ci sarà il siderurgico.
3: Speriamo speriamo innanzitutto che Davide potrà portare a termine il grosso lavoro che Rocco ha messo in piedi in questi anni, che forse più per colpa del governo che per colpa del sindacato fino adesso quella vertenza non si è riuscita a incanalare, non si è riuscita, diciamo così, a definire verso una soluzione che sia equa e rispettosa di tutte le parti in gioco e tutti gli interessi in gioco. Sono convinto che Davide, seguendo il solco che Rocco ha ben tracciato, saprà portare anche quella vertenza in, diciamo così, per usare un termine a me caro, in porto.
1: E allora ti occupi del porto, ma anche dell'AMIU. Abbiamo visto il servizio, c'è stato questa riunione, questa audizione nella quinta commissione della regione. E, insomma, non ci sembra che ci siano prospettive particolarmente rassicuranti.
3: Se oggi da Bari ho portato emozioni, ieri dall'altra riunione di Bari sempre ho riportato a casa un pochino di più di amarezza e di delusione, forse emozioni contrastanti, mettiamola così. Se da un lato abbiamo rilevato una grossa disponibilità da parte di tutti i commissari, di tutti i consiglieri, di tutti gli schieramenti presenti in commissione e anche oltre alla grossa disponibilità del Presidente Capone, che già nella prima audizione ci aveva dato lo spazio e l'importanza che meritavamo, che merita il nostro territorio, ieri c'è stato, diciamo così, un appoggio bipartisan da parte di tutti, sia da maggioranza che opposizione in regione, e soprattutto c'è stata una grossa disponibilità da parte dell'assessore Cilento e di Pellegrino, dell'ingegnere, del dirigente del settore, che sostanzialmente hanno chiesto, e onestamente io mi aspettavo che qualche risposta un po' più compiuta da parte dell'amministrazione comunale e dell'azienda si sarebbe potuto, secondo me, fornire in quell'occasione, perché eravamo stati convocati, la riunione era stata pure traslata di una settimana posticipata, quindi c'era tutto il tempo, diciamo così, per fare i compiti a casa. Io invece ieri ho visto un po' di approssimazione, un po' di impreparazione da parte più che del territorio, non per fortuna da parte sindacale. Speriamo e confidiamo che il sindaco nei prossimi giorni si metta a lavoro con i suoi collaboratori, soprattutto i suoi collaboratori si mettono a lavoro sul fascicolo, perché, ripeto, confidavamo fosse stato già abbondantemente studiato e magari ieri ci fosse già, non dico un documento ufficiale, una proposta ufficiale, ma almeno
1: una bozza di progetto,
3: una richiesta compiuta.
1: Ecco, però l'assessore Cilento è stata molto chiara: qualsiasi soluzione non può andare al di fuori dei confini della pianificazione regionale.
3: E questo è fuori da ogni dubbio. Ciò che noi, io personalmente, la UIL ieri ha sottolineato, forse per provare a supplire a questa assenza di pianificazione da parte territoriale, da parte dell'amministrazione comunale, da parte dell'azienda che in quella sede ha chiesto un aiuto, a mio avviso, un po' troppo generico, mettiamola così, per essere
1: un aiuto di liquidità finanziaria.
3: Di liquidità finanziaria. 20 milioni.

0: corrisponde al vero questa cifra?
1: Io la cifra che il consigliere Vietri ha, non l'ho proposta, ho ascoltata, non la ricordo proprio esattamente, però nelle sue valutazioni il presidente Spalluto, che ha parlato appunto della situazione economico-finanziaria dell'azienda,
0: ha chiarito che c'è un disavanzo di 40 milioni circa.
1: Secondo, io ho capito che loro ritengono di riuscire nell'ambito di questa procedura di crisi di riuscire a ridurre quel debito, che è stimato intorno ai 43-44 milioni di euro, a ridurli ad una ventina di milioni, e quindi, se non ho capito male il ragionamento, difficilmente capisco male per fortuna, ha chiesto il presidente più che altro un intervento da parte della regione.
0: Quindi riduciamo questo disavanzo di 40 milioni a 20 milioni, dateci 20 milioni che abbiamo
1: risolto. O dateci risolto comunque una mano. Sì. Perché il comune non ha possibilità, e questo è stato ben chiarito, di ricapitalizzare, e quindi una delle possibilità potrebbe essere quella di un intervento, di un'entrata nel capitale sociale dell'azienda
0: della stessa regione.
1: Della regione. Ma giustamente certe richieste non si possono fornire a voce, nel senso vanno articolate un attimino meglio. B, vanno poste nelle sedi opportune, non certo nella commissione ambiente, non certo all'assessore all'ambiente, quindi attengono a tutta un'altra fase di discussione, sempre in Regione Puglia, ma in altri luoghi con altri interlocutori.
0: Abbiamo solo due minuti per chiudere. Allora, un elemento importante per il eventuale progetto di rilancio dell'azienda è il termovalorizzatore. Ci sono due project financing con diverse valutazioni, diverse scale di valutazione. È centrale davvero il termovalorizzatore nel rilanciare l'AMIO?
1: Il termovalorizzatore è centrale. Ieri mi sono sforzato di socializzarlo quanto più possibile, oggi tento ancora di farlo meglio. È indispensabile nei termini in cui quella infrastruttura, che è ferma dal 2013, quota sul bilancio della società 47, dice qualcuno, milioni di euro, comunque più di 40 milioni di euro, ed ha un'AIA, un'autorizzazione ambientale integrata in proroga, che scadrebbe nel momento in cui fosse rinnovato il nuovo piano dei rifiuti, modificato rispetto a quell'impianto, che è un impianto obsoleto e fermo dal 2013. Quindi, se malauguratamente si perdesse il titolo autorizzativo di quella struttura, che ad oggi è tecnicamente un ferro vecchio, che però ha un valore di 43 milioni di euro per il sol fatto che ha un'autorizzazione integrale ambientale, quel cespite diventerebbe valore zero, e quindi l'AMIO, ieri ho fatto una battuta, fallirebbe due volte, nel senso che raddoppieremmo in un istante il debito da 42 a 90.
0: C'è un comitato, l'abbiamo sentito nel servizio, che dice no all'inceneritore perché c'è un carico ambientale già troppo forte su Taranto.
1: Anche su questo ieri mi sono sforzato, e oggi lo faccio ancora meglio, di fare due conti, perché i conti alla fine, i numeri, Enzo, non si sbagliano mai. In Regione Puglia noi abbiamo 13 discariche autorizzate con 6 province. La matematica direbbe 2,16 per ogni provincia. A Taranto abbiamo 5 discariche autorizzate delle 13 regionali, e qualcuno lotta, si spertica per poter autorizzare la sesta. Peraltro in Regione Puglia c'è un solo, visto che qualcuno si scandalizza quando sento parlare di rifiuti di ROT, rifiuti ospedalieri trattati si tratta, e rifiuti speciali. Volevo ricordare a me stesso che a Taranto, in Puglia, e a Taranto esiste l'unica discarica della Puglia che è autorizzata alla discarica dei rifiuti pericolosi, compreso l'asbesto, l'amianto. Quindi ho anche ricordato ieri, ho fatto una battuta, siccome oggi come oggi siamo tutti ambientalisti, credo che nessuno di noi, ho fatto la battuta, butti la più la carta dal finestrino.
0: Beh, insomma, purtroppo queste scene si vedono anche.
1: Confido e lo spero, però diciamo, in un tavolo qualificato tutti abbiamo una certa, nessuno vuole.
0: Siamo in chiusura.
1: Il problema vero è che se l'impianto di termovalorizzazione viene realizzato come è stato realizzato 20 anni fa al nord, a Brescia, i modelli che noi, di cui molti si sciacquano la bocca negli esempi, ma perché poi non sappiamo forse bene neanche di che cosa stiamo parlando, se si utilizzano le migliori tecnologie, non appunto le tecnologie vecchie che sono previste dal vecchio piano dei regionali dei rifiuti, ed è questo che

0: noi ci opponiamo.
1: Allora, con le nuove tecnologie potremmo sentirci garantiti anche dal punto di vista ambientale. E questo
0: i tecnici questo lo sanno spiegare sicuramente meglio di me.
1: Grazie Carmelo Sasso, grazie a voi per averci seguito, grazie a Gisberto Nicoletti che ci ha condotti dalla regia. Termina qui questa puntata di Rosso di Sera. L'appuntamento con la nostra trasmissione è per lunedì alle ore 19.
0: Grazie, arrivederci.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Messenger di Alex Warren, la new hit della settimana qui su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa nuova puntata sempre dedicata a quella che è la tendenza, il costume, mandando anche in onda la migliore sartoria musicale, non solo andando ad ascoltare quelle che sono le new hit, i successi, ma anche quelli che sono i successi del passato. Oggi, a proposito di tendenza, di narrazione e territorio, siamo in compagnia con di Antonella Pagano, amministratore, designer, fine meta di Semplicitas, un brand pazzesco made in Puglia. Benvenuta Antonella.
2: Grazie Serena e buon pomeriggio a tutti.
0: Come stai?
2: Bene, benissimo, un po' tesa perché è la mia prima diretta, però sono felice di poter raccontare il mio progetto, quindi benissimo.
0: E noi ne abbiamo voglia perché ti abbiamo cercato, ti abbiamo voluto e ti ringraziamo di aver fatto questa strada oggi, perché tu arrivi da Lecce?
2: No, da Corato.
0: Da Corato, quindi sì, da Corato. Scusami, ma siete veramente in tanti,
2: sì,
0: che vi abbiamo ospitato qui a Cittadella e quindi mi sono un attimo confusa. Corato, quindi parliamo della provincia di Bari. È Semplicitas. Allora, quanto si raccontano le storie, fondamentalmente bisogna andare un po' all'inizio, no? Del perché nascono. E quindi com'è stata l'ispirazione? Quando è stato il momento che ti ha fatto, molto probabilmente presumo, partire da un'idea e poi metterla in campo creando questo progetto Semplicitas?
2: Allora, Semplicitas nasce dalla mia forte passione per il mondo della moda, passione che mi ha portata a intraprendere un percorso di studi in scienze e tecnologie della moda.
0: Attenzione, ma noi siamo colleghe.
2: Sì. Allora, a quanto pare sì, l'abbiamo appena scoperto.
0: Università degli Studi di Bari.
2: Sì,
0: io,
2: esatto.
0: Vabbè, sei di Taranto e poi chiaramente Università degli Studi di Bari.
2: Sì.
0: Ma questo è uno scoop perché siamo in poche, vero?
2: Esatto,
0: non
2: sì.
0: Siamo tantissime.
2: Sì, vero.
0: Bene, sono contenta, questa
2: anch'io,
0: informazione
2: infatti.
0: Non era passata. Ne ho trovato un'altra, la community.
2: Cresce. Pian piano. Allora, ti dicevo Serena, raccontavo a tutti voi che dopo questo percorso universitario ho fatto diversi corsi di specializzazione in fashion design e pattern making, però solo successivamente, a fine 2020, ho lanciato Semplicitas, quindi durante il periodo della pandemia.
0: Allora, questo è un dato che stiamo raccogliendo, ormai sono Frequenze di Moda dal 2019, ok, chiaramente abbiamo attraversato anche noi la pandemia, però il dopo è stato un raccogliere di storie e di ispirazioni, di idee nate, diciamo, post pandemia. A te qual è stato il processo? Cioè, l'idea, il fermarti ti ha dato l'opportunità di mettere insieme le idee? Non so, come è successo?
2: Bravissima, perché avevo questo sogno nel cassetto già dai tempi dell'università, poi però ho deciso di fare diverse esperienze lavorative e formarmi anche meglio, no? Quindi acquisire nuove conoscenze e competenze, e poi appunto durante la pandemia, che è stato un momento di stop obbligato un po' per tutti, ho quindi maturato diciamo l'idea che fosse il momento giusto per lanciare il mio brand. Era il mio momento, quindi dare il mio contributo come designer per una moda più consapevole, più sostenibile. E infatti il fulcro, il cuore di Semplicitas sono l'artigianalità, la sostenibilità e l'unicità.
0: Beh, io direi anche dal nome, permettimi di dire anche un po' l'essenzialità delle cose. Non so se rientra anche l'essenziale nella visione del tuo brand.
2: Assolutamente, infatti Semplicitas è appunto una parola latina che significa appunto semplicità, ma anche genuinità e sobrietà, appunto perché il mio obiettivo è far tornare all'essenziale, quindi eliminare il superfluo e spingere, trascinare i consumatori verso scelte più sostenibili, più consapevoli, quindi come facevano le nostre nonne, ricordiamo bene, acquistare meno ma meglio, quindi capi di qualità che possano durare stagione dopo stagione.
0: Soprattutto la ricerca del materiale, no? Di quanto sia importante tornare, no, all'utilizzo di materiali di valore, che anche nel tempo possano rimanere nei nostri armadi e poi essere magari riutilizzati come i famosi passaggi, no? di cugino in famiglia tra sorelle. Voglio dire, un passaggio meraviglioso quello per la qualità, no? Perché proprio le linee essenziali davano poi la continuità nel tempo nella famiglia. Non so se sei d'accordo.
2: Sì,
0: con
2: assolutamente
0: questo. Io poi noto il tuo centrino, chiamiamolo così, dai, permettimi, il tuo colletto sulla tua t-shirt, presumo tua, quindi insomma unisce, no, un po' quella che è la tradizione alla vestibilità, essenzialità di una t-shirt,
2: sì,
0: fresca.
2: Assolutamente, il cuore di Simplicitas è la scelta di tessuti sostenibili, tessuti naturali, tessuti certificati. Infatti prediligo fibre quali il cotone biologico, il lino, la canapa, il lino, una fibra antichissima utilizzata nei secoli, appunto, una fibra super resistente, performante, fresca, soprattutto durante il nostro periodo estivo. A quanto pare le temperature
0: ci stanno facendo già soffrire.
2: Esatto.
0: Ma continuiamo con te dopo, Antonella Pagano, Simplicitas, perché noi continuiamo con Frequenze di Moda. Tu con Frequenze di Moda sei sul 94 di Digitale Terrestre per tutta Puglia e Basilicata. Lei è una storia del territorio, però con una visione, penso, globale, per far conoscere, no, quella che è l'artigianalità, la moda, la manovalanza, l'artigiani del territorio. Ma noi continuiamo con la musica, con la pubblicità, lasciando la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Chiudiamo con The Paper Kites con Bloom, la sartoria musicale scelta da Antonella Pagano Simplicitas. Allora, Antonella, perché hai scelto come sartoria musicale di portare questo brano?
1: Allora, ho scelto questo brano perché racconta, parla di una fioritura. Quindi davvero assolutamente rappresenta quello che è stato per me il percorso di nascita e crescita con Simplicitas. Quindi dalla nascita del brand, tutte le difficoltà incontrate, superate, grazie al supporto chiaramente della famiglia, di tutti i miei cari, e poi quello step, quel gradino, quindi quei piccoli traguardi raggiunti con tanto sacrificio. Quindi una fioritura davvero meravigliosa che mi identifica tantissimo.
0: Ma io voglio raccontare anche un po' come l'hai scoperta questo brano. Se non sbaglio era 2011, insomma quel periodo lì. Dici: Serena, io l'ho scoperta tramite i social, insomma tutte le piattaforme, di quando le piattaforme social diventano, no, un uso interessante, perché si scoprono, no, i brani del passato, ed è diventato un tormentone per te.
1: Cioè, assolutamente, lo sento di continuo questo brano. E
0: perché cosa ti dà come sensazione?
1: Allora, mi trasmette tantissima calma, serenità, fiducia in me stessa, magari soprattutto nei periodi un po' più difficili, complicati, quando magari ci sono degli imprevisti, degli intoppi vari nel lavoro. Ascolto questo brano e mi ricarica, mi rilassa e mi ricarica al contempo.
0: Beh, vogliamo anche dire che ascoltando questa ballad è abbastanza vicino a Simplicitas, cioè calma, serenità,
1: sì,
0: essenzialità, quindi... Senza volerlo, no, questo mi viene da... L'ho sentita, io non conoscevo questo brano, l'ho ascoltato per la prima volta qui con te e mi dà questa sensazione. Quindi quando si dice che le vibrazioni sono quelle in fondo, o sbaglio?
1: Vero, assolutamente, anzi sono felicissima che tu abbia percepito esattamente quello che voglio trasmettere con Simplicitas, quindi un vero e proprio stile di vita consapevole. Quindi
0: riesci, hai i tuoi feedback di questo, cioè la sostenibilità, l'essenzialità, che sono insomma i pilastri, no, del tuo brand. Riesci questa immagine eticamente, insomma, chiamiamola corretta, perché quando in questo senso secondo me è il termine adatto a darla ai tuoi clienti, a trasmetterla?
1: Allora, devo dire che io ci metto tanta passione, impegno, ma soprattutto passione, perché è una cosa nella quale credo tantissimo. Quindi sono felice di avere un riscontro, un feedback molto positivo da tutte le mie clienti, amiche, perché poi praticamente si crea una sorta di grande famiglia.
0: Sì, una community alla fine.
1: Una community veramente. E ho un riscontro molto positivo, si identificano in questo, perché alla fine la donna Simplicitas è una donna libera, una donna autentica, una donna consapevole, quindi che vuole vestirsi in maniera in modo naturale, quindi senza compromettere l'ambiente e le persone, nel pieno rispetto delle persone e dell'ambiente, e vuole rimanere autentica se stessa, quindi come dire, se ne infischia delle mode, delle tendenze,
0: ricerca, e quindi è un pubblico, è un cliente arriva già consapevole, cioè nella tua stima, diciamo, dei clienti, arriva già consapevole o si avvicina a te per curiosità? Qual è il primo feedback che hai?
1: Allora, solitamente la cliente tipo che si avvicina al mio brand è una donna che è già molto attenta.
0: Quindi matura a quello che l'ambiente, come segmento.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo 35-60, 40-60.
0: È una bella forbice di clientela, di donne,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, e sono molto contenta perché a quell'età chiaramente si ha una consapevolezza differente. E solitamente sono donne molto attente alla scelta del prodotto di qualità in generale, oltre che l'abbigliamento, anche per quanto riguarda il cibo, la cosmesi e quant'altro.
0: Quindi proprio uno stile di vita che hanno già acquisito,
1: esatto,
0: e cercano quindi anche nell'abbigliamento.
1: Esatto.
0: Allora, Antonella, per continuare, iniziamo a dare i contatti di Simplicitas, così magari durante la musica, la pubblicità, i brani hanno il tempo di smanettare e voglio dire, arrivano già preparati. Quindi
1: assolutamente, i nostri contatti Facebook e Instagram sono simplicitas.collection. Il nostro sito e shop, quindi dove si può tranquillamente acquistare online, www.simplicitascollection.com.
0: Grazie, noi continuiamo dando la linea alla regia.
2: Come Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Out, I Wanna Go Home, Dal Freir, la new hit della settimana su Cittadella, la radio e TV. Signore, aiutami, ci mancavano gli svedesi. Sai, l'incubo dello speaker in generale è la pronuncia, no? Però va bene l'inglese, però adesso ho avuto che se ho sudato per
1: una sfida
0: su questa, insomma, declinazione svedese. Però ce l'ho fatta. Allora, Antonella Pagano, Semplicitas sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, ma non solo, perché siamo sui 96.500 FM per tutta la zona Taranto, anche in Double Plus, perché noi teniamo, no, a quello che è la musica migliore, l'ascolto migliore di successo. Com'è la tua storia? Perché piano piano ti stai costruendo e stai costruendo un bel progetto, possiamo dire di successo, perché mettere in rete tante anche persone all'interno del proprio oggetto non è facile, perché sostenibilità, uno immagina, no, la scelta del materiale, faccio cucire chiaramente la manodopera locale, però è tutto un circuito, è tutto un percorso importante. Se la regia, Antonella, tu sei d'accordo, facciamo mandare le immagini di quello che sono i tuoi capi, cioè li commenti, perché è importante sapere anche dove li hai scattati. È il mare.
2: Il mare. Allora, questa è la nuova campagna estate 2026. Qui vediamo un completo in ecovero, viscosa ecovero, quindi una viscosa certificata proveniente da alberi di foreste FSC, quindi trattate responsabilmente. Una viscosa che è al pari della seta come tatto, come luminosità e soprattutto come vestibilità, perché cade fluida e freschissima. Quindi ho scelto questo tessuto che è tra i fondamentali, i principali di questa collezione, e mi rappresenta tantissimo. E abbiamo scattato questa campagna a Barletta, al mare, okay, di Barletta, fotografa di Barletta, che saluto, non so se posso,
0: certo,
2: salutare Angela.
0: Ciao Angela.
2: Angela Cilli, grazie.
0: Complimenti a Angela di aver,
2: sì, una campagna eccezionale, davvero.
0: Sì, sì. I colori, la fotografia, nel senso di regia, molto molto bella, complimenti.
2: Sì, è stato veramente bello. Ho scelto di scattare al mare, però sfruttando appunto sia il lato diciamo mare, quindi movimento, onde, passeggiata, però anche il lato un po' più campagna, no?
0: Quindi dell'interno,
2: esatto,
0: regione.
2: Quindi ritrovare quelli che sono i colori che poi sono sempre presenti nelle mie collezioni, quindi dal sabbia, verdone, oltre il blu, verde, insomma, che rappresentano un po' le sfumature,
0: giallo,
2: del mare,
0: il giallo,
2: quindi la nostra luce, insomma.
0: I tramonti, le alpe,
2: esatto, bravissimo.
0: Che poi tutto quello che si percorre nelle strade della Puglia, no? Quando si arriva da Lucera in giù, quando si percorre, quella è la Puglia.
2: Quindi questo
0: mare,
2: paesaggio
0: di entroterra, stupendo,
2: meraviglioso.
0: Questa palette di colori, altro che Pantone. Dovremmo registrare i colori della Puglia perché sono unici.
2: Sì, assolutamente. La Puglia poi per me è una fonte di ispirazione costante. Quasi tutte le mie collezioni sono ispirate a tratti pugliesi, dal paesaggio al colore. Quindi il blu, il turchese del mare, ma anche il verde dei nostri ulivi, per esempio, e anche forme, prendo ispirazione molto anche nelle forme, nei tagli dei,
0: ma anche dalla
2: abiti,
0: stagionalità, perché poi, no, il cambio di colore della Puglia durante le varie stagioni, ma anche delle varie posizioni, perché i colori del Salento magari non sono quelli della tua provincia, no?
2: Vero.
0: Perché il sole cambia tutto, quindi siamo messi veramente bene. Ci sono clienti straniere? Hai avuto occasione di poterti confrontare con loro? Perché magari scelgono Semplicitas?
2: Allora, devo dire sì, soprattutto americane,
0: wow,
2: clienti americane. Quando ho fatto temporary in collaborazione in paesi soprattutto di mare, quindi turistiche, zone turistiche, ma mi è capitato anche online, ho...

0: anche dei rivenditori in Svizzera, quindi diciamo becco sia insomma becco su più fronti, come dire.
1: E qual è la cosa che, perché cosa piace? Perché acquistano il tuo capo?
0: Allora, acquistano il mio capo perché uno è made in Italy.
1: E questo è garanzia su tutto.
0: Benissimo, quindi è una garanzia, insomma, il made in Italy è invidiato in tutto il mondo, quindi è chiaro. C'è un'aspettativa molto alta che, per fortuna, nel mio caso viene soddisfatta, perché sono talmente attente e maniacale alle rifiniture, al dettaglio, eccetera, che apprezzano particolarmente tutto questo, perché è sinonimo di capo di qualità. Quindi un capo che dura nel tempo, possono indossare
1: anche di artigianalità, cioè quel made in Italy veramente cucito, no, nella bottega,
0: esatto,
1: però con quella linea moderna, contemporanea e essenziale.
0: Esatto, perché insomma la donna vuole sì vestire con fibre naturali, però sentirsi bella. Quindi
1: grazie Antonella Pagano, tu rimani con noi fino alla fine della puntata, continuate, andate a smanettare, fateci sapere Semplicitas se vi piace. Io sono Serena Mellone e noi continuiamo con Frequenze di Moda, dando la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: rievocando i paesaggi pugliesi, questo è Sunset Lover, Petit Biscuit, l'alta sartoria musicale scelta da Antonella Pagano. E proprio ne parlavamo prima, no? Vedendo le tue immagini dell'amore, no? Per il nostro territorio, e questa tua sartoria musicale rievoca, no? Quello che è l'ispirazione anche che ti coinvolge ogni giorno nella messa in opera della tua linea. E che coinvolge anche altri artisti e designer del territorio, perché nascono delle belle collaborazioni. Infatti vogliamo salutare Valentina Asia, con cui hai prodotto una linea.
1: Una linea, esatto. Abbiamo creato insieme una capsule, si chiama Amore Amare. I nostri telespettatori potranno vedere la mia t-shirt, che è una delle creazioni fatte appunto insieme. E il nostro incontro è stato è successo insomma ad un evento dove appunto ci siamo conosciute e abbiamo iniziato un attimino a scambiarci idee, eccetera,
0: le vibrazioni.
1: Quando senti appunto che c'è una vibrazione, una connessione positiva, insomma inizi a coltivarla. È nata questa collaborazione in maniera veramente molto naturale.

0: Lei ha aperto un temporary nel suo paese, Tricase.
1: Sì, ecco perché prima facevo il collegamento su Lecce, perché io ho invertito le location.
0: Esatto, e lei ha ospitato la mia linea e siccome si sposa davvero perfettamente con la sua di gioielli e accessori vari, borse, foulard, eccetera, insomma quest'anno mi ospita nuovamente per tutta l'estate e in più abbiamo deciso di contaminarci a vicenda. Quindi abbiamo un attimino unito quelle che sono le sue grafiche caratteristiche, il suo design al tessuto sostenibile Simplicitas, alla linearità dei modelli che caratterizzano appunto le mie collezioni. Quindi è nata questa capsule collection composta oltre che da vestiti anche t-shirt ricamate 100% made in Puglia, ma anche pochette, elastici, quindi tutti accessori utilissimi per l'estate, esatto, per accompagnarci
1: magari a casa rientro delle vacanze,
0: esatto.
1: Anche se è una linea per tutti, non solo per i turisti chiaramente, ma anche per i pugliesi stessi, se volete avere nel guardaroba qualcosa di bello, naturale e sostenibile.
0: Assolutamente.
1: Hai qualche curiosità, qualcosa che non conosco, qualche aneddoto particolare che voglia di parlarci?
0: Allora, qualcosa di simpatico e particolare no, però non vi ho raccontato.
1: Hai uno sguardo furbetto.
0: Ecco, perché non vi ho raccontato della nostra linea spa.
1: E cosa aspettavi la fine della puntata per raccontarmi questa cosa? Cioè non lo so, perché tu sai che noi ospitiamo una rubrica legata alla skincare, al beauty, quindi insomma vogliamo sapere.
0: Allora, ho creato qualche anno fa questa linea per la beauty routine sostenibile, quindi donne all'ascolto.
1: Donne all'ascolto, è arrivata Simplicitas.
0: Perché è la svolta per la vostra beauty routine. Basta davvero dischetti, usa e getta, prodotti in poliestere che fanno male alla pelle e all'ambiente. Ho deciso di creare, partendo da una mia esigenza personale, perché non riuscivo a trovare nulla di valido per la beauty routine, ho creato questa linea che è composta da accessori lavabili riutilizzabili creati artigianalmente in spugna di bambù. Quindi si tratta di accessori quali turbante capelli, dischetti struccanti, fasce, polsini salvagocce, eccetera, indispensabili nel nostro quotidiano quando la sera chiaramente ci ritagliamo quei 5 minuti per noi, no? Per dedicarci alla skincare.
1: Assolutamente, ormai è entrato veramente nella routine di tutti fare questo genere di attività sulla nostra pelle. Quindi anche per un accumulo, non più accumulo insomma di packaging o cose che si buttano, dici riutilizzandoli. E come si lavano? Qual è la manutenzione di questo
0: assolutamente
1: prodotto?
0: Lavabili in lavatrice a bucato. E io consiglio sempre di lavare i dischetti struccanti subito dopo averli utilizzati con sapone neutro direttamente sotto l'acqua. Sì, tornano bianchi candidi. Di tanto in tanto, chiaramente a bucato, tornano nuovi. Ma diciamo la cosa che colpisce soprattutto tutte le clienti è la morbidezza della spugna, perché non ha niente a che vedere con la tradizionale spugna di cotone. E il bambù, tra l'altro, è anche una fibra antibatterica per natura, perché contiene il bambù kun, quindi è una fibra naturale antibatterica, quindi adatta anche alle pelli più sensibili.
1: Esatto, quindi chi ha insomma necessità ulteriormente di delicatezza e sensibilità. E quindi questo però è una linea che si chiama in maniera particolare o tranquillamente arriviamo sul sito, cosa dobbiamo fare per acquistare?
0: Allora, sul nostro shop nel menu c'è la categoria linea spa, dove trovate tutti questi accessori.
1: Questo linea spa è tutto un programma, mentre per la linea in collaborazione con Valentina Asia, oltre il temporary a Tricase, come possiamo fare a vederla, insomma a chiedervi qualcosa?
0: Sempre sui nostri siti, quindi il mio è quello di Valentina, sempre nella sezione menu c'è la linea Amore Amare, che
1: però
0: è il tema
1: che
0: della collezione.
1: Antonella è Simplicitas su Instagram, presumo, no?
0: Super attiva,
1: quindi qualsiasi domanda prima dell'acquisto, semplicemente curiosità, siete di design, degli stilisti pugliesi, non solo lucani, perché di questo stiamo parlando, mettetevi in contatto, perché voglio dire, possono nascere delle cose belle come quelle che avete creato con Valentina Asia. Grazie Antonella di essere stata qui a Frequenze di Moda.
0: Grazie a te Serena.
1: Grazie di aver raccontato la tua storia, che è fatta di artigianalità, di territorio, ma tanta sostenibilità, ma tanta passione. In bocca al lupo per tutto, e quando vuoi torna per raccontarci tutte le novità del tuo brand e della tua vita, che noi fa solo piacere.
0: Grazie.
1: Io ringrazio Gil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma aver realizzato i desideri della nostra sartoria musicale. Io sono Serena Mellone e vi aspetto alla prossima puntata di Frequenze di Moda.

0: Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Ho trovato qualcosa nel negozio.
4: Ok. Cos'hai trovato?
3: Un posto. Ho trovato un posto.

0: Sì.
1: C'è nessuno?
0: Papo, vuoi salire? Che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio.
7: Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
5: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
5: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Rem.
6: Sì, e come?
5: E tu, Fisto.
2: Grande Alan!
7: E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
5: Il tempo del dialogo è finito.
8: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
5: Non è leggerissima, quindi se
8: certo.
5: Potessi...
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
11: Buonasera e benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Questa sera focus sulla cozza tarantina, che non è soltanto un prodotto alimentare, ma è un pezzo di identità di questa città. All'interno del Mar Piccolo vive una delle economie storiche di Taranto, un lavoro antico tramandato di padre in figlio che oggi si trova davanti a una sfida decisiva. Inquinamento, crisi ambientale, cambiamento climatico, controlli sanitari serrati, costi crescenti, ma anche segnali di ripresa, il tentativo di costruire un nuovo equilibrio tra mare, salute e lavoro. E allora la domanda con cui introduciamo questa trasmissione è semplice. La mitilicoltura può essere ancora un pilastro del futuro economico di Taranto? Ci vediamo tra poco dopo la sigla qui da Palazzo Pantaleo.
9: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora ben ritrovati Orizzonte Taranto, dopo la sigla andiamo a cominciare la nostra trasmissione. Per anni la mitilicoltura è stata uno delle economie simbolo di questa città, migliaia di tonnellate di prodotto, centinaia di famiglie coinvolte, un rapporto diretto tra la città e il suo mare. Poi è arrivata una lunga crisi, l'inquinamento del Mar Piccolo, le restrizioni, le morie per il cambiamento climatico, la perdita di redditività del settore. Eppure, nonostante tutto, la cozza tarantina continua a rappresentare molto più di un comparto produttivo. Ne parliamo questa sera con Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola per Miti di Mare, Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Massimo Zito di Confapi e Luciano Carriero di Confcommercio Taranto. Buonasera,
2: buonasera
1: a tutti e bentrovati qui a Orizzonte Taranto. Come nostro costume, prima di cominciare vi faccio vedere questa scheda che ci introduce all'argomento della serata.
3: La mitilicoltura tarantina non è soltanto un comparto produttivo, è uno dei pochi legami rimasti intatti tra Taranto e il suo mare. Nel Mar Piccolo, tra i citri, nasce da secoli la cozza tarantina, presidio slow food e simbolo identitario della città. Un prodotto che racconta lavoro, memoria collettiva e tradizione marina molto più di qualsiasi slogan turistico. Per decenni Taranto è stata uno dei principali poli mondiali della mitilicoltura. La produzione negli anni migliori ha raggiunto le 30.000 tonnellate annue, coinvolgendo circa 1.300 addetti diretti tra allevamento, raccolta, commercializzazione e ristorazione. Un'economia del mare che ha sostenuto centinaia di famiglie e costruito una cultura del lavoro tramandata di generazione in generazione. Poi è arrivata la crisi. L'inquinamento industriale del Mar Piccolo ha colpito duramente il comparto. Le cozze e organismi filtratori assorbono facilmente contaminanti come le diossine. Per questo motivo la filiera è stata sottoposta a controlli rigidissimi e parte della produzione è stata progressivamente spostata verso aree considerate più sicure nel secondo seno del Mar Piccolo e del Mar Grande. A questo si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, aumento delle temperature marine, morie estive, costi sempre più alti, margini economici ridotti. Nel 2024 il settore ha vissuto una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Perse circa 9.000 tonnellate di prodotto, quasi il 70% della produzione annuale, con danni economici stimati attorno agli 8 milioni di euro. Eppure, nonostante tutto, la mitilicoltura continua a rappresentare uno dei comparti più strategici dell'economia del mare tarantina. Negli ultimi mesi sono emersi segnali incoraggianti. I monitoraggi di ASL, ARPA e Commissario straordinario alle bonifiche hanno certificato nei mesi invernali 2025-2026 la conformità dei mitili del primo seno del Mar Piccolo ai parametri europei di sicurezza alimentare, una notizia accolta dal comparto come una possibile svolta dopo anni di restrizioni e diffidenza. Ma il punto va oltre il dato sanitario, perché oggi la cozza tarantina è il punto d'incontro tra ambiente, salute pubblica, lavoro, turismo ed economia sostenibile. E racconta forse meglio di qualsiasi altro dossier la sfida che Taranto ha davanti, riuscire a costruire un modello di sviluppo che non sia più in conflitto con il territorio. La domanda è semplice. Può la mitilicoltura diventare uno dei pilastri del futuro economico della città?
1: E da questa domanda noi partiamo con il nostro dibattito. Assessore Cosa, quanto pesa oggi il comparto della mitilicoltura per l'economia cittadina?
2: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale pesa tantissimo, nel senso che sono davvero tantissime le attenzioni che questa giunta, questa amministrazione comunale sta rivolgendo al settore. Rispetto al video che avete trasmesso, quelle immagini mi sembrano immagini lontane, per fortuna, perché siamo, grazie al lavoro diciamo sinergico di tutti, devo dire davvero di tutta la città, che sta cercando comunque di dare risposte a questo settore, finalmente stiamo vivendo dei tempi migliori. Tra l'altro è insediato presso il Comune di Taranto il tavolo della mitilicoltura, che è un organismo molto importante, fatto sia dalle istituzioni che dalle stesse associazioni di categoria, sindacali che tutelano il settore, e quindi abbiamo degli obiettivi che stiamo portando avanti in maniera molto puntuale, direi. Ovviamente paghiamo anni molto pesanti da tutti i punti di vista, dal punto di vista ambientale,

0: fare dal punto di vista della regolamentazione, dal punto di vista ovviamente anche di fattori che sono caduti sulle teste degli stessi mitilicoltori e quindi è importante mettere ordine perché sono tanti i fattori sui quali bisogna intervenire e vi posso garantire che siamo sul pezzo dal dissequestro del primo seno del Mar Piccolo che a giorni ripresenteremo la nuova istanza. Stiamo lavorando anche su una regolamentazione per la cozza DOP tarantina. Già siamo in una fase positiva con lo SLO, con la cozza SLO, quindi dobbiamo anche certificare e quindi spogliarci di questa maldicenza che la cozza, diciamo, non è genuina. Anzi, come è stato ben detto nel video, le analisi di ARPA e di ASL affermano e rilanciano la bontà del prodotto locale a cospetto anche di un prodotto che viene reimmerso nel nostro mare. Proprio l'altro giorno, se non sbaglio, è stato fermato per dei controlli un carico che arrivava dalla Grecia e quindi va ancora di più a confortare che la cozza tarantina è uno dei prodotti nel campo dei mitili a livello nazionale dei più buoni. Ovviamente un tema molto centrale è quello della legalità perché abbiamo un sommerso, cioè una parte di abusivi che purtroppo danneggia il settore. Devo dire che in questa direzione le cooperative finalmente concessionarie hanno capito l'importanza di vivere nella legalità e sono loro stessi, diciamo, a fare da pungolo alle istituzioni per fare un contrasto, quindi una lotta seria all'abusivismo, perché di lì vengono determinate anche le quote di mercato, perché purtroppo, nonostante il prodotto tarantino è uno dei più buoni a livello italiano, detto da tutti, ovviamente a livello economico l'immissione sul mercato è ancora bassa, cioè il prodotto può essere sicuramente venduto a prezzi maggiori, anche perché grazie, diciamo, all'esperienza che sto vivendo in questo settore, c'è da dire che le cooperative dei mitilicoltori hanno grandissime spese e quindi è un settore che sicuramente va sostenuto con tutte le forze,
1: Ecco,
0: sia
1: qui proprio
0: comunali che
1: mi
0: regionali.
1: riaggancio, volevo sentire le imprese. Massimo Zito di Confapi, le imprese di settore riescono ancora a reggere i costi dell'aumentata energia, ad esempio, e anche quelli
0: Gasolio.
1: dell'incertezza ambientale?
2: Allora, io vorrei dire una cosa perché poi a Taranto ci meravigliamo quando succede qualcosa di grave e una persona ci rimette la vita perché viene aggredita a causa del disagio economico e sociale che abbiamo in questa città. Sono centinaia le famiglie che vivono di mitilicoltura, però è un settore estremamente povero perché è un settore ancora fatto di illegalità e di abusivismo in gran parte. E gli illegali e gli abusivi fanno una concorrenza sleale a quelle che sono le cooperative che, come giustamente diceva l'assessore Cosa, stanno emergendo, stanno facendo grandi sacrifici. I canoni di concessione demaniale sono aumentati da 300 euro a oltre 4.000 euro. Per loro sostenere questi costi è impossibile se poi i centri di spedizione accolgono il prodotto abusivo, quindi di gente che non ha sostenuto nessun costo, che non rispetta regole di sicurezza, che non rispetta le assunzioni, a 60-70 centesimi, 60-70 centesimi al chilo, loro non rientrano nelle spese. E allora abbiamo una parte della società, poi molti risiedono nella città vecchia, ai Tamburi, a Paolo VI, una parte della società che vede i propri figli che non riescono a crescere in condizioni economiche adeguate, che vedono o i genitori che lavorano nell'illegalità, quindi il loro futuro, il loro imprinting è quello dell'illegalità, oppure altri che vedono i genitori che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera e poi dopo alla fine non riescono a portare a casa niente. Io qua vorrei lanciare un appello a tutti quanti, ma non perché la cozza tarantina deve avere un futuro, dobbiamo fare grandi progetti. I progetti li sappiamo fare, c'è Paolo Vinci che con la sua cooperativa sta facendo un progetto egregio a supporto della mitilicoltura. Ma io vorrei spronare l'assessore Cosa, l'assessore Patronelli a sistemare subito la questione dell'abusivismo, perché le concessioni abusive vanno eliminate immediatamente e poi anche gli operatori commerciali, abbiamo Luciano Carriero che è un amico, ha un centro di spedizione. Luciano, io ti invito, Perché da domani mattina non cominci per promuovere la qualità vera della cozza tarantina ad acquistare la cozza tarantina a 1,50 euro al chilo dai produttori regolari? Poi la si venderà a 3 euro, la si venderà a 4 euro, ma io credo che il tarantino che vuole mangiare un chilo di cozze davvero genuine, sane e contribuire concretamente, non con le manifestazioni in piazza, a quella che è l'economia della città, lo spende 4 euro per un chilo di cozze. Allora, Luciano, da domani mattina le compriamo a 1,50 euro?
3: Questo è
2: Eliminiamo gli
3: sì,
2: abusivi?
3: hai perfettamente ragione, Massimo. Questo già lo facciamo, però abbiamo perso mercato. Non riusciamo più a lavorare perché gli altri centri di spedizione comprano, come hai detto poco fa, prodotto a 50-60 centesimi e giustamente, come ognuno tira l'acqua al proprio mulino, le pescherie che comprano il prodotto si sono spostati tutti da, diciamo, in questi centri e stiamo lavorando pochissimo perché noi abbiamo creato una comunità di produttori Presidio Slow Food. Il prodotto del Presidio, siamo una decina di produttori che abbiamo aderito a questo progetto. Il prodotto passa dal nostro centro di spedizione commerciale confezionato con l'etichetta Slow Food, ma questa piaga dell'abusivismo ci crea molti problemi. Quindi è gente che, come diceva Massimo, non ha nessuna spesa, non paga contributi, non pagano concessioni, stanno a mare e fanno concorrenza sleale ai mitricoltori che vivono, hanno società, hanno spese vive tutti i giorni. Quindi è importante, noi facciamo un appello al comune, a tutte le istituzioni. Qualche anno fa abbiamo anche proposto un censimento di tutti gli impianti abusivi. È importante
2: Ce
3: questo,
2: l'abbiamo.
3: censire le condizioni proprio delle concessioni nel Mar Piccolo di Taranto, perché qui si alza uno la mattina, va a mare la legge del più forte. E se vogliamo rilanciare il settore che ha tutte le carte in regola per farlo, perché io ho la fortuna di essere un produttore di cozze storico e un commerciante, quindi conosco
2: Tutte e
3: perfettamente
2: due.
3: il mercato della cozza tarantina e voglio dare una notizia buona ai miei colleghi, ai mitricoltori. C'è futuro, c'è mercato, la cozza tarantina è richiesta, però dobbiamo fare squadra. In un momento, questo è un momento storico, bisogna fare squadra. Non bisogna più essere
1: Ognuno per sé,
3: ognuno per
1: certo.
3: sé e camminare da soli, non è più.
1: Non è più il tempo.
3: Non è più il tempo di. Bisogna fare squadra. Questo è un momento storico, se vogliamo fare la differenza.
2: Quindi abbiamo un censimento.
1: Allora, io ho una curiosità a
2: Assolutamente,
1: tal
2: poi ve lo dico.
1: proposito da sottoporre a Paolo Vinci, che ricordiamo è della cooperativa Isola per Miti di Mare. Quanto pesa ancora l'illegalità? Abbiamo capito che ha un costo molto importante sulle imprese legali e sane, ma la diffidenza rispetto al prodotto, no? Quello che diceva anche un po' Luciano Carriero, la
2: Certo,
1: reputazione che
2: certo.
1: abbiamo purtroppo ereditato dagli anni scorsi, quanto pesa su di voi?
4: Moltissimo. Innanzitutto grazie per l'invito. È un tema che la cooperativa tratta da un po' di tempo, da quando ha manifestato il proprio interesse a partecipare a questa coprogettazione tanto voluta dal comune a valere sui fondi Ex Ilva, quindi anche emblematica la decisione del comune. Di intervenire con questi fondi in maniera costruttiva e reale per una volontà di un progetto mirato a una fusione perfetta. Non a caso arriva dal sviluppo economico la proposta di progettazione, una perfetta fusione tra la coesione sociale e lo sviluppo economico per andare a affrontare i due temi essenziali sul tema, che sono quelli delle attività produttive e quindi di incentivare e supportare tutte le aziende, le cooperative che sono regolari nello svolgimento della propria attività, per i temi che anticipava precedentemente Luciano sulla concorrenza sleale, perché poi di questo si tratta, non rispetto alle regole, ma anche per la reale identificazione di quello che è la cozza tarantina, perché noi a oggi siamo all'identificazione di un prodotto, cioè vediamo il mitile, ma la cozza tarantina non è soltanto quel prodotto, è anche il processo che ha condotto a quella produzione. Quindi il lavoro che stiamo facendo con la grandissima partecipazione delle cooperative dei mitilicoltori, sono 25, hanno passato una selezione e un vaglio attentissimo dal demanio e dal comune per individuare la perfetta regolarità di queste cooperative. Sono totalmente coinvolte e sono i protagonisti principali dell'attività. La narrazione che stiamo facendo con il supporto del regista e attore Massimo Cimaglia, che porterà anche un documentario che poi verrà distribuito, è proprio quella di cui si parlava prima, anche il racconto per superare quella diffidenza rispetto al reale lavoro quotidiano delle cooperative che esistono, sono tante, che lavorano quotidianamente affinché il prodotto sia correttamente portato sul mercato. Accanto a questo, il progetto Miti di Mare ha anche altre iniziative e azioni specifiche. Una tutela ambientale, quindi con il supporto dell'associazione Plastica Qua ci siamo recati nei posti e ci recheremo in altri posti, in altri luoghi, per andare a fare materialmente una pulizia, coinvolgendo direttamente i mitilicoltori a questo. La cosa interessante, si parlava di coesione sociale perché l'intervento è anche con volontari residenti a Taranto, ci tengo a precisare, non cittadini tarantini, ma residenti a Taranto, perché abbiamo una grandissima partecipazione dei migranti regolari sul territorio che con i vari progetti degli enti del terzo settore che sono stati a loro volta coinvolti, partecipano attivamente per quel senso di appartenenza alla nostra città, che molto spesso manca, questo lo dobbiamo dire. Questo attaccamento ci sta portando anche a avere una partecipazione così tanto attiva dei mitilicoltori, che sono loro a proporre i tratti di costa, a proporre delle azioni innovative. Il sabato 23 avremo, non ve lo svelo, è una piccola sorpresa, verrà fuori poi pubblicamente, per un momento di incontro e di coesione tra i mitilicoltori, perché l'incertezza rispetto alle regole di ingaggio porta anche alcune volte uno scollamento tra la stessa categoria, all'interno della medesima categoria. Quindi questo è un momento invece di unione per andare tutti nel medesimo obiettivo. Accanto a questo c'è anche una parte di un racconto delle ricette di un tempo e quindi recuperiamo i vecchi valori e li trasformiamo in cibo più facile e più fruibile. Quindi ci sarà all'interno dell'evento finale una trasformazione di quella ricetta antica attualizzata
1: Non
4: al momento
1: spoileriamo
4: attuale.
1: tutto.
4: Però volevo aggiungere un passaggio importante, non raccontiamo tutto il progetto oggi che è lungo, però volevo agganciarmi a ciò che diceva precedentemente l'assessore Cosa, con la partecipazione ancora una volta diretta e attenta di tutti i mitilicoltori, stiamo iniziando a svolgere tutta l'attività prodromica alla certificazione DOP. Si sono resi tutti disponibili a avere l'accesso all'interno delle loro strutture e a raccontare il proprio processo produttivo, già iniziando a sottoscrivere il questionario.
1: Il progetto è molto interessante, soprattutto il progetto che ci ha raccontato Vinci, soprattutto per un punto, per quel meccanismo, come dire, sano che si innesca di rigenerazione non solo di un comparto economico, ma di rigenerazione sociale, perché coinvolge come parte attiva proprio anche la cittadinanza residente e questo è molto importante. E qui mi riaggancio all'assessore Cosa. Il comune oggi considera la mitilicoltura col giusto peso, nel senso, mi spiego meglio, c'è stato un momento in cui, non è colpa nostra, non eravamo ancora nati, e il passato non lo cambia nessuno, qualcuno ha pensato che Taranto potesse diventare la capitale dell'industria pesante, no? E quindi, come dire, un investimento come quello dell'acciaio ha mutato anche i destini inevitabilmente della mitilicoltura. Oggi, tra l'acciaio che è in crisi, il futuro dello stabilimento che è ancora avvolto nelle nebbie, si può pensare che sul piatto della bilancia la mitilicoltura, che è nostra storica e identitaria filiera di produzione economica, possa avere un peso maggiore?
0: Beh, io ritengo che la miticoltura ha resistito a questa invadenza della grande industria, perché perché tutto sommato il settore è ancora lì, è presente e ha una voglia di riemergere in maniera preponderante, tant'è vero che il primo seno e il secondo seno del Mar Piccolo, nonostante la presenza, voglio dire, delle

0: Silva comunque conserva un ecosistema marino che è invidiabile da tutte le marinerie
1: Meno
0: italiane,
1: male. Meno
0: grazie ai
1: male che c'è la
0: citri,
1: natura.
0: grazie ai citri, grazie ai quali si sono riprodotti cavallucci marini piuttosto che altri esemplari unici. E quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente a noi sta il rilancio di questo settore. Devo dire una cosa molto importante. Premesso che l'abusivismo lo troviamo tanto a terra quanto a mare, quindi non voglio per nulla crocifiggere i mitilicoltori che in molti casi sono diventati abusivi anche per questioni non direttamente riconducibili a loro e devo dire che ho trovato una grande collaborazione nel comparto. L'obiettivo di un'amministrazione comunale, di un ente locale è quello di far riemergere gli abusivi e di dargli la concessione. Devo dire che in questa direzione stiamo lavorando e per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme 29 25 cooperative che pagano i canoni nonostante le difficoltà, nonostante le calorie alle quali purtroppo il prodotto è stato sottoposto e quindi hanno avuto dei gravi danni e la politica in generale è stata sempre al loro fianco richiedendo anche lo stato di calamità naturale. Quindi voglio dire, è davvero al centro dell'attenzione. Ritengo però che questo settore debba fare un salto di paradigma perché noi abbiamo le potenzialità quindi anche di innovare lo stesso settore e quindi attingere ai fondi che la Regione Puglia mette a disposizione con tante misure ad hoc. Ad esempio, la trasformazione dei mitili è un tema centrale anche per rilanciare il settore, perché non ci possiamo limitare soltanto alla produzione, quindi all'agricoltura del mare. Luciano ne è testimone perché lui vive, diciamo, sia da produttore a mare che da commerciante. Però io vedo alcune marinerie vicine, Fasano ad esempio, ci sono delle realtà che producono anche la trasformazione dei mitili con risultati economici molto importanti. Quindi io ritengo che la politica, come sta facendo, debba accompagnare questo comparto anche per innovarlo, per creare la possibilità che le nuove generazioni possano affacciarsi, perché molto spesso mi capita di rapportarmi con le cooperative storiche che purtroppo gli stessi figli comunque non hanno un ricambio generazionale. Anche lì, attraverso la formazione in work, si può, no, attirare nuove leve a questo settore che poi dà grandissime soddisfazioni. Ovviamente. E noi siamo sul pezzo, abbiamo un censimento puntuale di tutti gli abusivi fatti dalla Guardia di Finanza con un volo, quindi abbiamo individuato. Ovviamente la pulizia comporta anche un'esposizione economica importante da parte dell'amministrazione comunale, che ovviamente stiamo cercando di individuare. E in questo senso devo dire che abbiamo anche una progettualità, perché gli abusivi sono legati anche ai punti di sbarco, che sono tutti abusivi loro stessi, i punti di sbarco. Quindi
1: Punti di
0: andando a
1: approdo.
0: ridurre i punti di sbarco a una filiera controllata, sapendo che le cozze da mare devono andare a finire solo in due postazioni, già andiamo ad abbattere il controllo, perché il tema della legalità è strettamente correlato al tema del controllo. Chi controlla? Ovviamente oggi. E ci sono anche, voglio dire, difficoltà nel controllo perché non è che abbiamo la disponibilità di tutte queste risorse umane, parlo di polizia locale, di capitaneria, di guardia di finanza, che riescono a fare un controllo puntuale. Molte volte i controlli, Luciano, vengono fatti a campione, ogni volta, voglio dire, poi abbiamo i sequestri. Riducendo i punti di sbarco, sappiamo anche che
1: Inevitabilmente,
0: devono
1: certo.
0: arrivare lì. Su questo devo dire che l'amministrazione comunale di Taranto è stata molto lungimirante perché noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 48 milioni di euro del SIAB che prevede il rifacimento totale del mercato ittico, che sarà il punto di sbarco e quindi il centro di stabulazione primario. Poi sarà rifatto Manganecchia, sarà rifatto la parte sotto l'Istò per intenderci, anche l'ex stabulatore in Mar Grande. Quindi voglio dire, noi ci siamo dati come obiettivo il 2030 per ordinare il settore. Ovviamente dobbiamo riportare anche un decoro a tutta la costa perché è stata devastata. Voi pensate che tutt'oggi è lungo il primo seno, il secondo seno del Mar Piccolo, ma non solo, anche in alcune infratti in giro per la città, vengono pulite le cozze e quindi messe nelle vaschette in maniera del tutto abusiva e poi ce le ritroviamo nelle pescherie, ce le ritroviamo

0: tavola, anche lì va
1: Va fatto
0: fatto una
1: ordine per
0: stretta,
1: una
0: va
1: questione di
0: fatto
1: igiene,
0: di
1: soprattutto,
0: igiene.
1: e
0: E
1: di
0: lì
1: tutela
0: devo
1: della
0: dire che il
1: salute.
0: sindaco, proprio la settimana scorsa, ha prodotto una relazione puntuale, indirizzata al commissario delle bonifiche per far ripulire tutta quella parte del primo seno e del secondo seno, anche perché, a brevissimo si terranno i giochi del Mediterraneo e quindi, siccome
1: Certo.
0: saremo, oggetto di una visibilità
1: Sotto i riflettori.
0: internazionale, vogliamo che i droni non riprendano lo scempio che ci sta. Devo dire che già siamo intervenuti in maniera puntuale grazie alla cooperativa Isola e al progetto Miti di Mare finanziato con i fondi Exilva, che abbiamo ripulito totalmente sotto la Pineta Cimino con un intervento dell'AMIU e un intervento, diciamo, con Miti di Mare, e ora stanno realizzando il campo di regata. E stiamo rimuovendo anche i pali, i vecchi sistemi per dei campi mitili, dove vedeva l'utilizzo di questi pali che ormai si sono rotti, spezzati, che sono anche un pericolo per la navigazione. Quindi abbiamo chiesto al commissario delle bonifiche anche di rimuovere tutta questa palificazione che crea intralcio
1: Obsoleta.
0: anche alla diportistica, crea intralcio proprio anche a chi deve effettuare il controllo. Quindi abbiamo tutta questa parte, diciamo, di importante lavoro che ci tocca svolgere. Abbiamo le idee chiare, devo dire, però ovviamente poi servono anche le risorse economiche, capite
1: Certo.
0: bene?
1: Risorse
0: Cioè,
1: umane ed economiche,
0: risorse
1: diceva lei.
0: umane ed economiche.
1: L'appello che mi ha molto colpito, l'appello alle nuove leve, no? Perché andare per mare, Luciano Carriero probabilmente lo sa più di tutti gli altri seduti qui su questi
0: Sicuramente,
1: sgabelli,
0: sicuro.
1: costa molta fatica, e una fatica che poi non trova, come dire, è quasi H24, no? Perché si va per mare, si fa il lavoro sui pali e poi si torna e si lavora a terra con l'attrezzatura e poi magari si va a commercializzare il prodotto, quindi è veramente un lavoro molto totalizzante che comincia quando il sole ancora deve sorgere e finisce forse quando il sole è tramontato. E allora l'appello alle nuove leve, però qui lo voglio fare agli imprenditori di Confapi. Esiste ancora, come dire, ci sono giovani che vogliono fare questo lavoro. La faccio prima a Massimo Zito e poi la faccio a Luciano Carriera questa domanda. Zito.
2: Guarda, sono contento che tu mi faccia questa domanda per due motivi. Uno, perché a Taranto abbiamo ad esempio la facoltà di maricoltura, il corso di laurea di maricoltura, al quale mi sono personalmente iscritto, perché quando mi sono avvicinato per supportare i mitilicoltori, col professor Zizzo, che è il direttore del corso di laurea, abbiamo imbastito una serie di attività all'interno del centro studi per i mitilicoltori. Mi sono voluto lanciare anch'io per avere più competenze, mi sono iscritto. Quindi a Taranto abbiamo i presupposti per formare i giovani e come Confapi stiamo riunendo diverse cooperative in rete d'impresa. È la prima volta che a Taranto, mi auguro presto, si riuscirà a mettere insieme delle cooperative che storicamente a Taranto non sono mai riuscite a dialogare tra di loro, non hanno mai avuto la forza per proporsi su mercati esterni a quello locale o per provvedere anche alla trasformazione del prodotto, per provvedere alla distribuzione con nuove tecnologie. Però ancora una volta siamo rallentati. Io non voglio fare il disfattista, noi ci mettiamo l'anima, abbiamo messo insieme i mitilicoltori, abbiamo già preparato anche un protocollo, perché abbiamo fatto già diverse missioni in mare per una certificazione geografica del prodotto tarantino e di qualità. Poi magari capiremo come interagire, no, con il marchio DOP. Quello che manca per essere nella perfetta legalità è un punto di approdo e di sbarco. Abbiamo chiesto concessione demaniale, ma i tempi sono lunghissimi. Io capisco che si eredita sempre una situazione grave dal passato, però mi sembra una città dove fare un passo avanti è qualcosa, è uno sforzo improbo. Possiamo capire in tempi rapidi se la nostra rete di imprese potrà avere una casa, innanzitutto dove far cambiare i mitilicoltori. Oggi, dovete sapere che i mitilicoltori, se hanno delle esigenze fisiologiche, devono farlo a mare sulla costa. Se vanno a mare, che è difficile, anche con la pioggia, devono cambiarsi poi in auto, non ci sono degli spogliatoi. non c'è un, non essendoci un punto di attracco, non c'è neanche un ricovero per gli attrezzi, vengono rubati gli attrezzi nottetempo. Ma è possibile che quando c'è un progetto, poi questo progetto che viene dalle imprese non venga supportato? Perché non parliamo di 2030, non parliamo di 2035, parliamo di 2026. Siamo pronti, sono pronti i mitilicoltori. Sono tutti quanti perfettamente legali, chi da tanti anni e chi invece si è legalizzato ultimamente, però i controlli non si riescono a fare sul prodotto abusivo, la concessione demaniale sta lì e non si ha risposta. Perché? Perché la macchina burocratica è lentissima, ma riusciamo, assessore, a velocizzare tutto questo? Riusciamo in un momento in cui le cozze si vendono ora, non si venderanno fra 6 mesi, a stoppare il mercato dell'abusivo e diamo soddisfazione economica al produttore in regola?
1: E allora con questa domanda ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma poi voglio sentire Luciano Carriero rispetto, diciamo, alla difficoltà del reperimento della manodopera. E quindi vi lascio, insomma, con questa bellissima domanda fatta da Massimo Zito: se non ora, quando? Ma soprattutto perché investire in un brand così identitario per la città vuol dire anche ricordare a tutto il mondo, che però già lo sa, che Taranto è la città della cozza. A tra poco.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Allora, ci siamo lasciati con questa domanda a Luciano Carriero, che da quando è nato, si può dire, no? Quando sei andato in barca per la prima volta, Luciano?
3: Da sempre.
2: Non te lo ricordi manco
3: no,
2: più?
3: No, marinavo la scuola e correvo con la barca da mio nonno. Immagina, da sempre. Ero piccolino e il mare, purtroppo, te ne innamori del mare. Il mare... Il Mar Piccolo in particolare, il settore della mitilicoltura, è come un figlio, una moglie. Se porti tuo figlio da piccolo, diventerà mitilicoltore. Quindi il nostro settore è un settore che si tramanda da padre in figlio. E c'è una nuova generazione, ci sono ragazzi che oggi non sono tanti come 20 anni fa, ma c'è ancora speranza, è un settore giovane. Noi come Confcommercio, come imprese, stiamo puntando sulla trasformazione. Stiamo facendo un progetto di 1 milione di euro per un'azienda di trasformazione. Faremo dei sughi pronti, cozze al naturale, quindi a Taranto ora nascerà questa azienda che darà supporto agli impianti. Questo è un progetto sociale, un progetto che darà stabilità alla mitilicoltura, perché fino a 20-25 anni fa, le cozze si facevano in poche aree, tipo Taranto, La Spezia, Olbia. Adesso abbiamo la concorrenza, quindi molto prodotto che noi produciamo resta invenduto, perché arriva nello stesso periodo a maturazione, nello stesso periodo che arriva il prodotto greco, arriva il prodotto dell'Adriatico. Quindi noi siamo costretti a competere con questo. Noi con questo progetto il prodotto in eccesso lo trasformiamo, quindi daremo stabilità a un settore che ha problemi di alte temperature, perché come sappiamo il Mar Piccolo nei mesi estivi arriviamo ad agosto e le cozze muoiono. Allora noi cercheremo con questo progetto di quel prodotto in eccesso di trasformarlo e di dare un po' di reddito in più ai mitilicoltori, alle cooperative,
2: di diversificare la filiera della produzione,
3: creando posti di lavoro e stabilizzare altre figure, quindi stiamo sulla buona strada.
2: Luciano, ti racconto una cosa, perché adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'esperienza che io ho vissuto qualche tempo fa da giornalista. Tu sei troppo giovane e non te lo ricordi, sei troppo giovane in Confcommercio. Quando il compianto presidente Emanuele Papalia era presidente di Confcommercio, io partecipai, era il secolo scorso, ad una conferenza stampa in cui lui provocatoriamente, ma anche diciamo in maniera, come dire, fattuale, chiedeva agli imprenditori tarantini, soprattutto a quelli della sezione del food, ecco, adesso avremmo detto food, prima era una cosa diversa, di studiare progetti di fast food della cozza. Sul modello, per esempio, dei fast food americani, ora non mi fate dire nomi, ma in città, assessore, ne stanno nascendo tantissimi, voglio dire, no? Avete contezza di questo. Rilancio l'idea del presidente Papalia e riparto proprio da te, Luciano, un fast food della cozza che parta da Taranto e diventi anche, come dire, franchising nazionale e oltre. Che
3: noi
2: ne pensi?
3: Stiamo puntando proprio su questo, sulla la trasformazione ci darà quella forza di coprire anche mercati più lontani per consumare il prodotto. Per esempio, noi già abbiamo fatto delle prove, la cozza tarantina siamo riusciti adesso, il trasformato, di farlo arrivare nei Emirati Arabi e a New York, quindi c'è mercato e c'è richiesta. Però deve adesso, con la nuova programmazione della Regione Puglia, stiamo aspettando che verrà pubblicato nei prossimi giorni il bando di trasformazione e commercializzazione prodotti ittici, e noi siamo già pronti per partecipare a questo progetto per dare stabilità al nostro settore. Perché la cozza tarantina è diversa dalle altre cozze, si presta a questo tipo di
2: Trasformazione.
3: conserve. È un prodotto di altissima qualità. È un prodotto, non è un caso che la cozza tarantina è conosciuta in tutto il mondo e non abbiamo speso mai un centesimo di pubblicità. Immaginate che potenziale ha questo prodotto che si è fatto strada da solo. Quindi noi come impresa faremo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che sia vicino al nostro settore. Forse questo è il momento giusto. Abbiamo l'assessore amico Francesco Cosa che già quando era all'opposizione era vicino al settore. Adesso sta dimostrando che si è messo in moto. Però, assessore, abbiamo bisogno di una politica forte, smart e veloce perché noi le cozze non aspettano, non è l'acciaio che lo produci, lo metti là e mantieni. La cozza ha bisogno le cose le dobbiamo fare veloce perché abbiamo perso molti anni. Noi dal 2011, come diceva Massimo prima, il settore si è impoverito. Prima i nostri genitori hanno vissuto sempre dignitosamente. Noi sono generazioni che facciamo questo lavoro. Negli ultimi anni, dal 2011, quando ci fu l'ordinanza di divieto
2: Produzione.
3: di movimentazione e commercializzazione delle cozze del primo seno del Mar Piccol. Ricordiamo il primo seno del Mar Piccol. E il settore si è impoverito, abbiamo perso molti anni, ci sono stati diversi suicidi anche. Due amici si sono suicidati perché non hanno retto alla crisi, perché il mitilicoltore se li è vista brutte negli ultimi 10 anni. Con altri problemi di surriscaldamento, però vogliamo troppo bene a questo settore e non possiamo immaginare una Taranto senza mitilicoltura. Non è proprio possibile. Quindi abbiamo un prodotto il più sicuro in assoluto al mondo, perché proprio grazie a questa ordinanza le analisi che vengono eseguite sulle nostre cozze non vengono eseguite in nessuna parte del mondo. Quindi abbiamo un prodotto super controllato. Abbiamo le acque del Mar Piccolo classificate A. Quindi la nostra cozza, il nostro Mar Piccolo è un depuratore
2: Naturale,
3: naturale. Quindi la
2: certo.
3: cozza può essere pescata e portata direttamente sulle tavole senza nessun processo di depurazione. Significa che il nostro mare è in salute. C'è una fauna nel Mar Piccolo, io invito tutti a visitarlo. Ora stiamo costruendo, questa è una notizia, che do perché è importante, stiamo costruendo, grazie a

0: toccare con mano quello che noi facciamo. È un progetto importante e Slow Food sta investendo 100.000 euro sui mitricoltori.
1: Vedo che Paolo Vinci annuisce soddisfatto, ma lo
0: Sì.
1: hai fatto Paolo anche
0: Era
1: sul
0: uno
1: ricordo del
0: spoiler.
1: presidente Emanuele
0: Era un
1: Papalia e della sua bellissima idea della...
0: Rientrava nello spoiler
1: Ah,
0: perché
1: ok.
0: nella restituzione
1: Beh,
0: finale del
1: questo non lo
0: progetto,
1: sapevo.
0: nella restituzione finale del progetto, questa rivisitazione dei piatti della tradizione ha una linea anche con un packaging specifico per promuovere lo street food legato alla cozza, con l'apertura e la possibilità che chi non ha un marchio registrato, ma soltanto una proposta per il futuro, per chi volesse anche unirsi a questa idea e promuoverla con lo sviluppo economico e con le altre progettualità per portare avanti questa linea. Noi daremo soltanto, ci occupiamo di inclusione sociale, siamo una cooperativa sociale, quindi non trattiamo la parte commerciale, però vuole essere uno spunto. Stiamo facendo con alcuni cuochi di Taranto che sono resi disponibili a questa trasformazione. Durante l'evento finale ci sarà la possibilità di degustare dei cibi legati allo street food e quindi alla tradizione del cibo da strada, con delle idee da promuovere per il futuro che sono nella disponibilità della comunità, non sono un marchio registrato del progetto né tantomeno della cooperativa.
1: Allora, restiamo sempre sul tema, come dire, della visibilità della cozza. Taranto anche ultimamente ha ospitato un bellissimo festival organizzato dall'amica e collega Monica Caradonna, che anche spesso sulla RAI, insomma, porta il vessillo, no, di Taranto Città della Cozza, e di questo immagino che tutti noi dobbiamo soltanto che ringraziarla. Però
0: Assolutamente.
1: poi, di contro, assessore Cosa, su TikTok ogni tanto spunta qualche influencer non tarantino, non mi faccia dire di quale, come dire, provenienza regionale è, perché tanto quei TikTok li abbiamo visti davvero tutti e li abbiamo
0: Anche
1: anche
0: Tarantini,
1: Tarantino, ma
0: credo.
1: però la maggior parte non venivano da Taranto, ecco, mi stavo tradendo. Allora,
0: Vabbè, quei TikTok fanno capire il senso della potenzialità che ha la cozza di Taranto,
1: esatto.
0: perché furbescamente quelle persone che certamente non erano di Taranto, facendo quel tipo di pubblicità, davano l'immaginazione di portare la cozza da Tarantina fuori e vi posso dire che quelle cozze, solo sapendo che arrivavano da Taranto, erano già vendute prima che arrivassero, quindi le ha vendute col TikTok a completato le ordinazioni. Detto questo, da quello che emerge ovviamente anche da questa bellissima trasmissione che ha voluto puntare anche i riflettori su un settore importante della mitilicoltura, emerge quanta roba stiamo facendo, tanto da anticipare anche alcune cose dette, nel senso che col progetto Miti di Mare abbiamo pensato non soltanto a rendere protagonisti i mitilicoltori stessi, ricreare la storia, ricreare la loro dignità, ma anche pensare a degli eventi promozionali della cozza stessa in tutti gli ambiti, oltre che sulla qualità, anche sul versante, diciamo, sul versante culinario. Quindi avremo davvero, davvero un grande ritorno. Tra l'altro, io non ricordo un'amministrazione che abbia investito 300.000 euro in un progetto dedicato ai mitilicoltori nella storia contemporanea. Non ricordo. Quindi bisogna anche dare atto dell'impegno che ci stiamo mettendo. Io poi capisco ovviamente che nessun settore economico della città si può permettere di attendere i tempi della burocrazia di un ente locale, in particolare del comune di Taranto. Voglio però anche trasferirvi la complessità di ciò che stiamo affrontando, proprio perché questo settore è stato completamente abbandonato. Io andrò in consiglio comunale a brevissimo con il disciplinare per il rilascio delle concessioni ai mitilicoltori, che finalmente ha l'ambizione di porre delle regole, perché ad esempio nella descrizione del campo mitili, oltre a trattare il rifiuto, che fino a ieri veniva buttato dagli stessi mitilicoltori, che comunque hanno anche essi stessi delle responsabilità alla pari dell'amministrazione comunale, quindi c'è una specifica, un articolo che dà la tracciabilità del rifiuto, perché i rifiuti andavano a finire nel mare e quindi provocavano tutto ciò che provocavano. Gli stessi campi mitili venivano fatti con dei corpi morti che non erano adeguati alle sfide che vogliamo affrontare.

0: mentre nel nuovo disciplinare saranno calati attraverso i corpi morti col cemento marino, quindi riff ball, che sono adeguati anche
1: Quindi
0: all'ecosistema marino.
1: sostenibilità rispetto.
0: Stiamo lavorando sulla cozza
1: Ok.
0: DOP, stiamo lavorando sul dissequestro del primo seno del Mar Piccolo e la rimozione di tutte le boe, che parliamo anche di un impegno abbastanza eccessivo. Stiamo rilasciando le nuove concessioni, dove vanno seguite delle procedure secondo il codice della navigazione che ovviamente hanno bisogno di determinati tempi, quindi il bando ad opponendum, le risposte da, voglio dire, in conferenza di servizi dalla Capitaneria per l'articolo 55, dalla Guardia di Finanza, tutta una serie di questioni e ovviamente anche l'accorpamento delle concessioni fatta dall'amministrazione comunale è andata, diciamo, ad agevolare i pagamenti dei canoni concessori. Quindi voglio dire, al netto delle difficoltà che come ente locale ci ritroviamo a supportare, perché le risorse umane sono quelle e dobbiamo tenere botta su tutte le questioni cittadine. Sicuramente il settore della mitilicoltura, ripeto, è al primo posto dell'agenda politica e continueremo a sostenerlo.
1: Zitto, cosa manca dunque alla luce di tutto quello che ha detto l'assessore per fare il
2: Ma
1: salto
2: io
1: di
2: sono
1: qualità?
2: contento di questa trasmissione, che sono venute fuori delle tante cose positive. A volte parlare, magari in televisione, aiuta proprio ad accelerare le cose. E c'è l'amico Luciano che si è preso, come dire, ha preso l'iniziativa da domani mattina di acquistare a 1,50 euro il prodotto dai mitilicoltori regolari, anche perché lui è un commerciante, non è un produttore. Quindi, Luciano, da qualcuno li devi comprare,
3: Ma
2: no?
3: già lo
2: E ci
3: facciamo,
2: siamo.
3: Massimo,
2: E
3: già
2: poi,
3: lo
2: benissimo,
3: facciamo. Solo
2: è
3: che
2: una
3: abbiamo
2: conferma, è
3: perso
2: una
3: molto,
2: conferma.
3: molto mercato, però
2: Facciamo un
3: io
2: appello ai tarantini,
3: pago, io sono
2: acquistate
3: l'unica
2: le
3: zia.
2: cozze a 3 euro, a 3 euro e
3: E il
2: 50,
3: nostro,
2: purché siano cozze
3: sì.
2: sicuramente tarantine e sicuramente
3: Il
2: legali.
3: nostro centro ittico è
2: E
3: l'unico che paga le cozze più care a tutte perché diamo dignità al lavoro. Io so cosa significa produrre
2: poi volevo. 1,50 euro è un
3: produrre
2: costo,
3: un chilo di
2: è un prezzo
3: cozze.
2: congruo, perché copre i
3: So
2: costi e
3: cosa
2: li fa vivere
3: significa, ecco
2: dignitosamente.
3: perché io mi arrabbio con
2: E
3: i
2: poi
3: miei colleghi, con i miei, non abbassate il prezzo, non
2: dobbiamo dare
3: abbassate il prezzo.
2: l'esempio, dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo
3: Purtroppo
2: spronare.
3: a
2: Il
3: volte.
2: tarantino capirà dove andare a comprare le
1: Comunque è
2: cozze,
1: giusto
2: perché.
1: questo
2: E poi
1: appello, sì.
2: volevo.
1: È
2: Ah, non
1: giusto
2: solo il
1: questo appello ai
2: tarantino, perché vengono
1: tarantini,
2: da tutta la
1: giusto.
2: provincia,
3: E noi
2: Luciano lo
3: puntiamo
2: sa.
3: proprio sulla qualità del prodotto. Noi spieghiamo.
2: Comprate le cozze tarantine pagandole il prezzo
3: E
2: adeguato. E poi
3: sono
2: sono
3: cozze.
2: contentissimo che prima l'assessore Cosa, che ha fatto tantissimo, lo dicevamo prima, già quando era all'opposizione, perché i fondi ex Ilva sono stati destinati ai mitilicoltori grazie al suo intervento. Adesso sono stati messi in campo e quindi è nato il progetto Miti di Mare, però c'è il tavolo della mitilicoltura. Allora, convochiamo subito, a brevissimo, il tavolo della mitilicoltura e facciamo in modo che i due problemi attualmente prioritari vengano risolti. Uno, divieto di reimmersione, perché c'è una reimmersione selvaggia, ma non solo in Mar Piccolo, c'è tanta reimmersione al momento legale anche in Mar Grande, che crea tantissimi problemi commerciali e di possibile contaminazione. Quindi questo è uno dei problemi da affrontare subito nel tavolo e poi con le istituzioni preposte. Il controllo sull'abusivismo, perché se è stato mappato la concessione abusiva, in questo momento la concessione abusiva non può impattare negativamente su chi lavora legalmente, altrimenti questa è una città, l'ho detto all'inizio, in cui l'idea che l'abusivismo, l'illegalità siano una normalità, siano tollerabili, poi porta i ragazzi a crescere con questo imprinting. È un ragazzo che cresce con questo imprinting, è un ragazzo che prima o poi delinque. Io non voglio che Taranto vada agli onori delle cronache, se possiamo parlare di onori, perché muore un povero lavoratore o perché abbiamo cozze non, come dire, non,
3: Non
2: dal punto di
3: conforme.
2: vista sanitario no, non sicure. Io voglio che Taranto possa diventare realmente un miracolo di sviluppo. E sui giornali ho visto titoli che vanno indietro forse di 20 anni: miracolo a Taranto, miracolo a Taranto, miracolo a Taranto. Le condizioni sono queste. Ci manca poco così per farlo, con l'aiuto dei cittadini che devono consapevolmente acquistare prodotto sano e certificato al giusto prezzo e con un tavolo della mitilicoltura che subito chiami alle proprie responsabilità.

0: attività tutti gli attori, guardia costiera, finanza di mare, chiunque ha l'onere di controllare e intervenire, di farlo. Se abbiamo mappato le concessioni abusive, si va dai magistrati, si chiede un'ordinanza di sgombero e la si fa applicare, perché altrimenti l'illegalità non può essere la normalità in questa città. È una città che ha grandi prospettive, ma ha bisogno subito, adesso, di respirare un'aria diversa. Spero che
1: Sentiamo
0: si possa fare.
1: immediatamente la replica dell'assessore.
2: Allora, soltanto 15 giorni fa ne abbiamo dato anche notizia alla stampa. Abbiamo convocato il tavolo della Mitilicoltura, al quale erano presenti capitanerie di porto, ASL, ARPA, il demanio marittimo, quindi il commissario delle bonifiche. Quindi sono tutti i temi che abbiamo trattato, a partire dalla reimmersione, sulla quale, diciamo,
0: Convocate anche noi.
2: stiamo cercando di intervenire. Ho incontrato anche una parte consistente delle associazioni di categoria, alle quali ho spiegato che sulla reimmersione, premesso che sulla reimmersione c'è già un'ordinanza sul primo seno del Mar Piccolo dove non si può fare
1: No, il
2: reimmersione.
1: secondo seno,
2: Sul secondo seno del Mar Piccolo,
1: e
2: chiedo
1: quella è stata
2: scusa.
1: una battaglia
2: E
1: che
2: quella è
1: abbiamo
2: stata una
1: fatto negli
2: battaglia.
1: anni scorsi.
2: Sul Mar Grande, perché lì il problema serio e reale, purtroppo non ci sono dati scientifici
0: Ci
2: che
0: sono.
2: testimoniano,
0: L'ARPA lo dice.
2: no, l'ARPA non lo dice e l'ASL neanche, però lo stiamo trattando il fenomeno e anche lì faremo un appello agli operatori che in rada di Mar Grande ospitano la reimmersione nel periodo dall'1 giugno al 30 di settembre di acquistare il prodotto locale. Quindi siamo anche sul pezzo lì, come siamo, abbiamo fatto un incontro anche per il prezzo del gasolio che è aumentato in maniera vertiginosa e abbiamo soltanto un punto, diciamo, di approvvigionamento che si trova all'interno dell'autorità portuale, così come con il commissario delle bonifiche stiamo cercando di utilizzare dei fondi per bonificare. Ovviamente noi abbiamo la mappa degli abusivi e il primo seno del Mar Piccolo è anche sequestrato per questo motivo. Il
0: Solo per
2: problema,
0: questo
2: caro
0: motivo.
2: Massimo, è che 1 milione, 2 milioni di euro per andare a rimuovere tutte le boe e i filari, chi ce li dà? Cioè l'amministrazione comunale
0: Guarda, ti
2: non è nelle
0: dico, scusami
2: condizioni
0: se ti
2: oggi,
0: interrompo per dare una
2: perché noi dobbiamo
0: soluzione.
2: dare ai
0: Abbiamo una
2: cittadini
0: soluzione.
2: delle soluzioni
0: Col
2: fattibili.
0: vecchio comandante della capitaneria di porto si era stabilito che una possibile via d'uscita era quella di assegnare in
2: E infatti ci
0: concessione,
2: stiamo
0: benissimo,
2: lavorando, e
0: ai nuovi
2: infatti ci stiamo lavorando.
0: concessionari con l'obbligo
2: Però
0: di togliere quelle che erano gli
2: siccome il primo
0: impianti.
2: seno
0: Quindi
2: del
0: è a
2: Mar
0: costo
2: Piccolo è
0: zero, è a costo
2: sequestrato, allora
0: zero.
2: siccome il primo seno del Mar
0: Benissimo.
2: Piccolo è sequestrato,
0: Sì.
2: noi stiamo mettendo in piedi con gli avvocati, con gli uffici tecnici, un sistema che permette praticamente di fare un avviso pubblico e le cooperative che già hanno manifestato interesse ad avere le concessioni nel primo seno del Mar Piccolo di rimuovere le boe con i filari e rilasciare le concessioni. Ora, detto così, può sembrare facile e scontato. Ovviamente va messo in piedi un procedimento amministrativo, va fatto un
0: Però è a
2: rapporto
0: costo zero, quindi
2: con
0: almeno
2: la Procura
0: abbiamo.
2: della Repubblica che io condivido e ne abbiamo parlato, anche perché andare a portare in discarica quelle boe è da folli perché è un materiale che può essere
0: Riutilizzato.
2: riutilizzato e le normative europee sono anche per il riutilizzo del rifiuto. Quindi sono tutte tematiche sulle quali a testa china stiamo lavorando. Ovviamente sono risultati che stiamo portando a casa in alcuni versanti, che negli altri sono certo di portare a casa perché per la prima volta stiamo andando tutti insieme nella stessa direzione. E devo dire che anche l'attività che molte associazioni di categoria stanno facendo, quella di fare reti di impresa, è perché finalmente l'amministrazione comunale, diciamo, sta smuovendo e quindi anche loro stanno raccogliendo l'interesse di tutte queste cooperative.
1: Voleva
0: Giusto
1: controreplicare.
0: una puntualizzazione. No, una replica, perché so bene il lavoro che fa l'assessore Cosa, l'ho detto all'inizio. C'è un elemento che può essere dirimente, perché qui stiamo trovando soluzioni oggi, a quanto pare. La ricerca del CNR che sconsigliava la reimmersione non diceva nel Mar Piccolo, diceva in tutti quegli specchi acquei con uno scarso ricambio d'acqua. La rada di Mar Grande non ha un buon ricambio d'acqua, quindi si
1: Allora,
0: può estendere anche lì
2: la
0: con
2: stiamo
0: un'ordinanza
2: studiando comunque.
0: sindacale.
1: No, la
2: Magari.
1: richiesta al CNR la feci io tramite Confcommercio. Il CNR ci rispose che

0: Addirittura nel Mar Piccolo noi rischiavamo e rischiamo perché lo fanno ancora, di perdere l'unicità della cozza tarantina. La cozza tarantina si stava ibridizzando, quindi quella è stata una battaglia che ho fatto, e lo dico senza nessun da solo. All'epoca tutte le associazioni di categorie cosa coprivano e forse coprono ancora, perché questo esiste ancora, questo sistema di immersione. Il vero problema dei mitilicoltori, che si è impoverito il settore, è l'immersione di cozze provenienti da altri comparti, perché usano il nostro mare come se fosse un deposito. E questo io l'ho visto, siccome che sto a mare, l'ho visto 10 anni prima degli altri. Oggi tutti parlano di questo problema e a me fa piacere, a me fa tanto piacere. L'ordinanza dice anche a San Vito, quell'operazione si può fare, ma a mare aperto.
1: E quello è il rado di
0: Perché
1: mare
0: noi
1: grande,
0: comunque non
1: che non
0: possiamo
1: è mare aperto.
0: obbligare un'azienda a commercializzare per forza la cozza tarantina. Se un'azienda vuole commercializzare le cozze greche, le cozze dell'Adriatico, le cozze
1: La libertà
0: spagnole, è
1: economica,
0: libero
1: voglio
0: di
1: dire.
0: fare quello che vuole. Noi sappiamo bene come funziona la normativa europea, non è che ce lo deve insegnare qualcuno. Però noi ci lamentiamo quando usano il nostro mare, dove noi lavoriamo, come se fosse un deposito, con la complicità dei nostri. Stiamo attenti, questo lo dico senza nessun timore. E allora, se dobbiamo davvero salvare la mitilicoltura, i controlli, perché il settore si è impoverito grazie a quell'operazione. Perché quando arriva per prima cosa toglie ossigeno al nostro prodotto e la cozza tarantina non diventa più, come dire, di alta qualità, perché
1: Insomma, c'è proprio un problema di contaminazione
0: il Mar
1: biologica. Non
0: Piccolo
1: c'è
0: è
1: problema
0: chiuso.
1: sanitario perché l'hanno attestato in
0: No, c'è il
1: conferenza di
0: problema
1: servizi.
0: di
1: Sia ASL che
0: si
1: ARPA.
0: introduce
1: Però
0: specie aliene nel
1: stiamo
0: nostro
1: studiando
0: mare.
1: un'ordinanza
0: Si
1: che.
0: introducono specie aliene, assessore.
1: Quello è il problema.
0: Specie
1: E poi diventa
0: aliene
1: un
0: nel
1: problema
0: nostro
1: sia
0: mare.
1: ambientale che sanitario, che è allo studio
0: È un
1: dell'amministrazione
0: problema
1: comunale,
0: commerciale.
1: perché fare un'ordinanza, capite bene che è un atto importante, prima di emanare un'ordinanza il sindaco o il dirigente deve avere il quadro
0: C'è
1: quanto
0: una
1: più chiaro possibile. Tu hai
0: relazione
1: parlato prima.
0: scientifica
1: Sì.
0: del CNR, che la potete prendere, ce
1: Francesco, tu
0: l'avete.
1: prima hai parlato di mancanza di coraggio di chi c'era prima di te, no? Quella relazione del CNR già dava la possibilità di fare Sì, la stiamo un'ordinanza che acquisendo.
0: escludeva
1: Sì,
0: anche la rata di Mar Grande. Per
1: dai.
0: mancanza di coraggio o per motivi
1: Sì.
0: elettorali non è stato voluto fare. Adesso
1: No,
0: che
1: ma.
0: finalmente c'è una persona che segue la mitilicoltura da tanto, nell'assessorato giusto, ti prego, spingi perché questa ordinanza si faccia.
1: Io sono molto fiducioso perché anche gli operatori che si trovano sul Mar Grande spingono molto sulla commercializzazione della cozza tarantina. Sono certo
0: Perfetto.
1: anche con una moral suasion fatta dallo sviluppo economico, capiranno che nel periodo importante, che è l'1 giugno 30 settembre, dobbiamo
0: Va
1: vendere le
0: commercializzata
1: cozze
0: quella.
1: tarantine. Quindi
0: E
1: sono
0: allora noi dobbiamo andare
1: fiducioso.
0: in chiusura perché abbiamo anche sforato, vedo che siccome l'argomento appassiona tanto e soprattutto riguarda tutti noi, perché da Tarantini ognuno di noi
1: Mangiatori.
0: dovrebbe, come dire, mettere la bandiera di Taranto, città della cozza, perché è un brand davvero identitario che ci può identificare in tutto il mondo, vi prometto che organizzerò un'altra
1: Pensavamo una
0: trasmissione a
1: mangiata.
0: tema. Beh, questo dobbiamo chiedere a Luciano. Allora, andiamo alle conclusioni di questa trasmissione. Abbiamo capito stasera che non è soltanto un prodotto da vendere, ma è fortemente, come
1: Identità,
0: dire, è
1: sì.
0: veramente il vessillo di questa città, soprattutto per il rapporto che c'è antico, no, tra Taranto e il suo mare. E dentro questo rapporto ci sono tante cose: c'è lavoro, c'è la storia delle persone, c'è memoria, c'è identità. E forse è proprio qui che si gioca in qualche maniera la sfida più difficile per questo comparto: capire se Taranto può finalmente scegliere tra economia e territorio e in che maniera può fare. Io vi saluto, ringrazio i nostri ospiti e rilancio l'appello di Luciano, ma non solo di Luciano, di tutti quanti: comprate la cozza tarantina, anche se la pagate quei 50 centesimi di più, ma sapete che cosa mettete sulla tavola e la potete dare pure ai bambini.
2: Davvero, è vero.
0: Grazie, buona serata.
1: Buona serata,
2: Buonasera.
1: arrivederci.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani. In collaborazione con...

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto è la sfida più difficile perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti, che non mi sembra che tutti gli attori stiano portando il loro contributo a dare una soluzione positiva.
4: Si riferisce al comune di Taranto.
3: Io non voglio accusare nessuno, non accuso mai nessuno, io cerco di risolvere i problemi.
4: Ministro.
3: È un tavolo che è, su richiesta dei sindacati, a Chigi da quasi 2 anni e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale. Chiunque si può aggiungere alla procedura in corso facendo una proposta che sia migliorativa rispetto a quella in corso, e ovviamente io devo esimere dal dare giudizi di qualunque tipo perché non sto tocca al ministro, ma semmai ai commissari dell'amministrazione straordinaria a giudicare le diverse proposte.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'azienda europea leader nel settore della tecnologia green che investe nel nostro paese, perché gli investimenti esteri stanno aumentando in maniera significativa e crescente proprio in questi anni del governo Meloni. Questo è un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile e certamente in quelli dell'eolico offshore. Per questo abbiamo dichiarato Taranto con Augusta un hub per lo sviluppo degli impianti eolici offshore, come questo esempio che abbiamo davanti a noi è eclatante e ci dimostra.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 30 anni di storia, un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 MW. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del nord e nel mar Baltico e nel nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali, perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra. Dimensioni record, insomma, che ridefiniscono la logistica del territorio, 116 metri di lunghezza che rendono la sinergia con il porto di Taranto un asset vitale, impossibile muovere questi colossi su gomma o su rotaia, la via del mare è l'unica possibile per spedire quello che oggi è stato definito da Andersen Made in Italy e Made in Europe, tecnologico verso i mari del nord Europa, un'evoluzione straordinaria che Andersen ha raccontato dicendo che Taranto non è più solo la città dell'industria pesante del passato, ma si candida ufficialmente a diventare la culla della tecnologia green europea.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Abbiamo sentito la necessità di riportare il ministro nella realtà, visto che vive evidentemente nel mondo dei sogni. I problemi ambientali sono tutti nel presente, mentre le soluzioni sono tutti nella fantasia di un governo che da mesi cerca di vendere questa fabbrica senza che nessuno in realtà la voglia. Il progetto di elettrificazione più grande d'Europa, andrebbe ricordato anche questo al ministro Frattini, cioè che tutte le aziende siderurgiche più importanti d'Europa sono elettrificate, mentre Taranto è una proposta che non trova neanche i fondi per essere mantenuta, sempre ammesso che poi risolve i problemi ambientali della città.
7: Il presidente di Giustizia per Taranto, Massimo Ruggeri, commenta così le parole del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Venezia in occasione della festa dell'innovazione. Se l'ex Ilva chiudesse, ha detto, sarebbe una sconfitta ambientale, perché l'opportunità che abbiamo avuto e che abbiamo ancora è quella di fare l'acciaieria più moderna elettrificata d'Europa. Poi ancora, la sconfitta sarebbe anche di tipo economico, perché 6 milioni di tonnellate di acciaio in meno significa correre il rischio di dipendenza dall'estero, e abbiamo visto con l'energia cosa significa.
6: Sul discorso della dipendenza dall'estero dobbiamo dire che in realtà Ilva produce molto meno di quello che si pensi, produce ai suoi ritmi circa il 5% dell'acciaio italiano, quindi non è che l'Italia non produca acciaio. Riguardo invece ai problemi economici, volevamo ricordare al ministro Frattin che l'ex Ilva perde tra i 50 e gli 80 milioni al mese.
7: Ruggeri, volendo passare alla proposta, cosa si dovrebbe fare invece?
6: Allora, noi per la proposta siamo andati a studiarci i casi europei e mondiali più virtuosi e abbiamo trovato in quello della Ruhr, ma ce ne sono altri, quello più vicino alla realtà di Taranto, sia per grandezza del siderurgico, sia per problemi ambientali, sia per occupazione. Abbiamo visto che nella Ruhr, con una programmazione di 10 anni partecipativa, cioè è stato chiamato tutte le parti sociali del territorio a costruire questo futuro diverso, con fondi europei, nazionali e regionali si è usciti da quella situazione e si è riconvertita l'economia del territorio, perché poi va detto che sono stati trovati più posti di lavoro, più occupazione di quanta ce ne fosse prima, soltanto che un'occupazione sana e senza che l'ambiente ne fosse compromesso. Nella Ruhr in 10 anni con 10 miliardi di euro si è fatto, a Taranto sono stati spesi 20-25 miliardi di euro senza che si sia salvato nulla, soltanto per procrastinare una situazione che si rivela oggi in tutta la sua drammaticità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Io faccio un applauso qua, tutti facciamo benvenuto. Grazie per essere qua in Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vorrei presentare questo incredibile artista, è un chitarrista e compositore e arriva dall'arcipelago di Chiloé, che è nel sud del Cile. Tu hai fatto sempre una ricerca incredibile, una grande ricerca per quello che è il tuo cammino, non il tuo percorso. Io vorrei partire proprio dall'inizio. Come è nata la tua passione, l'amore per la chitarra?
9: Annette, grazie mille per questo bel invito. È nato perché io sono da una isola lontana sud dal Cile, la porta della Patagonia cilena, e questo tempo parlo degli anni 80.

0: 80, 90, per noi suonare un strumento era diventava un sogno veramente bello. E dopo è stata la mia ricerca di vita, e imparando mi piaceva sempre stare in luoghi e vivendo, no, le cose delle culture.
1: Oggi sei ospite in una scuola che è la Top Art Academy di Grottaglie, quindi tu oggi sarai là, per chi ti volesse venire a incontrare, a conoscere, può venire oggi alle 18 alla Top Art Academy a Grottaglie. Tu insegnerai quindi qui a Grottaglie, poi a Martina Franca e anche a Taranto, oltre che a Polignano.
0: Certo.
1: Quindi siamo felici di averti qua, e resterai qua, vero Michele?
0: Sì, certo.
1: Tolti i tuoi impegni perché viaggi, però diciamo residente qui ormai in Puglia.
0: Sì, Puglia veramente per me è molto importante, perché si avvicina molto alla mia terra, alla Patagonia, al verde, le persone sono molto simpatiche, mi trovo bene. Perché,
1: e siamo del sud.
0: Certamente, perché noi in Patagonia andiamo a comprare il pane e ti trovi con un vicino a casa e alla fine stai bevendo il caffè dopo di mezz'ora parlando della vita.
1: Bello.
0: Quello per me è una cosa molto importante. Perché
1: ed è bellissimo.
0: È così. E voglio solo 30 secondi per fare un invito alle mamme, ai genitori, alle persone adulte che vogliono imparare la chitarra. La chitarra non è solo un strumento con le corde e il legno. La chitarra è un ponte veramente per te, no? Per te stesso. Che alla fine sempre stiamo dicendo, correndo nel giorno a giorno, però alla fine quando tu ti trovi con una cosa che ti fa sentire, la chitarra pure è sempre vicino a te, è vicino a te. Tu senti non solo le note, senti la vibrazione. Per questo tu quando arrivi a una casa dici, ah, che bella vibrazione c'è qui.
1: È vero.
0: La chitarra fa parte di te stesso. E faccio un invito a tutti quanti che vogliono imparare. Io sono qui per non solamente dare la mia esperienza di vita, pure il cuore per fare musica insieme.
1: Grazie Michele. Allora io però l'ultima chiusura che ho, qualche secondo sicuramente ce l'ho. Sì, quanti secondi ho? Ce li ho. Allora, io vorrei... Posso cantare?
0: Certo.
1: Cantare.
0: Va bene. Noi abbiamo un bel progetto insieme.
1: Questo progetto che si chiama Sur, e sono felice di collaborarlo e di viverlo con te. Vi facciamo sentire Alfonsina e Ilmar, una cut version insieme a un altro brano famoso. Ve lo facciamo sentire.

0: Signore e signori, Miguel Zepedias. Grazie Miguel, grazie.
1: Grazie a te Annette, grazie mille.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pubblicati i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. A Palazzo di Città la conferenza per illustrare le diverse modalità di partecipazione ai bandi. Procedura semplificata per gli impianti del Parco Urbano Salinella e per il campo di calcio di Talsano. Si procederà al progetto di finanza per lo Stadio del Nuoto, il Pala Mazzola e il Pala Ricciardi, abbinato allo Stadio di Atletica Valente. Previste premialità per le proposte che contempleranno l'accesso agli impianti a prezzi agevolati per le piccole società sportive.
4: Tempo per affidare gli impianti sportivi compatibilmente con la data di scadenza dei Giochi del Mediterraneo, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive.
3: Discorso a parte, la gestione dello stadio Iacovone. È stata attivata la procedura del project financing sulla base della proposta pervenuta dal gruppo Ladisa, unica ufficialmente pervenuta. Naturalmente si proseguirà con una procedura pubblica alla quale potranno partecipare anche altre società interessate. Tutto ciò all'indomani delle dichiarazioni del presidente del Taranto Calcio, Sebastiano Ladisa, il quale aveva affermato che senza stadio verrebbe meno l'impegno del gruppo per il Taranto. In ogni caso sarà garantita la concessione per assicurare l'iscrizione al prossimo campionato nelle more del nuovo affidamento.
4: Per lo stadio Iacovone è arrivata una proposta di progetto di finanza da parte del Taranto Calcio, di una società diciamo collegata. I proponenti conoscono la norma meglio di me e sanno che quella proposta deve seguire un iter e dopodiché sarà messa a bando, quindi sarà affidata al miglior offerente. Non può il sindaco o l'amministrazione comunale stabilire se va a Tizio o a Caio in maniera preferenziale.
3: Discorso più complesso per lo Stadio del Nuoto, che ha costi di gestione elevatissimi. Anche qui si procederà con il project financing, ma il comune sta cercando di ottenere contributi ministeriali per sostenere la gestione dell'impianto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Lo stato di salute della maggioranza dopo un anno com'è?
4: Ma lo ritengo assolutamente in forma, uno stato di salute ideale, la maggioranza è compatta, le condivisioni ci sono, avvengono, la maggioranza con maturità comprende quello che è il momento che stiamo vivendo insieme a tante emergenze, lo ricordo solo a me stesso. Continuiamo ad avere un'emergenza urgenza che è quella dell'ex Ilva, non è affatto un capitolo chiuso che immagino si ripresenterà ad ore, non solo questo tipo di emergenza, stiamo affrontando con serietà, con parsimonia, mi permetto di aggiungere anche con umiltà, non rispondendo a critiche e polemiche sterili, ma il nostro obiettivo è quello di lasciare fra 4 anni un'amministrazione diversa da come l'abbiamo ereditata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'occasione mancata. Così FIOM, WILM, USB commentano la decisione del ministro Adolfo Urso di rinviare eventualmente alla prossima settimana a Roma l'incontro richiesto dai sindacati metalmeccanici. I segretari Brigati, Sperti e Mercurio avevano infatti chiesto di poter incontrare Urso approfittando della sua presenza a Taranto per l'inaugurazione del nuovo stabilimento Vestas. Ma come riferiscono gli stessi segretari sindacali, proprio nella mattinata della visita di Urso è giunta la comunicazione della impossibilità del ministro di incontrare i sindacati a causa dei suoi numerosi impegni istituzionali.

0: restano in sospeso i temi sui quali i sindacati avrebbero voluto un confronto diretto col ministro, a partire dalle situazioni critiche in cui versa lo stabilimento siderurgico di Taranto, in particolare per quanto riguarda l'assenza di risorse finanziarie che impattano negativamente sulle attività di manutenzione, sulle condizioni di sicurezza e sull'aumento della cassa integrazione. Le sigle metalmeccaniche avrebbero poi voluto parole di chiarezza sul bando di vendita internazionale che continua a registrare rinvii su rinvii. FIUM, WILM, USB continuano dunque a ritenere indispensabile una immediata convocazione del governo a Palazzo Chigi sulla questione ILVA per garantire una volta per tutte un percorso chiaro sul futuro dei lavoratori dello stabilimento. Intanto la USB chiede che si proceda con la gestione diretta dello Stato, sia per l'ex ILVA che per la Sanac. Si tratta di due vertenze attorno alle quali ballano 16.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale. Unica strada percorribile, secondo l'esecutivo nazionale della USB, è quella della gestione pubblica diretta, per garantire un'occupazione stabile e sicura per i lavoratori che stanno soffrendo perché alle prese con migliaia di ore di cassa integrazione. A parere della USB, le gare in atto sono inopportune e rischiano di peggiorare ulteriormente una condizione già disastrosa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Termina con un documento condiviso il Consiglio Comunale Congiunto tenuto nel pomeriggio di lunedì su Leonardo, documento che dovrà essere portato all'attenzione del governo e dell'azienda e che ruota attorno a punti fermi: garantire il controllo maggioritario da parte di Leonardo S.p.A. e mantenere le commesse, quindi i livelli occupazionali. Il Consiglio Comunale ha fatto seguito al tavolo tecnico permanente nel quale i due primi cittadini avevano assunto l'impegno di far fronte comune per blindare i posti di lavoro. Sono in tutto 1.700 le unità lavorative a temere per il futuro, 1.400 i diretti, 300 dell'appalto. Si tratta di lavoratori altamente specializzati che temono ripercussioni dopo l'annuncio dell'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, della probabile intesa con il fondo sovrano saudita PIF, Public Investment Fund, entro il mese di giugno.
3: È stato intanto un esito favorevole perché abbiamo approvato un ordine del giorno congiunto proposto, diciamo, da tutte le parti in causa, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e sindacati. Il tema è quello legato alla nuova joint venture che vorrebbe realizzare la Leonardo, cioè far entrare un socio, come socio un fondo estero, quindi i timori che poi possa smantellare totalmente lo stabilimento e portare via le produzioni. Quindi un ordine del giorno che chiede di mantenere la governance su italiana e mantenere soprattutto i lavoratori sotto la governance appunto di Leonardo in Italia ed evitare attraverso degli accordi di smantellare gli stabilimenti. È un documento politico che guarda avanti e che vuole tutelare il territorio da scelte che possono in qualche modo incidere negativamente. Quindi tutti d'accordo, approvato all'unanimità con il favore di tutti i parlamentari locali e anche i consiglieri regionali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto non può essere solo un luogo di passaggio, deve essere un luogo di lavoro stabile, qualificato e rispettoso delle persone. E la denuncia di FIUM CGL di Taranto sullo stabilimento Vestas Blade, leader nella produzione di pale eoliche. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone di oltre 200 milioni di euro di investimenti, il sindacato lancia l'allarme: mancano le stabilizzazioni. 200 milioni di euro investiti, 3 nuovi progetti industriali legati ai fondi del PNRR e l'inaugurazione l'8 giugno scorso alla presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso del nuovo maxi capannone per produrre le innovative pale eoliche V236. I numeri di Vestas a Taranto raccontano la storia di un sito industriale di forte crescita, un pilastro per la transizione energetica del paese, ma dietro i fatturati e le grandi strutture c'è un'altra realtà che preoccupa il sindacato. La FIUM CGL di Taranto solleva il caso del precariato. A fronte di una produzione che aumenta, non corrisponde, dicono i rappresentanti dei lavoratori, un aumento dell'occupazione stabile. Anzi, negli ultimi mesi si registrerebbe un trend opposto: scadenze contrattuali non rinnovate, nessun passaggio a tempo indeterminato, persino chi lavora in somministrazione da oltre 20 mesi. Gli investimenti ci sono e la produzione cresce, conclude la nota sindacale, ma senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale. Insomma, il rischio, denuncia la FIOM, è quello di

0: disperdere professionalità già formate, danneggiando la stessa continuità produttiva. Per questo l'organizzazione sindacale ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell'azienda per monitorare l'organizzazione del lavoro e ottenere dati chiari sui contratti. La sfida della transizione ecologica a Taranto per il sindacato si vince solo con il lavoro di qualità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Meraki, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3 che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria.
3: Vogliamo rendere masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda masseria Battaglia un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio.
2: Durante l'incontro, inoltre, sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo.
4: Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto.
2: Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Meraki.
5: Nasce sostanzialmente con due obiettivi, quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. Il secondo obiettivo è quello anche di contribuire attraverso queste iniziative alla valorizzazione della masseria Meraki.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto si prepara a trasformarsi in una pista da ballo retro attraverso il Taranto Swing Festival. L'evento, promosso dalla Regione Puglia, porterà sul territorio ionico centinaia di ballerini e musicisti da tutto il mondo, come ha raccontato il direttore artistico Nicky Pezzolla.
6: Il Taranto Swing Festival è giunto alla 7ª edizione, 7 anni in cui abbiamo fatto crescere questo progetto, questa comunità che da piccola comunità di Taranto, forse la più piccola diciamo, della Puglia, è diventata così grande da espandersi poi in altre province, da Brindisi a Bari, nell'Abate. Quindi abbiamo allargato la comunità e abbiamo fatto diventare Taranto una destinazione swing. Infatti quest'anno siamo rientrati anche nei grandi eventi della Regione Puglia proprio perché riusciamo ad attirare danzatori appassionati da tutto il mondo, dall'Australia, dall'Europa, dalla Corea, dagli Stati Uniti. Quindi è una bella soddisfazione vedere crescere questa comunità e vedere arrivare delle persone a Taranto anche grazie allo swing. Negli ultimi anni abbiamo abbassato l'età media, quindi prima chiaramente lo swing nasce dalla musica jazz, quindi abbiamo preso appassionati un po' più adulti e adesso da qualche anno abbiamo anche appassionati dai 20 ai 30 anni, quindi che fanno parte della nostra comunità.
2: Tanti gli appuntamenti gratuiti. Si parte il 10 giugno con il flash mob al Monumento al Marinaio per poi lasciare spazio l'11 giugno allo Swing on Boat in collaborazione con Kima Mobilità e concludere venerdì 12 giugno con concerti e intrattenimento per grandi e piccini in Piazza della Vittoria. In programma anche una serie di workshop al Monrev e le gare della Puglian Swing Cup, momenti che per Emilia Di Lello, rappresentante del Monrev, diventa occasione per far conoscere e valorizzare il tessuto culturale e sociale del territorio.
7: Ci dà la possibilità di mostrare la bellezza del nostro mare, della nostra costa, anche della nostra struttura, a persone che ci guardano e che ci seguono anche da lontano. E tutto questo grazie all'organizzazione di questo bellissimo festival che unisce cultura, unisce passione, unisce competenza, ma

0: anche tanta solidarietà, voglia di fare, di stare insieme, con la musica, con il ballo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Bisogna poi prevedere bene cosa fare dopo, perché gli eventi finiscono e gli impianti rimangono. Quindi questo credo che sia non un problema di chi organizza, ma di chi poi ha la responsabilità di gestire le città.
3: Un monito chiaro che arriva direttamente da chi di grandi eventi e sfide internazionali se ne intende, Luca Cordero di Montezemolo, accompagnato dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, ha toccato con mano lo stato dell'arte dei cantieri per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. I tempi del cronoprogramma finora sono da record per l'Italia. Lo stadio del nuoto è pronto al riempimento delle vasche, lo Iacovone e il Para Ricciardi avanzano spediti, ma lo sguardo dell'ex presidente Ferrari è già proiettato al giorno dopo. La scommessa non è solo sportiva, è una vera e propria visione di sviluppo economico e turistico che deve superare i confini nazionali, ha detto, perché Taranto, sottolinea Montezemolo, ha frecce unico al proprio arco.
2: Io credo che qui non è solo Taranto, perché c'è a 10 chilometri delle spiagge che sembri stare le Maldive, quindi io vedo per Taranto un potenziale importante nei prossimi anni se si troveranno anche investitori internazionali. Io non credo che ci siano tanti posti che offrano, per esempio, la bellezza della Taranto vecchia, tra virgolette, storica, la vicinanza con spiagge di questo genere, un aeroporto che chi l'ha fatto è stato molto intelligente, perché è un aeroporto logisticamente perfetto.
3: I Giochi del Mediterraneo come trampolino, dunque, non come traguardo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. I soldi per garantire la piena riuscita dei Giochi del Mediterraneo ci sono. Le rassicurazioni sono arrivate stamattina dal ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Dopo i timori per la cancellazione dalla legge di bilancio degli 8 milioni e mezzo destinati all'organizzazione dell'evento, Foti ha rilanciato con lo stanziamento di 25 milioni.
5: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i Giochi del Mediterraneo. In linea generale ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i Giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale, se me lo consentite anche sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città, e bisogna far trovare una città gradevole quantomeno è gradevole oggi.
4: Il ministro è stato in città per visitare gli impianti sportivi in costruzione e per un breve giro turistico partito dal Palazzo degli Uffici e proseguito in Città Vecchia, dalle Colonne Doriche fino al Duomo e a San Domenico. Il ministro ha molto apprezzato la bellezza della città e gli sforzi che si stanno compiendo per portare a termine con successo i Giochi del Mediterraneo, una occasione storica per rilanciare l'immagine della città e innescare meccanismi di sviluppo legati agli attività sportive. Insieme al ministro, fra gli altri, il responsabile del contratto di sviluppo Dario Iaia, il commissario per i giochi Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Le piscine dello Stadio del Nuoto prendono vita. Davanti allo sguardo compiaciuto del ministro Foti è stato avviato il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta dell'impianto più complesso, realizzato a tempo di record, ma si tratta anche dell'impianto che richiede i maggiori costi di manutenzione. Il comune ha avviato le procedure del project financing per l'affidamento della gestione e si cerca di ottenere contributi per sostenere proprio i costi di gestione. Intanto il ministro per il Sud non ha nascosto la sua soddisfazione per come si sta procedendo.
5: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalla magistranza, stanno lavorando in un modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i Giochi del Mediterraneo in una città che se ne merita tutto. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto. Sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS.
6: Beh, il signor Molinari ha fatto veramente il lavoro enorme. Dico anche la cooperazione istituzionale nella città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: L'intervento complessivo ammonta a 2.951.000 euro e servirà per mettere in piedi un grande cantiere. Si tratta di opere fondamentali di manutenzione straordinaria che interessano direttamente le arterie destinate al transito della gara ciclistica sia maschile sia femminile, previste nell'ambito della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Un tassello importante, quello della sicurezza, per gli atleti ma anche per gli appassionati che affolleranno le strade della provincia ionica e l'ente di via Anfiteatro a programmare gli interventi infrastrutturali stradali che sono mirati a garantire sicurezza ed efficienza logistica durante le competizioni. Oggetto dei lavori il manto stradale che verrà praticamente rifatto e la segnaletica orizzontale. Le strade provinciali interessate sono la 78, 77, 75, 45, 43 e 42, insieme alla ex strada statale 581, per poi estendersi anche alle strade provinciali 71, 67, 66, 72 e poi alla ex statale 7. Come per altri interventi, anche per quel che concerne i lavori che riguarderanno le strade, l'ente provincia intende non solo dare una risposta concreta alle esigenze di tipo tecnico, rese necessarie per ospitare al meglio l'evento sportivo, ma anche per riconsegnare alla comunità una rete di collegamento certamente più curata ed efficiente. In questo modo i Giochi del Mediterraneo, al di là del beneficio immediato legato direttamente allo svolgimento della manifestazione, lasceranno senza dubbio un segno sul territorio.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: I lavori per la realizzazione degli impianti per i Giochi del Mediterraneo sono solo la punta dell'iceberg sotto la quale si nasconde un intero ecosistema di servizi e logistica, invisibile ai cittadini ma indispensabile per garantire il perfetto funzionamento della manifestazione sportiva. Con l'appuntamento dentro i Giochi oltre l'evento, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha voluto creare un momento di confronto, utile a capire i fabbisogni, le opportunità e le ricadute dei Giochi sul tessuto socio-economico del territorio, come ha raccontato il presidente Angelo Bonfrate.
10: Era necessario creare questo momento di confronto per un'interazione personale tra il comitato organizzatore e i cittadini, imprenditori, associazioni, società varie, in modo da capire quali sono le esigenze del comitato, entrare dentro i giochi per capire come si svolgeranno e vedere in che modo la città può contribuire allo svolgimento più adeguato e migliore possibile di queste attività sportive.
9: Si parla infatti di servizi di accoglienza per 4.500 atleti provenienti da 26 paesi, 500 arbitri e giudici di gara che saranno ospitati nel Mediterraneo Village e in tutti gli hotel già prenotati di Taranto e provincia. Dei servizi medici e antidoping in tutte le aree giochi che richiederanno più di 60 ambulanze e personale medico e 23.000 accrediti per staff e giornalisti. A questo si aggiungono tutti i volontari, oggi già 4.000 candidature, che lavoreranno a stretto contatto con atleti e delegazioni, come ha raccontato Antonio Noci, responsabile del reclutamento.
11: Ci saranno molteplici attività in cui potranno essere impegnati i ragazzi, dipende anche molto dalle loro skills e da quello che sono le loro preferenze. Possono essere impegnati nelle attività sportive, nelle cerimonie di apertura, ci sono anche dei ruoli molto affascinanti come quello dell'attaché, che richiede diciamo un'esperienza maggiore perché ci deve essere una buona conoscenza della lingua inglese, francese e arabo per poter accompagnare le delegazioni e fare da ponte tra il comitato organizzatore e le delegazioni internazionali.
9: Un appuntamento che secondo Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore dei giochi, è necessario per rendere la comunità parte attiva del progetto e non semplice spettatrice.
12: Iniziamo ad avvicinarci alla città perché la città si dovrà avvicinare poi a noi durante i giochi. Abbiamo bisogno che tutte le persone capiscano l'importanza e l'impatto che avrà questo evento per Taranto e per tutto il territorio pugliese.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Dall'11 giugno all'11 luglio saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Taranto per l'anno 2026-2027. Il servizio è destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nei quartieri Paolo VI e Lido Azzurro.

secondo i requisiti e le modalità stabiliti dall'avviso pubblico. In particolare, il trasporto scolastico ordinario è previsto per gli alunni residenti a Lido Azzurro e frequentanti gli istituti scolastici del quartiere Tamburi, nonché per gli alunni residenti e frequentanti le scuole del quartiere Paolo VI. È inoltre previsto il servizio di trasporto assistito per gli alunni con disabilità residenti sull'intero territorio comunale, in

0: ASL. Le famiglie interessate potranno presentare la domanda esclusivamente online, autenticandosi con SPID o carta d'identità elettronica attraverso la sezione dedicata ai servizi scolastici del sito istituzionale del Comune di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Un aeroporto senza voli di linea per passeggeri resta un simbolo incompiuto. Ad affermarlo è la Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese, che interviene a proposito dell'Open Day che si è tenuto all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Il rilancio economico, industriale e turistico della nostra provincia, dichiara l'associazione, non può prescindere da una rete di trasporti efficace, integrata e realmente funzionante. Le imprese lo chiedono da anni, collegamenti rapidi, certi, competitivi. Non è una rivendicazione corporativa, afferma Confapi, è una condizione minima per attrarre investimenti, trattenere competenze, sostenere la crescita e legittimare quella vocazione turistica che sarà alimentata dal flusso di visitatori previsto in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Per questo Confapi ritiene indispensabile che siano stanziati ulteriori fondi per far decollare gli aerei e che le risorse già impiegate per l'aeroporto non restino un esercizio di stile o, peggio, uno spreco di denaro pubblico. La richiesta alle istituzioni è quella di un impegno ulteriore, continuo, concreto e coordinato da parte della Regione e di Aeroporti di Puglia per definire un piano operativo credibile e duraturo, da parte del Governo per sostenere la strategia nazionale sulle aree industriali e portuali, da parte del territorio, infine, che deve pretendere ciò che altrove è normale, vale a dire l'accessibilità. Oggi, conclude Confapi, abbiamo un aeroporto praticamente pronto per l'utilizzo, un porto strategico, un tessuto produttivo che vuole crescere. Mancano solo un ultimo sforzo e i fondi necessari per far funzionare ciò che è stato costruito.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. E questo è il messaggio che Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, ha voluto comunicare agli operatori di TP Italia durante la sua masterclass. Partendo dal suo libro, Dona ha spiegato come trasformare i reclami e le frizioni in opportunità di crescita, decodificando così i segnali dei consumatori.
4: Beh, dipende molto dal tipo di azienda, il mercato di riferimento. Ci sono quelle che hanno la fortuna di avere il cliente tutti i giorni a portata di mano. Penso a chi ha un punto vendita, ma nel libro parliamo anche di ristorazione, di parrucchieri, estetisti. È chiaro che in questa situazione è più facile capire le emozioni del cliente, basta osservarlo quando entra nel nostro punto vendita e capire forse come gestirlo. E poi ci sono quelle che invece si relazionano a distanza con il consumatore, ma anche in quel caso si possono leggere dei segnali nascosti che possono indicare la strada per migliorare la relazione imprese-consumatori.
3: Per Alessandro Ladiana di TP Italia, attraverso l'analisi di esperienze vissute e feedback dei consumatori raccontate da Dona durante la formazione, i dipendenti dell'azienda, oggi circa 2000, possono trasformare le emozioni dei clienti in uno strumento capace di superare i sistemi automatizzati e valorizzare così il lavoro quotidiano.
5: Un ascolto costante, reale, che noi facciamo con tutti i nostri dipendenti. È l'unico modo per intercettare desiderata i feedback e poi mettere a terra dei progetti importanti. Nei progetti la formazione non ordinaria, quella nella quale ormai TP Italia eccelle, questa è una masterclass importante che facciamo con un professionista, Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Consumatori, che spiegherà perché è importante ascoltare, come va fatto l'ascolto, in un mondo nel quale noi viviamo sommersi di dati. Alcune aziende perdono di vista l'importanza dell'elemento umano, l'importanza di quegli aspetti emozionali che però da cittadini noi necessitiamo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Belen Thomas e Plus 2 Survival, classicone degli anni 80, rivisitato insomma da questa bella formazione, questa bella voce, quella di Belen Thomas, che abbiamo, devo dire, questa sera con piacere con noi in diretta. A rappresentare c'è Giorgio Costantini, ma non solo, c'è l'intera formazione. Benvenuti.
1: Grazie, ciao.
0: Allora Giorgio, volevo salutare Giorgio, ma presentaci un po', insomma, in Plus 2.
1: Sì, assolutamente, abbiamo Belen Thomas al centro, abbiamo Sue Sedlow,
2: ciao,
1: Giorgio Costantini, e manca al quarto Plus 2 Lorenzo Zulian, che in questo momento è in giro per il mondo con la sua attività, dal momento che dopo i Plus 2 è diventato tenore lirico.
0: Bene.
1: E quindi...
0: Allora, Plus 2 è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma anche di più, è iniziato nei primi anni 80 praticamente questa vostra esperienza, viaggio musicale in pratica.
1: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody, non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci hanno dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
0: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne in pratica?
1: Io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
0: Bene, allora abbiamo con noi Belen Thomas, i Plus 2 Survival, il classicone di Mike Francis, che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Belen, com'è nata questa sinergia con i Plus 2? Insomma, è stato un colpo di fulmine artistico o c'è stato dell'altro? Insomma, raccontaci un po' com'è nata questa vostra collaborazione in pratica.
2: Allora, innanzitutto i Plus 2 sono antecedenti a Belen Thomas. Io allora mi chiamavo Angel, ho cambiato diversi nomi. E poi Sue Sedlow e Marina è mia sorella. Giorgio ai tempi era, ci eravamo già lasciati, ma era il mio fidanzato, piccolo gossip così. E niente, quindi ci siamo conosciuti in occasione della Gondola d'Oro di Venezia, dove noi, io e Marina, stavamo lì con un cantante facendo le coriste, e invece abbiamo visto, poi conosciuto Giorgio e Renzo, che erano lì tra il pubblico, e poi ho scoperto che erano due musicisti bravissimi, e così abbiamo pensato di fare questi due brani, sì, il gruppo, e niente, da allora non ci siamo più staccati, tranne dopo che io poi ho preso un'altra strada, loro anche, e ognuno una via, diciamo. Giorgio ha fatto delle cose bellissime, tra l'altro anche con un ottimo riscontro, ha fatto delle tournée, diciamo, in posti, Taiwan, che era?
1: Sì.
2: Taipei, aveva i manifesti per tutta il suo genere, per tutte le strade.
1: Genere neoclassico per pianoforte.
2: È bellissimo, andate a vedere Giorgio Costantini, pianoforte. Marina ha fatto dei dischi che sono andati bene in Messico, in altri posti, sì, diciamo con pseudonimi diversi. Pure lei cambiava
0: ognuno di voi con un bel percorso artistico importante, insomma, che vi vede protagonisti. Anche adesso con questo remake, con questa rivisitazione, come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
1: Giorgio. Da tempo, allora, era qualcosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento di Plus 2 inizialmente, ecco, dopo qualche anno Belen come solista ha portato in classifica quattro singoli.
2: È un LP.
1: Uno di questi singoli era appunto Survivor, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
0: troppo presto.
1: Era arrangiato da Messi a quell'epoca e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti insomma tra quattro pareti, abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originali, gli strumenti vintage, una cura dei particolari e invece dal missaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per una dinamica che possa confrontarsi con gli altri brani.
0: Sì, perché momento. L'arrangiamento è rimasto più o meno originale, insomma l'avete rivisitato in chiave moderna. Invece tu, Belen, come ti sei approcciata a questa cover importante per renderla poi totalmente tua?
2: Ma parli di Survivor?
0: Sì, di Survivor.
2: Ma questa versione per me è stato più o meno come ricantare quella, la prima che ho fatto con Mike Francis, che ci ha dato appunto tante soddisfazioni perché un primo posto in classifica nell'89 e poi terzi al Festival Bar, e quindi per me è stata adesso comunque un divertimento rifarla di nuovo, rifarla. Avevamo pensato a quale cantante avrebbe potuto sostituire Mike Francis, Francesco, ma non ci è venuto veramente in mente nessuno, quelli che abbiamo provato non andavano bene, e quindi l'idea di far cantare la parte di Francesco, di Mike Francis, a mia sorella è stata secondo me vincente.
3: Sì, anche se
1: una responsabilità,
3: diciamo, fossi stato un uomo non so se l'avrei fatto, perché una voce spaziale come quella di Mike Francis, però in questo caso.
0: E invece che feedback avete un po' delle nuove generazioni su quello che naturalmente questo genere, l'Italo Disco, ma soprattutto questo grande singolo di Mike Francis, qual è il range insomma del pubblico che più o meno vi segue?
1: Devo dire che con Survivor innanzitutto abbiamo avuto l'entusiasmo di tutta la generazione che ha ballato Survivor, cioè, che l'ha provato, l'ha ascoltato e sono tutti quanti entusiasti.
2: Ho preso i DJ.
1: Sì, la nuova generazione al momento ancora non ha risposto in un modo evidente, ecco. Però noi su questa cosa abbiamo l'esperienza precedente di Melody, che è partita da prima con i DJ, gli addetti ai lavori, intorno al 2015, quindi già una trentina di anni dopo di quando l'abbiamo fatta, e poi nell'arco di 5 anni è esplosa su TikTok e abbiamo avuto, certificati da ByteDance, oltre 1,5 miliardi di view su TikTok, e sono tutte quante la nuova generazione, cioè dai 16 ai 20 anni, che hanno cantato, si sono filmati con questo brano.
0: Beh, poi Melody è diventato Melody quasi un disco cult, no? Per i DJ, per i collezionisti, poi in pratica partito in sordina, ma poi avete avuto dei riscontri importanti.
3: E quindi confidiamo che fra una trentina d'anni.
0: Beh, ma certo. Insomma, avete pensato altre cover oltre Survivor, magari in futuro, insomma.
1: Ci sono una serie di progetti, sia make, sia degli inediti passati e sia degli inediti
2: futuri,
1: presenti, anzi futuri, ancora
2: anzi,
1: più bello.
2: Per me il più bello è ancora deve venire.
0: Quindi probabilmente c'è l'idea naturalmente di un progetto un po' più largo, forse, ci state pensando?
1: Sì. Bene. Tanto frequentarci prendiamo in ogni caso, perché non fare musica a sto punto?
0: Allora, noi siamo quasi in chiusura e tra pochissimo risentiremo questa vostra bellissima cover di Survivor di Mike Francis. Insomma, cosa farete per quest'estate 2026? Progetti? Domanda classica di chiusura per i Plus 2 e anche Belen Thomas.
2: Beh, per quanto mi riguarda ho delle serate in giro con altri colleghi di Italo Disco, e tra l'altro è uscito anche il film Italo Disco, dove insieme a me ci sono Gazebo, c'è Ryan Paris, c'è Gary Lowe, c'è P. Lyon, Joe Squillo, bla bla bla, è uscito proprio adesso, si chiama Italo Disco. E poi vabbè, ho anche delle serate in programma con un pianista, con sempre canto anche le mie cose, ma fatte in chiave un po' jazz e improvvisata.
1: Bene. Noi invece rimaremo allo studio a lavorare.
2: La verità è che andranno al mare.
0: Grazie. Allora, beh, vi auguriamo naturalmente tanta musica, un bel successo per questo Survivor che adesso naturalmente risentiremo, ma che avremo in programmazione anche sulla nostra emittente. Tanto live per Belen, tanto mare anche per il Plus 2, insieme alla musica, tante belle composizioni. Grazie naturalmente per essere stati con noi. E in chiusura noi riascoltiamo questa bella versione dei Plus 2 e di Belen Thomas di Survivor di Mike Francis. Grazie.
1: Grazie,
2: grazie, grazie Paolo.
1: Ciao.
2: Buon estate.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Consigliera Eluana Riso, ieri in Consiglio Comunale si è dibattuto aspramente, potremmo dire, sulla questione del contrassegno disabili, quantomeno sul ritiro del contrassegno ai disabili, che fino ad oggi deve essere fatto personalmente dalla persona interessata, che può essere, non è detto che sia soltanto un disabile, ma anche un ammalato, mentre da oggi cambiano le cose. Tre gli emendamenti votati, uno è il suo, sì. Cosa cambia?
2: Allora, diciamo che insomma dal Consiglio Comunale di ieri sicuramente è uscita un indirizzo politico compatto, e cioè la sensibilità verso questa problematica. Noi abbiamo adottato il 18 maggio, dopo un'ampia discussione nella Commissione Servizi, il nuovo regolamento sul contrassegno CUDE, il quale prevede che almeno una volta, o alla richiesta o al ritiro, deve recarsi direttamente il disabile. Che cosa è successo? Ci siamo accorti, perché giustamente insomma c'è stata l'espressione di un disappunto, ma è giusto che sia così, ci siamo accorti che probabilmente questa normativa della necessaria presenza del disabile negli uffici della polizia locale non sempre è praticabile, perché ci sono situazioni particolari che vanno vagliate. Naturalmente attraverso un confronto anche con quello che è stato che è il garante della disabilità.

0: livello regionale effettivamente ci sono delle linee guida della Regione Puglia che vanno un po' riviste.
1: I caregiver potranno ritirare il pass per i disabili?
0: Allora, il nostro orientamento e quindi l'indirizzo politico è questo, va proprio nel senso di quello che lei mi dice, cioè nel senso che comunque attraverso un'apposita delega noi abbiamo chiesto che proprio il regolamento ritorni in commissione servizi per poterlo modificare proprio su questo. I familiari, i caregiver, l'amministratore di sostegno muniti di delega potranno sia andare a chiedere il rilascio del CUDE che andare a ritirarlo. D'altro canto ci sono altri comuni che utilizzano questa prassi, questa consuetudine. Lo stesso comune di Roma prevede addirittura che la richiesta ed il rilascio avvengano in via telematica.
1: E quindi dobbiamo aspettare la prossima commissione servizi, giusto?
0: Esatto, e quindi la modifica del regolamento. Però diciamo l'orientamento del Consiglio Comunale, cioè di tutti coloro che hanno votato quindi all'unanimità questi emendamenti è per l'appunto di modificare il regolamento in questo senso. Quindi da questo punto di vista è una vittoria vinta dai soggetti disabili, ma è anche un atto di civiltà dimostrato dal Consiglio Comunale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 6-7 mesi abbiamo finito.
5: E il tempo stimato dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sulla fine di alcuni cantieri, in particolare quelli legati al rifacimento del manto stradale per i giochi del Mediterraneo, agli interventi per la realizzazione delle BRT e alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie che oggi interessano gran parte della città. Ai microfoni di Buongiorno Taranto, Lonoce ha assicurato la pubblicazione delle ordinanze nei prossimi giorni relative ai lavori su 3 lotti che saranno utilizzati poi dagli atleti durante la manifestazione stazione sportiva.
4: Ma la zona è molto vasta e quindi daremo in tempo notizie alla cittadinanza in modo da sapere dove effettivamente verranno iniziati i lavori, perché bisogna coordinarsi in maniera corretta in modo tale da non fare tutti e 3 i lotti insieme. Quindi
5: certo.
4: Noi abbiamo, da quando iniziano i lavori per finire, abbiamo 45 giorni per poter fare tutte le strade.
5: Tra questi anche gli interventi di acquedotto pugliese sulla condotta idrica di Viale Ionio all'incrocio con Viale Virgilio. Una manutenzione complessa che, secondo l'assessore Lonoce, richiederà anche dei lavori notturni.
4: Hanno dato tempi fino al giorno 20 per completare tutta l'opera. Si lavorerà anche di notte per fare gli allacci, quindi la prossima settimana ci saranno interventi di notte per i collegamenti. E poi subito dopo avranno completato. Però tenete presente che poi bisogna risagomare tutto il rondò, bisogna fare un asfalto come si deve anche per dare lustro alla nostra città.
5: Per i cantieri delle BRT invece Lonoce non nasconde criticità e disagi, ma allo stesso tempo chiede collaborazione da parte dei cittadini.
4: Bisogna correre per completare l'opera. Chiediamo ai cittadini di stare, è chiaro che ci sono grosse difficoltà da parte dell'automobilismo, però bisogna avere un po' di pazienza, ma tra 6-7 mesi la città cambierà volto. Io di questo ne sono sicuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: E adesso noi però non andiamo ad Alghero, ma andiamo in Città Vecchia, dove c'è Anna Rita Casula Milfa, la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buongiorno Anna Rita.
7: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta.
6: Allora,
7: e chi ci guarda anche.
6: Ti abbiamo svegliata presto stamattina perché c'è stata una riunione del comitato di quartiere con Kim a Mobilità su diverse questioni, perché in Città Vecchia non si può parcheggiare più, sono comparse queste strisce blu che non si sa quando partiranno, quando non partiranno, non si capisce niente. Che cosa

0: successo durante questa riunione? Che cosa vanno detto?
1: Allora, questa riunione doveva essere una riunione tecnica in cui appunto diciamo ci venivano illustrati i tempi di avvio del servizio Strisce Blu e soprattutto le modalità attraverso le quali poi i residenti avrebbero richiesto i pass gratuiti. Come spesso accade in Città Vecchia, la riunione, che ripeto doveva essere tecnica, si è trasformata in una nuova opportunità per richiedere ancora, diciamo, quello che è l'obiettivo dei residenti. Abbiamo riformulato la richiesta quantomeno di riservare delle zone interne della Città Vecchia, come per esempio Via di Mezzo, all'uso esclusivo di chi vive nel quartiere. Ora, diciamo, le informazioni che non sono ancora ufficiali prevedono che il servizio Strisce Blu, così come esistente al borgo, dovrebbe partire per fine luglio, perché Chima Mobilità, Giorgia Gira, la presidente, ci spiegava che l'azienda sta acquistando le macchine, insomma, per il pagamento del parcheggio, e quindi insomma ci vogliono dei tempi tecnici affinché tutto poi possa realizzarsi.
0: Non però almeno c'è una data.
1: Sì,
0: cioè, indicativa, sì, quantomeno.
1: Sì. Okay. Indicativa, esattamente, sì, indicativa. Però ecco, ha preso l'impegno di riportare al sindaco di nuovo, insieme all'assessore Patronelli, queste richieste, che poi sono le richieste iniziali, perché ci tengo a ribadirlo, il comitato ha sempre chiesto, la proposta è sempre stata quella di riservare degli stalli esclusivi per i residenti.
0: Quindi nella,
1: queste strisce blu sono state una via di mezzo, esatto. No, queste strisce blu sono state, diciamo, il passo che l'amministrazione comunale ha fatto verso la nostra richiesta, ma come ho sempre sottolineato non ci soddisfa appieno, perché siamo certi che non risolverebbe completamente il problema, nel senso che se il parcheggio è a pagamento fino alle 8:30 e magari qualcuno torna dal lavoro alle 9, ecco, non credo che la questione sia risolta. Poi tutti i centri storici, quantomeno della Puglia ma anche fuori regione, prevedono questo tipo di
0: parcheggio H24,
1: di agevolazione. Sì, abbiamo anche chiesto il parcheggio H24, è un'altra delle proposte che sarà portata, diciamo, all'attenzione del sindaco. A stretto giro dovremmo riaggiornarci sia per gli aspetti tecnici che poi riguarderanno l'effettivo avvio del servizio che per queste ulteriori richieste.
0: Perché ogni tanto ci dimentichiamo che la Città Vecchia non è solo un luogo turistico dove andare a cena la sera, ma è un luogo dove la gente vive, che giustamente ha bisogno di servizi, e guai se non ci vivessero più i tarantini.
1: Assolutamente, penso che diciamo l'identità del posto la facciano in qualche modo soprattutto i residenti.
0: Grazie Narita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, ci aggiorniamo a questo punto.
1: Assolutamente sì, non appena, diciamo, ci saranno delle novità rilevanti ci riaggiorneremo. Grazie per gli spazi che Radio Cittadella dedica sempre, diciamo, alle nostre battaglie, ecco.
0: È un piacere, siamo attenti ai quartieri. Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Non solo scontro sul contrassegno unico ai disabili, è stato un lungo consiglio comunale in modalità question time quello che si è celebrato ieri, caratterizzato da un fitto ordine del giorno e da un confronto serrato sui servizi ai cittadini. Sul fronte della macchina amministrativa i lavori hanno registrato il via libera unanime per arginare l'emergenza agli uffici anagrafe e stato civile al collasso per il boom di richieste di carte d'identità. Per alleggerire le code e sfidare il caldo estivo, la giunta si impegna su tre fronti: l'invito della prefettura a usare documenti alternativi come patente e aperture straordinarie pomeridiane solo su prenotazione con corsia preferenziali per anziani, donne incinte e chi ha già in mano un biglietto di viaggio pronto per partire, oltre allo spostamento temporaneo di personale da altri settori. Una boccata d'ossigeno sollecitata a lungo dall'opposizione, che ha visto la collaborazione delle commissioni consiliari affari generali e servizi e soprattutto della direzione risorse umane. Ma l'assise ha trovato l'unanimità anche sulla cultura, stop temporaneo infatti allo smantellamento della

0: nostra sulla Settimana Santa del maestro Pietro Solito a Palazzo d'Aquino. Esulta sui social il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, autore della mozione Ce l'abbiamo fatta. La mostra resta qui finché non ci sarà una sede di pari prestigio e sarà inserita nei circuiti turistici, ha dichiarato, ricordando gli oltre 5.000 visitatori già registrati. Approvato sempre all'unanimità anche il coinvolgimento del tessuto economico tarantino in vista del completamento del polo logistico Agromed di Castellaneta, così come sollecitato dalla regione per i fondi destinati a dispositivi di micronavigazione per i non vedenti. Unico semaforo rosso della giornata, la bocciatura della mozione di Stellato per l'adesione del comune alla rottamazione del quinquies delle cartelle esattoriali. Insomma, tra scontri accesi e convergenze dell'ultimo minuto, Taranto prova a ridisegnare i suoi servizi, ma la tenuta dei provvedimenti si misurerà, come sempre, nei prossimi mesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La giunta comunale ha approvato l'assunzione a tempo indeterminato di 6 funzionari assistenti sociali tramite concorso pubblico e l'avvio della modalità volontaria per 2 istruttori amministrativi. L'iniziativa ha l'obiettivo di potenziare la rete di welfare territoriale, consolidando così la capacità del sistema di rispondere in modo tempestivo e integrato ai bisogni sempre più complessi della comunità. Il provvedimento infatti fa parte di una strategia di innovazioni finalizzata a prevenire il disagio e le fragilità, superando la logica della pura emergenza. Con questa selezione, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, investiamo su competenze e persone, rafforzando un presidio fondamentale di prossimità e il rapporto di fiducia con i cittadini, oltre a migliorare concretamente la qualità dei servizi erogati. Una scelta che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della nostra comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Se a Taranto si invoca l'attivazione dei voli di linea, a Bari si lancia un nuovo progetto per l'aeroporto di Grottaglie. L'idea è quella di farne uno scalo cargo per l'agroalimentare. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla mobilità Raffaele Piemontese, dall'assessore all'agricoltura Francesco Paolicelli e dal presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. L'investimento previsto è di poco più di 1.300.000 euro. In 3 anni la regione vorrebbe avviare all'aeroporto Arlotta una infrastruttura logistica che punta a servire una filiera agroalimentare che vale oltre 1 miliardo di euro. Di export. La fase sperimentale partirà inizialmente con un collegamento settimanale tra Grottaglie e Istanbul, grazie alla partnership con Turkish Airlines Cargo, uno dei principali operatori mondiali del trasporto merci aereo. Attraverso Istanbul le imprese pugliesi potranno raggiungere oltre 320 destinazioni nel mondo, aprendo nuovi canali commerciali verso Medio Oriente, Nord Europa, Nord America, Asia, Africa e Far East.
4: Diamo una prospettiva anche per aumentare i servizi al nostro settore della ortofrutta, dell'orticoltura, insomma settori trainanti dell'attiro caseario. Pensate al freddo che va a raggiungere la nostra burrata in tutto il mondo. Attraverso questo servizio abbatteremo di molti costi, perché l'unico cargo presente in Italia è a Milano. Oggi Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del Sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe.
3: Il progetto punta a sviluppare un sistema logistico integrato tra Porto di Taranto e Aeroporto di Grottaglie, rafforzando l'intermodalità porto, aeroporto, ferrovia, rete stradale e creando una piattaforma in grado di intercettare i traffici merci provenienti dall'estremo oriente verso il nord Europa. Una infrastruttura che, almeno nelle intenzioni, potrà servire alla Puglia ma diventare anche un polo attrattivo per la area comprendente anche Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. L'intervento nasce per rispondere alle necessità del comparto agroalimentare pugliese per ridurre i tempi e i costi logistici per le esportazioni delle produzioni fresche e altamente deperibili, che oggi spesso devono transitare attraverso aeroporti del Nord Italia o dell'Europa centrale, una condizione che limita la competitività delle imprese del Sud Italia.
5: In questi anni abbiamo presentato un piano industriale estremamente complesso. Oggi diamo il fischio d'inizio ad una partita molto importante per tutta l'agricoltura pugliese, ma non solo, anche perché noi abbiamo una grande esperienza che stiamo mettendo a frutto. In questi anni il fatto di aver mobilitato tantissime fusoliere per conto della Boeing ci ha fatto comprendere quanto siamo pronti a costruire il secondo polo nazionale del cargo. Quindi è un'operazione che partirà con calma, guarderà non solo al mercato della frutta, dell'ortofrutta, del pesce, ma in particolar modo anche della farmaceutica, che è un settore ad altissimo valore aggiunto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, è un rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio dei due pilastri, sì, della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, a Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo, per poi arrivare invece a Rolling Stones, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Beh, senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Ma guarda, consigli, è difficile dare consigli in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli alti e bassi di questo mondo musicale, quindi non mollare mai,
0: certo. Senti, certo. George, tu vivi in Svizzera, no? O sbaglio?
1: Io vivo in Svizzera, sì, vivo in Svizzera vicino a Lugano.
0: Ma sei stato un periodo qui, anche a Londra, per un po' di tempo?
1: Sono,
0: no?
1: Stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020, pre pandemia, però diciamo tutta la mia produzione fino a questo momento è stata tutta in inglese.
0: Senti, ma quanto questi luoghi hanno influenzato un po' anche nel tuo modo di scrivere rispetto un po' al mercato italiano, ecco?
1: Ma diciamo che non dico che sia una musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina, anche io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato, e molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
0: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
1: Ma parecchio, perché comunque soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche, nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca di comunque di elettrificare un po' il tutto e niente, di portare, certo, a casa, certo, quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.
0: Bene.
1: Che è lontana, capisco che comunque sia lontana da quello che è il mondo musicale attuale.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta George Merck, Sei l'estate, il nuovo singolo, la versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima Sanremo, insomma, perché tu hai firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare?
1: Ma
0: devo dire,
1: particolare. Sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così, di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, e, ed è strano, fa strano perché è tutto nato per caso. Io gli ho dato questo brano a mia mamma dicendo: senti, magari riesci a fare un provino, e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
0: Senti Giorgio, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
1: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. E chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee, e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
0: Bene, allora Giorgio, tra pochissimo sentiremo la tua canzone. Giorgio Merk, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, Giorgio?
1: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
0: Ah beh, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?
1: Di Branduardi ruberei, ma probabilmente Confessione di un malandrino.
0: Bene, bene. Opere incredibili di questo grande artista.
1: Opere incredibili, sì.
0: Certo, certo. Senti Giorgio, allora, questa tua canzone, Sei l'estate, Breathless Summer, due versioni. Come mai l'idea, naturalmente, di
1: splittare? Due versioni, allora, l'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta. Però, appunto, ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scrivere anche una versione in inglese, che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Sei l'estate. Sei l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione, e quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi, per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la mia estate, quindi profumi estivi, quindi sole caldo, vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, no? In macchina, con la
0: sull'autostrada, sfrecciando finestrini abbassati, insomma, con il vento che ti accarezza, naturalmente. Bella idea, e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremo avuto naturalmente di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
1: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito, ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando alla ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
0: Bene.
1: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
0: Allora, per chiudere questa nostra piccola

0: con la chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui nel nostro appuntamento serale: un sogno di George Merck?
1: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti, che c'è tuttora, e che in una puntata racchiude 5-6 ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
0: Beh, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo tuo lavoro più ampio, intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente, Sei l'estate, Breathless Summer, grazie a George Merck.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti. Try and smile and be happy for a while. Let's pretend it's summer. It's summer.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una visita medica importantissima che lei definisce vitale, fissata per martedì, è una lotta sfrenata contro la burocrazia che le rende tutto difficile. Alessandra Pagano non è solo la caregiver di Stefano Falcone, è sua moglie, la sua compagna di vita e il suo punto di riferimento nella malattia. Sono giorni, anzi settimane, che lotta per rinnovare per la quarta volta il contrassegno unificato disabili europeo, il pass auto per il marito e per avere uno stallo sotto casa. Ma la polizia locale pretende che a ritirarlo sia Stefano. Eppure l'ex operaio Natuzzi, 53 anni, residente nella borgata di Lama, è affetto da una grave patologia tumorale in fase avanzata. Ogni spostamento dal

0: proprio domicilio comporta grave pericolo di vita. È la frase lapidaria scritta nero su bianco sui verbali ufficiali, totalmente dipendente da un accompagnatore per compiere gli atti quotidiani di vita. Eppure gli uffici della Polizia Municipale di Taranto, quei verbali firmati da commissioni mediche e la dicitura pericolo di vita sembrerebbero non avere valore.
1: Mi sono recata qui questa mattina con la delega per ritirare il CUDE. Siamo arrivati alle 12, io sono qui dalle 9 e il CUDE ancora non mi viene rilasciato per cavilli burocratici. Io martedì ho da fare una visita infettivologica salvavita per mio marito e non mi mettono nelle condizioni di poter raggiungere l'ospedale. Quindi adesso risponderanno ognuno per uno personalmente di questo.
0: Una giornata passata in attesa di un pass che non le viene concesso, il cellulare compulsato nervosamente per avere una mano da qualcuno e mille persone che le passano avanti.
1: Niente, sembra essersi eretto un muro enorme, tenendo presente che questo regolamento comunale vale solo per alcuni ammalati, perché qui si viene trattati da malati di serie A e ammalati di serie B.
0: Il Consiglio Comunale in questi giorni ha registrato un netto dietro front nei confronti del regolamento, con 3 emendamenti che lo hanno riportato in commissione servizi per apportare le modifiche a sostegno dei caregiver, anche sotto richiesta del garante regionale dei disabili, che ha tentato di intervenire in aiuto di Alessandra per tutta la giornata, ma alla cecità della burocrazia sembra che tutto questo non basti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Lancio di coltelli e altri oggetti, e come se non bastasse, colpi di pistola scacciacani sparati da un balcone. Scene di ordinaria violenza in via Oberdan, dove alcuni operatori del 118 sono stati aggrediti da un giovane in uno stato di gravissima agitazione psicomotoria. L'ennesima violenta aggressione ha causato danni importanti all'ambulanza e per fortuna nulla di particolarmente grave per gli operatori. L'episodio è stato reso noto dal direttore del servizio 118, Mario Balzanelli. Lasciamo alle forze dell'ordine le valutazioni del caso, le sue parole pubblicate sui social e alla coscienza di voi tutti una riflessione sulla vita che viviamo al servizio della comunità e dello Stato. È la seconda aggressione che gli operatori subiscono in quella stessa abitazione e da parte dello stesso giovane. Siamo davanti all'ennesimo episodio vile e inaccettabile ai danni di lavoratrici e lavoratori che svolgono un servizio essenziale per la collettività, dichiara Giovanni Maldarizzi, segretario generale della UIL Funzione Pubblica. Non si può continuare a chiedere al personale del 118, dice Maldarizzi, di intervenire in contesti sempre più difficili, senza adeguate tutele, senza il giusto riconoscimento professionale e senza un sistema capace di proteggerlo davvero. Le aggressioni contro il personale, conclude il sindacalista, non possono essere considerate un rischio normale del lavoro. Chi soccorre deve poter operare in sicurezza, con dignità e con strumenti adeguati. Secondo Vincenzo Palmieri, responsabile organizzativo della UIL Funzione Pubblica, questo episodio è l'ennesimo segnale di un fenomeno ormai allarmante che colpisce il personale sanitario e dell'emergenza. Da tempo, afferma Palmieri, chiediamo il riconoscimento giuridico e professionale della figura dell'autista soccorritore, l'introduzione della patente di servizio per gli operatori dell'emergenza, maggiori garanzie, coperture assicurative e tutele legali per tutto il personale del 118. Servono inoltre, conclude il sindacalista, protocolli operativi uniformi su scala nazionale e l'allineamento dell'intero sistema di emergenza-urgenza, superando disparità territoriali che oggi producono differenze organizzative e operative non più tollerabili. Non è più accettabile lasciare soli gli operatori mentre svolgono il proprio dovere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una nuova aggressione ad un poliziotto penitenziario nel carcere di Taranto. L'episodio si è verificato quando un sovrintendente stava notificando ad un detenuto condannato per associazione mafiosa un provvedimento di esclusione da alcune attività a seguito di comportamenti violenti ai danni di altri detenuti. La reazione è stata brutale. Il detenuto ha sferrato un pugno al volto del poliziotto facendolo cadere per terra. L'agente è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Per lui la prognosi è di alcuni giorni. L'episodio ha suscitato l'immediata reazione sindacale. Il SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria, sottolinea come la direzione aveva già chiesto in altre occasioni

0: l'allontanamento di quel detenuto, richiesta caduta nel vuoto. L'episodio mette ancora una volta in risalto la grave situazione in cui versa il carcere di Via Magli. Il Sappe ricorda come, a fronte di una capienza di 350 posti, il numero dei detenuti ristretti a Taranto è di 850. In stanze da 3 posti, fa sapere l'organizzazione sindacale, si è arrivati a sistemare 5 letti. Una situazione che produce un effetto che sa di beffa, perché non avendo i 3 metri di spazio previsti per legge, i detenuti fanno ricorso, ottenendo così il risarcimento da parte dello Stato. Ma il Sappe segnala un'altra grave conseguenza prodotta dal sovraffollamento. È saltato infatti il principio della suddivisione dei detenuti per reati commessi, e questo alimenterebbe una sorta di scuola criminale all'interno di un luogo che invece dovrebbe essere di rieducazione. La richiesta del sindacato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è di procedere allo sfollamento di almeno 200 detenuti e l'invio di 80 agenti di polizia penitenziaria, misure indispensabili, secondo l'organizzazione sindacale, per riportare sotto controllo la situazione del carcere di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Oltre 1.500 ricorsi giudiziari in un solo anno, pratiche, carte, contenziosi legali aperti da lavoratori che chiedono solo di vedere riconosciuta la propria malattia. I numeri del 2025 fotografano Taranto come l'epicentro di un'autentica emergenza silenziosa, dove un caso su 3 di denuncia di malattie professionali in tutta la Puglia appartiene a questo territorio. E partendo da questa fredda e drammatica realtà che oggi, venerdì 12 giugno, la memoria si fa denuncia. Nel rione Tamburi l'Associazione Nazionale Magistrati ha voluto portare il dibattito sulla sicurezza fuori dalle aule di giustizia nel 23esimo anniversario della morte di Paolo Franco e Pasquale De Torre. Lo Stato si stringe attorno a una ferita sociale ancora aperta, anche se la risposta della cittadinanza è stata timida.
3: Un caso su 3 di denunce di malattie professionali presentate in tutta la regione Puglia appartiene a Taranto. La provincia di Taranto ovviamente non rappresenta un terzo di tutta la regione, quindi ha un ruolo trainante per quanto riguarda le denunce di malattia professionale presentate. Non tutte possono essere riconosciute naturalmente dall'istituto, per cui c'è anche un fenomeno del contenzioso giudiziario sulle malattie professionali particolarmente ampio e significativo. Ciò significa, ritengo, che in questo territorio c'è un dissidio da ricomporre, cioè quello della tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, valori costituzionali che non devono entrare in conflitto tra loro, ma bisogna cercare una composizione armonica di essi.
2: Un problema che per i magistrati non può essere risolto soltanto quando il danno è ormai compiuto. La presenza delle massime istituzioni nel cuore del quartiere Tamburi punta a lasciare un segnale chiaro, cercando di colmare una storica percezione di distanza tra i cittadini e lo Stato.
4: Vogliamo fare rete, ognuno con le proprie funzioni, con le proprie prerogative, i propri poteri, e vogliamo cercare di dimostrare alla cittadinanza che lo Stato c'è ed è vicino. Abbiamo bisogno però che la cittadinanza questo lo comprenda e ci dia fiducia. Certo, il fatto che non ci sia neanche la comunità parrocchiale e persone del quartiere Tamburi ci fa riflettere, ci deve far riflettere, ma lo Stato c'è indipendentemente dalla partecipazione ad eventi di questo tipo. E questo volevamo dimostrare, e per questo siamo qui.
2: Anche perché l'emergenza ha ormai superato i cancelli della grande fabbrica, se l'agricoltura e l'edilizia restano trincee storiche, la rivoluzione del mondo del lavoro ha aperto nuovi fronti. Gli infortuni stradali legati al boom della logistica, le aggressioni al personale nelle corsie degli ospedali, i rischi psicosociali come il burnout nei call center sono tutte nuove patologie figlie di una tecnologia che spesso mette al centro la macchina e non l'uomo. Per questo la risposta penale non basta più. L'appello che si leva da Taranto in questo 12 giugno è quello di fare rete tra istituzioni e cittadini, perché dietro ai 1.500 ricorsi dell'INAIL ci sono vite, famiglie e una dignità del lavoro che deve essere difesa prima che sia troppo tardi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ancora un grave episodio di violenza ai danni del personale sanitario si è verificato all'interno dell'ospedale Santissima Annunziata, dove un medico del reparto di neurochirurgia e un addetto alla vigilanza sono stati aggrediti da un uomo al termine di una visita medica.

clinica. Secondo quanto ricostruito, il medico aveva appena concluso una visita effettuata con la massima attenzione e scrupolosità nei confronti del paziente, quando, per motivi ancora al vaglio delle autorità, è stato improvvisamente aggredito. Nel tentativo di riportare la situazione alla calma, è intervenuto anche il personale di vigilanza, rimasto a sua volta coinvolto nell'aggressione. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri che hanno identificato

0: Testato di stress conseguente all'accaduto, con 30 giorni di prognosi, il professionista ha scelto di proseguire il proprio turno di servizio, animato da un profondo senso di responsabilità nei confronti dei pazienti e in considerazione della carenza di personale medico che interessa il reparto. L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, una piaga che continua a colpire ospedali e strutture sanitarie in tutta Italia, mettendo a rischio l'incolumità di medici, infermieri e operatori impegnati quotidianamente nell'assistenza ai cittadini. L'azienda sanitaria locale ha espresso piena solidarietà al medico e all'addetto alla vigilanza, condannando fermamente ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari. L'ASL ha inoltre annunciato che si costituirà parte civile nell'eventuale procedimento giudiziario a tutela dei propri dipendenti e dei valori di rispetto e sicurezza che devono caratterizzare ogni struttura sanitaria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un confronto immediato tra Regione, Prefettura, ASL, 118, Sanità Service e sindacati per individuare soluzioni che abbiano come obiettivo quello di tutelare il personale del 118. E questa è la richiesta che arriva dalla USB dopo l'ennesima aggressione della quale nei giorni scorsi sono state vittime gli operatori del 118. Per sollecitare iniziative immediate e concrete a fronte di questa emergenza, l'organizzazione sindacale ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio Meloni, al Presidente della Regione De Caro, all'assessore regionale Pentassuglia, al direttore generale della ASL Bavaro, all'amministratore unico di Sanità Service Pulito, nonché al direttore del 118 Balzanelli. Le ultime aggressioni, purtroppo non episodi isolati, che hanno visto vittime infermieri e autisti soccorritori impegnati durante gli interventi, afferma Simona Laliscia del coordinamento sanità privata della USB, evidenziano un sistema che non tutela chi a sua volta tutela la vita dei cittadini. Gli operatori, afferma Laliscia, salgono sulle ambulanze sapendo di correre rischi per la loro incolumità, senza presidi adeguati e senza protocolli efficaci di intervento. Da qui la richiesta di protocolli operativi congiunti con le forze dell'ordine, con l'attivazione di procedure standardizzate per la gestione degli interventi a rischio. L'USB chiede codici di intervento dedicati e un collegamento diretto 118 forze dell'ordine. Ma ci sono aspetti che toccano anche risvolti giuridici e contrattuali. Innanzitutto il riconoscimento della figura dell'autista soccorritore, figura professionale con altissime responsabilità, finora tuttavia priva di inquadramento specifico e di adeguata tutela. Tra le richieste anche quella di istituire per queste figure l'indennità di rischio. Secondo l'Unione Sindacale di Base si tratta di una disparità inaccettabile rispetto a quanto avviene per altri comparti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'ILVA, a mio avviso, l'avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto particolarmente avverso. A giorni si aspetta la sentenza in merito al dissequestro di un altoforno che credo sia stato sequestrato a fine probatorio oltre un anno fa.
0: L'industria siderurgica italiana può continuare a produrre acciaio. Lo ha detto il ministro Adolfo Urso, intervenuto alla seconda giornata del Forum in Masseria, l'iniziativa di Bruno Vespa in svolgimento alla masseria Lireni a Manduria. Il ministro ha spiegato che in questi primi mesi del 2026 la produzione siderurgica è aumentata, in controtendenza con quanto avviene in altri paesi. Urso ha aggiunto che grazie agli accordi con Danieli, Metinvest e Jindal sta per essere rilanciata anche la produzione nello stabilimento di Piombino, che aveva smesso di produrre acciaio da circa 15 anni. Ma l'aspetto più rilevante dell'intervento del ministro è stato quello sul destino dello stabilimento di Taranto. Il ministro ha sottolineato la pesante eredità ricevuta, con particolare riferimento alla gestione ArcelorMittal, che, secondo il governo, ha prodotto danni per 7 miliardi di euro, per i quali è stata avviata anche un'azione di risarcimento nei confronti della multinazionale dell'acciaio. Il ministro ha poi annunciato che il lunedì incontrerà i sindacati per illustrare qual è la situazione dell'ex Ilva e quali sono le possibilità che si stanno esplorando per uscire dalla crisi. Il ministro ha però lanciato anche un avvertimento: per farcela è necessario che a Taranto vi sia piena consapevolezza e responsabilità da parte di tutte le parti coinvolte in questa tormentata vertenza. Prima di Urso è intervenuto il ministro per l'ambiente Pichetto Fratin.

0: ambito di un confronto sulle politiche energetiche. Il ministro ha ribadito l'intenzione di puntare sul nucleare e ha ipotizzato che entro il 2040 l'energia nucleare potrebbe coprire fino al 22% del fabbisogno energetico del Paese. Negli incontri della prima giornata erano intervenuti, fra gli altri, i ministri Carlo Nordio e Marina Calderone, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il forum si concluderà domenica 14 giugno con l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 4 ore di sciopero all'ITEC, l'azienda aggiudicataria dell'appalto per la manutenzione dei sistemi antincendio della raffineria Eni. La decisione di scioperare arriva dalla UILM, che accusa l'azienda di non fornire risposte concrete alle richieste avanzate dall'organizzazione sindacale, nonostante i numerosi incontri e i ripetuti solleciti. Secondo la UILM, dal momento in cui è stato acquisito l'appalto, i lavoratori operano in condizioni che il sindacato ritiene non conformi agli standard di igiene e sicurezza. La UILM accusa così l'azienda di ignorare l'elevata professionalità dei propri dipendenti, non riconoscendo il corretto inquadramento professionale previsto dal contratto nazionale di lavoro e mostrando totale chiusura rispetto alla possibilità di definire migliori condizioni. A distanza di mesi dall'avvio dell'appalto, ha scritto in una nota la UILM, non è più accettabile che tali criticità persistano senza che l'azienda abbia fornito alcuna risposta concreta. Ecco allora la decisione di proclamare 4 ore di sciopero per la giornata di lunedì 15 giugno. La UILM conferma così la disponibilità al confronto, ma allo stesso tempo avverte che in mancanza di risposte da parte dell'azienda, le iniziative sindacali saranno progressivamente intensificate fino al raggiungimento dei risultati concreti, a tutela della sicurezza, della dignità e dei diritti di tutti i lavoratori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: I giochi del Mediterraneo sono ormai vicini e voi come Confartigianato continuate a chiedere che questa opportunità non venga sprecata, perché può essere un motore di sviluppo per l'economia locale.
3: Sicuramente, siamo tornati sull'argomento proprio per questo, perché in questo momento il dibattito è rivolto ovviamente al post giochi. Ed è anche questo una cosa buona rispetto, insomma, alla paura delle cattedrali di deserto che possono rimanere. Però noi dobbiamo ancora giocare la partita dei giochi. E la nostra intenzione è concentrarsi e fare tutti gli sforzi possibili affinché le migliaia di persone che arriveranno, che sono poi tra l'altro non sono soltanto gli atleti, ma verranno gli amici, verranno i parenti, i familiari, gli appassionati, quelli che verranno a farsi la vacanza a Taranto approfittando del fatto che ci sono i giochi del Mediterraneo, che per la nostra cronica assenza di strutture ricettive hanno prenotato nei posti vicino a Taranto. I posti vicino a Taranto sono quelli noti, quelli della Valle d'Itria, quelli del Brindisino, del Barese, che avranno anche loro approfittato a farsi i loro calendari, i loro programmi per trattenere il più possibile questa gente lì. E quindi è una specie di battaglia, perdonateci il termine, ma qui dobbiamo giocare tutto il possibile per trattenere maggior numero di ore questa gente qui nella città, e per fare questo dobbiamo fare eventi e programmi che vanno dalla mattina fino alla tarda notte, se no va a finire come le crociere, no? Le crociere, diciamo, i tour operator che organizzano e canalizzano la buona parte dei turisti e li portano con i pullman, e questo lo vediamo con i nostri occhi, lo portano proprio in quelle zone che stavamo dicendo prima. Quindi l'appello è di fare squadra in questo momento, giocarci tutte le carte, stare insieme. Chiediamo quindi al comitato organizzatore, al sindaco, vedere in che modo si può fare i programmi per trattenere questa gente qui, se no non abbiamo fatto niente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pugno di ferro del comune contro chi non rispetta le norme per il decoro urbano. Il sindaco Piero Bitetti, infatti, con propria ordinanza ha disposto un provvedimento a tutela del decoro urbano e dell'igiene pubblica, valido dal 15 giugno al 15 settembre 2026. L'esigenza è quella di contrastare fenomeni di degrado e di garantire una gestione corretta dei rifiuti, soprattutto in vista dell'aumento delle temperature estive e dell'importante appuntamento dei Giochi del Mediterraneo. L'ordinanza è rivolta a tutta la comunità con l'obiettivo di salvaguardare il decoro delle vie cittadine e migliorare migliorare la qualità della raccolta differenziata, prevenire problematiche igienico-sanitarie e valorizzare l'immagine della città in un periodo di grande visibilità internazionale. Le disposizioni riguardano in modo particolare le attività commerciali, artigianali e di somministrazione, comprese strutture ricettive, discoteche, stabilimenti balneari e circoli. Tra gli obblighi principali, mantenere i locali e le aree visibili dalla strada in perfetto stato di pulizia e decoro, rispettare rigorosamente i giorni e gli orari del calendario di raccolta differenziata, conferire correttamente i rifiuti, garantire la pulizia dell'aria esterna all'esercizio e dotare gli spazi interni ed esterni di contenitori per la raccolta. La violazione alle disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni da 200 a 500 euro e la chiusura temporanea dell'attività fino a un massimo di 15 giorni. Il pagamento in misura ridotta, in caso di contestazione, invece è di 400 euro. L'amministrazione comunale sottolinea così il ruolo fondamentale degli operatori economici nella tutela del territorio e invita tutti i cittadini e le attività a collaborare attivamente per mantenere Taranto pulita, accogliente e decorosa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il comune intensifica i controlli sul territorio per contrastare la vendita illegale di cozze e mitili. Una vasta operazione congiunta ha visto impegnati Polizia Locale, Polizia di Stato, Commissariato Borgo e personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Nel corso dell'attività i venditori abusivi sono stati individuati e denunciati. Per loro è scattato anche il provvedimento di sequestro delle cozze e dei mitili, oltre a bilance e banchi utilizzati per la vendita su strada. Le operazioni sono state eseguite personalmente dall'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa su disposizione del sindaco Piero Bitetti. Abbiamo invitato gli interessati ad intraprendere un percorso di legalità individuando postazioni idonee anche all'interno dei mercati cittadini, dice l'assessore Cosa. Ai cittadini che continuano ad acquistare prodotti esposti al sole e senza alcuna certificazione, ricordiamo che si espongono a rischi per la salute e favoriscono di fatto il perdurare di situazioni di illegalità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dopo i primi interventi di pulizia al molo dei pescatori di Via Garibaldi e della costa della Pineta Cimino, dove sono stati raccolti più di 250 sacchi di rifiuti e materiali ingombranti, continua l'intervento di clean up del Mar Piccolo attraverso il progetto Miti di Mare, promosso da Isola Cooperativa Sociale e realizzato con il sostegno del Comune di Taranto. In particolare, i mitilicoltori di 20 cooperative del territorio hanno ripulito insieme ai volontari di Plastica Qua e ai beneficiari dell'associazione la località Le Sciaie, un luogo storico per il settore che racchiude anni di tradizione e lavoro, come ha raccontato il mitilicoltore Nicola D'Andria.
4: Noi questo progetto lo vorremmo fare almeno una volta al mese, cioè da parte dell'amministrazione, di aiutarci a mettere dei contenitori per non buttare anche sulle banchine e creare questo scempio. Noi ce la mettiamo tutto per cercare di preservare l'ambiente e il mare della nostra città e valorizzare il nostro prodotto. Se il comune ci aiuta a mettere dei contenitori, ma anche dei contenitori per mettere le bottiglie, la spazzatura, e cercare di tenere l'ambiente pulito sia per il mare che per la città.
2: Una richiesta già avanzata all'amministrazione comunale, che ha assicurato maggiori controlli sul decoro e interventi significativi per salvaguardare l'ecosistema marino e il lavoro dei mitilicoltori, come ha spiegato Francesco Cosa, assessore alle attività produttive e Blue Economy di Taranto.
5: C'è anche una progettualità molto più complessa che il SIAB. Stiamo per sottoscrivere le procedure negoziali e ci siamo dati come obiettivo 2030 per creare i punti di sbarco veri e propri ed evitare che in maniera spontanea anche gli stessi mitilicoltori creino delle capanne per ripararsi dal sole, ma vogliamo dare dignità anche al loro lavoro.
2: Un'iniziativa nata con l'obiettivo di tutelare l'ambiente, raccontare la cultura e la storia della cozza tarantina. E non solo. Per Giuseppe Internò, presidente dell'associazione Plastica Qua, e Angelo Inno di Isola Cooperativa Sociale, questa attività diventa occasione per rafforzare il legame tra la comunità e il suo mare, promuovendo così la coesione sociale e lo sviluppo economico.
6: Sperando anche che questo progetto non si fermi qui e vada oltre anche circa l'introduzione di materiali alternativi e via dicendo.
7: Sensibilizzare prima di tutto i mitilicoltori, i quali chiaramente sono parte integrante di questo sistema, affinché si possa anche lavorare per loro in condizioni ambientali idonee e adeguate.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Dopo la conclusione della tappa a Vieste, lunedì 15 giugno la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela, farà la sua seconda tappa a Taranto, dove fino al 18 giugno sarà allestito anche il villaggio della Vela, che permetterà al pubblico di vivere gratuitamente il mare oltre le regate. La tappa di Taranto ha il patrocinio della Regione Puglia, che sostiene il Giro d'Italia a Vela con l'assessorato al turismo e l'agenzia Puglia Promozione, offrendo ospitalità a 65 atlete e atleti nel capoluogo ionico, a testimonianza della sinergia tra Marina Militare, Difesa Servizi, Regione Puglia e i comuni di Vieste e Taranto. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo e con il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica con le sue tre spettacolari discipline: l'offshore con le lunghe e sfibranti navigazioni d'altura, l'inshore con regate avvincenti a ridosso della costa e infine il board, la disciplina acrobatica del wing foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Il livello agonistico dell'edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano, con 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una giornata dedicata ai temi dell'inclusione, del diritto, dell'economia e della sostenibilità per disegnare il futuro del territorio. Gli stati generali dello sport hanno visto la partecipazione di personalità di rilievo del panorama politico istituzionale, del mondo sportivo e del sociale. L'iniziativa, voluta dall'osservatorio degli enti no profit, si è tenuta a Palazzo del Governo e ha voluto essere un momento di confronto in vista dei Giochi del Mediterraneo.
8: Abbiamo voluto fortemente che questo evento oggi fosse qui a Taranto, perché riteniamo che in una città che sin ad ora ha avuto una vocazione industriale e che spesso è nota alle cronache anche per ragioni ambientali ma in senso negativo, lo sport e questo meraviglioso evento costituisca un momento di rilancio e un volano non solo per l'economia in senso stretto, ma anche per l'economia sociale, per il tessuto sociale di questa città, che sicuramente trarrà da questo evento, che la metterà sotto gli occhi del mondo, trarrà benefici dal punto di vista dell'inclusione.
0: A coordinare i lavori Valentina Fusco, referente regionale dell'Osservatorio.
9: Oggi qui, in stretta collaborazione con i consulenti dello sport, vogliamo portare un nuovo metodo innovativo, che è quello della valutazione sportiva. Stiamo vivendo una stagione straordinaria con la nascita di tanti cantieri e strutture sportive, ma vogliamo che da questi cantieri possa scaturire occupazione, sviluppo economico e sviluppo turistico.
0: A sorpresa la presenza della medaglia d'oro olimpica Valentina Vezzali, stella della scherma mondiale.
10: Da atleta che ha disputato ben 5 giochi olimpici e anche 2 giochi del Mediterraneo, fra cui uno in Italia nel 2009, a Pescara, posso dire che un evento importante che raccoglie tantissimi partecipanti, soprattutto tantissime nazioni, è un'occasione per poter rilanciare il territorio, per poter rilanciare lo sport e portare tantissime persone alla pratica sportiva. Un evento come quello dei Giochi del Mediterraneo, che si disputerà a Taranto, permetterà alle persone che verranno qui di conoscere il territorio, una città fra l'altro bellissima che ho avuto modo di conoscere nel 2000, quando il Taranto Calcio regalò tantissime emozioni alla città con la promozione dalla C2 alla C1, i playoff l'anno dopo, e quindi sicuramente ritrovo una città non solo con uno stadio nuovo, ma addirittura con impianti che potranno essere un luogo per la crescita e la formazione dei nostri giovani.
1: Cittadella Magazine.

0: suonare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Iniziamo una nuova settimana insieme alla carica. È proprio alla carica. È lunedì. Cosa facciamo noi lunedì? Ripartiamo. Cerchiamo di ripartire alla grande. Oggi vi ho preparato una puntatina, niente male, proprio per partire con una bella, bella, bella grinta. Un saluto alla regia, alla parte tecnica. Piero Caffio, Michael Schino, come sempre, pronti a qualsiasi cosa accadrà da qui in avanti. Scrivetemi 339-680-6868. 099 47 30 144 per intervenire in diretta e redazione @radiocittadella.it è la nostra mail. Ovviamente vi ricordo che siete sintonizzati sul sito radiocittadella.it, sui 96.5 FM le nostre frequenze, ma anche le nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia Basilicata Cittadella TV. E adesso partiamo subito con la new hit.
2: Cittadella, new hit.

0: che ci regala un altro pezzo molto molto bello, una new hit di questa settimana, Beautiful Freaks, questo pezzo e questa artista che ci piace molto. Siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 di Cittadella TV. Se volete scrivetemi anche sui nostri social Facebook e Instagram e al 339-680-6868. E adesso una breve pausa, a tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Amici, eccoci dopo il nostro rewind, siamo ritornati in onda Radio Gaga dei Queen. Eccoci qua, io ho il piacere di presentarvi un ospite speciale, un ospite particolare, un chitarrista e compositore a cui chiedo subito di suonarci un brano e vi presento, signore e signore, Miguel Zepe Diaz.

0: Mamma mia, io faccio un applauso qua a tutti.
1: Grazie.
0: Ti facciamo benvenuto, benvenuto. Grazie per essere
1: grazie
0: qua
1: mille.
0: In Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vorrei presentare questo incredibile artista, è un chitarrista e compositore e arriva dall'arcipelago di Chiloé, che è nel sud del Cile. Tu hai fatto sempre una ricerca incredibile, una grande ricerca per quello che è il tuo cammino, non il tuo percorso. Io vorrei partire proprio dall'inizio. Come è nata la tua passione, l'amore per la chitarra?
1: Anet, grazie mille per questo bel invito. È nato perché io sono di una isola lontana sud dal Cile, la porta della Patagonia cilena, e questo tempo parlo degli anni 80-90, per noi suonare un strumento diventava un sogno veramente bello. E dopo è stata la mia ricerca di vita, e imparando mi piaceva sempre stare in luoghi vivendo, no? Le cose delle culture fino
0: ecco
1: a...
0: Questa è una domanda che io ti volevo fare. Io so che tu hai fatto una ricerca in diverse parti del mondo, quindi tutto il Sud America oltre al tuo luogo, no, di nascita.
1: Sì.
0: Poi sei stato, non so, in Perù, in Bolivia, hai
1: sì.
0: vissuto lì in Andalusia. Ecco, io ti voglio chiedere una cosa: quanto è importante portare e assorbire, imparare quello che è il tuo percorso, la tua carriera artistica
1: sì.
0: e di studio, di ricerca, quanto è importante per portarlo agli altri?
1: Sì, bella domanda. Quello è molto importante perché oggi, diciamo, la cultura, la musica è diventato un po' superficiale. Per questo, quando si fa musica di altre culture, dobbiamo avere attenzione, perché io vedo così: la cultura e la musica è come il mare. Possono dire io conosco il mare, però tu puoi vedere solamente la superficialità del mare.
0: Ok.
1: Invece, se noi vediamo il mare, che sotto mare c'è un'altra vita, ci sono frutti di mare, le alghe, no?
0: Sì.
1: Quello
0: c'è
1: è la cultura.
0: Tutto un mondo sotto.
1: Quello è la cultura e quello è la musica. Per questo dobbiamo avere molta attenzione quando si dice io faccio questa musica, questa cultura, vedendo solamente la parte superficiale delle cose.
0: Certo.
1: Per questa volta non si impara bene, o si dicono cose che non ci sono, perché dobbiamo capire che sotto questa superficialità c'è il mondo vero.
0: Certo,
1: no?
0: Bisogna andare
1: dove
0: in profondità.
1: Dove c'è la vita. E questo percorso, diciamo, è vivere, diciamo, insieme alle culture, alle persone, che alla fine la musica, se non c'è questa passione, però pure le cose vissute, risulta
0: sì,
1: una cosa per me un po' superficiale. Perché se io voglio suonare una cosa che ha un senso ritmico, per esempio, della Bolivia,
0: sì,
1: un guaino, per esempio, se
0: senta,
1: io voglio suonare un guaino, non posso dire io l'ho imparato da YouTube, se non sai che significa il senso ritmico di quello che sto dicendo.
0: Mm-mm.
1: Per esempio, il guaino

0: Sì, tu hai vissuto in questi posti, no? Tu hai viaggiato perché la tua ricerca è stata proprio quella di andare in questi luoghi, certo, di vivere con la gente del luogo e di capire tutta la loro cultura, che non è solo, come dici tu, la superficialità, è proprio vivere quel sentimento.
1: Certo, certo. Pure penso che la musica dobbiamo... io parlo di quello che ho vissuto.
0: Certo.
1: No? È come leggere una notizia, sì, no? Senza sentire quello che stai dicendo. E per me la ricerca della culturalità, della musica, delle musiche dell'America Latina, dell'Andalusia, ha un senso diverso che ti fa sentire di più.
0: Certo.
1: Una connessione più profonda con quello che vuoi dire, no? Perché è quello vissuto.
0: Assolutamente.
1: Tra virgolette, è la verità.
0: Ah, certo, assolutamente. Noi sappiamo che tu hai conseguito il grado superiore di chitarra flamenco sotto la guida del maestro Carlos,
1: sì,
0: Lederman.
1: Un grande maestro che ha vissuto tanti anni pure con Vicente Amigo.
0: Mamma mia.
1: Vicente Amigo, che possiamo...
0: Vicente Amigo è qualcosa di... Bello, bellissimo. Poi tu hai completato, hai approfondito la tecnica, le armonie, le modulazioni tipiche del flamenco.
1: Certo.
0: Hai completato la laurea in musica e formazione per interpreti strumentali in chitarra latinoamericana con menzione in, sì, composizione musicale. Poi sei diplomato in chitarra jazz presso l'Istituto delle Arti del Cile e hai così, nonostante insomma tutti questi percorsi di formazione, la tua formazione, come tu dici, è andata oltre.
1: Sì.
0: Quindi vivere la vita all'interno di questo lavoro,
1: sì,
0: è nata questa tua necessità.
1: Certo.
0: Tu sei anche un docente, perché tu in Cile, in Patagonia, hai lavorato per tanti anni come docente per i ragazzi,
1: sì,
0: per proprio questo tuo, come dire, amore anche per i ragazzi, vero, per l'insegnamento.
1: Certo, è importante. Penso che la musica, parlo come un bimbo di questi luoghi lontani, è un ponte veramente di trasformazione tangibile che tu puoi vedere. Oggi che sono un uomo, posso vedere che la musica è stata presente in ogni cosa che io faccio giorno dopo giorno.
0: Certo.
1: E questo si può capire quando un bimbo suona un strumento o canta una canzone, la loro famiglia non è lo stesso di prima.
0: Eh,
1: no?
0: Beh, certo.
1: Per questo è necessario oggi, in questo mondo un po' veloce, un po' loco, come si dice in spagnolo,
0: sì,
1: capire un po' il senso della cultura e della musica, che ti fa cambiare qualcosa all'interno. Penso che è molto importante. E per questo la musica per i bimbi è una cosa molto importante, che fa crescere non solamente le mani, pure il cuore, il pensiero, che è bellissimo, la condivisione.
0: È bello, è bellissimo. Infatti poi tra pochissimo parleremo, perché per fortuna tu hai adottato la Puglia come terra natale.
1: Certo.
0: Diciamo come terra adottiva, e quindi sei qua per nostra fortuna, e poi insegnerai, oltre che a Polignano a Mare, luogo in cui sei, anche qua dalle nostre parti nella zona di Taranto, quindi Taranto, Martina Franca e Grottaglie, ma lo diremo tra poco. Noi facciamo una piccola pausa,
1: certo,
0: mandiamo un po' di musica e ci rivediamo tra poco.

0: Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Ed eccoci amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, Mai Goschino alla regia e alla parte tecnica, ospite in studio Miguel Zepedias. Eccoci Miguel, siamo tornati in onda. Allora, io so che adesso voglio chiederti un po' di cose tecniche, va bene?
1: Certo.
0: Perché ci hai parlato, insomma, di capire di tutta la tua ricerca, ma parlami un po' di quella che è la tecnica, se è possibile.
1: Certo.
0: Com'è la chitarra flamenca? Qual è la vera tecnica? Perché noi certe volte vediamo delle cose qui in Italia che però non sono proprio così.
1: Diciamo, quello che abbiamo parlato, no? Di la superficialità delle cose.
0: Esatto.
1: Adesso parlerò un po' delle tecniche che si utilizzano sulla chitarra flamenca. Per esempio, una delle tecniche molto particolari si chiama alzapua. L'alzapua si fa con il pollice. Quello che dobbiamo fare è sulla melodia che fa, per esempio, così. Ogni melodia io sul pollice faccio. In velocità si ascolta così.
0: Okay.
1: No? La prima tecnica, dopo abbiamo la tecnica del piccato, no? Dopo abbiamo la tecnica del rasgueo. Il rasgueo più conosciuto è anulare medio indice, no? Fa. Allora, possiamo fare tutta questa cosa insieme e si trasforma quello che è il suono della chitarra flamenca. Però dobbiamo aggiungere una cosa molto importante, che è il senso ritmico. Per questo è molto importante conoscere ogni stile musicale del flamenco. Adesso suonerò 30 secondi di uno stile che si chiama buleria, che ha 12 tempi. Ok, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Però questo non si sente a nulla, no?
0: No.
1: Allora, quello importante, dobbiamo capire il senso ritmico di questi 12 tempi. 12 tempi che si marcano i tempi forti sulla casa armonica, il tempo 3, 6, 8, 10, 12. Come faccio questo? Faccio 1, 2, il 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3. E metto quello che abbiamo visto, pollice, rasgueo e piccato. Questa è una composizione mia che si chiama Buleria del Sur.

Mamma mia, ragazzi, guarda, siamo tutti con gli occhi. Va bene, è un'emozione ascoltarti, una grande, profonda emozione. Allora, io manderei in onda un attimo.

0: Velocemente le immagini dello scorso festival che hai fatto l'altra sera qui a Taranto, il festival Le Corde che Suonano degli Amici della Musica Arcangelo Speranza. È un grande festival, una grande associazione, ed è stato un trionfo incredibile, perché c'è stata, a parte gli applausi che non finivano mai e che vi chiedevano, il pubblico vi chiedeva di tornare sempre,
1: è
0: no?
1: Stato bellissimo.
0: Insieme a Nico Berardi, ovviamente, che salutiamo. E poi c'è una cosa pazzesca: a fine concerto, tutti in piedi, la standing ovation, insomma, veramente meritato, e noi stiamo sentendo con le nostre orecchie tutto quello che accade.
1: Grazie.
0: Io adesso, in ultimo, è stato bello per te il festival l'altra sera?
1: Certamente, perché la condivisione della musica, delle culture è bellissimo. Con Nico Berardi ci abbiamo conosciuto 3 anni fa, lui è un musicista molto importante in regione, pure perché è un simbolo dell'orchestra Note dell'Atalanta come musicista, e facciamo questo, lui fa sottomare una ricerca della loro cultura,
0: nella
1: del Salento, della Pisica, della Taranta, e io la ricerca della musica latinoamericana, fino dal Messico, fino all'Antartide quasi, in ogni posto. Per questo è bello la condivisione dalla musica del Salento fino quasi all'Antartide dal Cile. Quello è una cosa bellissima, che sempre lo facciamo con tutto rispetto, però soprattutto con la ricerca profonda, che quello è la
0: il
1: cosa
0: senso,
1: più importante,
0: è la cosa più importante, dà il senso alle cose. Allora, grazie a Dio, insomma, tu sei qua, sei a Polignano a Mare, però farai, oggi sei ospite in una scuola che è la Top Art Academy di Grottaglie, quindi tu oggi sarai là, per chi ti volesse venire a incontrare, a conoscere, può venire oggi alle 18 alla Top Art Academy a Grottaglie. Tu insegnerai quindi qui a Grottaglie, poi a Martina Franca e anche a Taranto, oltre che a Polignano.
1: Certo.
0: Quindi siamo felici di averti qua, e resterai qua, vero Michele?
1: Sì, certo.
0: Tolti i tuoi impegni, ovviamente, perché viaggi, però diciamo residente qui ormai in Puglia.
1: Sì, Puglia veramente per me è molto importante, perché si avvicina molto alla mia terra, alla Patagonia, al verde, le persone sono molto simpatiche, e mi trovo bene. Perché,
0: e siamo del sud.
1: Certamente, perché noi in Patagonia andiamo a comprare il pane, e ti trovi con un vicino a casa e alla fine stai bevendo il caffè dopo di mezz'ora parlando della vita.
0: Bello.
1: Quello per me è una cosa molto importante.
0: Ed è bellissimo.
1: È così. E voglio solo 30 secondi per fare un invito alle mamme, ai genitori, alle persone adulti che vogliono imparare la chitarra. La chitarra non è solo un strumento con le corde e il legno. La chitarra è un ponte veramente per te, no? Per te stesso, che alla fine sempre stiamo dicendo correndo nel giorno a giorno, però alla fine quando tu ti trovi con una cosa che ti fa sentire, la chitarra pure è sempre vicino a te, è vicino
0: sì.
1: a te, tu senti non solo le note, senti la vibrazione. Per questo tu quando arrivi a una casa dici, ah, che bella vibrazione c'è qui.
0: È vero.
1: La chitarra fa parte di te stesso, e faccio un invito a tutti quanti che vogliono imparare. Io sono qui per non solamente dare la mia esperienza di vita, pure il cuore per fare musica insieme.
0: Grazie Michele. Allora io però l'ultima chiusura, che ho qualche secondo, sicuramente ce l'ho. Sì, quanti secondi ho? Ce li ho. Allora, io vorrei... Posso cantare?
1: Certo.
0: Cantare.
1: Va bene. Noi abbiamo un bel progetto insieme.
0: Questo progetto che si chiama Sur, e sono felice di collaborarlo e di viverlo con te. Vi facciamo sentire Alfonsina Yenmar, una cut version insieme a un altro brano famoso. Ve lo facciamo sentire.

0: signore e signori, Miguel Zepedias. Grazie Miguel, grazie.
1: Grazie a te Annette, grazie mille.
0: Linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: è la grande Gloria Gaynor. Vi ho detto, amici, che stamattina, questo lunedì, questa settimana partivamo col botto e così è stato. Una garanzia, lo so. Voi per questo dovete sempre seguirci e vi ringrazio per i messaggi che arrivano. Grazie. Adesso continuiamo a parlare di eccellenze. Adesso abbiamo parlato di eccellenze che arrivano dal mondo e arrivano proprio giusto qua nel nostro territorio. Invece adesso parliamo delle eccellenze del nostro territorio. Arrivare ai gelati artigianali gastronomici di 10 regioni italiane per la quarta edizione del Festival del Gelato Italiano. Io voglio parlarne insieme alla meravigliosa maestra gelatiera, perché sapete che c'è dal 4 al 7 giugno c'è stata una manifestazione molto importante, c'è stata la quarta edizione del Festival del Gelato Italiano Artigianale Gastronomico. 13 maestri gelatieri provenienti da 10 regioni italiane, dalla Valle d'Aosta alla Basilicata, insomma alla Puglia, hanno portato a arrivare a questi gusti inediti creati appositamente per l'evento, ciascuno costruito attorno a un ingrediente tipico del proprio territorio, non so, dalla castagna affumicata dell'entroterra ligure, al caffè dei pescatori di Fano, al mosto cotto delle cantine umbre, al latte delle asine allevate in Canavese. Insomma, il festival è organizzato da Associa Insieme ETS con il comune di Rivara e il maestro gelatiere Marco Nicolino di Rivarolo Canavese come direttore artistico. Insomma, ci sono tante cose e come non potevamo parlare della nostra maestra gelatiera Katia Cavallo, che è qui in collegamento telefonico. Ciao Katia!
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben trovata. Allora, noi ogni volta che ci sentiamo ci racconti delle belle novità e ci racconti delle tue invenzioni, delle tue cose. Quindi noi siamo dei golosoni, però di più lo siamo quando le materie prime e gli artisti che fanno questo gelato come te sono veramente preziosi e particolari. Raccontaci tutto, com'è andata, facciamo un bilancio e dici qual è stato il tuo ingrediente segreto.
1: Allora, quest'anno è andato benissimo, ancora meglio degli altri anni, perché si sa come più si va avanti, più si perfeziona l'evento, insomma. Questa è una quarta edizione, io ho partecipato alle prime due, la terza l'ho saltata per motivi di impegni lavorativi, ero impegnata anche qui a fare altri eventi con la Puglia. Quest'anno, quarta edizione, è andata alla grande. I numeri ufficiali ancora non sono usciti, usciranno oggi pomeriggio.
0: È
1: andata, da tutto è stato tantissimo, un sacco di bambini, un sacco di famiglie, risposta altissima, l'organizzazione è stata magnifica, top, quindi siamo riusciti a occupare tutte le fasce orarie, gli eventi che erano in previsione sono stati tutti svolti con eccellenza. Ovviamente c'era il gelato come argomento e ingrediente principale, che ha deliziato tutti gli ospiti in diversi talk e in diverse masterclass.
0: Allora, vogliamo sapere il tuo gelato cosa hai portato? Cosa hai presentato? Allora, che poi veniamo a mangiare a Grottaglie?
1: Certo, ho ripresentato, perché me l'hanno richiesto, il caffè

0: È arrivato anche a Torino.
1: Benissimo, siamo felici di questo. Noi veniamo a Grottaglie da te ad assaggiarlo. Ci ricordi come si chiama la tua gelateria?
0: Gelatica.
1: Gelatica con la K.
0: Sì, esattamente.
1: Gelatica con la K. Noi ricordiamo, non so se lo fai ancora, te lo chiedo, anche quest'anno fai i gelati per i cani?
0: C'è stato un attimo uno stop per via della nuova legislazione a livello regionale, però stiamo provvedendo nel poterlo rifare.
1: Ad adeguarci, va benissimo, va bene. Noi ti veniamo a trovare, Katia, perché i tuoi gelati sono super. Congratulazioni ancora. Grazie. Per quest'altro traguardo e ci rivediamo, ci risentiamo alla prossima. Grazie Katia Cavallo, ciao, buona giornata.
0: Ciao.
1: Amici, do linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Blunt, Fit Serena Brancale, The Colors, partendo per questa non hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo del 12 giugno, perché il Parco delle Tagliate di San Giorgio Ionico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove cittadini, giovani e associazioni daranno vita ai primi 12 articoli della Costituzione italiana attraverso teatro, musica e immagini e Costituzione viva. Parliamo di questo, che non è solo uno spettacolo. Voglio parlarne insieme al regista Alfredo Traversa. Ciao Alfredo, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, ciao.
0: Allora, Costituzione viva non è solo uno spettacolo, che cos'è?
1: Beh, è un momento molto particolare, proprio per gli 80 anni in cui si celebra la Costituzione, la nascita della Costituente, di questi 75 padri e madri costituenti che si riuniranno in una sala e lì giorno e notte per un anno studieranno. E la stessa cosa abbiamo fatto noi con i cittadini di San Giorgio Ionico, uomini pensionati, operai, studenti, che si sono ritrovati per mesi a riflettere su delle parole, sulle parole dei primi 12 articoli, quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione.
0: È incredibile, è un racconto quello che tu stai facendo, anche di condivisione, ma di un profondo credo, di come dire, della diffusione e condivisione anche dei nostri valori.
1: Sì, è un momento particolare, ripeto, perché proprio abbiamo voluto capire insieme per alcuni mesi le parole scritte nel 46, adesso siamo nel 2026, che valore hanno, che interpretazione, che forza. Si chiama Costituzione viva perché abbiamo pensato che una Costituzione, questi articoli, debbano essere vivi. Se non sono vivi nell'animo, nel corpo soprattutto degli italiani, beh, la Costituzione è morta, non è viva. Allora non significa invitare grandi studiosi, grandi artisti, commentatori della Costituzione, no, non assolutamente, ma capire se noi comuni cittadini abbiamo ancora un'emozione riguardo a questi articoli, a questi principi fondamentali, che hanno lo scopo primario non quello di dettare delle regole, dei comportamenti, ma di fare degli esseri umani a tutto tondo e poi dei cittadini. Non è un caso che l'articolo, uno degli articoli più importanti, è quello che dice a un certo punto che ogni cittadino deve contribuire alla crescita spirituale dell'Italia.
0: Mamma mia, è vero, ci sono in questo, tra virgolette, percorso di lettura, avete trovato delle differenze, qualcosa che abbiamo perso per strada in questi anni?
1: Ma più che perso, io penso che non si sia mai analizzato, nel senso non si sia mai dato ai cittadini, al popolo italiano, la possibilità di emozionarsi rispetto a vite, a esseri umani, a sogni, a aspirazioni. Ecco, tutto questo è invece un patrimonio che sta lì, vivo appunto, e che può essere continuamente il carburante necessario, non il petrolio, ma il carburante necessario per andare avanti. È solo questo, sono solo i principi fondamentali che hanno dato vita all'Italia, ecco, non il greggio.
0: Assolutamente, concordo. Alfredo, io ti ringrazio per averci parlato di questo invito, insomma, di questo spettacolo, di questo momento di condivisione e di riflessione, che sarà il venerdì 12 giugno, venerdì 12 giugno alle ore 21, l'ingresso ospiti è previsto alle 20:30 al Parco Tagliate in via Brunelleschi a San Giorgio Ionico. Grazie ad Alfredo Traversa, buon lavoro Alfredo e a presto.
1: Grazie, grazie a voi, anche a voi buon lavoro, grazie, grazie di tutto.
0: Bene amici, adesso continuiamo con la musica e per noi c'è Anima e Giorgi con Beautiful.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Cittadella Visual Radio TV.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Chiara, vamos a bailar esta vita nuova. Questo è il pezzo per i nostri Rewind, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo di un convegno che si svolgerà oggi dalle 16:30, un attimo che non leggo bene, ve lo dico subito, scusate, ecco sì, 16:30 alle 19:30 al Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza in via Anfiteatro 4 a Taranto. Questo convegno si chiama Autismo, Sport e Inclusione. Voglio parlarne insieme al responsabile del progetto, che è Cosimo Guido, che è qui in collegamento con noi. Buongiorno Cosimo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito.
0: Allora, grazie a te per essere qua e per parlarci di questo convegno che ci sarà oggi. Raccontaci tutto.
1: Allora, io mi scuso per questa location un po' di fortuna, insomma, che ho trovato.
0: Va bene, prego.
1: Collegare. Il convegno, noi siamo presenti nel territorio tarantino da ormai 10 anni. In questa occasione c'era, considerando la questione dell'importante evento che coinvolgerà Taranto per i giochi del Mediterraneo, era importante che si creasse, insomma, un momento in cui fossero protagonisti anche i nostri ragazzi e si parlasse anche dello sport, non solo come attività, ma dello sport come attività per tutti, anche e soprattutto per i ragazzi che noi seguiamo attraverso una terapia che si chiama TMA, che sta per terapia multisistemica in acqua, e che si occupa di bambini con disabilità psichica in generale, in particolare con nella maggior parte dei casi, diciamo così, sono soprattutto bambini con disturbo dello spettro autistico. All'evento che si terrà, appunto, come dicevi prima, dalle 16:30 alle 19:30 di oggi al Palazzo di Governo della città di Taranto, parteciperanno professionisti che, oltre ad essere persone umanamente e sensibilmente portati a lavorare con bambini con disabilità, con ragazzi con disabilità, sono appunto professionisti del settore che lavorano all'interno delle piscine, ma anche in ambienti più marini, diciamo, come in posti meravigliosi che può offrire appunto la città di Taranto, e che danno più possibilità ai nostri ragazzi di sperimentarsi, di riuscire a esporsi a contesti e situazioni nuove, ma assolutamente fruibili anche da loro nei contesti e nelle attività e nei posti che offre la città e la provincia di Taranto.
0: Certo, assolutamente. Quando parliamo di sport parliamo sempre, no? In ogni caso, di inclusione, nel caso in cui si tratti di ragazzi, di bambini, di ragazzi con autismo o con diverse abilità, quindi questo è importante. Sappiamo che ci sarà anche Luca Pellicoro, che è responsabile a HSA Italia e presidente responsabile tecnico di Enjoy Your Dive, insieme a tanti altri che saranno presenti. Ad esempio ci sarà l'istruttrice federale prego.
1: Sì, Giuseppe Malumberti, che invece è un istruttore federale SAP, e quindi si occupa, lui è referente delle attività paralimpiche della SAP Academy di Taranto,
0: sì.
1: Ma c'è anche Domenica Cirasini, che invece si occupa più che altro di interventi assistiti con gli animali, quindi andiamo anche un po' al di fuori dell'ambiente acqua, che è un po' il nostro ambiente, diciamo, prediletto.
0: Certo.
1: E ci sarà anche un psicologo psicoterapeuta della TMA che ogni nostro operatore viene seguito nella sua relazione terapeutica col bambino da uno psicologo psicoterapeuta,

0: appunto delle indicazioni ci consente di lavorare su obiettivi a breve, medio e lungo termine, sulla base di quelle che sono le osservazioni che vengono fatte sul bambino. Oltre a loro ci sarà anche la direttrice sportiva della Meridiana di Taranto, che è la piscina che ci accoglie oramai dal 2017, che è per la famiglia.
1: Benissimo, benissimo. L'appuntamento è per oggi pomeriggio e io ti ringrazio per essere stato mio ospite qui in Partecipiamo Taranto, lo ricordiamo, dalle 16.30 alle 19.30 Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza, ci sarà questo convegno Autismo, Sport e Inclusione, oltre le barriere dentro il gioco. Grazie mille a Cosimo Guido, a presto, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
1: Grazie, arrivederci. Bene amici, adesso continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi perché c'è Siena Spyro, con questo pezzo Material Lover, che ci ascoltiamo tutto, mi raccomando alzate il volume.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Piaga, Businessman, questo è il pezzo, una new hit di questa settimana. È andato molto sull'elettronico, Edito nella Piaga. Ci piace moltissimo, amici. E adesso è arrivato il momento della stagione in cui diciamo: ma andiamo in palestra, non andiamo in palestra, poi andiamo in palestra, fa caldo, però voglio andare in palestra perché voglio tenermi in forma. Insomma, siamo a giugno, per agosto, luglio, agosto, sarò in splendida forma. Quindi, cosa facciamo? Andiamo, ma. Facciamo l'abbonamento? Non facciamo l'abbonamento, facciamo ingressi. Perché quando facciamo l'abbonamento, ragazzi, non andiamo mai. Allora, conviene davvero abbonarsi? Per la stragrande maggioranza degli utenti la risposta è no. Sebbene inizialmente la formula all inclusive possa sembrare economicamente vantaggiosa, dato che la quota mensile è spesso decisamente più bassa rispetto alla somma dei singoli ingressi, in realtà la realtà dei fatti smentisce quasi sempre questa convenienza, perché il fenomeno, non lo dico io, è stato analizzato nel dettaglio in un celebre studio accademico condotto dagli economisti Stefano Della Vigna e Ulrich Malmendier della Università della California, della Stanford University. La ricerca mostra che molti nuovi iscritti sono vittime di una proiezione ottimistica, cioè siamo degli irrecuperabili ottimisti riguardo alle proprie intenzioni future. Quindi sopravvalutiamo drasticamente che frequenteremo la palestra, che agiremo in base a tutto quello che noi vorremmo, insomma, piuttosto che guardare la realtà. C'è la trappola dei costi, perché quanto ci costa ogni singolo ingresso? Allora, un'analisi approfondita su migliaia di membri di centri fitness, i cui dati sono stati incrociati con delle evidenze pubblicate poi su una rivista specializzata, ha confermato un trend impietoso. La media di presenze mensili crolla da 7,5 durante il primo mese a meno di una singola presenza al 12° mese. Sono io! Questo significa che, a conti fatti, il costo medio per ogni sessione di allenamento effettivamente, insomma, lievita fino a superare 17 o 20 euro, rendendo paradossalmente molto più conveniente l'acquisto di ingressi.

i singoli. Oggi vado, pago, domani non si sa. Gli studiosi definiscono questo comportamento come distorsione del presente. Siamo disposti a pagare un sovrapprezzo oggi per l'illusione di impegnarci domani, finendo però per soccombere alla pigrizia, non appena questo entusiasmo svanisce. Un altro fattore determinante identificato dagli esperti è la cosiddetta inerzia contrattuale. Molti utenti continuano a pagare l'abbonamento per mesi pur non mettendo mai piede in sala pesi, semplicemente perché il processo di disdetta richiede uno sforzo burocratico, emotivo, e devo andare a parlare, devo andare a dire, insomma, poi lo faccio dopo, intanto noi paghiamo il mensile senza mettere piede in palestra. Lo fate anche voi? Vi rivedete in questo atteggiamento? In sostanza, le palestre traggono profitto anche da questa discrepanza tra le nostre aspirazioni e il nostro comportamento effettivo. Paghiamo in un certo senso, come si potrebbe dire, definire, tra virgolette, non me ne voglia nessuno, una tassa sulla speranza. Questo io sto spiegando un fenomeno e non sto dicendo delle palestre, cerchiamo di capire quando parliamo. La chiave per evitare questo spreco di denaro, secondo i ricercatori, sottolineo, non secondo me, secondo i ricercatori, non risiede nella forza di volontà, ma nella formazione di abitudini solide e meccaniche. Quindi a sfruttare davvero l'abbonamento sono esclusivamente coloro che riescono a costruire una routine ferrea, stabilendo giorni e orari precisi che non lasciano spazio alla negoziazione quotidiana. Io domani, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 palestra, punto, basta, finito, si va, andare, veloce, perché questo è, amici, quindi questo dobbiamo fare, crearci una bella routine, dire ok, io quei giorni là blocco tutto, vado in palestra, lascio il telefono e mi concentro e faccio su e giù.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Questo è il pezzo per il nostro Rewind, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Caffi alla regia e alla parte tecnica. E adesso vi voglio parlare di un appuntamento questa sera alle 19.30 presso la Factory and Made in Italy. Ci sarà un incontro, un aperitivo, un ascolto condiviso, un momento per stare insieme e per ascoltare Nostra Signora del Buio, il brano pubblicato in anteprima lo scorso 29 maggio, che anticipa il nuovo lavoro di Giorgio Consoli, e io sono qua in collegamento con lui. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Annette, ciao a tutte e tutti.
0: Ogni tanto ci dai delle novità. Io ho visto questa cosa e ho detto: ma che cos'è? Che cos'è questa cosa? Raccontaci.
1: Questa cosa è il mio ritorno al canto, alla musica. So che da lavorando canzoni dopo Coralli Cotti a colazione, delle canzoni che non avessero la forma citativa di music che avevano quelle di Coralli Cotti a colazione. Questa è la prima di un disco che, lo posso dire, si chiamerà Panico, che uscirà a settembre 2026 per Nos Records Lab. Questa canzone è la...
0: Allora Giorgio, noi purtroppo ti sentiamo purtroppo proprio a tratti. Allora noi ti chiamiamo il telefono, così ti sentiamo benissimo, va bene? Perché sono troppo importanti le cose che stai dicendo e vogliamo capirti bene e sentirti bene. Allora, questa sera a 12 giugno alle 19.30 noi alla Factory, che è in via Niceforo Foca 30 a Taranto, alle 19.30 ci sarà questo aperitivo. Ci sarà ovviamente Giorgio Consoli, questo attore, performer, regista, musicista, e che presenterà e ascolteremo Nostra Signora del Buio, questo brano che ha pubblicato in anteprima. Però ci stava raccontando proprio che a settembre, e adesso glielo chiediamo bene, a settembre uscirà il suo nuovo lavoro, e ci ha detto anche il titolo, però non ho capito bene che cosa ha detto, quindi vorrei proprio sapere come si chiamerà il nuovo album, il suo nuovo lavoro e tutto quanto. Tengo a dire, lo dirò anche insieme a Giorgio, che abbiamo per Nostra Signora del Buio, per questo singolo, per questo brano nuovo, una immagine che è molto bella, questo disegno che io vedo che è molto molto bello, e voglio chiedergli, perché so, se non sbaglio, che qualcuno lo ha disegnato, e quindi voglio chiedergli anche questo. E lo stiamo raggiungendo telefonicamente, e l'occasione, insomma, per parlare anche di questo percorso che ha portato fino a questo punto, e chissà, magari si potrebbe. Allora Giorgio, sei qua al telefono, vero?
2: Sì, voi mi sentite adesso?
0: Perfettamente. Allora, dicendo una cosa molto importante, che a settembre uscirà?
2: Che a settembre uscirà un album completo. Il 18 settembre esce Panico Park.
0: Panico Park! Welcome to Panico Park!
2: Proprio. Esatto.
0: Che bello, che bello! Sì, che curiosità, guarda, una curiosità incredibile. Cos'è un po', qual è il concetto di Panico Park, anche se più o meno lo posso intuire?
2: Esatto. Le parole dicono già tutto. No, ma è un disco, Panico Park, il concetto è che stiamo vivendo

0: mettendo il panico, la concezione di panico sia fuori di noi che dentro di noi, in questa società scissa, moderna, piena di guerre, genocidi e tutto quello che sta succedendo, e soprattutto priva di, praticamente, secondo me, di contatto, di comunità, di contatto con gli altri, che avviene solo in una forma. Pensavamo di essere entrati in un'epoca individualista, siamo andati nell'iperindividualismo, no?
1: Certo.
0: E però tutto questo, il concetto di parco è bello, è un momento di comunità il parco, in
1: certo,
0: fondo, se ci pensi.
1: Certo.
0: Però questo parco l'abbiamo diciamo disseminato di panico, però c'è la speranza che non è mai, insomma, è che è sempre l'ultima a morire, che è il nostro vero motore, e quindi nel disco ci sono anche delle tematiche che provano a spezzare questo panico.
1: Che bello.
0: Nostra Signora del Buio parla in realtà di questo, eh. Cioè, Nostra Signora del Buio è un brano indicativo del disco, perché io, Annette, un paio di anni fa ho letto in un libro che una delle forme per i bambini di scacciare la paura più alta e più forte è cantare al buio. I bambini hanno paura del buio. E hanno fatto una specie di esperimento e hanno visto che i bambini, molti piangevano, ma o dopo aver pianto al buio, la reazione principale era quella di cantare al buio, che era una cosa ancestrale per scacciare le paure.
1: Bellissimo.
0: Questa cosa l'ho trovata meravigliosa. Poi tu sei una cantante, voglio dire,
1: sì.
0: puoi capire meglio di chiunque altro questa cosa.
1: È meraviglioso, quindi, sì, è meraviglioso.
0: E quindi Nostra Signora del Buio è un po' quella cosa, l'arte che ti salva.
1: Sì,
0: ecco,
1: sempre. È sempre così, Giorgio, è sempre così. È l'arte, la musica che ci salva, e questo,
0: esatto,
1: è un lavoro, esatto, sicuramente, conoscendoti, di introspezione, di ricerca, di vedere un po', no, le cose. E ti sei, insomma, associato, i tuoi soci cari sono,
0: sì.
1: Chi sono?
0: Allora il brano è scritto a quattro mani. Io ho scritto il testo e la melodia vocale, ma il brano l'ho arrangiato e scritto con me Domenico Cartago.
1: Grande Domenico, che salutiamo,
0: certo,
1: che salutiamo.
0: Certo, è che Domenico per me è una sicurezza, ormai
1: sì.
0: Andiamo in live insieme da tanti anni.
1: Bellissimo.
0: Ci troviamo benissimo, stiamo scrivendo ancora insieme, insomma.
1: Bene.
0: Mi ci trovo benissimo.
1: Invece,
0: e il disco è prodotto da Nos Records, volevo dire questa cosa.
1: Bene,
0: importante.
1: Nos Records. E una cosa, c'è un'immagine bellissima in Nostra Signora del Buio.
0: Sì.
1: Chi l'ha fatta?
0: Allora, esatto, stasera tra l'altro la svegliamo anche in stampa, quindi in formato cartaceo, e l'ha fatta quell'illustratore meraviglioso tarantino, anche lui, che è Gabriele Benefico, che vi invito ad andare a spulciare su Instagram, cioè Gabriele Benefico Art,
1: fa delle cose molto molto interessanti, molto belle. Giorgio, io ti ringrazio, do l'appuntamento questa sera alla Factory alle 19:30 per vederti,
0: sì,
1: per ascoltarti e per stare insieme a te.
0: Poi grazie mille dello spazio.
1: Noi ci rivediamo qua per il disco, ti invito già da adesso, va bene?
0: Grazie, che Nostra Signora del Buio vi accompagni tutti.
1: Va bene, grazie, un abbraccio, ciao Giorgio, a presto.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Amici, detto questo, quanti ospiti oggi, ma quante cose, adesso è arrivato il momento del relax, eh? Weekend, va bene? Posso? Ma io posso rilassarmi nel weekend? Grazie a Piero Caffi, la regia, la parte tecnica. Passate un bel weekend con le persone che amate. Sempre dico questa cosa perché è molto importante. Mi raccomando, dedichiamoci alla famiglia, anche ai nostri amici, ai nostri piccoli animali da compagnia, a tutte le persone che amiamo. Noi ci rivediamo con calma lunedì. Ciao ciao!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.

0: In the Music, classicone incredibile. Beh, un pezzo del passato ripreso dai grandi 26 in questa versione, insomma, che picchia una base bella presente che sicuramente avremo modo di riballare probabilmente in quella che è la nostra classifica adesso. Ritrovato In the Music, ancora prima Bob Sinclair all'interno del nostro appuntamento serale. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.